0: viaggio mai raccontata in televisione.
1: Benvenuti a Pochino Express.
2: Buongiorno.
3: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
2: Ma che sei giapponese?
4: No, è la ghiera tedesca.
1: Ho capito.
4: È uguale, oh.
1: Senza un centesimo in tasca.
4: Sì.
1: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
2: Wow.
1: Per arrivare a Caccia di Morte.
3: Ma non erano in Giappone.
4: Ma che viaggio è?
3: Vabbè.
1: Autostop.
3: Viaggio a vuoto.
1: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
4: Sì. Bello.
1: Poi potranno...
3: Difficile resistere e poi arrivare al traguardo.
5: Capito perché devono tentare di sopravvivere.
1: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
2: Mangiare una pagliata selvatica, no?
1: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma sì. Andiamo a vedere le squadre.
4: Dai.
1: Chiara, il fidanzato, Edo sono di nuovo i rollatori.
4: Oh. I rollatori?
5: Oh. Perché poveraccio.
3: Torniamo così.
1: Al grido di falla girare.
4: Certo.
1: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni. Per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
3: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
4: Voglia.
2: Brumotti, Riccardo, ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
1: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
4: No! No, mi scusi, io non voglio partecipare.
1: I tifosissimi.
3: Riccardo, mi lasciamo passare, ragazzi.
1: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
4: infeme,
1: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti degli.
4: No, madonna, che brutta storia. Ma ragazzi, è il mio compleanno.
5: Poi... prova di sopravvivenza, scusa.
1: Cristiano Militello con Max Pezzali. Saranno gli amici veri. Dopo aver girato nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
5: Ma guarda,
3: lo sostituisce.
5: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta che non portino i dischi.
1: E per finire Paolo.
2: No, finisci pure.
1: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
4: no,
1: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
4: E che bello!
1: Quello di avanti un altro che
4: XXL,
1: fa.
5: Mi piace Nozzolino.
4: Sì, sì, sì.
3: Ma io tengo per loro.
1: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
4: Ma dai.
1: Ed è stato eliminato.
4: Ma non l'avrei mai detto.
1: Il test.
5: Positivo al verdicchio.
1: Questo è Pochino Extra.
4: Bellissimo.
3: Non
4: sentitelo,
3: ragazzi.
4: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pochino Extra?

0: chiamo ogni giorno oggi Mara Venier.
1: Lara Venier.
0: Lara Pausini.
2: Lara Pausini, amore.
3: Eccola là. Ciao a tutti.
0: Poi quando parlate si capisce non come la mia amica Lara, che è incomprensibile. È Lara Maico.
3: Bellissima, sta battuta, è piaciuta a tutti i ragazzi.
0: Hai capito adesso?
4: È la proprio morte della la radio.
2: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
0: La radio ha collassato in questo momento.
2: Ma siamo più o meno pronti, a sentire anche là voi, vigliacchi,
1: voi tutti.
0: Che specialmente erano già pronti anche loro.
2: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori, sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
0: Lei, vai.
5: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
0: Davvero?
5: Quando parla è Jerry Glifico. Ciao.
1: Mamma mia.
2: Jerry Glifico.
0: Benda. Dite la verità. Troppo bella per il challenge. Quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
6: Ciao, ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Sai come si chiama il mio libro? Sommario. Stella da Bari.
0: Ciao ragazzi.
1: Sommario.
0: Tipo il libro Sommario.
2: Sì.
0: L'are in giuria.
3: Fa schifo anche dalle parti di Solarò.
0: Bene, allora tutto a posto. Andiamo alla grande, ascoltiamo il terzo sfidante.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non so se ci sentimi. Sono Campobasso.
0: Ok.
1: Non c'ho Campobasso.
4: Questa ci ha fatto ridere.
2: C'è anche questo artificio vocale.
1: Sì. Peccato che a volte si sentiva.
0: Siete strani comunque, voi.
1: Sì, avanti.
0: Terzo sfidante, quarto, non lo so più.
8: Ciao banda, Guerrino d'Oboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
0: Sì.
3: Grazie.
8: Anche se non nasce imitatore,
1: come no,
8: alcuni personaggi li fa anche bene.
0: Sì,
8: devo dire che è molto bravo. Buon compleanno Ricky, Guerrino d'Oboldo, e sempre forza Juve.
0: Allora,
1: Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatori, ma magari ci muori e quindi cioè, hai risolto.
9: Sarebbe una lasciare tutti con l'imitazione di Laura Pausini, che è quella che è la specialità della casa.
3: Siamo così,
4: Riccardo, prego.
2: No, qualcosa mi dice che un Guerrino d'Oboldo potrebbe già andare in stampa con un'altra t-shirt.
0: Con le nuove.
8: Riccardo, ma nessuno che ti dica 101 di questi giorni?
0: No, è vero. No,
9: anche meno, comunque.
3: Grazie.
0: E tanti stanno arrivando a farti gli auguri, tanti in realtà ci stanno chiedendo di non mettere in onda un piccolo bambino interista che spesso ci viene a trovare in questi momenti quando l'Inter porta a casa una coppa soprattutto.
8: Ciao Amanda.
0: Ciao.
8: Adesso va bene ascoltare il Tortorella Challenge tutte le mattine.
0: Sì.
8: Però se mi fate sentire ancora il bambino di Villalterio, passo. Ci sentiamo domani.
1: Dai, non fare così.
0: Ciao. Era pronto, ma visto che ce l'ha chiesto, abbiamo cambiato all'ultimo.
1: Ah, sì?
0: Quindi sentiamo l'ultimissimo sfidante.
1: No.
10: R101, questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
10: Sapete cosa bevono le papere?
0: Cosa?
10: L'acqua, qua. Nicolò da Gallarate.
0: Grande Nicolò.
10: Ciao.
1: Un altro.
10: I campioni del duplete.
1: Ma cos'è un altro? No, ascolta, fammi capire.
0: I campioni del duplete.
1: Ma non è lui.
0: No,
1: è Daniele di Villanteri.
0: No, è un imitatore.
1: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra censura.
2: È che oramai è nato il villanterismo, capito?
9: Ma che brutto sta cosa.
2: Ha fatto discepoli ormai.
9: Come i Gremlins.
1: Anche la squadra.
9: Si duplicano.
2: Esatto.
0: Si chiamerà alla fine Villa Inter.
1: Villa Internazionale.
0: Esatto.
2: L'amore mio. E allora, siamo pronti? C'è il dato vincitore,
0: Lara.
2: Sì. Salutiamo Gerard Depardieu che tra poco arriverà con noi. Allora, Gerard Depardieu e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, raccontaci qualche storia triste. Che
3: Marco se n'è andato, non ritorna più dopo il challenge, quindi the winner is...
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non so se ci ha sentito.
1: Proprio questa.
7: Sono Campobasso.
0: Grande.
1: Bravissima.
0: Se l'ha meritato.
1: Bella. bella,
0: bella puntata, sì, proprio bello spazio dedicato a voi.
1: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come
0: no,
1: il tema di
0: oggi. Siamo costruiti oggi, poi il compleanno di Ricky, ragazzi.
1: Ragazzi,
11: buongiorno banda. Ciao. Sono Fulvia da Trieste, volevo fare gli auguri a Riccardo Russo.
1: Grazie.
11: Se non sbaglio oggi è il suo compleanno.
1: Sì,
11: me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
0: Grazie.
11: Oggi la differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete. Inter.
1: Ecco,
9: mannaggia
0: ancora
9: me.
0: Auguri Rick.
9: Io prendere ferie no oggi.
0: No, anche perché domani sarai qui in presenza per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno intorno alle 8 su R101.
2: E allora il cantante incontinente post cagone, l'attrice che si sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi.
1: Grazie.
2: E poi dammi il regalo.
0: Hai spoilerato quello che non succederà
1: devi.
0: Tra poco.
1: Sì.
0: Scusate,
2: non si può
1: Mara.
2: Dire. Non si può.
1: Dove hai messo l'LP che dovevi regalare? Lì in mezzo.
2: Tira, vabbè, il

0: R101, dammi il regalo.
1: R101,
0: dammi il regalo.
2: R101,
0: dammi il regalo.
3: Una lavanda.
0: Ordine.
4: Dammi il regalo.
3: Allora.
0: Dammi il regalo.
5: R101. Dammi il regalo.
1: Se vi mettete in fila, belli in ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
3: Vabbè, io vorrei accontentare tutti, non si può.
6: Dai,
3: Cristiano, metti lì una cifra. Compriamo.
6: Abbiamo già messo il disco. Che cifra?
3: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
1: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
4: R101, dammi il regalo.
1: Poco prima di
4: R101, dammi il regalo.
1: Poco dopo
0: R101, dammi il regalo.
1: E quindi la prima, la più veloce è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno Silvia.
7: Buongiorno a tutti.
3: Ciao.
6: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Guardalo. Buongiorno. È qui tra le mie mani, canale 67. Se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
3: Ma è tu adesso, malgrado questo.
1: Esatto.
3: È comunque tu.
7: Sono contentissima.
1: Bene, okay. Silvia.
8: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa importante?
7: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
8: Grazie.
9: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
6: Oggi ricordiamo agli amici dell'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza. Di solito allora, il programma non c'è.
8: Alla fatta
6: c'è
8: lui.
6: Leonardo Fiaschi.
8: No, sua spontanea volontà è stata.
6: Sì, ho sentito.
3: Certo. Allora facciamo così: spediamo lei te e teniamo noi l'album.
6: Allora, io tengo la mamma di Blanco.
7: Vorrei sottolineare una cosa, avrebbe iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
3: Sono si è spacciato per uno delle
6: ora
9: lei ha buttato giù
6: Silvina di Lodi, ma uno che manda il babbo in concessionaria a ritirare una macchina che non c'è, secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel gas e luce da Lodi che non ti ha mai visto né conosciuto?
7: Immagino di no.
1: Grande Silvia, però non abbiamo solo l'album di Blanco ma un bel sacchetto con tutti i gadget di R101.
3: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara, 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
1: Cavolate
3: totali. Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
1: Silvia. Non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
8: se sbagli, vengo io a casa, ti regalo il jingle machine.
1: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
7: Allora, 5.

0: suono della questo. Vittoria.
1: Ho sbagliato.
2: Allora, 10.
3: 10.
0: Numero 10, eccolo qua.
4: Macchiato,
5: sempre
4: sì. Per favore,
5: niente.
4: Ti prego.
3: Neanche qui.
5: Numero. E io ho una versione livornese.
3: Come fa?
5: Chiaccato,
3: va bene.
5: No?
3: No, non era quella.
5: Non era così.
3: Abbiamo
4: dopo l'effetto, dopo le, scusa, dopo il caffè macchiato, è normale esatto. Che succeda quella.
0: Sì, via, non ascoltarli, così. Vabbè. Tu concentrati sull'ultimo numero.
3: Dai.
2: Numero 8.
3: 8.
0: Numero 8, eccolo qua.
3: Oh,
1: bellissimo.
3: Eh sì, bellissimo, un paio di ciuffoli.
4: No, questa è quella dell'Eurovision.
0: Della ruota della fortuna.
4: No.
3: E allora, povera Silvia. Ma com'è che non riusciamo più?
1: Ma era
3: più?
1: Ok, il prezzo è giusto, ragazzi. Cosa
3: non, c'è te, non c'è nemmeno più tempo. Ma altrimenti, vabbè.
0: Mi ci possiamo, anzi, dobbiamo no, far dai, vedere no. Che era sotto il numero 13.
4: Prova a dire 13.
0: Eccolo, senti, è proprio qua.
3: Vabbè.
0: Silvia. Però va bene, Silvia.

0: Riccardo Russo.
1: La mascotte sono diventato, il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarmi come pupazzo.
2: E allora diciamolo a quello,
0: one,
2: a quello di Latina, che domani vabbè. Può venire qui per vedere in faccia Riccardo.
3: Ecco. No, domani va a Bra. C'è Riccardo? No, è a Milano.
0: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
1: Ah sì, eh?
2: A padel?
0: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
4: Bravo Pepito.
0: Quagliarella. Presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
1: Allora,
0: ma chi
2: se ne frega?
0: Notizia.
2: Eh beh, chi se ne frega?
0: Quasi sono andati tutti al padel.
2: Sai che se metti Maya longa. Aspetta, cosa stavi dicendo?
3: Nella padella.
2: Hai finito? Ti piglio sberla.
3: No, va bene, okay. Ho finito.
5: No, non la posso fare sta battuta.
2: No, e allora perché?
5: No, dico, se prendi Maya e Ghione insieme mescoli.
1: Non si può fare.
0: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
6: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.
0: Wow.
6: Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'erano. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti, Mario.
0: Ti ha visto la capoccia da dietro, praticamente.
3: Mario batte tutti.
0: Sì, non lo so. Qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
2: No, i viaggi a vuoto. Trump che è andato in Cina
3: da Cinciripini.
2: Da Cinciripini,
0: speriamo
2: che lo
0: ne porti indietro.
2: Vabbè.
5: Comunque,
0: qualcosina.
5: Una volta io sono andato a vedere Elton John per due. Almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
3: Ed era
5: un concerto annullato.
2: No, con due volte te la...
5: All'Arena di Verona.
2: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
5: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
1: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
2: Si è rifiutato di avere la febbre.
5: Di fare il concerto.
0: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
5: Perché il camerino era troppo freddo.
0: Ma dai te.
3: Che bellezza. E il Capecchi cosa disse nell'occasione?
0: Capecchi, la gente
5: John,
0: di Leo.
5: Candele in the windy. Glielo faccio fare al suo di funerale.
0: Un'altra voce, sentiamo.
7: Ciao banda, sono Angelo, provincia di Lecco.
0: Ciao.
7: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Noi abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano. Per cui bevuto un caffè con la mezzo alle gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
3: Poteva andare peggio.
2: Mamma, sì, no, sì. Sì, poteva trovare qualcosa nell'armadio.
3: Poteva trovare l'animatore.
2: Quando fai
3: l'istruttore di te.

0: auguroni Riccardo,
1: sì.
0: Ricordati sempre fino alla fine, Andrea
1: sempre.
0: Da Bologna, buona
1: bravo.
0: Giornata.
1: Bravo, bravo.
2: Riccardo,
1: bravo.
2: È anche il mio compleanno, 60 anni. Ciao,
3: come
2: Anna da Milano, auguri.
4: Dai, come che bello.
5: Con i cani, sì.
3: Fino alla, piti.
4: Fino alla fine, ha detto quella
5: sì,
4: mia.
5: Sì, cioè, è sempre qua vicina.
4: Fino a quando comincia a Proce, quindi praticamente.
6: Buongiorno, banda. Vorrei fare gli auguri al mio amico Jerry, che ha solo il 4% di grasso corporeo.
3: Grande Jerry.
4: Lo chiamo Jerry Romano.
5: Ma è Jerry Romano?
4: Jerry Romano.
5: O Jerry Calà!
7: Se cerchi l'altro 96% ce l'ho io.
8: Che sei amico di Jerry.
5: Sì, esatto.
8: Sì, sì.
3: Sto immaginando questo Jerry con un corpo assurdo, non
4: un
3: so
4: corpo
3: perché.
4: Asciutto, asciutto.
3: Esatto. Oh, ragazzi, i viaggi a vuoto ne avete fatti veramente parecchi. Viaggio in giornata da Bergamo a San Benedetto del Tronto.
5: Wow.
3: Per visionare un mezzo ricreativo che volevamo comprare.
5: Okay.
3: Dalle foto sembrava molto bella. Quando siamo arrivati abbiamo capito che le foto erano di almeno 15
5: no,
3: anni
5: no.
3: prima.
5: Aiuto.
3: Non succede solo coi mezzi di ricreativi, ecco, succede spesso
5: se
3: anche
5: devo ancora spiegarmi
3: con gli appuntamenti
5: cos'è
3: su Tinder.
5: Un mezzo ricreativo?
3: Bah, nel senso magari no, una moto per divertirsi, okay, non okay. Un'automobile.
4: Quando, quando Peppino mette i dischi è un mezzo ricreativo, capisci?
5: Okay, ok.
3: Quindi appunto succede anche con gli esseri umani, non vi preoccupate. E queste le vostre voci.
9: Buongiorno banda, Valentina da Ravenna.
3: Ciao,
9: allora io in un periodo un po' strano della mia vita in cui ero senza lavoro, avevo già più di 30 anni, così decido di reiscrivermi all'università, ma dovevo fare il test di ammissione, quindi io trascorro dalla primavera tutta l'estate a studiare, e mi presento a settembre, gli lascio il modulo del pagamento, ma siccome non era destino io avevo pagato un giorno dopo e quindi sono tornata a casa.
5: No.
9: Buongiorno.
5: Un'estate.
3: Quindi avrebbe dovuto aspettare un altro anno.
5: Mamma
3: e quindi
5: mia.
3: Ha gettato la spugna.
5: Aiuto.
3: Dai.
5: Che imprecazioni per non dire altro.
4: Vabbè, ma tanto quando gettano la spugna c'è Paolo che la raccoglie. Sentiamo
10: saperne?
4: Qualcun altro.
10: Volete saperne una? Una volta ho fatto scherzo a mio padre. Mi sono finto un concessionario. Lei ha vinto una macchina. E lui contentissimo. Ah, felicissimo.
3: Ah, ma che voce hai fatto per dirglielo?
10: Guardi, Roberto. Sì, allora. Lei, visto che è un cliente nostro da anni, abbiamo sorteggiato, lo sa che ogni anno facciamo, perché veramente facevano sta roba, una concessionaria famosa.
5: Sì.
10: E lui disse: ma come? Ma veramente? Sì, lei è uno dei nostri migliori clienti, insomma, ne ha comprate di macchine, è passato di qua, Allora è successo, io ho fatto sto scherzo, poi mi sono dimenticato di dirgli che era uno scherzo. Lui è andato veramente a Pisa.
3: Hai mandato un livornese a Pisa.
5: Tu lo scherzo a tuo padre l'hai fatto nascendo, probabilmente.
11: Buongiorno banda. Pensa Leo, io ho fatto un viaggio a vuoto a Livorno da Milano. Sono andato lì con un mio compagno di merende, con gli attrezzi e piede di porco e quant'altro, per scassinare una macchina, ma ci avevano già pensato.
8: Ecco appunto, il carma ha fatto il suo lavoro, caro Leo. Ti ha fottuto la macchina.
10: L'hanno rubata a Roma, infatti.

0: proprio lui?
1: Carlo Conti.
0: Carlo Conti.
2: Il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, tutto il resto fa schifo. Allora,
1: bene. Tutte le sigle tutte uguali, però ce le hai.
2: Porta di meno, la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: L'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
2: Non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Ci sarà Max Non Vinci, che è l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
1: Sulle note di Salda.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
0: Possiamo
2: Max?
0: Sentirla?
2: Certo, vai.
0: Dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
0: Di qualcosa.
2: Del Milan.
0: Sì.
2: Andremo in Champions League perché saremo noi. Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
0: È tutto.

0: Salvo io a te, da qui andremo in Champions League, lì, poi a suonare svegli, svegli,
1: stato lo switch
2: però.
0: Forza!
2: Da qui andremo in Serie B e la rima.
0: Forza!
1: Calmo! Calmo!
0: In Serie B! In Serie B!
1: E basta!
3: Wow! Meraviglia, bello, ragazzi! Mamma.
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: questo
2: piace.
4: Era l'Eurovision Chaos Festival.

0: raccontata in televisione.
1: Benvenuti a Pochino Express.
2: Buongiorno.
3: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
2: Ma che sei giapponese?
4: No, è la gherardesca.
1: Ho capito.
4: È uguale, oh.
1: Senza un centesimo in tasca.
4: Sì.
1: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
2: Wow.
1: Per arrivare a Caccia di Mare.
3: Ma non erano in Giappone, eh?
4: Ma che viaggio è?
3: Vabbè.
1: Autostop.
3: Viaggio a vuoto.
1: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
4: Sì. Bello.
1: Poi potranno...
3: Difficile resistere, poi arrivare al traguardo.
5: Capito perché devono tentare di sopravvivere.
1: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
2: Mangiare una pagliata selvatica, no?
1: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma sì. Andiamo a vedere le squadre.
4: Dai.
1: Chiara e il fidanzato Edo sono di nuovo i rollatori.
4: Oh. I rollatori.
5: Oh, che poveraccio.
3: Torniamo così.
1: Al grido di falla girare.
4: Certo.
1: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni. Per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
3: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
4: Voglia.
2: Brumotti Riccardo... ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
1: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
4: No! No, mi scusi, io non voglio partecipare.
1: I tifosissimi.
3: Riccardo, lasciamo passare, ragazzi.
1: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
4: infeme,
1: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti degli.
4: No, madonna, che brutta storia. Ma ragazzi, è il mio compleanno.
5: Vabbè, poi... è una prova di sopravvivenza. Scusa.
1: Cristiano Militello con Max Pezzali. Saranno gli amici veri. Dopo aver girato nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
5: Ma guarda,
3: lo sostituisce.
5: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta che non portino i dischi.
1: E per finire Paolo.
2: No, finisci pure.
1: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
4: no,
1: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
4: E che bello!
1: Quello di Avanti un altro che
4: XXL,
1: fa.
4: Mi
5: piace
4: Sì, sì, sì.
3: Ma io tengo per loro.
1: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
4: Ma dai.
1: Ed è stato eliminato.
4: Ma non l'avrei mai detto.
5: Positivo al verdicchio.
1: Questo è Pochino Extra.
4: Bellissimo.
3: Non
4: sentite,
3: perdetelo, ragazzi.
4: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pochino Extra?

la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: Buongiorno banda, buongiorno. Ciao. Riccardo, auguri, auguri. Buon compleanno, Silvia da Roma.
1: È la così dalle 5, ve lo dico.
2: Riccardo Russo.
1: La mascotte è diventato il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarmi come pupazzo.
3: E allora diciamolo quello, a quello di Latina che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo.
4: Ecco. No, domani va a Bra. C'è Riccardo? No, è a Milano.
2: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
1: Ah sì, eh?
4: Padel.
2: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
1: Bravo Peppo.
2: Quagliarella.
4: Proprio.
2: Presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
1: Allora.
4: Ma chi se ne frega?
2: Notizia.
4: Eh beh, chi se ne frega?
2: Ma si sono andati tutti al padel.
4: Sai che se metti Maya.
3: Aspetta, cosa stavi dicendo?
4: Nella padella.
3: Hai finito? Ti piglio a sberla.
4: No, va bene. Okay. No, ho finito.
5: No, non la posso fare sta battuta.
1: No, e allora perché?
5: No, dico, se prendi Maya e Ghione insieme, mescoli.
1: Non si può fare. No, non si può fare.
2: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
6: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.
2: Wow.
6: Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là, in quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'erano. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti, Mario.
2: Ti ha visto la capoccia da dietro, praticamente.
4: Mario batte tutti.
2: Non lo so. Qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
3: No, i viaggi a vuoto. Trump che è andato in Cina
4: da Cinciripini.
3: Da Cinciripini che lo manda indietro.
2: Speriamo ne porti indietro.
5: Comunque,
2: qualcosina.
5: Una volta io sono andato a vedere Elton John per due. Almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
4: Ed era un
5: concerto annullato.
4: No, con due volte te la...
5: all'arena di Verona.
3: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
5: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
1: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
3: Si è rifiutato di avere la febbre.
5: Per fare il concerto.
2: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
5: Perché il camerino era troppo freddo.
2: Ma dai te.
4: Che bellezza. Il Capecchi cosa disse nell'occasione?
2: Capecchi, la gente
5: John,
2: di Leo.
5: Candle in the windy. Glielo faccio fare al suo di funerale.
2: Un'altra voce sentiamo.
7: Ciao banda, sono Angelo Prince di Lecco.
2: Ciao.
7: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Noi abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano. Per cui bevuto un caffè con la mezza alle gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
4: Così. Poteva andare peggio.
3: Mamma. Sì, no, sì. Sì, poteva trovare qualcosa nell'armadio.
4: Poteva trovare l'animatore.
3: Quando fai le
4: sorprese.

0: Auguroni Riccardo, sì. Ricordati sempre fino alla fine. Andrea sempre. Da Bologna, buona bravo. Giornata.
1: Bravo, bravo.
2: Riccardo,
1: bravo.
2: È anche il mio compleanno, 60 anni. Ciao,
3: come
2: Anna da Milano, auguri.
4: Dai, come che bello.
5: Coetanei,
3: sì, ma no. Percepiti.
6: Fino alla fine, ha detto quella
5: sì,
6: mia.
5: Sì, fino a più vicina.
6: Fino a quando comincia Proce, quindi ma. Praticamente.
7: Buongiorno banda, vorrei fare gli auguri al mio amico Jerry che ha solo il 4% di grasso corporeo.
3: Grande Jerry.
6: Lo chiamo Jerry Romano.
5: Ma è Jerry Romano?
8: Jerry Romano.
5: Jerry Calà.
8: È Jerry Calà il 4%.
5: Se cerchi l'altro 96% ce l'ho io.
9: Che sei amico di Jerry.
5: Sì, esatto.
9: Sì, sì.
3: Sto immaginando questo Jerry con un corpo assurdo, non so
6: corpo
3: perché.
6: Asciutto.
3: Esatto. Oh, ragazzi, i viaggi a vuoto ne avete fatti veramente parecchi. Viaggio in giornata da Bergamo a San Benedetto del Tronto.
5: Wow.
3: Per visionare un mezzo ricreativo che volevamo comprare.
5: Okay.
3: Dalle foto sembrava molto bella. Quando siamo arrivati abbiamo capito che le foto erano di almeno 15
5: no,
3: anni
5: no.
3: prima.
5: Aiuto.
3: Non succede solo coi mezzi ricreativi, ecco, succede spesso
5: se
3: anche
5: devo ancora spiegarmi
3: con gli appuntamenti
5: cos'è
3: su Tinder.
5: Un mezzo ricreativo?
3: Bah, nel senso magari no, una moto per divertirsi, okay, non okay. Un'automobile.
6: Quando, quando Peppino mette i dischi è un mezzo ricreativo, capisci?
5: Okay, ok.
3: Quindi appunto succede anche con gli esseri umani, non vi preoccupate. E queste le vostre voci.
10: Buongiorno banda, Valentina da Ravenna.
3: Ciao,
10: allora io in un periodo un po' strano della mia vita in cui ero senza lavoro, avevo già più di 30 anni così, decido di reiscrivermi all'università, ma dovevo fare il test di ammissione, quindi io trascorro dalla primavera tutta l'estate a studiare, mi presento a settembre, gli lascio il modulo del pagamento, ma siccome non era destino io avevo pagato un giorno dopo e quindi sono tornata a casa.
5: No.
10: Buongiorno.
3: Un'estate. Quindi avrebbe dovuto aspettare un altro anno e quindi ha gettato la spugna.
5: Aiuto.
3: Dai.
5: Che imprecazioni per non dire altro.
6: Vabbè, ma tanto quando gettano la spugna c'è Paolo che la raccoglie. Sentiamo qualcun altro.
8: Volete saperne una? Una volta ho fatto scherzo a mio padre. Mi sono finto un concessionario. Lei ha vinto una macchina. E lui contentissimo. Ah, felicissimo.
3: Ah, ma che voce hai fatto per dirglielo?
8: Guardi, Roberto. Sì, allora. Lei, visto che è un cliente nostro da anni, abbiamo sorteggiato, lo sa che ogni anno facciamo, perché veramente facevano sta roba, una concessionaria famosa.
5: Sì.
8: E lui disse: ma come? Ma veramente? Sì, lei è uno dei nostri migliori clienti, insomma, ne ha comprate di macchine, è passato di qua, Allora è successo, io ho fatto sto scherzo, poi mi sono dimenticato di dirgli che era uno scherzo. Lui è andato veramente a Pisa.
3: Hai mandato un livornese a Pisa.
8: Sono rimasto malissimo.
5: Tu lo scherzo a tuo padre l'hai fatto nascendo, probabilmente.
11: Buongiorno banda. Cessa Leo, io ho fatto un viaggio a vuoto a Livorno da Milano. Sono andato lì con un mio compagno di merende, con gli attrezzi e piede di porco e quant'altro, per scassinare una macchina, ma ci avevano già pensato.
9: Ecco appunto, il carma ha fatto il suo lavoro, caro Leo. Ti ha fottuto la macchina.
8: L'hanno rubata a Roma, infatti.

0: se la presenta lui? Carlo Conti.
1: Carlo Conti,
2: il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, tutto il resto fa schifo. Allora,
0: bene. Tutte le sigle tutte uguali, però ce le hai,
2: porta di meno la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: L'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
2: Non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Yeah. Ci sarà Max Non Vinci, che Max. È l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
0: Sulle note di Salda.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo. Dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
1: Possiamo
2: Max?
1: Sentirla?
2: Certo, vai.
1: Dai, dai, dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
1: Di qualcosa.
2: Del Milan.
1: Sì.
2: Andiamo in Champions League, perché saremo noi. Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, il Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
3: E tu?

0: Salvemmo io, a te, da qui andremo in Champions League, poi a suonare Sveni,
1: stato lo switch.
2: Però
0: forza!
2: Da qui andremo in Serie B, era la rima.
0: Forza!
1: Calmo! Calmo!
0: In Serie B! In Serie B!
2: E basta!
3: Wow, meraviglia, ragazzi!
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: questo
2: piace.
4: Era l'Eurovision Chaos Festival.

0: più grande avventura di viaggio mai raccontata in televisione.
1: Benvenuti a Pochino Express.
2: Buongiorno.
3: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
2: Ma che sei giapponese?
4: No, è la ghiera tedesca.
1: Ho capito.
4: È uguale, oh.
1: Senza un centesimo in tasca.
4: Sì.
1: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
2: Wow.
1: Per arrivare a Caccia di Moro.
3: Ma non erano in Giappone, eh?
4: Che viaggio è?
3: Vabbè.
1: Autostop.
3: Viaggio vuoto.
1: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
4: Sì. Bello.
1: Poi
3: potranno... Difficile resistere, poi arrivare al traguardo.
5: Capito perché devono tentare di sopravvivere.
1: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
2: Mangiare una pagliata selvatica, no?
1: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma andiamo a vedere le squadre.
4: Dai.
1: Chiara, il fidanzato.
3: Vabbè.
1: Autostop.
3: Viaggio vuoto.
1: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
4: Sì. Bello.
1: Poi potranno...
3: Difficile resistere, poi arrivare al traguardo.
5: Capito perché devono

0: molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
1: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
2: Voglia.
3: Brumotti, Riccardo, ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
0: No, Riccardo con Daniele da Villanterio.
2: No! No, mi scusi, io non voglio partecipare.
0: I tifosissimi.
1: Riccardo, mi lasciamo passare, ragazzi.
0: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
2: infeme,
0: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del.
2: No, ma che brutta storia! Ma ragazzi, è il mio compleanno.
4: Vabbè, poi... è una prova di sopravvivenza. Scusa.
0: Cristiano Militello con Max Pezzali. Saranno gli amici veri. Dopo aver girato a nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
4: Ma guarda,
1: lo sostituisce.
4: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta che non portino i dischi.
0: E per finire Paolo.
2: No, finisci pure.
0: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
2: no,
0: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
2: E che bello!
0: Quello di Avanti un altro che
2: XXL,
0: fa.
2: XXL.
4: Mi piace la zucchina.
2: Sì, sì, sì.
1: Ma io tengo per loro.
0: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
2: Ma dai.
0: Ed è stato eliminato.
2: Ma non l'avrei mai detto.
4: Positivo al verdicchio.
0: Questo è Pochino Extra.
2: Bellissimo.
1: Non
2: sentite,
1: perdetelo, ragazzi.
2: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pochino Extra?

0: abbiamo ogni giorno oggi Mara Venier.
1: Lara Venier.
2: Lara Pausini.
3: Lara Pausini, amore.
2: Eccola là. Ciao a tutti.
0: Voi quando parlate si capisce, non come la mia amica Lara, che è incomprensibile. Lara Maico.
4: Bellissima, stava tutta, è piaciuta a tutti i ragazzi.
0: Hai capito adesso?
5: È la propria morte della la radio.
3: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
0: Radio ha collassato in questo momento.
3: Ma siamo più o meno pronti, a sentire anche là voi, vigliacchi.
1: Vigliacchi, voi tutti.
0: Che specialmente erano già pronti anche loro.
3: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori, sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
0: Lei, vai.
6: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
0: Davvero?
6: Quando parla è Jerry Glifico. Ciao.
1: Mamma mia.
3: Jerry Glifico.
0: Splenda. Dite la verità. Troppo bella per il challenge. Quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
7: Ciao Chiara. Sai come si chiama il mio libro?
8: Sommario. È Stella da Bari.
0: Ciao ragazzi.
1: Sommario.
0: Vabbè. Il libro Sommario.
3: Sì.
0: L'are in giuria.
4: Schifo anche dalle parti di Solarò.
0: Bene, allora tutto a posto. Andiamo alla grande, ascoltiamo il terzo sfidante.
9: Buongiorno banda.
0: Ciao.
9: Non so se ci sentimi. Sono Campobasso.
0: Ok.
1: Non c'ho Campobasso.
5: Questa ci ha fatto ridere.
3: C'è anche questo artificio vocale.
1: Sì. Peccato che a volte si sentiva.
0: Siete strani comunque, voi.
1: Sì, avanti.
0: Terzo sfidante, quarto, non lo so più.
10: Ciao banda, Guerrino D'Auboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
0: Giusto. Sì. Grazie.
10: Anche se non nasce imitatore,
1: come no,
10: alcuni personaggi li fa anche bene.
0: Sì,
10: devo dire che è molto bravo. Buon compleanno Ricky, Guerrino D'Auboldo, e sempre forza Juve.
0: Come?
1: Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatore, ma magari ci muori e quindi hai risolto.
11: Sarebbe una lasciare tutti con l'imitazione di Laura Pausini, che è quella che è la specialità della casa.
4: Siamo così,
5: Riccardo, prego.
3: No, qualcosa mi dice che un Guerrino D'Auboldo potrebbe già andare in stampa con un'altra t-shirt.
0: Con le nuove.
10: Riccardo, ma nessuno che ti dica 101 di questi giorni?
0: No, è vero. No,
11: anche meno, comunque.
4: Grazie.
0: E tanti stanno arrivando a farti gli auguri, tanti in realtà ci stanno chiedendo di non mettere in onda un piccolo bambino interista che spesso ci viene a trovare in questi momenti quando l'Inter porta a casa una coppa soprattutto.
10: Ciao Amanda.
0: Ciao.
10: Adesso va bene ascoltare il Tortorella Challenge tutte le mattine.
0: Sì.
10: Però se mi fate sentire ancora il bambino di Villalterio, passo. Ci sentiamo domani.
1: Dai, non fare così.
0: Ciao. Era lì. Era pronto, ma visto che ce l'ha chiesto, abbiamo cambiato all'ultimo.
1: Ah, sì?
0: Quindi sentiamo l'ultimissimo sfidante.
1: No.
12: R101, questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
12: Sapete cosa bevono le papere?
0: Cosa?
12: L'acqua, qua. Nicolò da Gallarate.
0: Grande Nicolò.
12: Ciao.
1: Un altro.
12: I campioni del duplete, ciao.
1: Ma cos'è un altro? No, sì? Ascolta, fammi capire.
0: I campioni del duplete.
1: Ma non è lui.
0: No,
1: è Daniele di Villanteri.
0: No, è un imitatore.
1: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra censura.
3: È che oramai è nato il villanterismo, capito?
11: Ma che brutto sta cosa.
3: Ha fatto discepoli ormai.
11: Come i Gremlins.
1: Anche la squadra
11: si duplica.
3: Sì. Esatto.
0: Si chiamerà alla fine Villa Inter.
1: Villa Internazionale.
0: Esatto.
3: L'amore mio. E allora siamo pronti? C'è il nostro vincitore.
0: Sì.
3: Salutiamo Gerard Depardieu che tra poco arriverà con noi. Allora, Gerard Depardieu e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, raccontaci qualche storia triste. Che
4: Marco se n'è andato, non ritorna
0: momento
4: più dopo il challenge, quindi the winner is...
9: Buongiorno banda.
0: Ciao.
9: Non so se ci ha sentito.
1: Proprio questa.
9: Sono Campobasso.
0: Grande.
1: Bravissima.
0: Se l'ha meritato.
1: Bella. bella,
0: bella puntata, sì, proprio bello spazio dedicato a voi.
1: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come
0: no,
1: il tema di oggi.
0: Siamo costruiti oggi, poi il compleanno di Ricky, ragazzi.
13: Buongiorno banda. Ciao. Sono Fulvia da Trieste. Volevo fare gli auguri a Riccardo Russo.
11: Grazie.
13: Se non sbaglio oggi è il suo compleanno.
0: Sì.
13: Me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
0: Grazie.
13: Ah. La differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete contro Inter.
1: Ecco.
11: Annaggia.
0: Ancora auguri Rick.
11: Io prendere ferie no oggi.
0: No, anche perché domani sarai qui in presenza per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno intorno alle 8 su R101.
3: E allora il cantante incontinente post cagone, l'attrice che si sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi.
1: Grazie.
3: E poi dammi il regalo.
0: Hai spoilerato quello che succederà tra poco.
3: Sì. Scusate, non si può
1: Mara.
3: Dire. Non si può.
1: Dove hai messo l'LP che dovevi regalare? Lì in mezzo.
3: Tieni.

0: R101, dammi il regalo!
1: R101,
0: dammi il regalo!
2: R101,
0: dammi il regalo!
1: Una alla volta!
0: Ordine.
3: Dammi il regalo!
1: Allora!
4: Dammi il regalo! R101, dammi il regalo!
0: Vi mettete in fila, bellino ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
1: Vabbè, io vorrei accontentare tutti, non si può.
5: Dai,
1: Cristiano, metti lì una cifra. Compriamo.
5: Abbiamo già messo il disco. Che cifra?
1: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
0: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
3: R101, dammi il regalo.
0: Poco prima di
3: R101, dammi il regalo.
0: Poco dopo
6: R101, dammi il regalo.
0: E quindi la prima, la più veloce è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno Silvia.
7: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Oh, guarda, buongiorno. È qui tra le mie mani, canale 67, se lo vuoi vedere il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
1: Ma è tu adesso, mai grado questo.
0: Esatto.
1: È comunque tu.
7: Sono contentissima.
0: Bene, okay. Silvia.
8: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa importante?
7: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
8: Grazie.
9: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
5: Oggi ricordiamo agli amici dell'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza. Di solito allora, questo programma non c'è.
9: Allora,
5: c'è
9: lui.
5: Leonardo Fiaschi.
8: No, sua spontanea volontà è stata.
5: Sì, ho sentito.
1: Certo. Allora facciamo così: spediamo lei te e teniamo noi l'album.
5: Allora, io tengo la mamma di Blanco.
7: Vorrei sottolineare una cosa, avrebbe iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
1: Sono dell'Enel. Si è spacciato per uno delle
5: ora. Sì,
0: per un lei, senso.
9: Lei ha buttato giù,
5: Silvia, Silvina di Lodi. Ma uno che manda il babbo in concessionario a ritirare una macchina che non c'è. Secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel, gas e luce da Lodi che non ti ha mai visto né conosciuto?
7: Immagino di no.
0: Grande Silvia, però non abbiamo solo l'album di Blanco, ma un bel sacchetto con tutti i gadget di R101.
1: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara, 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
0: Cavolate
1: totali. Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
0: Silvia. Non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
8: se sbagli, se sbagli vengo io a casa, ti regalo il jingle machine.
0: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
7: Allora 5.
0: Numero 5.

0: no, no.
1: Era bella, ma non era il non sonno era della questo. Vittoria.
2: Ha sbagliato, ha sbagliato.
3: Allora, 10.
4: 10.
1: Numero 10, eccolo qua.
5: Che amore, espresso macchiato, macchiato, macchiato.
4: Favore,
2: niente,
4: ti prego.
2: Neanche qui.
1: Altro numero.
0: E io ho una versione livornese.
4: Come fa?
0: Fiaccato, fiaccato,
4: sì, certo, va bene.
0: No?
4: No, non era quella.
0: Non era così.
4: Abbiamo
6: dopo l'effetto, dopo le, scusa, dopo il caffè macchiato, è normale che, esatto, che succeda quella.
1: Silvia, non ascoltarli, è così. Vabbè. Tu concentrati sull'ultimo numero.
4: Dai.
3: Numero 8.
4: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.

0: fortuna.
1: No.
2: E allora, povera Silvia?
3: Ma com'è che non riusciamo più? Ma era ok il prezzo è giusto, ragazzi. Cosa
2: non, c'è te, non c'è nemmeno più tempo, ma altrimenti vabbè.
0: Possiamo, anzi, dobbiamo far vedere che era sotto il numero 13.
1: Prova a dire 13.
0: Eccolo, senti, è proprio qua.
2: Vabbè.
0: Silvia. Però va bene, Silvia, dai, qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
4: Va bene così, sono contentissima.
0: Dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso se ci urli anche live R101, dammi il regalo.
4: Assolutamente. R101, dammi il regalo!
0: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arrivo a casa. A presto!
2: Ciao. Ciao.

0: Buongiorno banda, buongiorno. Ciao. Riccardo, auguri, auguri. Buon compleanno, Silvia da Roma.
1: È la così dalle 5, ve lo dico.
2: Riccardo Russo.
1: La mascotte è diventato il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarla come pupazzo.
3: E allora diciamolo quello,
2: one,
3: a quello di Latina, che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo.
4: Ecco. No, domani va a Bra. C'è Riccardo? No, è a Milano.
2: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
1: Ah sì, eh?
3: Padel.
2: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
1: Bravo Peppo.
2: Quagliarella. Presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
1: Allora.
3: Ma chi se ne frega?
2: Notizia.
3: Eh beh, chi se ne frega?
2: Si sono dati tutti al padel.
3: Sai che se metti Maya. Aspetta, cosa stavi dicendo?
4: Nella padella.
1: Hai finito? Ti piglio a sberle.
4: Ho finito.
5: No, non la posso fare sta battuta.
1: No, e allora perché?
5: No, dico, se prendi Maya e Ghione insieme, mescoli.
1: Non si può fare.
2: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
6: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.
2: Wow.
6: Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'erano. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti, Mario.
2: Ti ha visto la capoccia da dietro, praticamente.
4: Mario batte tutti.
2: Non lo so. Qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
3: I viaggi a vuoto. Trump che è andato in Cina
4: da Cinciripini.
3: Da Cinciripini che lo manda indietro.
2: Porti indietro.
5: Comunque, una volta io sono andato a vedere Elton John per due. Almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
4: Ed era un
5: concerto annullato.
3: No, con due volte te la...
5: all'Arena di Verona.
3: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
5: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
1: Si è rifiutato
3: di avere la febbre
5: per fare il concerto.
2: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
5: Perché il camerino era troppo freddo.
4: Che bellezza. E il Capecchi cosa disse nell'occasione?
2: Capecchi, la gente di Leo.
5: Candle in the windy. Glielo faccio fare al suo di funerale.
2: Un'altra voce, sentiamo.
7: Ciao banda, sono Angelo, provincia di Lecco.
2: Ciao.
7: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Noi abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1 1100, 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano. Per cui bevuto un caffè con mezzo le gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
4: Poteva andare peggio.
3: Mamma, poteva trovare qualcosa nell'armadio.
4: Poteva trovare l'animatore.
3: Quando fai
4: l'istruttore di tennis.

0: viaggio mai raccontata in televisione.
1: Benvenuti a Pochino Express.
2: Buongiorno.
3: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
2: Ma che sei giapponese?
4: No, è la ghiera tedesca.
1: Ho capito.
4: È uguale, oh.
1: Senza un centesimo in tasca.
4: Sì.
1: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
2: Wow.
1: Per arrivare a Caccia di Mare.
3: Ma non erano in Giappone, eh?
4: Ma che viaggio è?
3: Vabbè.
1: Autostop.
3: Viaggio vuoto.
1: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
4: Sì. Bello.
1: Poi potranno...
3: Difficile resistere, poi arrivare al traguardo.
5: Capito che devono tentare di sopravvivere.
1: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
2: Mangiare una pagliata selvatica, no?
1: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma andiamo a vedere le squadre.
4: Dai.
1: Chiara e il fidanzato Edo sono di nuovo i rollatori.
4: I rollatori.
5: Perché poveracci.
3: Ma torniamo così.
1: Al grido di falla girare.
4: Certo.
1: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni. Per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
3: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
4: Voglia.
2: Brumotti Riccardo... ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
1: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
4: No! Mi scusi, io non voglio partecipare.
1: I tifosissimi.
3: Riccardo, lasciamo passare, ragazzi.
1: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
4: infeme,
1: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del
4: No, madonna, che brutta storia. Ma ragazzi, è il mio compleanno.
5: Vabbè, poi... è una prova di sopravvivenza, scusa.
1: Cristiano Quilitello con Max Pezzali.
4: Ah.
1: Saranno gli amici veri. Dopo aver girato nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
5: Ma guarda,
3: lo sostituisce.
5: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta e non portino i dischi.
1: E per finire Paolo.
2: No, finisci pure.
1: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
4: no,
1: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
4: E che è? Bello!
1: Quello di avanti un altro che
4: XXL,
1: fa.
4: XXL. Ah,
5: mi piace la
4: zucchina. Sì, sì, sì.
3: Ma io tengo per loro.
1: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
4: Ma dai.
1: È stato eliminato.
4: Ma non l'avrei mai detto.
5: Positivo al verdicchio.
1: Questo è Pochino Express.
4: Bellissimo.
3: Non
4: sentite,
3: perdetelo, ragazzi.
4: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pochino Express?

0: abbiamo ogni giorno oggi Mara Venier.
1: Lara Venier.
0: Lara Pausini,
2: amore.
0: Ciao a tutti. Voi quando parlate si capisce, non come la mia amica Lara, che è incomprensibile. Lara Maico.
2: Bellissima sta battuta, è piaciuta a tutti i ragazzi.
0: L'hai capito adesso?
3: È la proprio morte della la radio.
4: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
0: Radio ha collassato in questo momento.
4: Ma siamo più o meno pronti, a sentire anche là voi, vigliacchi,
1: voi tutti.
0: Specialmente, erano già pronti anche loro.
4: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori, sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
0: Lei, vai.
5: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
0: Davvero?
5: Quando parla è Jerry Glifico. Ciao.
1: Mamma mia.
4: Jerry Glifico.
0: Benda. Dite la verità. Troppo bella per il challenge. Quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Sai come si chiama il mio libro? Sommario. Stella da Bari.
0: Ciao ragazzi.
1: Sommario.
0: Vabbè. Il libro Sommario.
4: Sì.
0: L'are in giuria.
2: Abbastanza schifo anche dalle parti di Solarò.
0: Bene, allora tutto a posto. Andiamo alla grande, ascoltiamo il terzo sfidante.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non so se ci sentimi. Sono Campobasso.
0: Ok.
1: Non c'ho campo.
8: Questa ci ha fatto ridere.
4: C'è anche questo artificio vocale. Sì.
1: Peccato che a volte si sentiva.
0: Siete strani comunque, voi.
1: Sì, avanti.
0: Terzo sfidante, quarto, non lo so più.
9: Ciao banda, Guerrino d'Auboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
0: Sì.
2: Grazie.
9: Anche se non nasce imitatore,
1: come no,
9: alcuni personaggi li fa anche bene. Devo dire che è molto bra. Buon compleanno Ricky, Guerrino d'Auboldo, e sempre forza Juve.
1: Allora, Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatore, ma magari ci muori e quindi hai risolto.
10: Sarebbe così, lasciare tutti con l'imitazione di Laura Pausini, che è quella che è la specialità della casa.
2: Siamo così,
8: Riccardo. Qualcosa... Prego.
4: No, qualcosa mi dice che un Guerrino d'Auboldo potrebbe già andare in stampa con un'altra t-shirt.
0: Con le nuove. Esatto.
11: Riccardo, ma nessuno che ti dica 101 di questi giorni?
0: No, è vero.
10: Anche meno, Comunque.
2: Grazie.
0: E tanti stanno arrivando a farti gli auguri, tanti in realtà ci stanno chiedendo di non mettere in onda un piccolo bambino interista che spesso ci viene a trovare in questi momenti quando l'Inter porta a casa una coppa soprattutto.
12: Ciao Amanda.
0: Ciao.
12: Adesso va bene ascoltare il Tortorella Challenge tutte le mattine.
0: Sì.
12: Però se mi fate sentire ancora il bambino di Villalterio, io passo. Ci sentiamo domani.
0: Era pronto, ma visto che ce l'ha chiesto, abbiamo cambiato all'ultimo.
1: Sì?
0: Quindi sentiamo l'ultimissimo sfidante.
1: No.
13: R101, questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
13: Sapete cosa bevono le papere?
0: Cosa?
13: L'acqua, qua. Nicolò da Gallarate.
0: Grande Nicolò.
13: Ciao.
1: Un altro.
13: I campioni del duplete.
1: Ma cos'è un altro? No, ascolta, fammi capire.
0: I campioni del duplete.
1: Ma non è lui.
0: No.
1: È Daniele di Villanterio.
0: No, è un imitatore.
1: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra censura.
4: Che oramai è nato il villanterismo, capito?
10: Ma che brutto sta cosa.
4: Ha fatto discepoli ormai.
10: Come i Gremlins.
1: Anche la squadra
10: si duplica.
4: Esatto.
0: Si chiamerà alla fine Villa Inter.
4: Villa Inter.
1: Villa Internazionale.
0: Esatto.
14: L'amore mio. E allora siamo pronti? C'è il nostro vincitore.
0: Sì.
14: Salutiamo Gerard De Partito, che tra poco arriverà con noi. Allora, Gerard di Partito e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, raccontaci qualche storia triste che
2: abbiamo bisogno. Marco se n'è andato, non ritorna più dopo il challenge, quindi the winner is...
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non so se ci ha sentito.
1: Proprio questa.
7: Sono Campobasso.
0: Grande.
1: Bravissima.
0: Se l'ha meritato.
1: Bella. Bella.
0: Bella puntata, sì, proprio. Bello spazio dedicato a voi.
1: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come il tema di oggi.
0: Siamo costruiti oggi, poi è il compleanno di Ricky, ragazzi.
15: Ragazzi. Buongiorno banda. Ciao. Sono Fulvia da Trieste. Volevo fare gli auguri a Riccardo Russo.
10: Grazie.
15: Se non sbaglio oggi è il suo compleanno.
0: Sì.
15: Me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
0: Grazie.
15: Auguri. La differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete.
1: Ecco,
10: mannaggia.
0: Ancora
10: me.
0: Auguri Rick.
10: Io prendere ferie no oggi.
0: No, anche perché domani sarai qui in presenza per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno intorno alle 8 su R101.
4: E allora, il cantante incontinente post cagone, l'attrice che si sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi.
1: Grazie.
4: E poi dammi il regalo!
0: Hai spoilerato quello che succederà tra poco!
4: Sì.
0: Non devi.
8: Scusate, non si può
1: Mara.
8: Dire. Non si può.
1: Dove hai messo l'LP che dovevi regalare? Lì in mezzo.
8: Vabbè,

0: R101, dammi il regalo!
1: R101, dammi il regalo!
0: R101, dammi il regalo!
2: Una alla volta!
3: Ordine. Dammi il regalo!
2: Allora!
1: Dammi il regalo!
4: R101, dammi il regalo!
1: Se vi mettete in fila, belli in ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
2: A me, io vorrei accontentare tutti, non si può.
5: Dai,
2: Cristiano, metti lì una cifra. Compriamo.
5: Abbiamo già messo il disco. Che cifra?
2: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
1: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
3: R101, dammi il regalo.
1: Poco prima di
3: R101, dammi il regalo.
1: Poco dopo
6: R101, dammi il regalo.
1: E quindi la prima, la più veloce, è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno Silvia.
7: Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Guardalo. Buongiorno. È qui tra le mie mani, canale 67. Se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
2: Ma è tu, adesso mai grado questo.
1: Esatto.
2: È comunque tu.
7: Sono contentissima.
1: Bene, okay. Silvia.
8: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa di importante?
7: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
8: Grazie.
9: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
5: Sì, oggi ricordiamo agli amici dell'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza. Il solito, allora, ecco. Programma non c'è. Leonardo Fiaschi.
8: No, sua spontanea volontà è stata.
5: Sì, ho sentito.
2: Certo. Allora facciamo così, spediamo lei te e teniamo noi l'album.
5: Allora, io tengo la mamma di Blanco.
7: Vorrei sottolineare una cosa. Avevo iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
2: Si è spacciato per uno delle
5: ora, sì,
1: per un lei,
9: lei ha buttato giù
5: Silvina di Lodi, ma uno che manda il babbo in concessionario a ritirare una macchina che non c'è, secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel Gas e Luce?
9: No.
5: Che da Lodi non ti ha mai visto né conosciuto.
7: Immagino di no.
1: Grande Silvia, però non abbiamo solo l'album di Blanco, ma un bel sacchetto con tutti i gadget di R101.
2: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara. 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
1: Cavolate totali.
2: Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
1: Silvia, non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
8: se
1: ti piace
8: sbagli,
1: comunque.
8: Se sbagli vengo io a casa, ti regalo il jingle machine.
1: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
7: Allora, 5.

0: Era bella, ma non era il sonno della questo. Vittoria.
1: Ho sbagliato.
2: Allora, 10.
3: 10.
0: Numero 10, eccolo qua.
4: Macchiato,
3: Niente, neanche qui.
4: Altro numero.
5: E io ho una versione livornese.
3: Come fa?
5: Fiaccato.
3: Va bene.
5: No?
3: No, non era quella.
5: Non era così.
3: Abbiamo
4: dopo l'effetto, dopo il caffè macchiato, è normale che succeda quello.
0: Silvia, non ascoltarli. Così. Vabbè. Tu concentrati sull'ultimo numero.
3: Dai.
2: Numero 8.
3: 8.
0: Numero 8, eccolo qua.
3: Otto. Bellissimo.
1: Eh sì, bellissimo.
4: Questa è quella dell'Eurovision.
0: La ruota della fortuna.
4: La favorita dell'Eurovision.
3: E allora, povera Silvia.
6: Ma com'è? Che non ma era più. Ok, il prezzo è giusto, ragazzi. Cosa
3: non, c'è te, non c'è nemmeno più tempo. Ma altrimenti, vabbè.
0: Possiamo, anzi, dobbiamo far vedere che era sotto il numero 13.
4: Prova a dire 13.
0: Eccolo, senti, è proprio qua.
3: Vabbè.
0: Silvia. Però va bene, Silvia, dai qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
2: Va bene così, sono contentissima.
0: Dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso se ci urli anche live R101, dammi il regalo.
2: Certo. Assolutamente. R101, dammi il regalo!
0: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arrivo a casa. A presto!
3: Ciao. Ciao.

0: Buongiorno banda. Buongiorno. Ciao. Riccardo, auguri, auguri. Buon compleanno, Silvia da Roma.
1: È la così dalle 5, ve lo dico.
2: Riccardo Russo.
1: La mascotte sono diventato, il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarmi come pupazzo.
3: E allora diciamo a quello di Latina che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo.
4: Ecco. No, domani va a Bra. C'è Riccardo? No, è a Milano.
2: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
1: Ah sì, eh?
3: Padel.
2: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
1: Bravo Peppo.
2: Guagliarella. Presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
1: Allora.
3: Ma chi se ne frega?
2: Notizia.
3: Eh beh, chi se ne frega?
2: Ma si sono dati tutti al padel.
4: Sai che se metti Maya.
3: Aspetta, cosa stavi dicendo?
4: Nella padella.
3: Hai finito? Ti piglio a sberla.
4: No, va bene, okay. Ho finito.
5: No, non la posso fare sta battuta.
3: No, e allora perché?
5: No, dico, se prendi Maya e Ghione insieme, mescoli.
1: Non si può fare.
2: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
6: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio.

0: viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh. Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'erano. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti, Mario.
1: Ti ha visto la capoccia da dietro praticamente.
2: Mario batte tutti.
1: Non lo so, qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
3: No, i viaggi a vuoto, Trump che è andato in Cina
2: da Cinciripini.
3: Da Cinciripini,
1: speriamo che porti indietro.
4: Comunque, una volta io sono andato a vedere Elton John per due, almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
2: Ed era un
4: concerto annullato.
3: Due volte.
4: All'Arena di Verona.
3: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
4: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
5: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
3: Si è rifiutato di avere la febbre.
4: Di far concerto.
1: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
4: Perché il camerino era troppo freddo.
1: Ma dai te.
2: Che bellezza. E il Capecchi cosa disse nell'occasione?
1: Capecchi, la gente di Leo.
4: Candle in the wind. Glielo faccio fare al suo di funerale.
1: Un'altra voce, sentiamo.
6: Ciao banda, sono Angelo, Prince di Lecco.
1: Ciao.
6: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Noi abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1 1100, 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano. Per cui bevuto un caffè con la coda mezzo alle gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
3: Sì, poteva trovare qualcosa nell'armadio.
2: Poteva trovare l'animatore.
3: Quando fai
2: l'istruttore di tennis.

0: Auguroni Riccardo, sì. Ricordati sempre fino alla fine. Andrea sempre. Da Bologna, buona bravo. Giornata.
1: Bravo, bravo.
2: Riccardo,
1: bravo.
2: È anche il mio compleanno, 60 anni. Ciao,
3: come
2: Anna da Milano, auguri.
4: Dai, come, che bello, coetanei, sì,
5: ma no, oh.
3: Percepiti.
6: Fino alla fine, ha detto quella
4: sì,
6: mia.
4: Sì, fino a qua, vicina.
6: Fino a quando comincia Proce, quindi ma. Praticamente.
7: Buongiorno, banda. Vorrei fare gli auguri al mio amico Jerry, che ha solo il 4% di grasso corporeo.
3: Grande,
6: lo chiamo Jerry Romano.
4: Ma Jerry Romano?
8: Jerry Romano. O Jerry Calà!
4: Se cerchi l'altro 96% ce l'ho io.
9: Che sei amico di Jerry.
4: Sì, esatto.
9: Sì, sì.
3: Sto immaginando questo Jerry con un corpo assurdo, non so
6: corpo
3: perché.
6: Asciutto.
3: Esatto. Oh, ragazzi, i viaggi a vuoto ne avete fatti veramente parecchi. Viaggio in giornata da Bergamo a San Benedetto del Tronto.
4: Wow.
3: Per visionare un mezzo ricreativo che volevamo comprare.
4: Okay.
3: Dalle foto sembrava molto bella. Quando siamo arrivati abbiamo capito che le foto erano di almeno 15
4: no,
3: anni
4: no.
3: prima.
4: Aiuto.
3: Non succede solo coi mezzi ricreativi, ecco, succede spesso
4: se
3: anche
4: devo ancora spiegarmi
3: con gli appuntamenti
4: cos'è
3: su Tinder.
4: Un mezzo ricreativo?
3: Bah, nel senso magari una moto per divertirsi, okay, non okay. un'automobile.
6: Quando Peppino mette i dischi è un mezzo ricreativo, capisci?
4: Ok.
3: Quindi appunto succede anche con gli esseri umani, non vi preoccupate. E queste le vostre voci.
10: Buongiorno banda, Valentina da Ravenna.
3: Ciao,
10: allora io in un periodo un po' strano della mia vita in cui ero senza lavoro, avevo già più di 30 anni così, decido di reiscrivermi all'università, ma dovevo fare il test di ammissione, quindi io trascorro dalla primavera tutta l'estate a studiare, e mi presento a settembre, gli lascio il modulo del pagamento, ma siccome non era destino io avevo pagato un giorno dopo e quindi sono tornata a casa.
4: No.
10: Buongiorno!
4: Un'estate.
3: Quindi avrebbe dovuto aspettare un altro anno.
4: Mamma
3: e quindi
4: mia.
3: Ha gettato la spugna.
4: Aiuto.
3: Dai.
4: Che imprecazioni per non dire altro.
6: Vabbè, ma tanto quando gettano la spugna c'è Paolo che la raccoglie. Sentiamo qualcun altro.
8: Volete saperne una? Una volta ho fatto scherzo a mio padre. Mi sono finto un concessionario. Lei ha vinto una macchina. E lui contentissimo. Ah, felicissimo.
3: Ah, ma che voce hai fatto per dirglielo?
8: Guardi, Roberto. Sì, allora. Lei, visto che è un cliente nostro da anni, abbiamo sorteggiato, lo sa che ogni anno facciamo, perché veramente facevano sta roba, una concessionaria famosa.
4: Sì.
8: E lui disse: ma come? Ma veramente? Sì, lei è uno dei nostri migliori clienti, insomma, ne ha comprate di macchine, è passato di qua, Allora è successo, io ho fatto sto scherzo, poi mi sono dimenticato di dirgli che era uno scherzo. Lui è andato veramente a Pisa.
3: Hai mandato un livornese a Pisa.
4: Tu lo scherzo a tuo padre l'hai fatto nascendo, probabilmente.
11: Buongiorno banda. Pensa Leo, io ho fatto un viaggio a vuoto a Livorno da Milano. Sono andato lì con un mio compagno di merende, con gli attrezzi e piede di porco e quant'altro, per scassinare una macchina, ma ci avevano già pensato.
9: Ecco appunto, il carma ha fatto il suo lavoro, caro Leo. Ti ha fottuto la macchina.
8: L'hanno rubata a Roma, infatti.

0: Ce la presenta lui? Carlo Conti.
1: Carlo Conti.
2: Il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, e tutto il resto fa schifo. Allora,
0: bene. Tutte le sigle tutte uguali, però ce le hai.
2: Forte di me, la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: L'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
3: Sì,
2: non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Yeah. Ci sarà Max Non Vinci, che Max. È l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
0: Sulle note di Salda.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
1: Possiamo
2: Max?
1: Sentirla?
2: Certo, vai.
1: Dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
1: Di qualcosa.
2: Del Milan.
1: Sì.
2: Andremo in Champions League, perché saremo noi. Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, di Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
3: E tu?

0: occhi. Saremo io a te. Da qui andremo in Champions League. Lì, lì, poi as well as then is
1: stato uno switch.
2: Però
0: forza,
2: da qui andremo in Serie B, era la rima.
0: Forza.
3: Calmo.
0: In Serie B. In Serie B.
3: E basta.
4: Wow, meraviglia. Bello, ragazzi. Mamma.
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
5: questo
2: piace.
5: Era l'Eurovision Chaos Festival.

0: viaggio mai raccontata in televisione.
1: Benvenuti a Pochino Express.
2: Buongiorno.
3: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
2: Ma che sei giapponese?
4: No, è la ghiera tedesca.
1: Ho capito.
4: È uguale, oh.
1: Senza un centesimo in tasca.
4: Sì.
1: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
2: Wow.
1: Per arrivare a Caccia di Morte.
3: Ma non erano in Giappone,
4: Ma che viaggio è?
3: Vabbè.
1: Autostop.
3: Viaggio vuoto.
1: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
4: Sì. Bello.
1: Poi
3: potranno... Difficile resistere, poi arrivare al traguardo.
5: Capito che devono tentare di sopravvivere.
1: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
2: Mangiare una pagliata selvatica, no?
1: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma andiamo a vedere le squadre.
4: Dai.
1: Chiara e il fidanzato Edo sono di nuovo i rollatori.
4: Oh. I rollatori.
5: Oh. Perché poveracci.
3: Torniamo così.
1: Al grido di falla girare.
4: Certo.
1: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
3: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
4: Voglia.
2: Brumotti Riccardo... ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
1: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
4: No! Mi scusi, io non voglio partecipare.
1: I tifosissimi.
3: Riccardo, mi lasciamo passare, ragazzi.
1: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
4: infeme,
1: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del
4: No, madonna, che brutta storia. Ma ragazzi, il mio compleanno.
5: Vabbè, poi... prova di sopravvivenza. Scusa.
1: Cristiano Militello con Max Pezzali. Saranno gli amici veri. Dopo aver girato nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
5: Ma guarda,
3: lo sostituisce.
5: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta che non portino i dischi.
1: E per finire Paolo.
2: No, finisci pure.
1: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
4: no,
1: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
4: E che è? Bello!
1: Quello di Avanti un altro che
4: XXL,
1: fa.
4: Mi
5: piace Nozzolino.
4: Sì, sì, sì.
3: Ma io tengo per loro.
1: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
4: Ma dai.
1: Ed è stato eliminato.
3: Ma
4: non l'avrei mai detto.
5: Positivo al verdicchio.
1: Questo è Pochino Express.
4: Bellissimo.
3: Non
4: sentite,
3: perdetelo, ragazzi.
4: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pochino Express?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano la tragedia che si è consumata alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavo. Tra le vittime Monica Monfalcone, docente dell'Università di Genova e la figlia 22enne. Le autorità locali parlano del peggior incidente della storia delle Maldive. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ma rischiano il conflitto se il dossier Taiwan fosse gestito male. Questo è il monito che il presidente Xi ha rivolto a Trump nel corso della sua visita a Pechino. Trump, che ha invitato Xi a Washington a settembre, convinto dell'appoggio cinese contro l'Iran. In Ucraina è salito a 16 il bilancio delle vittime accertate dell'attacco militare russo a Kiev. Della scorsa notte tra i morti ci sono anche 2 bambini, altre 57 persone ferite, 27 delle quali ricoverate in ospedale. Ora l'economia. Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa, esortando i 27 ad agire e rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti. Per la prima volta siamo davvero soli insieme, dice Draghi, ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno davanti alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen e al cancelliere tedesco Merz. Calcio, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, lo dice la prefettura al termine del vertice convocato dopo la decisione del TAR, confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale del singolare maschile dalle 17. Sinner in semifinale a Roma dopo aver battuto il russo Rublev in 3-7, l'azzurro trova ora Medvedev. Luciano Darderi oggi in semifinale con norvegese Ruud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, R101.

0: zitto.
1: Perché non partecipo io, ho capito questo, devo starmene zitto.
2: Partecipano tutti i nostri amici al karaoke.
0: Diciamo che è un buon precetto, un po' universalmente.
2: Il gong è suonato sulla parola azzurro. Oh. E allora, quale canzone ci avrete cantato in tantissimi al 331-90-101? Chissà.
0: Ci avete spiazzato anche in qualche caso, eh?
2: Sentiamo.
3: Acqua azzurra, vedi? Acqua chiara, nei tuoi occhi posso finalmente bere.
1: Vale anche al femminile, eh?
2: Vale, dai.
3: E poi ti ama tutta la settimana. Io penso solo a te.
1: Cos'è l'inno dell'Empoli?
3: Grande Empoli. Unico grande amore, ti porto nel mio cuore e canterò per te.
2: Oh, che bello.
0: Partendo, l'inno dell'Empoli.
4: Sta partendo il locale per Empoli. Andiamo a dare
0: andiamo
4: schiaffi.
0: A Binario 3 a dare gli schiaffi per il locale per Empoli. Ah, che bello. Ma è strano, ne conosco una tifosa dell'Empoli. Bene.
1: Abbastanza accesa.
0: Sì, non ma so non se basta. È già sveglio.
4: Cosa credi di essere l'unico a conoscerla?
0: No, perché altro non sono l'unico a farsi le foto mentre limonano. Ma insomma, vabbè.
2: Poi
5: nero azzurri, noi saremo qui nero azzurri.
1: Ma vabbè, perché anche
5: pazzi come te nero azzurri.
2: Sono ancora caldi gli interisti in giro.
5: Ma va bene.
1: Basta!
4: Ma smettetela!
1: Ma infatti!
2: Dai, vai, azzurro! Scusate, che canzone c'è!
4: Vedrai gli azzurri, quelli veri che mazzo vi fanno, magari tre, due partite di fila avete adesso con gli azzurri.
2: È vero, sì.
3: E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.
2: È vero!
3: Quando la donna dal cannone d'oro e d'argento diventerà.
4: Che bello, io avevo fatto la versione della donna Cannonau.
2: E quindi basta, con azzurro non ce ne sono più di canzoni.
1: No.
0: L'amico Sergio Frisci ha fatto la donna Cannolo.
2: Sentiamo qualche altro messaggio arrivato? Vai!

fanno.

0: tipica voce di chi cantava le canzoni folcloristiche popolari, giusto?
1: È vero,
0: una voce così bella, nitida.
1: Un po' alla Marasco, diciamo.
0: Ma là?
2: A un certo punto
0: Riccardo Marasco.
2: Tutti insieme a cantare la stessa canzone sembrava il gruppo di alpini direzione Genova, già un po' altissimo.
1: Va bene, a proposito di premi che uno si dà da solo, darei il premio la Cristina da Bergamo. Sì, sentito, insomma. Ha fatto un premio, se l'ha vinto lei.
3: E il Chiaraoke torna venerdì prossimo qui su R101.

0: state inventando e autoconsegnando dei premi. Poi vi spieghiamo perché, ma intanto sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
1: Buongiorno banda, Mario da Reggio Emilia. Il premio che mi merito e che voglio è mal di schiena dell'anno. Mi immagino quando mi premiano che mi danno una bella pila di dischi vertebrali con 3 o 4 ernie. Ciao a tutti.
0: Sta lì sul palco un po' piegato, però.
2: Sì, sta sul palco con ernia che canta.
0: Certo.
3: Se la deve vedere con me, devo dire.
0: È vero, ha già subito un concorrente.
3: Conto di sfidarlo almeno agli ottavi di finale, diciamo così, per il premio Pancera d'Oro.
4: Ciao banda, buongiorno, Nicole da Pesaro. Io vorrei tanto il premio. Hai sempre ragione tu. Perché ho sempre ragione io.
2: Ma dai.
4: Inevitabile.
5: Ma perché lui che.
0: Hai ragione.
5: Ma perché è il marito, il compagno che non vuole entrare in questione, sennò c'è sempre da discutere.
3: Come fai a
5: contraddirla? Sì, hai ragione.
0: Sì, dimostra col premio che ha sempre ragione.
6: Buongiorno bandini.
0: Buongiorno.
6: Io mi assegno il premio Chiaraoke. Partecipo sempre e mi diverto una cifra.
0: Grande.
6: Buona giornata.
0: Ciao. Allora ti aspettiamo tra poco che si canta insieme.
3: Prima di andare in Francia, e così vi spieghiamo bene perché scelto di chiedervi tutto questo stamattina, stavo dando un'occhiata e non siete curiosi di sapere da dove partirà quest'anno il Giro d'Italia?
2: Che da dove partirà il Giro d'Italia?
3: Che in quanto Giro d'Italia da anni parte da
2: all'estero,
3: tutte le parti,
2: sì,
3: meno che in Italia.
5: Non ne ho idea.
3: Beh, le prime 3 tappe sono in Bulgaria.
5: Dai!
3: E questa cosa mi fa impazzire. Ma sono anni ormai, ma io tutti gli anni cioè me lo immagino.
5: Così,
3: però,
5: ma si porta in giro la fama. Sì,
3: siamo
5: sì,
3: in Bulgaria.
0: Si premio fa geografia agli organizzatori
3: andiamo a Francia,
0: Giro d'Italia.
7: Bonjour.
3: Bonjour.
7: Je m'appelle Florent Montaclair. Je suis un professeur.
3: Montichiari.
5: No, Montaclair, sì, è un detersivo.
7: Montaclair. Montaclair.
5: Allora, che accade? Questo professore di filologia. Allora, la filologia, lo studio dei testi letterari per ricostruire l'interpretazione, comprendere la cultura dei posti.
0: Lo sapevamo benissimo,
2: ma infatti cosa lo spieghi?
5: Se lo dico per
3: bene. Allora,
5: questo filone, perché è più che un filologo, è un filone, da noi dicono quello tagliato, quello sgamato.
0: Sì. Furbo.
5: Che ha fatto 10 anni fa. Ha costituito, retrodatandola di decine d'anni, un istituto americano di filologia riconosciuto a livello mondiale, con tutti i crismi, andando ad allegare testimonianze, insomma dando risalto e importanza.
0: Ma inventando tutto di sana pianta.
5: Inventando tutto di sana pianta, istituendo 10 anni fa un premio di prestigio pari al Nobel.
0: Certo.
5: Perché le testimonianze erano anche fittizie, ma di premi Nobel veri. Ok. Si è inventato un premio alla filologia.
0: E chi l'ha vinto questo premio?
5: L'ha vinto lui.
0: Bello.
5: L'ha vinto lui, ma se l'è fatto assegnare dalla società, dall'istituzione che lui aveva inventato. Ok?
3: Sì.
5: È andato lui dal gioielliere mesi prima a ordinare la medaglia. Il governo francese, stupito da tutto questo clamore e orgoglioso di avere un proprio professore che ha vinto il premio della filologia datogli da questo ente internazionale,
0: che
5: hanno fatto? L'hanno invitato all'Assemblea Nazionale, l'hanno premiato davanti a dei veri premi Nobel.
0: Ma vi rendete conto?
5: Nessuno è mai andato ad indagare e questo li ha presi tutti per il culo. Per 10 anni,
3: mi inchino a costui.
5: Per 10 anni li ha presi tutti per i fondelli, si è inventato l'istituzione, si è attribuito il premio, ha avuto la risonanza internazionale.
0: Però adesso perché lo raccontiamo? Perché alla fine qualcuno il dubbio finalmente è venuto.
2: Antonio Razzi, scusate, non è Razzi.
5: No, non è Razzi. Però alla fine è saltata fuori, ragazzi, ma è durata 10 anni. Il premio l'ha vinto nel 2015.
2: Ma pazzesco.
5: 11 anni.
2: Che veramente egalité, medaglia a me.
0: Esatto. Medaglia a voi oggi al 3318090101. A questo punto inventiamoci un premio e diamocelo.
8: Io mi darei il premio La Fenice. Perché ormai nella vita non so quante volte sono caduta, mi sono rialzata e ho ricominciato, e a volte mi sono anche reinventata, come adesso è proprio un momento in cui ho fatto la Fenice.
5: Brava.
8: Nella mia vita per l'ennesima volta, quindi il premio La Fenice a
0: grande
3: dirige,
0: ma in gioielleria
3: dirige il maestro Benessimi
5: anche
3: una volta
5: teatro.
3: Adesso non dirige più. Io darei anche un premio a questo nostro programma,
5: sì,
3: che è uno dei pochissimi che vi risparmia il vostro

0: La banda di R101. Ah!
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: anni fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo, erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della dunata milanese, ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa dunata di alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città, tra pochi minuti anche in piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaugura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
1: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
0: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione, verrà inaugurata alle 10.30 la cittadella degli alpini, lì saranno esposti equipaggiamenti ed attrezzature delle truppe alpine e della protezione civile, da sempre spina dorsale dell'intervento in caso di calamità. Si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece, perché ho detto saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno, e poi
1: tre
0: anche
1: i giorni a disposizione da oggi fino a domenica 10 maggio le penne nere sfileranno in quei di Genova.
0: Ma arriveranno anche da ogni parte del mondo, dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi, chi paga?
1: Cristiano Militello magari.
0: Gli alpini lucchesi.
2: Che anche loro sono abbastanza tiranni.
0: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città, e poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
2: Ma che bellezza, tutto molto bello. Ma perché la protezione civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
3: Bella domanda.
2: Sì, sì, fino sì. Tortorella, vabbè, rimarremo con questa domanda in evasa.
0: Divertitevi.
1: E viva gli alpini!

0: Dov'è? Francesca Fagnani.
1: Ah. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti.
2: Buongiorno,
1: a bestie.
2: Francesca, ciao. Belve, no, bestie.
3: Bestie, bestia.
1: Visto che gli ospiti forti sono finiti, sto ripiegando su, su ospiti preziosi. Mm. Quindi uno tra poco preziosi, direi.
0: Tipo?
1: Tra Paolo.
2: Ecco.
1: E Chiara. A proposito di ospiti minori, diamo il benvenuto alla banda di AD101, che dite?
3: Grazie. Ah, grazie, eh.
2: Ci chiami per insultarci. Vabbè, a noi dovrebbe
4: a
2: star
4: me piace,
2: bene.
4: Però, io...
1: Spiritello, come stai?
4: Io sgodazzo, via.
2: Male.
1: Per il giornale il resto lo tengo volentieri. Hai detto, vedo nelle tovaglie un tocco di fashion.
0: Lui?
2: Sì, ci fa delle camicie di solito.
1: È vero che a te piace vestirti sempre come una rissa trambughini ai Teletubbies?
3: Sì, è vero.
1: È vero che hai comprato case da Abbiate gratis?
4: No, beh, ho subappaltato un appartamento di mia zia.
1: Riccardo, per te abbiamo poco spazio, ma voglio farti una domanda. Preferisci fare un programma dalle 2 di notte alle 9 del mattino o bello andare a fare Pechino Express con l'arbitro Rocchi?
3: Dalle 2 alle 9 del mattino, grazie.
0: Sicuro?
3: Sì.
1: C'è Paolo Diri tra di voi?
4: No.
1: Allora, hai detto al calice quotidiano. Con i tuoi colleghi ti trovi bene, ma non riesci ancora a legare con Cristiano, Chiara, Riccardo, Leonardo, Peppino, Federico.
3: Tutti dopo 15 anni.
1: Edu. Aldo Preda,
0: detto,
2: tutti
4: tutta la radio,
1: Lall, e tutti gli altri dai 15 gradi in giù.
4: Paolo anche, la guardia giurata qua che qua fuori.
1: Dov'è Chiara?
0: Sono qui.
3: Eccola.
1: Chiara, tu e tua sorella avete dichiarato in una recente intervista per Aria Nuova questo.
5: Buon Natale!
1: È vero?
3: A maggio.
2: Buon Natale. Ma questa è vera, è davvero lei?
3: Sì, sì.
2: È davvero Sorrata?
3: È originale.
2: Ma non ci credo.
3: Lucia, Lucia, l'ho riconosciuta dalla voce.
1: Chiamala. Arrivederci e grazie.
4: Chiamala entro le 8 e facci fare anche quelli di Pasqua.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. A Pechino, Trump e Xi hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina. I due leader concordano, l'Iran non deve avere armi nucleari. Xi Jinping sostiene che Washington e Pechino dovrebbero essere partner, non rivali. L'ombra di Putin sul summit, una pioggia di droni e missili ha fatto strage a Kiev. Almeno 21 morti e 66 feriti. Scossa di Draghi all'Europa, l'ex premier esorta i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump, ha detto. Ora siamo davvero soli insieme. Intanto il Pentagono sospende l'invio di 4.000 soldati americani in Europa. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. La deliberazione passerà ora all'esame del Parlamento. Il Papa alla Sapienza incoraggia gli studenti a non cedere alla rassegnazione e critica il riarmo. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica biologica. La polizia ha avviato un'indagine sfavorevole alle condizioni meteo nel sito di immersione. Il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire i soldi bloccati su un conto corrente e mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi. Per loro è prioritario l'accertamento della verità, dice l'avvocato Gianluigi Tizzoni. Calcio. Arriva l'intesa tra Prefettura e Lega di Serie A. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide Champions. La finale degli internazionali di tennis al Foro Italico è confermata per domenica alle 17. Assisterà anche il presidente Mattarella. Oggi nelle semifinali maschili Ruud Dardery e Sinner Medvedev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: zitto.
1: Perché non partecipo io, ho capito questo, devo starmene zitto.
2: Partecipano tutti i nostri amici al karaoke.
0: Diciamo che è un buon precetto, un po' universalmente.
2: Il gong è suonato sulla parola azzurro. Oh. E allora, quale canzone ci avrete cantato in tantissimi al 331-90-101? Chissà.
0: Ci avete spiazzato anche in qualche caso, eh?
2: Sentiamo.
3: Acqua azzurra, acqua chiara, nei tuoi occhi posso finalmente bere.
1: Vale anche al femminile, eh?
2: Vale, dai.
3: E in politia, ma tutta la settimana io penso solo a te.
1: Cos'è l'inno dell'Empoli?
3: Grande Empoli. Unico grande amore, ti porto nel mio cuore e canterò per te.
2: Oh, che bello.
0: Partendo, l'inno dell'Empoli.
4: Sta partendo il locale per Empoli. Andiamo a dare
0: andiamo
4: schiaffi.
0: Andiamo a Binario 3 a dare gli schiaffi per il locale per Empoli. Ah, che bello. Ma è strano, ne conosco una tifosa dell'Empoli. Bene.
1: Abbastanza accesa.
0: Sì, non ma so non se basta. È già sveglio.
4: Cosa credi di essere l'unico a conoscerla?
0: No, perché altro non sono l'unica a farsi le foto mentre limonano, ma insomma vabbè.
2: Poi
5: nerazzurri, noi saremo qui nerazzurri.
1: Vabbè, perché
5: pazzi come te nerazzurri,
2: sono ancora carichi gli interisti in giro.
5: Soffrire, ma va bene.
1: Basta!
4: Ma smettetela!
1: Ma infatti!
2: Dai, vai, azzurro! Scusate, che canzone c'è!
4: Vedrai gli azzurri, quelli veri che mazzo vi fanno, magari tre, due partite di fila avete adesso con gli
2: è
4: azzurri.
2: È vero, sì.
3: E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.
2: È vero!
3: Quando una donna dal cannone d'oro e d'argento diventerà.
4: Che bello, io avevo fatto la a versione proposito. Della donna Cannonau.
2: E quindi basta, con azzurro non ce ne sono più di canzoni.
1: No.
0: L'amico Sergio Friscio ha fatto la donna Cannolo.
2: Vabbè, sentiamo qualche altro messaggio arrivato? Vai!

0: burro.
1: C'è la banda con noi.
2: Certo.
1: Ciao da Ilaria.
3: Ciao Ilaria.
1: La la la la la la la la la la la la la la la.
2: Faceva così.
1: Ciao, Cristina della provincia di Bergamo.
2: Bravo.
3: Sì.

0: Ciao.
1: È la tipica voce di chi cantava le canzoni folcloristiche popolari,
2: è
1: giusto?
2: È vero,
1: una
2: sì.
1: Una voce così bella, nitida.
2: Un po' alla Marasco, diciamo.
1: Ma là?
3: A un certo punto.
1: Riccardo Marasco.
3: Tutti insieme a cantare la stessa canzone sembrava il gruppo di alpini direzione Genova, già un po' altici.
2: Vabbè, a proposito di premi che uno si dà da solo, darei il premio la Cristina da Bergamo. Sì, ho sentito, insomma. Ha fatto un premio, se l'ha vinto lei.
4: E il Chiaraoke torna venerdì prossimo qui su R101.

0: state inventando e autoconsegnando dei premi. Poi vi spieghiamo perché, ma intanto sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
1: Buongiorno banda, Mario da Reggio Emilia. Il premio che mi merito e che voglio è mal di schiena dell'anno. Mi immagino quando mi premiano che mi danno una bella pila di dischi vertebrali con 3 o 4 ernie. Ciao a tutti.
0: Ciao. Lì sul palco un po' piegato, però
2: sì, sul palco con ernia che canta.
0: Certo,
3: se la deve vedere con me, devo dire.
0: È vero, ha già subito un concorrente.
3: Conto di sfidarlo almeno agli ottavi di finale, diciamo così, per il premio Pancera d'Oro.
4: Ciao banda, buongiorno, Nicole da Pesaro. Io vorrei tanto il premio "Hai sempre ragione tu", perché ho sempre ragione io.
2: Ma dai.
4: Inevitabile. Sì.
5: Ma perché lui che
0: hai ragione.
5: Ma perché è il marito, il compagno che non vuole entrare in questione, sennò c'è sempre da discutere.
3: Come fai a contraddirla?
5: Sì, hai ragione.
0: Sì, dimostra col premio che ha sempre ragione.
6: Buongiorno bandini.
0: Buongiorno.
6: Io mi assegno il premio Chiaraoke. Partecipo sempre, mi diverto una cifra.
0: Grande.
6: Buona giornata.
5: Ciao.
0: Allora aspettiamo tra poco che si canta insieme.
3: Prima di andare in Francia, e così vi spieghiamo bene perché scelto di chiedervi tutto questo stamattina, stavo dando un'occhiata e non siete curiosi di sapere da dove partirà quest'anno il Giro d'Italia?
2: Che da dove partirà il Giro d'Italia?
3: In quanto Giro d'Italia da anni parte da
2: all'estero,
3: tutte le parti,
2: sì,
3: meno che in Italia.
5: Non ne ho idea.
3: Beh, le prime 3 tappe sono in Bulgaria.
5: Dai!
3: E questa cosa mi fa impazzire. Dico, ma vabbè, sono anni ormai, ma io tutti gli anni cioè me lo immagino.
5: Così,
3: però,
5: ma si porta in giro la fama. Sì,
3: siamo
5: sì,
3: in Bulgaria.
0: Si premio fa geografia agli organizzatori
3: Sì, andiamo a Francia,
0: Giro d'Italia.
7: Bonjour.
3: Bonjour.
7: Je m'appelle Florent Montaclair. Je suis un professeur.
3: Montichiari.
5: Montaclair, sì, è un detersivo.
7: Montaclair.
5: Montaclair. Allora, che accade? Questo professore di filologia. Allora, la filologia, lo studio dei testi letterari per ricostruire l'interpretazione, comprendere la cultura dei posti.
0: Lo sapevamo benissimo.
2: Ma infatti cosa lo spieghi?
5: Lo dico per
3: superfluo.
5: Allora, questo filone, perché è più che un filologo, è un filone, da noi dicono quello tagliato, quello sgamato.
0: Sì. Furbo.
5: Che ha fatto 10 anni fa. Ha costituito, retrodatandola di decine d'anni, un istituto americano di filologia riconosciuto a livello mondiale, con tutti i crismi, andando ad allegare testimonianze, insomma dando risalto e importanza.
0: Ma inventando tutto di sana pianta.
5: Inventando tutto di sana pianta, istituendo 10 anni fa un premio di prestigio pari al Nobel.
0: Certo.
5: Perché le testimonianze erano anche fittizie, ma di premi Nobel veri. Ok. Si è inventato un premio alla filologia.
0: E chi l'ha vinto questo
5: l'ha
0: premio?
5: L'ha vinto lui.
0: Bello.
5: L'ha vinto lui, ma se l'è fatto assegnare dalla società, dall'istituzione che lui aveva inventato. Ok?
3: Sì.
5: È andato lui dal gioielliere mesi prima a ordinare la medaglia. Il governo francese, stupito da tutto questo clamore e orgoglioso di avere un proprio professore che ha vinto il premio della filologia datogli da questo ente internazionale, che
0: hanno
5: fatto, l'hanno invitato all'Assemblea Nazionale, l'hanno premiato davanti a dei veri premi Nobel.
0: Ma vi rendete conto?
5: Nessuno è mai andato ad indagare e questo li ha presi tutti per il culo. Per 10 anni,
3: io mi inchino a costui.
5: Per 10 anni li ha presi tutti per i fondelli, si è inventato l'istituzione, si è attribuito il premio, ha avuto la risonanza internazionale.
0: Però adesso perché lo raccontiamo? Perché alla fine qualcuno il dubbio finalmente è venuto.
2: Antonio Razzi, scusate, non è Razzi.
5: No, non è Razzi. Però alla fine è saltata fuori, ragazzi, ma è durata 10 anni. Il premio l'ha vinto nel 2015.
2: Ma pazzesco.
0: Tanta roba.
5: 11 anni.
2: Liberté, égalité, medaglia a me.
0: Esatto. Medaglia a voi oggi al 331-8090-101. A questo punto inventiamoci un premio e diamocelo.
8: Io mi darei il premio La Fenice. Perché ormai nella vita non so quante volte sono caduta, mi sono rialzata e ho ricominciato, e a volte mi sono anche reinventata, come adesso è proprio un momento in cui ho fatto la Fenice.
5: Brava.
8: Nella mia vita per l'ennesima volta, quindi
5: brava,
8: premio La Fenice a
0: grande
8: me.
0: Dirige, ma in gioielleria
3: dirige il maestro Venezzi
5: anche
3: una volta
5: teatro.
3: Adesso non dirige più. Io darei anche un premio a questo nostro programma,
5: sì,
3: che è uno dei pochissimi che vi risparmia il vostro garlasco.

0: 4 Rolling Stone, Anybody Seen My Baby del 1997, che ci porta dritta dritta alla 97esima adunata degli Alpini.
1: Siamo la banda di 101.
2: E questo era il jingle che anni fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo. Erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della dunata milanese. Ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa dunata di Alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città, tra pochi minuti anche in Piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaugura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
0: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
2: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione: verrà inaugurata alle 10.30 la cittadella degli Alpini, lì saranno esposti equipaggiamenti ed attrezzature delle truppe alpine e della protezione civile, da sempre spina dorsale dell'intervento in caso di calamità. Si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli Alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece, perché ho detto saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno, e poi
0: tre
2: anche
0: i giorni a disposizione da oggi fino a domenica 10 maggio. Le pene nere sfileranno in quei di Genova,
2: ma arriveranno anche da ogni parte del mondo: dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi, chi paga?
0: Cristiano Militello magari.
2: Gli alpini lucchesi.
3: Anche loro sono abbastanza tiranti.
2: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città. E poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
3: Ma che bellezza, tutto molto bello. Ma perché la protezione civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
4: Bella domanda.
3: Sì, per porre fine al Tortorella. Vabbè, rimarremo con questa domanda in evasa.
2: Divertitevi.
0: E viva gli Alpini!

0: la banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: dove?
1: Francesca Fagnani.
2: Ah. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti,
0: buongiorno,
2: a Bestie.
0: Francesca, ciao. Ah!
3: Belve, no, bestie.
4: Bestie, bestia.
2: Visto che gli ospiti forti sono finiti, sto ripiegando su ospiti preziosi. Mm. Quindi uno tra poco preziosi, direi.
1: Tipo?
2: Tra Paolo.
0: Ecco.
2: E Chiara. A proposito di ospiti minori, diamo il benvenuto alla banda di R101. Che dite?
4: Grazie.
3: Ci chiami per insultarci. Vabbè, noi dovrebbe
0: a
3: star
0: me piace
3: bene.
0: Però.
2: Vitello, come stai?
0: Io sgodazzo, via.
3: Male.
2: Per il giornale il resto lo tengo volentieri. Hai detto, vedo nelle tovaglie un tocco di fashion.
1: Noi?
3: Sì, ci fa delle camicie di solito.
2: È vero che a te piace vestirti sempre come una rissa trambuchini ai Teletubbies?
4: Sì, è vero.
2: È vero che hai comprato case da Biate gratis?
0: Vabbè, ho subappaltato un appartamento di mia zia.
2: Riccardo, per te abbiamo poco spazio, ma voglio farti una domanda. Preferisci fare un programma dalle 2 di notte alle 9 del mattino o bello andare a fare Pechino Express con l'arbitro Rocchi?
4: Dalle 2 alle 9 del mattino, grazie.
1: Sicuro?
4: Sì.
2: C'è Paolo Diri tra di voi?
0: No.
2: Allora, hai detto al calice quotidiano.
4: Al calice.
2: Con i tuoi colleghi ti trovi bene, ma non riesci ancora a legare con Cristiano, Chiara, Riccardo, Leonardo, Pippino, Federico.
4: Matteo, dopo 15 anni.
2: Edu. Aldo Preda,
3: tutti dalla radio,
2: Lall e tutti gli altri dai 15 gradi in giù.
0: Paolo, anche la guardia giurata qua che qua fuori.
2: Dov'è Chiara?
1: Sono qui.
4: Eccola.
2: Chiara, tu e tua sorella avete dichiarato in una recente intervista per Aria Nuova questo.
5: Buon Natale!
2: È vero?
4: A maggio!
3: Buon Natale! Ma questa è vera, è davvero lei?
4: Sì, sì.
3: È davvero Sorrata?
4: È originale.
3: Ma non ci credo.
4: Lucia, l'ho riconosciuta dalla voce.
2: Chiamala. Arrivederci e grazie.
0: Chiamala entro le 8 e facci fare anche quelli di Pasqua. Ma.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacominna. A Pechino Trump e Xi hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina. I due leader concordano, l'Iran non deve avere armi nucleari. Xi Jinping sostiene che Washington e Pechino dovrebbero essere partner, non rivali. Il presidente americano poco fa ha affermato di aver concluso fantastici accordi commerciali con il presidente cinese. L'ombra di Putin sul summit, una pioggia di droni e missili ha fatto strage a Kiev. Oltre 20 morti e decine di feriti. Draghi scuote l'Europa. Per la prima volta noi europei siamo davvero soli. Si trasformi la crisi in più unione. Così l'ex presidente della BCE, mentre riceve il premio Carlo Magno da cui sgrana. Dobbiamo far fronte alla possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la sicurezza e la Cina non offre un'ancora alternativa, perché sostiene il nostro avversario, la Russia. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. La deliberazione passerà ora all'esame del Parlamento. Il Papa alla Sapienza incoraggia gli studenti a non cedere alla rassegnazione e critica il riarmo. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità, nell'atollo di Vaabu. Partecipavano a una crociera scientifica. La polizia ha avviato un'indagine. Sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione. Il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire i soldi bloccati su un conto corrente e mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi. Per loro è prioritario l'accertamento della verità, dice l'avvocato Gianluigi Tizzoni. Calcio, arriva l'intesa tra Prefettura e Lega di Serie A. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre quattro sfide Champions. La finale degli internazionali di tennis al Foro Italico è confermata per domenica alle 17. Assisterà anche il presidente Mattarella. Oggi nelle semifinali maschili Ruud Dardery e Sinner Medvedev. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: zitto.
1: Perché non partecipo io, ho capito questo, devo starmene zitto.
2: Partecipano tutti i nostri amici al karaoke.
0: Diciamo che è un buon precetto, un po' universalmente.
2: Il gong è suonato sulla parola azzurro. Oh. E allora, quale canzone ci avrete cantato in tantissimi al 331-90-101? Chissà.
0: Ci avete spiazzato anche in qualche caso, eh?
2: Sentiamo.
3: Acqua azzurra, acqua chiara, nei tuoi occhi posso finalmente bere.
1: Vale anche al femminile, eh?
2: Vale, dai.
3: Azzurro e politia, ma tutta la settimana io penso solo a te.
1: Cos'è l'inno dell'Empoli?
3: Grande unico grande amore, ti porto nel mio cuore e canterò per te.
2: Oh, che bellissimo. Bello.
0: L'inno dell'Empoli.
4: Sta partendo il locale per Empoli. Andiamo a dare
0: andiamo
4: schiaffi.
0: A binario 3 a dare gli schiaffi per il locale per Empoli. Ah, che bello, ma è strano, ne conosco una tifosa dell'Empoli bene.
1: Abbastanza sì, accesa
0: sì. Non ma so non se basta. Già sveglio.
4: Cosa credi di essere l'unico a conoscerla?
0: No, perché altro non sono l'unico a farsi le foto mentre limonano. Ma insomma, vabbè.
2: Poi
5: per azzurri noi saremo qui nero azzurri.
1: Ma perché anche
5: pazzi come te nero azzurri.
2: Sono ancora caldi gli interisti in giro.
5: Ma va bene, basta.
4: Ma smettetela.
1: Ma infatti.
2: Dai, vai, azzurro, scusate, che canzone c'è?
4: Vedrai gli azzurri quelli veri che mazzo vi fanno, magari tre, due partite di fila avete adesso con gli azzurri.
2: È vero, sì.
6: E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.
2: È vero.
6: Quando una donna dal cannone d'oro e d'argento diventerà.
4: Che bello, io avevo fatto la versione della donna Cannonau.
2: E quindi basta, con azzurro non ce ne sono più di canzoni.
1: No.
0: L'amico Sergio Frisci ha fatto la donna Cannolo.
2: Vabbè, sentiamo qualche altro messaggio arrivato? Vai!
5: Azzurro

0: Burros. C'è la banda con noi.
1: Certo.
0: Ciao da Ilaria.
2: Ciao Ilaria.
0: La la la la la la la la la la la la la la la.
1: Faceva così.
0: Ciao Cristina della provincia di Bergamo.
1: Brava.
2: Sì.

0: Ciao. Ciao.
1: È la tipica voce di chi cantava le canzoni folcloristiche popolari,
2: è
1: giusto?
2: Vero, è vero,
1: una
2: sì.
1: Una voce così bella, nitida.
2: Un po' alla Marasco, diciamo.
1: Ma là?
3: A un certo punto.
1: Riccardo Marasco.
3: Tutti insieme a cantare la stessa canzone sembrava il gruppo di alpini direzione Genova, già un po' al Ticci.
2: Va bene. A proposito di premi che uno si dà da solo, darei il premio la a Cristina da Bergamo. Sì. Sentito, sì. Insomma. Ha fatto un premio, se l'ha vinto lei.
4: E il Chiaraoke torna venerdì prossimo qui su R101.

0: state inventando e autoconsegnando dei premi. Poi vi spieghiamo perché, ma intanto sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
1: Buongiorno banda, Mario da Reggio Emilia. Il premio che mi merito e che voglio è mal di schiena dell'anno. Mi immagino quando mi premiano che mi danno una bella pila di dischi vertebrali con 3 o 4 ernie. Ciao a tutti.
0: Sta lì sul palco un po' piegato, però.
2: Sì, sta sul palco con ernia che canta.
0: Certo.
3: Ce la deve vedere con me, devo dire.
0: È vero, ha già subito un concorrente.
3: Conto di sfidarlo almeno agli ottavi di finale, diciamo così, per il premio Pancera d'Oro.
4: Ciao banda, buongiorno, Nicole da Pesaro. Io vorrei tanto il premio. Hai sempre ragione tu. Perché ho sempre ragione io.
2: Ma dai.
4: Inevitabile.
5: Ma perché lui che.
0: Hai ragione.
5: Ma perché è il marito, il compagno che non vuole entrare in questione, sennò c'è sempre da discutere.
3: Come fai a
5: contraddirla? Sì, hai ragione.
0: Sì, dimostra col premio che ha sempre ragione.
6: Buongiorno bandini.
0: Buongiorno.
6: Io mi assegno il premio Chiaraoke. Partecipo sempre e mi diverto una cifra.
0: Grande.
6: Buona giornata.
5: Ciao.
0: Allora ci aspettiamo tra poco che si canta insieme.
3: Prima di andare in Francia, e così vi spieghiamo bene perché scelto di chiedervi tutto questo stamattina, stavo dando un'occhiata e non siete curiosi di sapere da dove partirà quest'anno il Giro d'Italia?
2: Che da dove partirà il Giro d'Italia?
3: Che in quanto Giro d'Italia da anni parte da
2: all'estero,
3: tutte le parti,
2: sì,
3: meno che in Italia.
5: Non ne ho idea.
3: Beh, le prime 3 tappe sono in Bulgaria.
5: Dai!
3: E questa cosa mi fa impazzire. Dico, ma vabbè, sono anni ormai, ma io tutti gli anni devo cioè me lo immagino.
5: Così,
3: però,
5: ma si porta in giro la fama. Sì,
3: siamo
5: sì,
3: in Bulgaria.
0: Si premio fa geografia agli organizzatori
3: Sì, andiamo a Francia,
0: Giro d'Italia.
7: Bonjour.
3: Bonjour.
7: Je m'appelle Florent Montaclair.
0: Mm-hmm.
7: Je suis un professeur.
3: Montichiari.
5: No, Montaclair, sì, è un detersivo. Montaclair. Allora, che accade? Questo professore di filologia. Allora, la filologia, lo studio dei testi letterari per ricostruire l'interpretazione, comprendere la cultura dei posti.
0: Lo sapevamo benissimo,
2: ma infatti cosa lo spieghi?
5: Lo dico per
3: bene. Allora,
5: questo filone, perché è più che un filologo, è un filone, da noi dicono quello tagliato, quello sgamato.
0: Sì. Furbo.
5: Che ha fatto 10 anni fa. Ha costituito, retrodatandola di decine d'anni, un istituto americano di filologia riconosciuto a livello mondiale, con tutti i crismi, andando ad allegare testimonianze, insomma dando risalto e importanza.
0: Ma inventando tutto di sana pianta,
5: istituendo 10 anni fa un premio di prestigio pari al Nobel.
0: Certo.
5: Perché le testimonianze erano anche fittizie, ma di premi Nobel veri. Ok. Si è inventato un premio alla filologia.
0: E chi l'ha vinto questo premio?
5: L'ha vinto lui.
0: Bello.
5: L'ha vinto lui, ma se l'è fatto assegnare dalla società, dall'istituzione che lui aveva inventato. Ok?
3: Sì.
5: È andato lui dal gioielliere mesi prima a ordinare la medaglia. Il governo francese, stupito da tutto questo clamore e orgoglioso di avere un proprio professore che ha vinto il premio della filologia datogli da questo ente internazionale,
0: che
5: hanno fatto? L'hanno invitato all'Assemblea Nazionale, l'hanno premiato davanti a dei veri premi Nobel.
0: Ma vi rendete conto?
5: Nessuno è mai andato ad indagare e questo li ha presi tutti per il culo. Per 10 anni,
3: io mi inchino a costui.
5: Per 10 anni li ha presi tutti per i fondelli, si è inventato l'istituzione, si è attribuito il premio, ha avuto la risonanza internazionale.
0: Però adesso perché lo raccontiamo? Perché alla fine qualcuno il dubbio finalmente è venuto.
2: Antonio Razzi, scusate, non è Razzi.
5: No, non è Razzi. Però alla fine è saltata fuori, ragazzi, ma è durata 10 anni. Il premio l'ha vinto nel 2015.
2: Ma pazzesco.
0: Tanta roba.
5: 11 anni.
2: Liberté, égalité, medaglia a me.
0: Esatto. Medaglia a voi oggi al 331-80-90-101. A questo punto inventiamoci un premio e diamocelo.
8: Certo. Io mi darei il premio La Fenice. Perché ormai nella vita non so quante volte sono caduta, mi sono rialzata e ho ricominciato, e a volte mi sono anche reinventata, come adesso è proprio un momento in cui ho fatto la Fenice.
5: Brava.
8: Nella mia vita per l'ennesima volta, quindi il premio La Fenice a
0: grande
8: me.
0: Dirige, ma in gioielleria
3: dirige il maestro Venezimi
5: anche
3: una volta
5: teatro.
3: Adesso non dirige più. Io darei anche un premio a questo nostro programma,
5: sì,
3: che è uno dei pochissimi che vi risparmia il vostro Garlasco quotidiano.

0: ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo, erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della adunata milanese, ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa adunata di alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città, tra pochi minuti anche in piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaugura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
1: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
0: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione, verrà inaugurata alle 10.30 la cittadella degli alpini, lì saranno esposti equipaggiamenti ed attrezzature delle truppe alpine e della protezione civile, da sempre spina dorsale dell'intervento in caso di calamità. Si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece, perché ho detto saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno, e poi
1: tre
0: anche
1: i giorni a disposizione da oggi fino a domenica 10 maggio le penne nere sfileranno in quei di Genova.
0: Ma arriveranno anche da ogni parte del mondo, dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi, chi paga?
1: Cristiano Militello magari.
0: Gli alpini lucchesi.
2: Che anche loro sono abbastanza tiranni.
0: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città, e poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
2: Ma che bellezza, tutto molto bello. Ma perché la protezione civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
3: Bella domanda.
2: Sì. Tortorella, vabbè, rimarremo con questa domanda inevasa.
0: Divertitevi.
1: E viva gli alpini!

0: Are you coming in or what?
1: La banda di R101. Musica e divertimento
2: al 101%.

0: dove?
1: Francesca Fagnani.
2: Ah. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti,
0: buongiorno,
2: a Bestie.
0: Francesca, ciao. Ah! Belve, no, bestie.
3: Bestie, bestia.
2: Visto che gli ospiti forti sono finiti, sto ripiegando su ospiti preziosi. Mm. Quindi uno tra poco preziosi, direi.
1: Tipo?
2: Tra Paolo.
0: Ecco.
2: E Chiara. A proposito di ospiti minori, diamo il benvenuto alla banda di R101, che dite?
3: Grazie.
0: No, ci chiami per insultarci. Vabbè, noi dovrebbe
4: a
0: star
4: me piace,
0: bene.
4: Però,
2: Spiritello, come stai?
4: Io sgodazzo, via.
0: Male.
2: Per il giornale il resto lo tengo volentieri. Hai detto, vedo nelle tovaglie un tocco di fashion.
1: Noi?
0: Sì, ci fa delle camicie di solito.
2: È vero che a te piace vestirti sempre come una rissa trambughini ai Teletubbies?
3: Sì, è vero.
2: È vero che hai comprato case da Abbiate gratis?
4: Vabbè, ho subappaltato un appartamento di mia zia.
2: Riccardo, per te abbiamo poco spazio, ma voglio farti una domanda. Preferisci fare un programma dalle 2 di notte alle 9 del mattino o bello, andare a fare Pechino Express con l'arbitro Rocchi?
3: Dalle 2 alle 9 del mattino, grazie.
1: Sicuro?
3: Sì.
2: C'è Paolo Diri tra di voi?
4: No.
2: Allora, hai detto al Calice Quotidiano.
3: Al Calice.
2: Con i tuoi colleghi ti trovi bene, ma non riesci ancora a legare con Cristiano, Chiara, Riccardo, Leonardo, Peppino, Federico.
3: Matteo, dopo 15 anni.
2: Edu. Aldo Preda,
1: detto,
0: tutti,
4: tutta la radio.
2: Lall e tutti gli altri dai 15 gradi in giù.
4: Paolo, anche la guardia giurata qua che qua fuori.
2: Dov'è Chiara?
1: Sono qui.
3: Eccola.
2: Chiara, tu e tua sorella avete dichiarato in una recente intervista per Aria Nuova questo.
5: Buon Natale!
2: È vero?
3: A maggio!
0: Buon Natale! Ma questa è vera, è davvero lei?
3: Sì, sì.
0: È davvero Sorrata.
3: È originale.
0: Ma non ci credo.
3: Lucia, l'ho riconosciuta dalla voce.
2: Chiamala, arrivederci, grazie.
4: Chiamala entro le 8 e facci fare anche quelli di Pasqua. Ma.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump annuncia un futuro straordinario insieme alla Cina dopo l'incontro a Pechino con Xi Jinping. È stato il primo viaggio di un presidente americano nella Repubblica Popolare Cinese da quasi 9 anni. I due leader concordano, l'Iran non deve avere armi nucleari. L'ombra di Putin sul summit, una pioggia di droni e missili ha fatto strage a Kiev. Oltre 20 morti e decine di feriti. Scossa di Draghi all'Europa, l'ex premier esorta i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump, ha detto. Ora siamo davvero soli insieme. Intanto il Pentagono sospende l'invio di 4.000 soldati americani in Europa. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. La deliberazione passerà all'esame del Parlamento. Il Papa alla Sapienza incoraggia gli studenti a non cedere alla rassegnazione e critica il riarmo. 5 italiani sono morti durante un'immersione alle Maldive. Erano scesi a una profondità di 50 metri in una grotta nell'atollo di Vavu. Finora è stato recuperato un solo corpo. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire i soldi, bloccati su un conto corrente e mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi. È prioritario per loro l'accertamento della verità, dice l'avvocato Gianluigi Tizzoni. Tennis. Oggi le semifinali maschili degli internazionali a Roma. Ruud Dardery dal 15, Sinner Medvedev dalle 19. La finale al Foro Italico è confermata per domenica alle 17. Assisterà anche il presidente Mattarella. Calcio, intesa tra prefettura e Lega di Serie A. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide Champions. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: zitto.
1: Perché non partecipo io, ho capito questo, devo starmene zitto.
2: Partecipano tutti i nostri amici al karaoke.
0: Diciamo che è un buon precetto, un po' universalmente.
2: Il gong è suonato sulla parola azzurro. E allora, quale canzone ci avrete cantato in tantissimi al 331-80-90-101? Chissà.
0: Ci avete spiazzato anche in qualche caso, eh?
2: Sentiamo.
3: Acqua azzurra, acqua chiara, nei tuoi occhi posso finalmente bere.
1: Vale anche al femminile, eh?
2: Vale, dai.
3: Azzurro e Empoli ama tutta la settimana. Io penso solo a te.
1: Cos'è l'inno dell'Empoli?
3: Grande unico grande amore, ti porto nel mio cuore e canterò per te.
2: Oh, che bello.
0: L'inno dell'Empoli.
4: Sta partendo il locale per Empoli. Andiamo a
0: Binario 3 a dare gli schiaffi per il locale per Empoli. Ah, che bello, ma è strano, ne conosco una tifosa dell'Empoli bene.
1: Abbastanza accesa.
0: Sì, non ma so non se basta. È già sveglia.
4: Cosa credi di essere l'unico a conoscerla?
0: No, perché altro non sono l'unico a farsi le foto mentre limonano. Ma insomma, vabbè.
2: Poi?
5: Nero azzurri, noi saremo qui nero azzurri.
1: Ma perché?
5: Quasi come te nero azzurri.
2: Sono ancora carichi gli interisti in giro.
5: Ma soffrire. Ma va bene.
1: Basta!
4: Ma smettetela!
1: Ma infatti!
2: Dai, vai, azzurro! Scusate, che canzone c'è!
4: Vedrai gli azzurri, quelli veri che mazzo vi fanno, magari tre, due partite di fila avete adesso con gli azzurri.
2: È vero, sì.
3: E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.
2: È vero!
3: Quando una donna dal cannone d'oro e d'argento diventerà.
4: Che bello, io avevo fatto la versione della donna Cannonau.
2: E quindi basta, con azzurro non ce ne sono più di canzoni.
0: No. L'amico Sergio Friscio ha fatto la donna Cannolo.
2: Vabbè, sentiamo qualche altro messaggio arrivato? Vai!

0: tipica voce di chi cantava le canzoni folcloristiche popolari, giusto?
1: È vero,
0: una voce così bella, nitida.
1: Un po' alla Marasco, diciamo.
0: Ma là?
2: A un certo punto
0: Riccardo Marasco.
2: Tutti insieme a cantare la stessa canzone sembrava il gruppo di alpini direzione Genova, già un po' altici.
1: Va bene, a proposito di premi che uno si dà da solo, darei il premio la Cristina da Bergamo. Sì, sentito, insomma. Ha fatto un premio, se l'ha vinto lei.
3: E il Chiaraoke torna venerdì prossimo qui su R101.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E Wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris.

0: state inventando e autoconsegnando dei premi. Poi vi spieghiamo perché, ma intanto sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
1: Buongiorno banda, Mario da Reggio Emilia. Il premio che mi merito e che voglio è mal di schiena dell'anno. Mi immagino quando mi premiano che mi danno una bella pila di dischi vertebrali con tre o quattro ernie. Ciao a tutti.
0: Sta lì sul palco un po' piegato, però
2: sta sul palco con ernia che canta.
0: Certo,
3: se la deve vedere con me, devo dire.
0: È vero, ha già subito un concorrente.
3: Conto di sfidarlo almeno agli ottavi di finale, diciamo così, per il premio Pancera d'Oro.
4: Ciao banda, buongiorno, Nicole da Pesaro. Io vorrei tanto il premio "Hai sempre ragione tu", perché ho sempre ragione io.
2: Ma dai.
4: Inevitabile.
5: Ma perché lui che
0: hai ragione.
5: Ma perché è il marito, il compagno che non vuole entrare in questione, sennò c'è sempre da discutere.
3: Come fai a contraddirla?
5: Sì, hai ragione.
0: Così dimostra col premio che ha sempre ragione.
6: Buongiorno bandini.
0: Buongiorno.
6: Io mi assegno il premio Chiara Oche. Partecipo sempre e mi diverto una cifra.
0: Grande.
6: Buona giornata.
0: Ciao. Allora ti aspettiamo tra poco che si canta insieme.
3: Prima di andare in Francia, e così vi spieghiamo bene perché scelto di chiedervi tutto questo stamattina, stavo dando un'occhiata e non siete curiosi di sapere da dove partirà quest'anno il Giro d'Italia?
2: Partirà il Giro d'Italia?
3: Che in quanto Giro d'Italia da anni parte da
2: all'estero,
3: tutte le parti,
2: sì,
3: meno che in Italia.
5: Non ne ho idea.
3: Beh, le prime tre tappe sono in Bulgaria.
5: Dai!
3: E questa cosa mi fa impazzire. Dico, ma vabbè, sono anni ormai, ma io tutti gli anni devo cioè me lo immagino.
5: Sì, ma si porta in giro la fama. Sì,
3: siamo in Bulgaria.
0: Si premio fa geografia agli organizzatori
3: Se andiamo a Francia,
0: Giro d'Italia.
7: Bonjour.
3: Bonjour.
7: Je m'appelle Florent Montaclair. Je suis un professeur.
3: Montichiari.
5: Montaclair, sì, è un detersivo.
7: Montaclair.
5: Montaclair. Allora, che accade? Questo professore è di filologia. Allora, la filologia, lo studio dei testi letterari per ricostruire l'interpretazione, comprendere la cultura dei posti.
0: Lo sapevamo benissimo.
2: Ma infatti, cosa lo spieghi?
5: Lo dico per
3: bene. Allora,
5: questo filone, perché è più che un filologo, è un filone, da noi dicono quello tagliato, quello sgamato.
0: Sì. Fiurbo.
5: Che ha fatto 10 anni fa. Ha costituito, retrodatandola di decine d'anni, un istituto americano di filologia riconosciuto a livello mondiale, con tutti i crismi, andando ad allegare testimonianze, insomma dando risalto e importanza.
0: Ma inventando tutto di sana pianta.
5: Inventando tutto di sana pianta, istituendo 10 anni fa un premio di prestigio pari al Nobel.
0: Certo.
5: Perché le testimonianze erano anche fittizie, ma di premi Nobel veri. Ok. Si è inventato un premio alla filologia.
0: E chi l'ha vinto questo
5: l'ha
0: premio?
5: L'ha vinto lui.
0: Bello.
5: L'ha vinto lui, ma se l'è fatto assegnare dalla società, dall'istituzione che lui aveva inventato. Ok?
3: Sì.
5: È andato lui dal gioielliere mesi prima a ordinare la medaglia. Il governo francese, stupito da tutto questo clamore e orgoglioso di avere un proprio professore che ha vinto il premio della filologia datogli da questo ente internazionale,
0: che
5: hanno fatto? L'hanno invitato all'Assemblea Nazionale, l'hanno premiato davanti a dei veri premi Nobel.
0: Ma vi rendete conto?
5: Nessuno è mai andato ad indagare e questo li ha presi tutti per il culo. Per 10 anni,
3: io mi inchino a costui.
5: Per 10 anni li ha presi tutti per i fondelli, si è inventato l'istituzione, si è attribuito il premio, ha avuto la risonanza internazionale.
0: Però adesso perché lo raccontiamo? Perché alla fine qualcuno il dubbio finalmente è venuto.
2: Antonio Razzi, scusate, non è Razzi.
5: No, non è Razzi. Però alla fine è saltata fuori, ragazzi, ma è durata 10 anni. Il premio l'ha vinto nel 2015.
2: Ma pazzesco.
5: 11 anni.
2: Liberté, égalité, medaglia a me.
0: Esatto. Medaglia a voi oggi al 331-80-90-101. A questo punto inventiamoci un premio e diamocelo.
8: Io mi darei il premio La Fenice. Perché ormai nella vita non so quante volte sono caduta, mi sono rialzata e ho ricominciato, e a volte mi sono anche reinventata, come adesso è proprio un momento in cui ho fatto la Fenice. Brava. Nella mia vita per l'ennesima volta, quindi il premio La Fenice a
0: grande dirige, ma in gioielleria
3: dirige il maestro Venezzi
5: anche
3: una volta
5: diciamo,
3: adesso non dirige più. Io darei anche un premio a questo nostro programma,
5: sì,
3: che è uno dei pochissimi che vi risparmia il vostro garlasco quotidiano.

0: 4, Rolling Stone, Anybody Seen My Baby del 1997, che ci porta dritta dritta alla 97esima adunata degli Alpini.
1: Siamo la banda di 101.
2: E questo era il jingle che anni fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo. Erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della dunata milanese, ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa dunata di Alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città, tra pochi minuti anche in Piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaugura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
0: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
2: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione, verrà inaugurata alle 10.30 la cittadella degli Alpini, lì saranno esposti equipaggiamenti ed attrezzature delle truppe alpine e della protezione civile, da sempre spina dorsale dell'intervento in caso di calamità. Si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli Alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece, perché ho detto saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno, e poi
0: tre
2: anche
0: i giorni a disposizione da oggi fino a domenica 10 maggio le penne nere sfileranno in quei di Genova.
2: Ma arriveranno anche da ogni parte del mondo, dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi, chi paga?
0: Cristiano Militello magari.
2: Gli alpini lucchesi.
3: Che anche loro sono abbastanza tiranti.
2: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città, e poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
3: Ma che bellezza, tutto molto bello. Ma perché la protezione civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
4: Bella domanda.
3: Sì. Al Tortorella, vabbè, rimarremo con questa domanda inevasa.
2: Divertitevi.
0: E viva gli Alpini!

0: Dov'è? Francesca Fagnani.
1: Ah. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti,
2: buongiorno,
1: a Bestie.
2: Francesca, ciao. Ah. Belve, no, bestie.
3: Bestie, bestia.
1: Visto che gli ospiti forti sono finiti, sto ripiegando su, su ospiti preziosi. Mm. Quindi uno tra poco preziosi, direi.
0: Tipo?
1: Tra Paolo.
4: Ecco.
1: E Chiara. A proposito di ospiti minori, diamo il benvenuto alla banda di R101, che dite?
3: Grazie. Ah, grazie, eh.
2: Ci chiami per insultarci. Vabbè, a noi dovrebbe
4: a
2: star
4: me piace,
2: bene.
4: Però, io...
1: Spiritello, come stai?
4: Io sgodazzo, via.
2: Male.
1: Per il giornale il resto lo tengo volentieri. Hai detto, vedo nelle tovaglie un tocco di fashion.
0: Noi?
2: Sì, ci fa delle camicie di solito.
1: È vero che a te piace vestirti sempre come una rissa trambughini ai Teletubbies?
3: Sì, è vero.
1: È vero che hai comprato case da Biate gratis?
4: Vabbè, ho subappaltato un appartamento di mia zia.
1: Riccardo, per te abbiamo poco spazio, ma voglio farti una domanda. Preferisci fare un programma dalle 2 di notte alle 9 del mattino o
3: bello
1: andare a fare Pechino Express con l'arbitro Rocchi?
3: Dalle 2 alle 9 del mattino, grazie.
0: Sicuro?
3: Sì.
1: C'è Paolo Tiri tra di voi?
4: No.
1: Allora, hai detto al calice quotidiano.
3: Al calice.
1: Con i tuoi colleghi ti trovi bene, ma non riesci ancora a legare con Cristiano, Chiara, Riccardo, Leonardo, Peppino, Federico.
3: Matteo, dopo 15 anni.
1: Edu. Aldo Preda,
2: tutti dalla radio,
1: Lall e tutti gli altri dai 15 gradi in giù.
4: Paolo anche, la guardia giurata qua che qua fuori.
1: Dov'è Chiara?
0: Sono qui.
3: Eccola.
1: Chiara, tu e tua sorella avete dichiarato in una recente intervista per Aria Nuova questo.
5: Buon Natale.
1: È vero?
3: A maggio.
2: Buon Natale. Ma questa è vera, è davvero lei?
3: Sì, sì.
2: È davvero Sorrata?
3: È originale.
2: Ma non ci credo.
3: Lucia, Lucia, l'ho riconosciuta dalla voce.
1: Chiamala. Arrivederci e grazie.
4: Chiamala entro le 8 e facci fare anche quelli di Pasqua.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica Deboni. La tragedia alle Maldive è costata la vita a 5 subacquei italiani. Sul luogo dell'incidente sono arrivate le imbarcazioni di soccorso della Guardia Costiera locale. A bordo c'è anche un sommozzatore esperto del nostro paese, lo riferisce la Farnesina. Il recupero dei corpi solo con condizioni meteo favorevoli. Fino ad ora è stato recuperato solo un sub in una grotta a 50 metri di profondità. La visita di Donald Trump è stata storica, ha rafforzato la fiducia reciproca, così il presidente cinese Xi Jinping. Ora gli Stati Uniti, ha osservato, attuino gli accordi raggiunti. L'omologo americano in partenza da Pechino ha sottolineato: abbiamo risolto molti problemi, la nostra relazione migliorerà sempre di più. Esorta l'Europa ad agire e a rispondere in modo assertivo agli Stati Uniti l'ex presidente della BCE ed ex premier Draghi, insignito della premio Carlo Magno. Nel suo discorso ha invitato i leader dell'Unione Europea ad avere coraggio e a muoversi verso un federalismo pragmatico. Sull'accesso al fondo europeo per potenziare le capacità di difesa dei 27, il ministro Crosetto pressa il collega Giorgetti. Aspetto una decisione che è del MEF, perché entro maggio bisogna firmare i contratti, ho già scritto due volte, così spiega il titolare della difesa. Maxi operazione del reparto aeronavale in Sardegna. L'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni di euro. Calcio, intesa tra Prefettura e Lega Serie A. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide Champions. Tennis, oggi le semifinali agli internazionali con nel pomeriggio Luciano Darderi che sfida Casper Ruud. In serata invece Jannik Sinner troverà Daniil Medvedev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: detto.
1: Perché non partecipo io, ho capito questo, devo starmene zitto.
2: Partecipano tutti i nostri amici al karaoke.
3: Diciamo che è un buon precetto, un po' universalmente.
2: Il gong è suonato sulla parola azzurro. Oh. E allora, quale canzone ci avrete cantato in tantissimi al 331-90-101? Chissà.
3: Ci avete spiazzato anche in qualche caso, eh?
2: Sentiamo.
4: Acqua azzurra, acqua chiara, nei tuoi occhi posso finalmente bere.
1: Vale anche al femminile, eh?
2: Vale, dai.
4: Empoli ti ama tutta la settimana, io penso solo a te.
1: Cos'è l'inno dell'Empoli?
4: Grande Empoli. Unico grande amore, ti porto nel mio cuore e canterò per te.
2: Oh, che bello.
3: Partendo, l'inno dell'Empoli.
0: Sta partendo il locale per Empoli. Andiamo a dare
3: schiaffi. Andiamo a Binario 3 a dare gli schiaffi per il locale per Empoli. Ah, che bello. Ma strano, ne conosco una tifosa dell'Empoli.
1: Abbastanza accesa.
3: Sì, non ma so non se basta. È già sveglio.
0: Cosa credi di essere l'unico a conoscerla?
3: No, perché altro non sono l'unico a farsi le foto mentre limonano. Ma insomma, vabbè.
2: Poi?
5: Nero azzurri, noi saremo qui nero azzurri.
1: Ma vabbè, perché?
5: Pazzi come te, nero azzurri.
2: Sono ancora carichi gli interisti in giro.
5: Soffrire, ma va bene.
0: Basta! Ma smettetela!
1: Ma infatti!
2: Dai, vai, azzurro! Scusate, che canzone c'è!
0: Vedrai gli azzurri, quelli veri, che mazzo vi fanno, magari due partite di fila avete adesso con gli azzurri.
2: È vero, sì.
4: E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.
2: È vero!
4: Quando una donna dal cannone d'oro e d'argento diventerà.
0: Che bello, io avevo fatto la versione della donna Cannonau.
2: E quindi basta, con azzurro non ce ne sono più di canzoni.
1: No.
3: L'amico Sergio Friscio ha fatto la donna Cannolo.
2: Vabbè, sentiamo qualche altro messaggio arrivato? Vai!

0: Nerazzurro, c'è la banda con noi.
1: Certo.
0: Ciao da Ilaria.
2: Ciao Ilaria.
0: La la la la la la la la la la la la la la la.
1: Faceva così.
0: Ciao Cristina, della provincia di Bergamo.
1: Bravo.
0: Bravo.

0: tipica voce di chi cantava le canzoni folcloristiche popolari, giusto?
1: È vero,
0: una voce così bella, nitida.
1: Un po' alla Marasco, diciamo.
2: Ma là? A un certo punto
1: Marasco.
0: Riccardo Marasco.
2: Tutti insieme a cantare la stessa canzone sembrava il gruppo di alpini direzione Genova, già un po' altici.
1: Va bene, a proposito di premi che uno si dà da solo, darei il premio la la la la la la la la la la a Cristina da Bergamo. Sì, ho sentito, insomma. Ha fatto un premio, se l'ha vinto lei.
3: E il Chiaraoke torna venerdì prossimo qui su R101.

0: inventando e autoconsegnando dei premi. Poi vi spieghiamo perché, ma intanto sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
1: Buongiorno banda, Mario da Reggio Emilia. Il premio che mi merito e che voglio è mal di schiena dell'anno. Mi immagino quando mi premiano che mi danno una bella pila di dischi vertebrali con 3 o 4 ernie. Ciao a tutti.
0: Sta lì sul palco un po' piegato, però
2: sta sul palco con ernia che canta.
0: Certo,
3: se la deve vedere con me, devo dire.
0: È vero, ha già subito un concorrente.
3: Conto di sfidarlo almeno agli ottavi di finale, diciamo così, per il premio Pancera d'Oro.
4: Ciao banda, buongiorno, Nicole da Pesaro. Io vorrei tanto il premio "Hai sempre ragione tu", perché ho sempre ragione io.
2: Ma dai.
4: Inevitabile.
5: Ma perché lui che
0: hai ragione.
5: Ma perché è il marito, il compagno che non vuole entrare in questione, sennò c'è sempre da discutere.
3: Come fai a contraddirla?
5: Sì, hai ragione.
0: Così dimostra col premio che ha sempre ragione.
6: Buongiorno bandini.
0: Buongiorno.
6: Io mi assegno il premio Chiaraoke. Partecipo sempre, mi diverto una cifra.
0: Grande.
6: Buona giornata.
0: Ciao. Allora ti aspettiamo tra poco che si canta insieme.
3: Prima di andare in Francia, e così vi spieghiamo bene perché abbiamo scelto di chiedervi tutto questo stamattina, stavo dando un'occhiata e non siete curiosi di sapere da dove partirà quest'anno il Giro d'Italia?
2: Che da dove partirà il Giro d'Italia?
3: In quanto Giro d'Italia da anni parte da
2: all'estero,
3: tutte le parti,
2: sì,
3: meno che in Italia.
5: Non ne ho idea.
3: Le prime 3 tappe sono in Bulgaria.
5: Dai!
3: E questa cosa mi fa impazzire. Dico, ma sono anni ormai, ma io tutti gli anni devo mai... cioè me lo immagino.
5: Così,
3: però, vabbè,
5: ma si porta in giro la fama. Sì,
3: siamo
5: sì,
3: in Bulgaria.
0: Si premio fa geografia agli organizzatori
3: andiamo a Francia,
0: Giro d'Italia.
7: Bonjour.
3: Bonjour.
7: Je m'appelle Florent Montaclair. Je suis un professeur.
3: Montichiari.
5: Montaclair, sì, è un detersivo. Montaclair. Allora, che accade? Questo professore di filologia. Allora, la filologia, lo studio dei testi letterari per ricostruire l'interpretazione, comprendere la cultura dei posti.
0: Lo sapevamo benissimo,
2: ma infatti cosa lo spieghi?
5: Se lo dico per allora questo filone, perché è più che un filologo, è un filone, da noi dicono quello tagliato, quello sgamato,
0: furbo,
5: che ha fatto 10 anni fa ha costituito, retrodatandola di decine d'anni, un istituto americano di filologia riconosciuto a livello mondiale, con tutti i crismi, andando ad allegare testimonianze, insomma dando risalto e importanza.
0: Ma inventando tutto,
5: tutto di sana pianta, istituendo 10 anni fa un premio di prestigio pari al Nobel.
0: Certo.
5: Perché le testimonianze erano anche fittizie, ma di premi Nobel veri. Ok. Si è inventato un premio alla filologia.
0: E chi l'ha vinto questo premio?
5: L'ha vinto lui, ma se l'hai fatto assegnare dalla società, dall'istituzione che lui aveva inventato. Ok?
3: Sì.
5: È andato lui dal gioielliere mesi prima a ordinare la medaglia. Il governo francese, stupito da tutto questo clamore e orgoglioso di avere un proprio professore che ha vinto il premio della filologia datogli da questo ente internazionale,
0: che
5: hanno fatto? L'hanno invitato all'Assemblea Nazionale, l'hanno premiato.
0: Bravo.
5: Davanti a dei veri premi Nobel.
0: Ma vi rendete conto?
5: Nessuno è mai andato ad indagare e questo li ha presi tutti per il culo. Per 10 anni,
3: io mi inchino a costui.
5: Per 10 anni li ha presi tutti per i fondelli, si è inventato l'istituzione, si è attribuito il premio, ha avuto la risonanza internazionale.
0: Però adesso perché lo raccontiamo? Perché alla fine qualcuno il dubbio finalmente è venuto.
2: Antonio Razzi, scusate, non è Razzi.
5: No, non è Razzi. Però alla fine è saltata fuori, ragazzi, ma è durata 10 anni. Il premio l'ha vinto nel 2015.
2: Ma pazzesco.
5: 11 anni.
2: Che libertà, egalità, medaglia a me.
0: Esatto. Medaglia a voi oggi al 331-80-90-101. A questo punto inventiamoci un premio e diamocelo.
8: Io mi darei il premio La Fenice. Perché ormai nella vita non so quante volte sono caduta, mi sono rialzata e ho ricominciato, e a volte mi sono anche reinventata, come adesso è proprio un momento in cui ho fatto la Fenice.
5: Brava.
8: Nella mia vita per l'ennesima volta, quindi il premio La Fenice a
0: grande
8: me.
0: Dirige, ma in gioielleria
3: dirige il maestro Venezimi
5: anche, sì,
3: una volta
5: teatro.
3: Adesso non dirige più. Io darei anche un premio a questo nostro programma,
5: sì,
3: che è uno dei pochissimi che vi risparmia il vostro garlasco quotidiano.

0: questo era il jingle che anni fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo. Erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della dunata milanese. Ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa dunata di alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città, tra pochi minuti anche in Piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
1: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
0: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione, verrà inaugurata alle 10.30 la cittadella degli alpini, lì saranno esposti equipaggiamenti ed attrezzature delle truppe alpine e della protezione civile, da sempre spina dorsale dell'intervento in caso di calamità. Si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece, perché ho detto saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno, e poi
1: tre
0: anche
1: i giorni a disposizione da oggi fino a domenica 10 maggio. Le penne nere sfileranno in quei di Genova,
0: ma arriveranno anche da ogni parte del mondo, dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi, chi paga?
1: Cristiano Militello magari.
0: Gli alpini lucchesi.
2: Anche loro sono abbastanza tiranti.
0: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città. E poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
2: Ma che bellezza, tutto molto bello. Ma perché la protezione civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
3: Bella domanda.
2: Sì, sì, fino sì. Al Tortorella. Vabbè, rimarremo con questa domanda in evasa.
0: Divertitevi.
1: E viva gli alpini!

0: dove?
1: Francesca Fagnani.
2: Ah. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti,
0: buongiorno,
2: a Bestie.
0: Francesca, ciao. Ah! Belve, no, bestie.
3: Bestie, bestiali.
2: Visto che gli ospiti forti sono finiti, sto ripiegando su ospiti preziosi. Mm. Quindi uno tra poco preziosi, direi.
1: Tipo?
2: Tra Paolo.
0: Ecco.
2: E Chiara. A proposito di ospiti minori, diamo il benvenuto alla banda di R101, che dite?
3: Grazie. Ah, grazie,
0: Ci chiami per insultarci. Vabbè, noi dovrebbe
4: a
0: star
4: me piace,
0: bene.
4: Però.
2: Militello, come stai?
4: Io sgodazzo, via.
0: Male.
2: Per il giornale il resto lo tengo volentieri. Hai detto, vedo nelle tovaglie un tocco di fashion.
1: Noi?
0: Sì, ci fa delle camicie di solito.
2: È vero che a te piace vestirti sempre come una rissa trambughini ai Teletubbies?
3: Sì, è vero.
2: È vero che hai comprato case da Biate gratis?
4: Vabbè, ho subappaltato un appartamento di mia zia.
2: Riccardo, per te abbiamo poco spazio, ma voglio farti una domanda. Preferisci fare un programma dalle 2 di notte alle 9 del mattino o bello. Andare a fare Pechino Express con l'arbitro Rocchi?
3: Dalle 2 alle 9 del mattino, grazie.
1: Sicuro?
3: Sì.
2: C'è Paolo Diri tra di voi?
4: No.
2: Allora, hai detto al Calice Quotidiano. Con i tuoi colleghi ti trovi bene, ma non riesci ancora a legare con Cristiano, Chiara, Riccardo, Leonardo, Peppino, Federico.
3: Matteo, dopo 15 anni.
2: Edu. Aldo Preda,
0: tutti dalla radio,
2: Lall e tutti gli altri dai 15 gradi in giù.
4: Paolo anche, la guardia giurata qua che qua fuori.
2: Dov'è Chiara?
1: Sono qui.
3: Eccola.
2: Chiara, tu e tua sorella avete dichiarato in una recente intervista per Aria Nuova questo.
5: Buon Natale!
2: È vero?
3: A maggio!
0: Buon Natale! Ma questa è vera, è davvero lei?
3: Sì, sì.
0: È davvero Sorrata?
3: È originale.
0: Ma non ci credo.
3: Lucia, l'ho riconosciuta dalla voce.
2: Chiamala, arrivederci, grazie.
4: Chiamala entro le 8 e facci fare anche quelli di Pasqua.

0: scelto quello di regalo.
1: Bella sta gag.
2: R101
3: Piatto 1 per volta.
4: 101 dammi il regalo.
1: Ma che è qua?
5: È la scatola dei Ghostbuster dove proprio ci sono i fantasmi
6: sincronizzati.
7: È vero, in ordine, prima c'è la sigla.
8: R101 dammi il regalo.
7: Adesso vi mettiamo in fila, prendete ognuno il vostro numerino, sentiamo chi è arrivato al numero 3.
0: R101 dammi il regalo.
1: Peccato.
7: Invece lei si è beccata il numero 2.
9: R101
7: amore. Piccolina, riprovaci.
6: Ce l'aveva messa tutta, ce l'aveva.
7: Però la più veloce è stata Simona da Cremona. Ciao Simo.
10: R101 dammi il regalo.
7: Eccola qui, ciao Simona.
10: Ciao a tutti. Buongiorno
6: a te.
7: Allora, solo per essere qui con noi in questo momento ti sei già accaparrata l'album di Miley Cyrus, Something
10: Grazie.
7: Beautiful.
6: Ma non è finita qui, perché il malloppone grosso è sicuramente il vinile di Miley Cyrus, ma abbiamo anche una bella borsona piena di gadgets di R101.
11: Sì, col cambio Shimano.
6: Col cambio Shimano.
11: Diamolo.
6: E con la cassa Bluetooth, ultima novità ad arricchire questa bella serie di omaggi.
7: Allora. Io ho una jingle machine, così esatto. Si chiama tecnicamente, sono 16 pulsanti con 16 suoni. Sì. Uno solo nasconde questo. Suono della vittoria. In quel caso te li prendi tutti i nostri gadget, ma dovrai scegliere 3 di questi pulsanti. Chissà se lo becchi.
6: Sei pronta, okay. Simona?
10: Sì, prontissima, speriamo.
6: Dai.
7: Primo numero, vai. Sei indecisa.
6: 5.
7: Numero 5, 3, 2, 1.
12: Io oso interrompere il sonno di Pdor,
6: no,
12: figlio di Khmer, della tribù di Star, delle sette meraviglie Gvdur Ghanar, Arpanil, Binimi, Fatir e Ghinir. Pdor, colui che era, colui che è stato, colui che sempre sarà.
6: Sì.
13: Ciccia chi e ciccia là.
6: All'inizio mi sembrava la voce del sergente Hartman, quello di Full Metal Jacket.
7: E invece no. Si sono infiltrati Aldo, Giovanni e Giacomo nella nostra jingle machine.
6: Dai.
10: 8.
7: Numero 8. Eccolo qua.
1: Però è bella lo stesso.
7: Bella, ma non è il suono della vittoria.
1: No.
7: Come si spegne?
6: Okay.
7: Grazie.
1: Peccato però. Vabbè.
10: Facciamo il 2.
6: Due.
7: Numero 2.
13: Ho vinto qualche cosa?
6: No,
13: posso girare la ruota.
6: Oh, ragazzi, è dura ultimamente. Non riusciamo a. Dai, diamogli un'altra possibilità, una sola. Dai.
7: Non c'è tempo non oggi. C'è in tempo. Realtà dobbiamo solo andare a decretare, dai. Ufficializzare che il suono era sotto il numero 3.
1: Era il 3.
7: Vicina.
1: L'ha sfiorato.
10: Esatto.
7: Però tu hai vinto qualche cosa, hai vinto l'album di Miley Cyrus e poi spesso ci capita che qualche gadget cade lo stesso nel pacchetto che ti spediremo a casa.
6: Vorremmo sapere tutto di te, ma non ne abbiamo il tempo oggi, siamo di fretta.
10: Immagino.
6: Simona, un bacione.
10: Grazie.
6: Ciao.
10: Buona giornata, ciao.
7: Anche devi solo riurlarci live R101, dammi il regalo.
1: Vai.
10: R101, dammi il regalo!
7: E tieni, prendilo, è tutto tuo! Ciao Simo!

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Di venerdì siamo anche tutti più propensi, ci lasciamo andare un po' di più. Propensi a lasciarci andare,
2: vuol dire bisestili.
3: Sì.
1: Si dice.
3: È una parola che mi è rimasta sempre. No, si dice assolutamente. Mi autocandidai rappresentante di classe, la prima assemblea autogestita, e dico: vabbè, ragazzi, allora voi cosa siete propensi a fare? Tutti mi guardano e c'è un coro: propensi. Io mi dico: da dove è uscito questo amico? Tutti a ride, vabbè.
1: Poi c'è stanotte, non hanno dormito un secondo e non mi hanno lasciato dormire dal mio pollaio. Hanno messo in loop tutta la notte lo stesso disco di Riccardo Chiocciante.
2: Aiuto.
4: Grazie, Chiara.
2: Ancora.
4: Mi hai fatto ridere con la tua battuta, mamma mia.
2: Ma no, ma questo. Ma veramente stai ridendo?
4: Riccardo Chiocciante.
2: Ma basta. Ma questo dove fa ridere?
3: Ma come fa?
1: E niente, devo dire che ho perso, perché ride così, deve vincere la battuta più brutta del giorno.
3: Poi sono le 8 e fino alle 10 stasera non rientra in istituto.
2: Allora, sono arrivate tante, al punto tale che non riusciamo ad accontentarvi tutti ed è un peccato.
1: Quello è, però proprio per questo abbiamo i giudici di gara, così si prendono tutte le responsabilità loro. Riccardo Chiocciante e Pollo McCartney.
2: Ehi, giù.
5: Adesso siediti e fai le uova là.
2: Ma no.
5: Bella. Sono piccolo.
1: Signor Chiocciante, signor McCartney, siete pronti per il primo sfidante?
5: Sono l'unico che partorisce i riccioli.
1: La prima sfidante è lei. Lui.
5: I capelli.
6: Vai. Sono commenzione, poi mattina per ragione, poi mattina.
7: Ma chi sei? Gallina Ray.
2: Bella. Bella. Ma smettila. Vergogna.
3: Allora.
2: Io adesso.
1: Sbottolato così.
2: Io quasi assumo il Musazzi e lo mando a casa di sta gente. E lo faccio trovare
7: bello,
2: di notte.
1: Lui non me lo tocca a nessuno, ragazzi. Avanti.
8: Ciao banda. C'è un cammello che dice continuamente ello. E poi arriva un serpente e dice: ma perché continui a dire sempre ello? Perché io sono un cammello.
3: Ah, un cammello che dice ciao.
1: Hello.
3: Sono un cammello. Vabbè.
1: Perfetta per il Tortorella Challenge.
3: Ci sono degli aggiornamenti da Garlasco?
2: No. Però dicono che saranno le nuove generazioni a salvarci. Se siamo messi così,
3: va bene.
1: Terzo sfidante.
9: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
1: Perché?
3: Perché? Perché non ho capito.
1: L'ha detto in gallinese, non lo so.
3: In gallurese.
7: Ma non ci credo.
1: È così.
7: Ma io comunque ne ho un altro,
1: Tipo?
7: Sotto questo barbale! Bello pedale! Paolo Pollo Belli.
2: Mamma mia.
1: Belli. Beh, lei ha parlato di un serpente. Guardate che caso che arriva qui.
10: Ciao a tutti.
1: Ciao.
10: Invece tra i rettili il cantante più seguito è Tony Vitone.
1: Certo, mi sembra giusto.
3: Scusate. Sì. Ma Funky Gallo è stato detto?
7: No, no, ancora no.
3: Va bene, scusate.
1: Però passiamo dalla musica al cinema con l'ultimissimo sfidante.
11: Alle pecore del mio ovile piace vedere i film di Mariangela Belato. Ne hanno visti diversi.
1: Doppia.
2: Sì. Fai un libro, poi lo diamo a Vladimir e lo censura, come ha fatto con
3: Avevo anche una battuta fuori programma che parte da una notizia vera che ho letto ieri. Hanno arrestato il figlio di Rita De Crescenzo.
1: È vero.
3: Ecco, ma in questo caso la madre non è un attenuante?
2: Credo.
3: No? No, perché qualsiasi cosa abbia fatto.
2: Guarda che non l'hanno arrestato, si è costituito lui perché voleva uscire di casa. Sembra che sia andata così.
1: Adesso la voce del giudice di gara.
5: Su quella
2: Comunque se metti una parrucca a Peppino, Riccia è uguale a Cocciante.
7: Cocciante, è vero.
5: And the winner is.
1: Wow.
9: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
2: Brava, hai vinto. No, volevo dire Cocciante al concerto del primo maggio e ha tenuto botta comunque. Anche la Brancale che cantava con lui.
3: Ah sì?
2: Bella sta cosa, mi è piaciuto. Bravo.
3: Me lo so perso.
2: Niente.
5: Dammi il regalo. Poco dammi il regalo.
1: Sì, dopo un momento così scocciante come il Tortorella Challenge, di solito vi rimborsiamo magari con un bel regalo musicale. L'unico modo per saperlo è rimanere con noi, mentre il challenge torna lunedì qui su R101.

0: niente. Dopo il giro di Chiara Oche, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, oh, ce la state cantando. Allora vai, vi ascoltiamo. Siete tantissimi.
1: Questo è Tarzan. Ottimo inglese. Oxfordiano.
0: Americano.
2: Vorrei essere Tarzan Boy, ciao, sono da Pisa.
0: Ciao Sonia.

0: giustizia fa. Cosa
1: ha preso lui?
2: Grande.
0: Ninja Fabio da Malerbio.
1: Bella.
2: Bella Fabio.
3: Quando i bambini fanno
1: oh, che meraviglia,
3: che meraviglia.
1: Certo.
0: Oh, Fabio. Mia bella Madonnina. Ah.
2: Che te brilla.
0: Che te brilla, te lontan. Tutta d'ore vicinina.
2: Ti te domine.
0: Ti te domine a Milano. La bandata da Ispra.
4: Contro il cielo.
1: Non poteva mancare. Bravissimo.
5: E sempre. E no. Solo. Faccia.
6: Ma
7: dov'è la solo ha detto oh, solo
2: domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo.
6: Bene,
1: ma solo a Milano.
6: Quella che avevo in mente io
2: ancora non,
6: l'ha
2: non c'è
6: no, nessuna.
2: Sentiamo
0: il mare se... quando è bello
2: Omare
0: dando sentimento oh oh cavallo oh oh cavallo oh oh cavallo oh oh cavallo oh oh
8: se tu sei fidanzato grida oh, oh se tu sei fidanzata grida oh, oh sì è una cosa allucinante comunque sì. La canzone di Fabri Fri
2: certo.
8: Ibra credo rap futuristico però mi è venuto in mente ultimamente. Ciao Carlo da Barlassina.
2: Ciao Carlo.
6: Sai, quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
1: No,
6: lo so. No, a Brianza, no? Mi pare Barlassina. Siamo va bene. Niente, quindi?
1: No, non l'ha presa ancora la canzone
6: no,
1: tua.
6: No.
2: Diamogli un'altra possibilità.
6: Sì, vai.
9: Vamos a la playa. Oh oh.
1: Sarà questa.
9: Vamos a la playa.
1: Non è questa.
9: Oh. E viva!
2: Dai, un'ultimissima, vediamo sarà questa.
3: Oh Sarracino, Sarracino.
1: Oh Sarracino.
3: Bello guaglione.
2: Bello guaglione.
1: No. Questo è il grande orchestra italiana di Renz Harbor.
7: Bravissimo.
2: Tutte femmine vanno a murare.
6: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero boomer.
2: Banana Joe.
6: Ah, bello, vero?
2: Oh, banana!
6: Perché non l'ha fatta nessuno?
2: In realtà sono tantissimi i nostri amici, non li possiamo mettere tutti.
6: Una vocale.
1: Color banana, quindi le è venuta.
6: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
1: Vediamo. E le vocali.
6: Cosa bella?
2: La U!
6: E via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O.
1: Sì.
6: Siamo nel 1974, c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
1: Neanche più loro si ricordano di aver fatto quel gruppo.
6: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Daniel Santa Cruz saranno, capito, venezuelani. Sì, vabbè. Così con Soleado la canzone era oh.
1: Ah, ce l'ho. Adesso mi ricordo. No, non ti spogliare. No, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da cura?
2: Ma c'è tutta così?
1: Niente, via la camicia.
7: Nudo.
1: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia.
6: Tutti insieme.
7: Preso. Alle fattorie.
6: Andiamo avanti.
1: Però me la ricordo anch'io, sai?
6: Vero?
1: Sì.
6: Vero?
1: Adesso, non con questa enfasi, però me la ricordo.
6: Sole.
9: Oh, saremmo io e te.
1: No,
9: è possibile.

0: che dice: ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Invece ho l'aneddoto bello.
1: Va bene, dopo,
2: ah,
1: dopo.
2: Il Chiaroche che si lega così a un aneddoto bello. Beh, il Chiaroche torna venerdì.
1: Sì.
2: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101, da qui fino alle 9. Che...

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Difficili e condizionate dal meteo le operazioni di recupero dei subacquei italiani deceduti alle Maldive durante una immersione a 50 metri di profondità. Finora è stato ritrovato solo un corpo, si ritiene che anche gli altri quattro si trovino all'interno della stessa grotta, lunga probabilmente 260 metri. Si indaga sulle cause del tragico incidente, tra le ipotesi gas impuri nelle bombole e disorientamento. Si è conclusa la visita di Donald Trump in Cina, è già in volo verso gli Stati Uniti. Il capo della Casa Bianca si è detto molto soddisfatto. Xi è un amico e l'omologo cinese Xi Jinping ha osservato raggiunte intese importanti per un rafforzamento della cooperazione tra i due paesi. L'ex presidente della BCE ed ex premier Draghi esorta l'Europa ad agire e a rispondere in modo assertivo agli Stati Uniti. Lo fa nel suo discorso ad Aquisgrana, dove ha ricevuto il premio Carlo Magno. Ha invitato i leader dell'Unione Europea ad avere coraggio. L'azione a 27, ha detto, è inadeguata. Il caso Garlasco, parla l'avvocato della famiglia Poggi. Dopo le illazioni di chi accosta la convinzione dei familiari su chi abbia ucciso la figlia Chiara, il presunto timore di dover restituire il denaro ricevuto da Alberto Stasi. I soldi sono bloccati in un conto corrente mai utilizzati. I genitori della vittima, riferisce l'avvocato Tizzoni, sono pronti a restituire la somma se la sentenza di condanna fosse ribaltata. In Sardegna, maxi operazione del reparto aeronavale. Nel mirino 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Le sanzioni potranno raggiungere i 23 milioni di euro. Calcio, la Lega Serie A esulta per l'accordo con la prefettura di Roma che ha permesso al derby della capitale di essere giocato domenica alle 12. Stesso orario anche per le partite delle squadre in lotta per la qualificazione alle coppe europee. Tennis, oggi occhi puntati su Darder e Sinner, entrambi approdati alle semifinali degli internazionali. Sfideranno rispettivamente Ruud e Medvedev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: buongiorno.
1: Oggi non buttiamo via niente, stiamo scoprendo tutte le cose che invece voi dovreste cestinare a casa, perché c'hanno una certa.
2: Buongiornissimo, banda, hai 30 anni, 30, magari i primi due no, facciamo 28, che cerco di buttare la suocera, ma non riesco.
3: Lo sapevo.
2: E qui va, buon weekend a tutti.
1: E l'oggetto, dobbiamo essere specifici.
4: All'isola ecologica, dai.
3: Ma dai,
4: no? Cioè, è un cassonetto delle suocere proprio, Andiamo.
5: Buongiorno banditi.
1: Ciao.
5: Io è dal 1990 che non cambio il cuscino.
1: Bom.
5: Per cui non lo butto via, perché con gli altri cuscini ne ho provati altri 7-8 tipi, non si riesce a dormire. Quindi è dal 1990 che dormo beatamente con lo stesso cuscino.
1: Cioè, 36 anni.
4: Spero non con la stessa Federa.
3: Sì, è di Italia 90. Cioè,
6: il cuscino che cambia la faccia.
4: Beh, oddio, un po' ce l'ho anch'io, sta schiavitù. Cioè, chi dorme, chi ha difficoltà nel dormire, si attacca un po' a tutto, quindi a certi rituali, tutto l'avvolgibile tirato giù.
3: Vabbè, quello sì, il rituale, però, le cose, però cuscino. Proprio cuscino.
4: Conosco gente che
3: dal 90
1: diventa ergonomico, prende la tua forma e poi è perfetto.
4: Che anche se poi vanno via un giorno, ti porti il trolley, il 24 ore, 48 ore, weekend, e c'hanno quella sacchettina con il cuscino, sì sì.
2: Buongiorno banda.
1: Ma buongiorno.
2: Sono Giancarlo da Cividale. Roba che dovrei buttare, c'ho una camicia col polo coreana,
3: sì,
2: che mi piace tantissimo, che risale a quando avevo 25 anni, io adesso ne ho 53.
3: Ah,
2: e non lo butto perché dico un giorno la metto, e il problema è che adesso come adesso non mi entra neanche un braccio,
3: ecco,
2: in quella camicia. Però nel cambio di stagione compare sempre.
1: È bello, allora, vederla lì, ti fa stare bene.
4: Un giorno o l'altro la metto in cantina, quindi deve diventare la frase. Vabbè, vabbè.

0: che non riuscite a buttare. L'Italia è campionessa europea di riciclo, eppure alcuni non riescono a cestinare niente. Sentiamo.
1: Vai. Ciao splendidi.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono 14 anni che ho il vestito da sposa nell'armadio,
0: sì,
1: e non mi decido a buttarlo, visto come è andato a finire il mio matrimonio, che praticamente solo dopo un anno ci siamo lasciati. Solo a rientro dal viaggio di nozze il signorino mi ha messo le corna con una colombiana.
0: Aia.
2: Va bene.
1: Ciao ciao.
0: Beh, lo tieni già buono per il prossimo matrimonio, dai, che andrà sicuramente meglio, per forza.
2: Basta poco.
3: E allora lì sì, è che ci voglia molto, insomma.
2: Sì, no, pure.
3: A meno che uno lo faccia già durante il viaggio, il pranzo,
2: dai,
3: di nozze.
2: Su, forza.
3: Ma insomma, va bene, dai, coraggio, forza, avanti, andiamo avanti, sentiamo.
4: Buongiorno banda, io proprio questa mattina, prima di uscire, sacco enorme di scarpe nel cassonetto.
0: Brava.
4: Dove si recuperano i vestiti, le scarpe, via. Si è chiusa un'era, gli anni passano e ci si rinnova. Ciao.
0: Mi sembra giusto, e torna tutto.
3: Tutti i martedì in parrocchia la saccata dei giocattoli con cui i miei figli non giocano più. Ma a proposito di giochi e giocattoli,
2: no, ragazzi,
3: c'è stata una scena dal libro,
2: no, ragazzi,
3: cuore,
2: no,
3: qua.
2: Non potete capire.
3: Di recente, uno che vi diremo dopo.
2: Va bene.
3: Come avete sentito in sottofondo.
0: Perché adesso torna il grande Yannick Sinner alla banda di R101.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao,
5: 32
2: Yannick.
5: Vittorie consecutive al Master 1000.
2: Basta però. Cioè no,
0: sei
2: no,
0: felice?
2: Continua, continua.
3: Ha superato tutti i record.
5: Sì. Adesso stavo provando il discorso di ringraziamento per quando vincerò l'internazionale.
2: No, aspetti, ecco, facciamoci dare un attimo di
3: tastatina.
5: Volete sentirlo?
3: Sì.
5: La vittoria arriva grazie a Best Drink, il drink energetico per diventare forte.
2: Non metta in mezzo gli sponsor nel ringraziamento, almeno, scusi.
5: Comunque,
2: oggi intanto con Medvedev, giusto?
0: Lui.
5: Pavel, sì. Medvedev.
2: Con Pavel Medvedev.
0: Con Padel.
5: Ho pensato di andare a fare la doccia mentre c'è la partita.
2: Ma sì, cioè,
0: se riesci tra uno shampoo e un balsamo.
3: Approdato in semifinale, quindi Sinner, c'è stato il quarto di finale contro questo tennista russo. Leggo da Twitter Sandro Brusco che scrive: vedo commenti su Sinner che ha vinto nonostante la presenza di Salvini, ma credo che ci sia un equivoco. Salvini tifava per il russo. Ecco, fatto molto ridere.
2: Però fa una battuta bella.
3: Quando ce vo, ce vo.
0: È lì con lui Salvini, mi sembra.
5: Posso dire. Sono stato bravo a farlo, vero?
2: Sì, bravo. Anche bravo italiano. Nelle imitazioni, complimenti.
5: 100% italiano. Sì.
2: Senta, hanno messo il derby alle 12. Può ancora andare anche a giocare una partita con la Roma, con la Lazio.
3: Sì.
2: Vero, Gianni?
5: Ma io ormai quando vado al campo di allenamento non mi esercito più a giocare.
3: No?
5: No, mi esercito a fare discorsi di ringraziamento quando vinco. Comunque sono il figlio preferito della mia famiglia, non so perché.
0: Ma non è
2: l'unico,
0: è vero,
2: forse. Forse è figlio unico, tra l'altro.
5: Da piccolo,
0: no,
5: mi prendevano mi prendevano a racchettate a casa per farmi studiare. Poi la racchetta l'ho presa in mano e sono diventato il figlio preferito di mio madre e mia padre.
2: Dai, perché sbaglio i pronomi?
0: Veramente.
5: Così. Sono una persona molto semplice, faccio cose normali.
0: Ma de che?
3: Tipo?
5: Vado, non lo so, a confessarmi, vado dal Papa come tutte le persone normali.
2: Come tutti, sì.
5: E forza ragazzi. C'è tempo anche per non vincere.
2: Ma arriverà. No, no.
0: Noi
2: speriamo
0: siamo
2: di no.

0: Can't stop the challenge.
1: Stop the challenge. Timberlake, perché adesso c'è il Trutrella challenge.
2: Prego.
0: Grazie, Bruno.
2: Sigla?
1: Sigla.
0: La sfida, la battuta più brutta del giorno,
3: Mancava il sottotitolo.
0: È vero.
4: Trutrella.
0: Parole in codice.

0: aperto la voliera qua. Si parlava di api e è entrato un fringuello.
1: Rossetti.
2: Fate. Che Rossetti, il suo fischio. Gli urli sono quelli di Giuseppe Milano. Le lacrime sono quelle di Matteo Torri in produzione. Ci siamo tutti, insomma. E tantissimi di voi al 331 80 90 101 per tirare un po' su anche la mia ape, la sua bimba non è stata tanto bene.
0: E dove è andata?
2: Dalla pediatra.
0: Alla pediatra. Eccolo.
1: La pediatra. Facciamo entrare anche l'aperitivo e Paola Perego. Benissimo.
0: La Perego.
3: Paul apostrofo Aperego.
2: Meno male che non ne hai bruciata nessuno. Allora, fuori dagli animi tutte le i problemi sportivi che ci sono stati in questi giorni. Si apre una nuova sfida, un nuovo campionato per il Tortorella Challenge. Primo sfidante.
4: Poverina, aveva la pertosse.
2: Una roba così.
0: Sarà tutto così?
1: Sì.
0: Mamma mia.
2: No, tranquillo, c'è anche lui.
5: Ciao, sono Luca da Carpi per il Tortorella Challenge. Sì. Uno gnomo dice una gnoma. No. Gnamo.
0: Boia. Sai che era meglio le api? Possiamo tornare alle battute sulle api?
3: Mio nonno accanto al caminetto.
0: E nessuno già rideva.
3: No, mio nonno prima di buttarsi dentro il caminetto acceso me la diceva.
2: Ricky, tu chiedi e sarai accontentato. Ieri era il tuo compleanno, quindi prego.
0: Grazie.
6: Buongiorno, Manna.
2: Ciao.
6: Sai che la mia invece, la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
0: La pernacchia. Come questa battuta però.
3: Boia. Una delle battute
0: la pernacchia
3: basse che abbia mai sentito.
0: E infatti è finito.
2: Quindi rimane lì in lizza per trionfare prima del weekend.
3: Si può sempre
2: l'altro.
3: Fare peggio però.
2: La peggio?
0: La peggio! Attenzione, aspetta, ne aggiungiamo altre.
2: No, arriva lei.
7: Buongiorno, banda.
2: Anna Giulio.
7: Chiara, ma io so che la pediatra non esercita più.
0: Perché?
7: Ora prende la pensione.
0: Madonna.
7: Ciao da Giulio.
0: Bella.
7: Da Catania.
0: Oh, Giulio. Agnomo e gnomali. Forse era meglio.
1: Raga, scusate, raga. Bro.
0: Raga, ma come parla?
3: Così. Perché ci chiami bro?
1: Bro. Parliamo con il linguaggio dei giovani. Per acquistare ancora dobbiamo fare molto di più.
0: Sì.
1: Scusate.
2: Per conquistare i giovani?
1: I giovani, certo.
2: Beh, guarda, ne abbiamo uno tra gli sfidanti, prego.
8: Ciao, sono Nicolò da Montecatini.
2: Ciao, Nicolò.
8: E questa è la mia barzelletta.
0: Sì. Vai.
8: Fra Cactus, ti devo dire un segreto, ma te lo dirò domani. Non tenermi sulle spine.
2: Mi sembra giusto.
3: Senti la comicità toscana, quella verace.
0: Bravi,
3: stito,
0: complimenti.
3: Amico da Montecatini.
0: Sfornate sempre dei comici.
3: A proposito di comicità verace toscana, appunto, Chiara, ti mando questi ultimi due siluri dalla rubrica Mistero di Ettore Ferrini, Il Vernacoliere di Maggio. Se chiami il cane Chuck, si gira?
2: Certo.
3: Ok. In India si sta in fila italiana? Ecco, con queste due perle che tu sicuramente,
0: sai che
3: tutti quelli come te avrete
0: dal Vernacoliere io già un po' tremavo perché sono battute
3: molto spinte,
0: infatti. Ma queste sono peggio delle peggio.
3: Sì, infatti le lasciano in ultima pagina.
2: Avrei detto settimana enigmistica.
3: No, invece vedi, la rubrica si chiama Mistero perché è un mistero come facciate a ridere,
0: esatto,
3: con queste battute qui.
0: Va bene.
2: Ormai è fuori gara. Il nostro Bruno Vespa non le prenderà in considerazione, dovrà stabilire il vincitore di oggi tra gli sfidanti ufficiali.
1: Fuori tutti, facciamo entrare la Vespa 5 di Cesare Cremonini, eccola. Dopo il grande successo di qualche settimana fa,
0: qua quando sfonda.
1: Invadeteci di messaggi dopo questa grande performance.
0: Grazie.
2: Ma quindi?
1: The winner is.
0: Bravo!
6: Sai che la mia invece, la mia ape, è una maleducata, è la pernacchia.
0: Non poteva che vincere questa schifezza qua.
3: In effetti,
0: è vero, è vero.
3: Sì, sei soddisfatta, Chiara?
2: Potrà vantarsene fino a lunedì.
0: Pensa
2: perché nei prossimi giorni vi lasciamo tranquilli nel weekend.
0: Grazie.
2: E quindi lui potrà lanciare il suo guanto di sfida a tutti i suoi amici, parenti, per poter sfidarci anche lunedì con il Tortorella Challenge.
0: Pensi abbia dei parenti questo qui. È disconosciuto da tutti.
3: Se li hai giocati tutti.
0: Ma
3: secondo
0: sì.
3: me.
2: Grazie a Bruno Vespa che ha fatto da giudice questa oggi.
3: Ciao Bruneo, alla prossima.
1: Venga qua, l'aspetto.
3: va bene, va
2: e
3: bene.
2: E dici con dei parenti?
3: Ma no, la tua madre è youtuber, come sta?
2: Molto bene.
3: Ha riscosso, ho saputo. Sì. Dovete sapere che Chiara Tortorella ha una mamma youtuber.
0: Ha sì. voglia.
3: Prende dei quattrini dalle visualizzazioni, capito?
0: Sì, sì, ha ritirato Ben.
3: Ben, quanto ha guadagnato?
2: Beh, adesso così per l'ufficio delle entrate, no? 40 euro in 6 mesi.
3: Le entrate non si muove nemmeno.
0: L'ufficio delle entrate te ne dà altri, forse, adesso che hai detto questo. No.
1: Io in 10 anni.
2: Vediamo quanto salgono le sue visualizzazioni sul suo canale YouTube. Si chiama Turtle Turtle Alpha Omega.
0: Ma tu pensa che.
3: Scusate.
2: Questo è il nome.
3: La bassezza.
2: E la puoi vedere mentre gioca con un videogioco famoso.
3: Porco cane.
0: Quindi non è quella che sta peggio a casa Tortorella.
3: No, ma da
0: chi
3: era
0: la più sana?
3: Scusa, cioè,
0: abbiamo la più sana.
3: La genetica, scusate. Mica acqua fresca, eh.
2: Dica Bruno.
3: Ci dica Bruno.
1: Tutti cafonacci che non siete altro.
2: Sì.
1: Il Tortorella c'ha. Torna.

0: Dopo il giro di Chiara Oche, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, oh, ce la state cantando. Allora vi ascoltiamo.
1: Subito,
0: siete tantissimi.
1: Subito.
2: Oh, oh, oh.

0: Bastava solo ottimo inglese oxfordiano
1: americano, in realtà
0: americano.
2: Vorrei essere Tarzan Boy, ciao Sonia da Pisa.
1: Ciao Sonia.

0: Perfetto.
1: Il gruppo dei ninja. Giustizia para.
2: Cosa ha preso lui?
0: Grande.
1: Ninja. Fabio da Malerbio.
0: Bella. Bella Fabio.
3: Quando i bambini fanno meraviglia, che meraviglia.
2: Certo.
1: Oh, Fabio. Mia bella Madonnina. Ah.
0: Che te brilla,
1: te lontan. Tutta d'ore vicinina.
0: Ti te domine.
1: Ti te domine a Milano. La bandata da Ispra.
4: Contro il cielo.
2: Non potevo mancare. Bravissimo.
5: E sempre. E solo. Faccia.
6: Molto bella oggi.
7: È per solo. Ha detto solo.
0: Domenica la festa.

0: Certo. Tibra, credo, rap futuristico. Però mi è venuto in mente. Ciao Carlo da Barlassina.
1: Ciao Carlo.
2: Sai, quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
3: No,
2: lo so. No, a Brianza, no, mi pare Barlassina. Siamo, va bene. Niente, quindi?
3: No, non l'ha presa ancora la canzone tua.
2: No.
1: Diamogli un'altra possibilità.
2: Sì, vai.
4: Vamos a la playa. Oh oh. Vamos a la playa.
3: Non è questo.
4: Oh. E viva!
1: Dai, un'ultimissima, vediamo se era questa.
5: Oh Sarracino, Sarracino,
3: oh Sarracino,
5: bello guaglione.
3: No. Questo è il grande orchestra italiana di Renz Harbor.
6: Bravissimo.
1: Tutte femmine vanno a murare.
2: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero boomer.
1: Banana Joe.
2: Ah, bello, vero?
1: Oh, banana.
2: Perché non l'ha fatta nessuno?
1: In realtà sono tantissimi i nostri amici, non li possiamo mettere tutti.
2: Una vocale.
3: È color banana, quindi le è venuta.
2: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
3: Vediamo. E le vocali.
2: Cosa bella.
1: La U.
2: E via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O.
3: Sì.
2: Siamo nel 1974, c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
3: Neanche più loro si ricordano di aver fatto quel gruppo.
2: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Daniel Santa Cruz saranno, capito, venezuelani. Vabbè. Così con Soleado la canzone era
3: Ah, ce l'ho. Adesso mi ricordo. No, non ti spogliare. Non è il caso, no. No, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da cura?
1: Ma c'è tutta così?
3: Niente, via la camicia.
6: Nudo!
3: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia!
2: Tutti insieme!
6: Preso. Alle fattorie!
2: Andiamo avanti.
3: Però me la ricordo anch'io, sai?
2: Vero?
3: Sì.
2: Vero?
3: Adesso, non con questa enfasi, però me la ricordo.
2: Sole.
4: Saremmo io e te.
3: No,
4: sì.

0: dice: ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Invece l'aneddoto bello.
1: Va bene, dopo.
2: Il chiaroche che si lega così a un aneddoto bello. Beh, il chiaroche torna venerdì.
1: Sì.
2: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101, da qui fino alle 9.

0: Francesco Cuscini. Abbiamo contato di sangue e a uomini e donne che si sono riconciliati, si sono tornati insieme dopo 4 anni di buio.
1: È vero che lei sta in fissa, non l'ha detto, l'ha dichiarato in un'intervista con Temptation Island e il GFV.
2: Ma torni a guardare Travaglio, Rai 2, 3 massimo, ma non si può sentire sta cosa.
3: Ma si sa, poi dopo una certa età si torna bambini, si perdono i freni inibitori, si può guardare anche Temptation Island. Grazie maestro, grazie
1: maestro. Anche noi abbiamo dei professori, dei dottori, robe che non ti spieghi all'ascolto della banda di R101 la mattina. Si vede per chi ha un bel cervellone.
2: Certo, ascolta noi per capire, per studiarci.
1: Esatto,
2: no?
1: Gli fa bene vedere anche tutto quello che è un po' il torbido, il trash.
2: Come potevo diventare? Invece siamo diventati noi così.
1: Esatto.
3: Siamo diventati noi così anche perché, ed è una medaglia che ci fa piacere, che solitamente saliamo sul podio, sui podi più tragici di tutte le classifiche mondiali, invece il nostro sgangherato paese sembra essere giunto ai vertici del riciclo europeo.
2: Bravi. Cioè
3: siamo in classifica, una potenza del riciclo. Questa cosa ci fa onore, insomma, e quindi a voi chiediamo qual è quella cosa che sarebbe arrivato il momento di buttare, ma che al 331 80 90 101 ci dovete confessare che in realtà non buttate.
2: Vogliamo parlare del Tortorella Challenge? Sarebbe quasi ora
3: di parlare delle torture alle 7:15 di mattina.
2: Perché lì
1: qual è il cassonetto giusto?
2: Si riciclano le battute.
1: Esatto, quelle riciclate funzionano ancora meglio perché sono particolarmente brutte. O quella cosa che vostro marito dovrebbe buttare, perché ce l'ha lì da anni, e non riuscite a convincerlo a metterla nella spazzatura.
3: Sì, proprio quelle mutande col buco che
2: ce
3: voi
2: l'hai,
3: ben conoscete.
2: Anche tu ce l'hai.
3: No, io appena vedo i buchi devo dire li butto subito nel cassonetto. È una cosa mi dà fastidio, quella riesco a eliminarla subito.
1: Ah, non sei uno di quelli però che prende l'ovetto per fare
2: l'ovetto sodo, lo mangia forse, mangia qualcosa Cristiano.
3: L'ovetto di legno.
1: Di legno per fare il ricamo e
2: è un palo della luce sempre. Ma beh, veramente, di profilo, se non fosse per il naso.
1: E quindi complimenti a tutti noi per questo bel record, per questo bel titolo europeo di miglior riciclatori d'Italia. Qua tra poco tutti hanno voglia di cantare, già vi vedo, già vi sento il karaoke sta per arrivare, prima un po' di bella musica. La canzone che ti fa stare bene è sempre lì, è pronta ad aspettarvi al 331 80 90 101. Se volete proporci voi una canzone potete farlo attraverso questo spazio.

0: ragazzi, l'abbiamo trovato. C'è qualcuno che ha il coraggio di provare a battere il nostro campione in carica Riccardo Russo nelle citazioni cinepanettoniane?
1: Io sono pronto, però sentiamo chi è lo sfidante.
0: È pronto anche Christian De Sica, che tra poco ci presenterà lo sfidante, mentre noi abbiamo il campione. È abituato in realtà a perdere in finale.
1: No, se iniziamo così non gioco, io ve lo dico.
0: Ma in realtà ci crede tantissimo e si sente la vittoria in pugno. Lui arriva da Bra, ha 44 anni da meno di 24 ore.
1: Non diciamolo, era inutile questa cosa.
2: Sì.
0: Tiene alla Juve ed è Riccardo Russo.
1: Grazie. Chi ha detto prima?
0: Cristian, allora, chi ci porti?
2: Allora, sul mio lato sinistro, Riccardo Russo, 44 anni. Juventino del Sacco.
1: L'hai già detto.
2: Campione europeo e di... e massimo esperto di Cristian De Sica e Massimo Boldi a Bordac di Ezio Greggio, imbattuto da 10 cinepanettoni. Il suo botto non sono bello, piaccio
1: moltissimo.
2: Dall'altra parte
0: chi abbiamo?
2: Lo sfidante, Francesco da Napoli, tifoso del Napoli, ama
1: perfetto.
2: Napoli, vive a Napoli, impiegato, alto 81 kg e peso 1,81,
0: il contrario, ma va bene.
1: Francesco,
2: battere Riccardo Russo.
0: Eccoci, allora siamo pronti per metterti alla prova. Francesco, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Grazie per avermi chiamato.
0: Tu ti sei prenotato subito, quindi te la senti veramente questa vittoria in mano?
3: Ma sì, dai, sono preparatissimo anche io sul tema. Ora speriamo di non fare brutte figure.
1: Dai. Francesco, allora, ti metto subito alla prova velocemente con un test d'ingresso veloce. Mm? Se io ti dico Zartolin tenga
3: la mutanda.
0: Ciccia, sono d'accordo. E allora cominciamo subito con la sfida.
3: Dai,
0: prima citazione, vai.
4: E questa che cos'è?
5: Ferrari testa rossa, ammito, non si batte tutta la vita.
4: Beh, come seconda macchina può andare. Dove vi porti?
5: Ci avevamo un viaggetto in sospeso.
4: Da qui a Bangkok, via Copenaghen.
0: Prenotate il
3: Ah, questa è tosta, aspetta.
1: Bisogna dire il titolo?
0: Sì.
1: Ricky e Barabba.
6: Giusto.
1: Con De Sica e Pozzetto.
0: Ok, dai, diciamo che questa era una prova. Francesco, quando te la senti, tu puoi prenotarti. Qual è il tuo suono del tuo bottone?
3: Faccio così.
0: Ok, quando fai pe ti puoi prenotare. O andate avanti con la citazione o dite il titolo del film. Vai, secondo film.
7: Sono segretario dell'avvocato Covelli. Sì, guardi, no, volevo informarla che la festa di domani sera è stata rinviata a data imprecisata.
1: Capito?
7: Mi consente una...
1: Ci sei?
0: Allora, si è prenotato,
1: vai,
0: Francesco, vai.
3: L'avvocato Covelli è ovviamente vacanze di Natale.
0: Quale?
3: 95. Sparo.
0: Attenzione, no, era vacanze di... No, sentiamo Riccardo.
1: 91.
0: Era nemmeno vacanze di Natale. 2000, ragazzi.
7: 2000.
1: Capodanno del 2000, Geneminga.
7: Capodanno del 2000, Geneminga.
1: Lo sapevo, come in finale, ma hai descritto come la Juve in finale. Perdo.
6: Si esce da una terza mano.
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: Allora, concentrati tutti e due gli sfidanti. Christian, tu ci sei?
2: Eccoci qua.
0: Dai, allora, terzo film. Vi giocate tutto con questo.
8: Senti, a Dragon Ball. Ma che mi ha dato?
0: Si è prenotato Francesco da Napoli.
3: Questa la posso quasi citare a memoria.
0: Vai, fallo.
3: Senti, a Dragon Ball. Da qui è sushi. Sì, ciao. Hai rifatto i denti.
0: Film.
3: Questo è, allora, aspetta, il titolo dovrebbe essere Merry Christmas.
1: Merry Christmas. Bravo, bravissimo.
0: Allora,
1: ma rifatti i denti.
0: Eccolo, perfetto Francesco.
1: Bravo,
0: secondo
1: bravo.
0: Me oggi non abbiamo capito bene. Io ripeterei questa sfida magari nelle prossime settimane. Francesco, se te la senti,
6: sì,
0: ti richiamiamo.
6: Anche per corrispondenza.
3: Mi ricambio, volentieri.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. I 5 connazionali subacquei morti in una escursione alle Maldive. Sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi nella grotta a 50-60 metri di profondità. C'è l'incognita delle condizioni meteo. L'ambasciatore italiano è arrivato a Malé. Incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale, riferisce la Farnesina. Si indaga sulle cause del tragico incidente. Trump ha lasciato la Cina, conclusi i fantastici accordi commerciali con Xi, un evento storico, pietra miliare delle relazioni tra i nostri paesi. Le parole del presidente americano in volo verso gli Stati Uniti. L'omologo cinese ha confermato raggiunte importanti intese, ora vengano attuate. Monito di Draghi all'Europa, per la prima volta siamo davvero soli, si trasformi la crisi in più unione, così l'ex presidente insignito della premio Carlo Magno. Non si può più contare automaticamente sugli USA, osserva, né trovare alternative affidabili in Cina perché sostiene la Russia. Nessuno può rivendicare il diritto di violare la dignità e i diritti degli altri, lo dice Papa Leone XIV in udienza con i partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dall'OSCE. Serve costruire società sicure e stabili, no alla pena di morte o alle torture. Il delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire i soldi bloccati su un conto corrente e mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi, condannato per l'omicidio. Per loro è prioritario l'accertamento della verità, spiega il legale Gianluigi Tizzoni. Calcio, intesa tra Prefettura e Lega Serie A, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide per le coppe europee. Tennis agli internazionali al Foro Italico, oggi nelle semifinali maschili si sfidano Ruud Dardery e Sinner Medvedev. All'ultimo atto del torneo, il 17 maggio, assisterà anche Mattarella. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: queste. Dopo il giro di Chiara Oche, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, oh, ce la state cantando. Allora vai, vi ascoltiamo.
1: Subito,
0: siete tantissimi.
1: Questo è Tarzan.
0: Note,
1: la fa? Bastava solo oh, eh. Ottimo inglese. Oxfordiano.
0: È americano.
2: Dovrebbe essere Tarzan Boy, ciao Sonia da Pisa.
0: Ciao Sonia.

0: Perfetto.
1: Il gruppo dei ninja. Giustizia Farà.
2: Cosa ha preso lui?
0: Grande.
1: Ninja. Fabio da Malerbio.
0: Bella. Bella Fabio.
3: Quando i bambini fanno che meraviglia. Che meraviglia.
1: Certo. Oh, mia bella Madonnina. Ah.
0: Che te brilla
1: da lontan. Tutta d'ore vicinina.
0: Ti te domine.
1: Ti te domina a Milano. La bandata da Ispra
4: contro il cielo.
2: Non potevo mancare. Bravissimo.
5: E sempre. E no. Solo. Faccia.
0: Ha
6: partito il
7: file. Ma dov'è la solo. Ha detto solo.
0: Domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo.
6: Bene.
2: Ma solo a Milano.
6: Quella che avevo in mente io
0: ancora non c'è.
6: No, nessuna.
0: Sentiamo.
4: Di Omare quando è bello.
0: Omare.
4: Tirando sentimento. Oh cavallo. Cavallo.
8: Se tu sei fidanzato grida oh, se tu sei fidanzata grida oh, sì, è una cosa allucinante. Comunque sì. La canzone di Fabri Fibra, credo sì. Rap futuristico, però mi è venuto in mente sicuramente. Ciao Carlo da Barlassina.
0: Ciao Carlo.
6: Sai che quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
2: No,
6: lo so. No, a Brianza, no? Mi pare Barlassina. Siamo, va bene. Niente, quindi?
2: No, non l'ha presa ancora la canzone tua?
6: No.
0: Diamogli un'altra possibilità.
6: Sì, vai.
9: Vamos a la playa. Oh, oh.
2: Sarà questa.
9: Vamos a la playa.
2: Non è questa.
9: Oh. E viva.
0: Dai, un'ultimissima. Vediamo sarà questa.
3: Sarracino.
2: Oh, Sarracino.
0: Bell'uguaglione.
2: No. Questo è il grande orchestra italiana di Renz Harbor.
7: Bravissimo.
0: Tutte femmine vanno a murare.
6: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero boomer.
0: Banana Joe.
6: Ah, bello però.
0: Oh, banana.
6: Perché non l'ha fatta nessuno?
0: In realtà sono tantissimi i nostri amici, non li possiamo mettere tutti.
6: Una vocale.
2: È color banana, quindi le è venuta.
6: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
2: Vediamo. Le vocali.
6: Cosa bella.
0: La U.
6: E via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O.
2: Sì.
6: Siamo nel 1974, c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
2: Neanche più loro si ricordano di aver fatto quel gruppo.
6: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Daniel Santa Cruz saranno, capito, venezuelani. Cioè, vabbè. Così con Soleado la canzone era oh.
2: Ah, ce l'ho. Adesso mi ricordo. No, non ti spogliare. No, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da cura?
0: Ma c'è tutta così?
2: Niente, via la camicia.
7: Nudo.
2: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia.
6: Tutti insieme.
7: Preso. Alle fattorie.
6: Andiamo avanti.
2: Però me la ricordo anch'io, sai?
6: Vero?
2: Sì.
6: Vero?
2: Adesso, non con questa enfasi, però me la ricordo.
6: Sole.
9: Saremmo io e te.
2: No,
9: così.

0: che dice: ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Invece ho l'aneddoto bello.
1: Va bene, dopo.
2: Il Chiaroche che si lega così a sì, un aneddoto bello. Beh, il Chiaroche torna venerdì.
1: Sì.
2: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101, da qui fino alle 9.

0: uomini e donne che si sono riconciliati, si sono tornati insieme dopo 4 anni di buio.
1: È vero che lei sta in fissa, lei... non l'ha detto, l'ha dichiarato in un'intervista con Temptation Island del GFV.
2: Ma torni a guardare Travaglio, Rai 2, 3 massimo, ma non si può sentire sta cosa.
3: Ma si sa, poi dopo una certa età si torna bambini, si perdono i freni inibitori, si può guardare anche Temptation Island. Grazie maestro, grazie
1: maestro. Anche noi abbiamo dei professori, dei dottori, robe che non ti spieghi. All'ascolto della banda di R101 la mattina si vede per chi ha un bel cervellone.
2: Certo, ascolta noi per capire, per studiarci.
1: Esatto,
2: no?
1: Gli fa bene vedere anche tutto quello che è un po' il torbido, il trash.
2: Come potevo diventare? Invece siamo diventati noi così.
1: Esatto.
3: Siamo diventati noi così anche perché, ed è una medaglia che ci fa piacere, che solitamente saliamo sul podio, sui podi più tragici di tutte le classifiche mondiali, invece il nostro sgangherato paese sembra essere giunto ai vertici del riciclo europeo.
2: Bravi. Cioè
3: siamo in classifica, una potenza del riciclo. Questa cosa ci fa onore, insomma, e quindi a voi chiediamo qual è quella cosa che sarebbe arrivato il momento di buttare, ma che al 331 80 90 101 ci dovete confessare che in realtà non buttate.
2: Vogliamo parlare del Tortorella Challenge? Sarebbe quasi ora
3: ma che devi fare? Delle torture alle 7 e un quarto di mattina.
2: Perché lì si riciclano.
1: Qual è il cassonetto giusto?
2: Si riciclano le battute.
1: Esatto, quelle riciclate funzionano ancora meglio perché sono particolarmente brutte. O quella cosa che vostro marito dovrebbe buttare perché ce l'ha lì da anni e non riuscite a convincerlo a metterla nella spazzatura.
3: Sì, proprio quelle mutande col buco che
2: ce l'hai,
3: ben conoscete.
2: Anche tu ce l'hai.
3: No, io appena vedo i buchi devo dire li butto subito nel cassonetto. È una cosa mi da fastidio, quella riesco a eliminarla subito.
1: Ah, non sei uno di quelli che prende l'ovetto per fare
2: l'ovetto sodo, lo mangia forse, mangia qualcosa Cristiano.
3: L'ovetto di legno.
1: Di legno per fare il ricamo e
2: un palo della luce sembra. Ma beh, veramente, di profilo, se non fosse per il naso.
1: E quindi complimenti a tutti noi per questo bel record, per questo bel titolo europeo di miglior riciclatori d'Italia. Qua tra poco tutti hanno voglia di cantare, già vi vedo, già vi sento il karaoke sta per arrivare, prima un po' di bella musica. La canzone che ti fa stare bene è sempre lì, è pronta ad aspettarvi al 331 80 90 101. Se volete proporci voi una canzone potete farlo attraverso questo spazio che si ripete una volta ogni

0: ragazzi, l'abbiamo trovato. C'è qualcuno che ha il coraggio di provare a battere il nostro campione in carica Riccardo Russo nelle citazioni cinepanettoniane.
1: Io sono pronto, però sentiamo chi è lo sfidante.
0: È pronto anche Christian De Sica, che tra poco ci presenterà lo sfidante, mentre noi abbiamo il campione. È abituato in realtà a perdere in finale.
1: No, se iniziamo così non gioco, io ve lo dico.
0: Ma in realtà ci crede tantissimo e si sente la vittoria in pugno. Lui arriva da Bra, ha 44 anni da meno di 24 ore.
1: Non diciamolo, era inutile questa cosa.
2: Sì.
0: Tiene alla Juve ed è Riccardo Russo.
1: Grazie. Chi ha detto prima?
0: Cristian, allora, chi ci porti?
2: Allora, sul mio lato sinistro, Riccardo Russo, 44 anni. Juventino del Sacco.
1: L'hai già
2: campione
1: detto.
2: Europeo e di. E massimo esperto di Cristian De Sica e Massimo Boldi, a volte anche di Ezio Greggio, imbattuto da 10 cinepanettoni. Il suo motto: non sono bello, piaccio.
1: Piaccio moltissimo.
2: Dall'altra parte,
0: chi abbiamo?
2: Lo sfidante.
0: Sì.
2: Francesco da Napoli, tifoso del Napoli.
1: Ecco.
2: Ama perfetto. Napoli, vive a Napoli, impiegato, alto 81 kg e peso 1,81.
0: Il contrario, ma va bene. Vabbè.
1: Francesco,
2: cassetto, battere Riccardo Russo.
0: Eccoci, allora siamo pronti per metterti alla prova. Francesco, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Grazie
1: a te.
0: Tu ti sei prenotato subito, quindi te la senti veramente questa vittoria in mano?
3: Sì, dai, sono preparatissimo anche io sul tema. Ora speriamo di non fare brutte figure.
1: Francesco, allora, ti metto subito alla prova velocemente con un test d'ingresso veloce. Mm? Se io ti dico Zartolin tenga
3: la mutanda.
2: No! Bravissimo,
0: bravissimo.
2: Lo zero subito.
0: C'è la ciccia, sono d'accordo. E allora cominciamo subito con la sfida.
3: Dai,
0: prima citazione, vai.
4: E questa che cos'è?
5: Ferrari testa rossa, ammito, se batte tutta la vita.
4: Beh, come seconda macchina può andare. Dove vi porti?
5: Ci avevamo un viaggetto in sospeso.
4: Da qui a Bangkok, via Copenaghen.
0: Prenotate la
3: nave. Ah, questa è tosta, aspetta.
1: Bisogna dire il titolo?
0: Sì.
1: Ricky e Barabba.
2: Giusto.
0: Con De Sica e Pozzetto. Era una prova. Francesco, quando te la senti, tu puoi prenotarti. Qual è il tuo suono del tuo bottone?
3: Faccio così.
0: Ok, esatto. Quando fai i ti puoi prenotare. O andate avanti con la citazione o dite il titolo del film. Vai, secondo film.
6: Sono segretario dell'avvocato Covelli. Sì, guardi, no, volevo informarla che la festa di domani sera è stata rinviata a data imprecisata.
1: Capito?
6: Mi consente una...
1: Ci sei?
0: Allora, si è prenotato,
1: vai,
0: Francesco, vai.
3: L'avvocato Covelli è ovviamente vacanze di Natale.
0: Quale?
1: Quale?
3: 95. Sparo.
0: Attenzione, no, era vacanze di. No, sentiamo Riccardo.
1: 91.
0: Era vacanze di Natale. 2000, ragazzi.
1: 2000.
6: Gene Minga.
1: Capodanno del 2000, Gene Minga.
6: Capodanno del 2000, Gene Minga.
1: Lo sapevo come in finale, ma hai descritto come la Juve in finale. Perdo.
7: Si esce da una terza mano.
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: Allora, concentrati tutti e due gli sfidanti. Christian, tu ci sei?
2: Eccoci qua.
0: Dai, allora, terzo film. Vi giocate tutto con questo.
8: Senti, a Dragon Ball. Ma che mi ha dato?
0: Si è prenotato Francesco da Napoli.
3: Questa la posso quasi citare a memoria.
0: Vai, fallo.
3: Senti, a Dragon Ball. Da qui è sushi. Sì, ciao. Ha rifatti i denti.
0: Film.
3: Questo è, allora, aspetta, il titolo dovrebbe essere Merry Christmas.
1: Merry Christmas. Bravo, bravissimo.
0: Allora,
1: ma rifatti i denti.
0: Eccolo, perfetto, Francesco.
1: Bravo,
0: secondo
1: bravo.
0: Me oggi non abbiamo capito bene. Io ripeterei questa sfida magari nelle prossime settimane. Francesco, se te la senti,
7: sì,
0: ti richiamiamo.
7: Anche per corrispondenza.
3: Mi ricambio, volentieri.

0: 101. Oggi non buttiamo via niente, stiamo scoprendo tutte le cose che invece voi dovreste cestinare a casa, perché c'hanno una certa.
1: Buongiornissimo, banda, 30 anni, 30, magari i primi due no, facciamo 28, che cerco di buttare la suocera, ma non riesco.
2: Lo sapevo.
1: E buon weekend a tutti.
0: Quell'oggetto, dobbiamo essere specifici.
3: All'isola ecologica, dai.
2: Ma dai, no?
3: Cioè, è un cassonetto delle suocere proprio, eh. Andiamo.
4: Buongiorno banditi.
0: Ciao.
4: Io è dal 1990 che non cambio il cuscino. Per cui non lo butto via, perché con gli altri cuscini ne ho provati altri 7-8 tipi, non si riesce a dormire. Quindi è dal 1990 che dormo beatamente con lo stesso cuscino.
0: Cioè, ah, 36 anni. Che
3: spero non con la stessa Federa.
2: Sì, di Italia 90. Cioè,
5: è il cuscino che cambia la faccia.
3: Beh, oddio, un po' ce l'ho anch'io, sta schiavitù. Cioè, chi dorme, chi ha difficoltà nel dormire, si attacca un po' a tutto, quindi a certi rituali. Tutto l'avvolgibile tirato giù.
2: Vabbè, quello sì, però cuscino. Cuscino
3: conosco gente che
2: dal 90. Diventa
0: ergonomico, prende la tua forma e poi è perfetto.
3: Che anche se poi vanno via un giorno, ti porti il troll il 24 ore, 48 ore, weekend, dentro c'hanno quella sacchettina per il cuscino, sì sì.
1: Buongiorno banda.
0: Ma buongiorno.
1: Sono Giancarlo da Cividale. Roba che dovrei buttare, c'ho una camicia col polo coreana,
2: sì,
1: che mi piace tantissimo, che risale a quando avevo 25 anni, io adesso ne ho 53,
2: ah,
1: e non lo butto perché dico un giorno la metto, e il problema è che adesso come adesso non mi entra neanche un braccio,
2: ecco,
1: in quella camicia. Però nel cambio di stagione compare sempre.
0: È bello, allora, vederla lì, ti fa stare bene.
3: Un giorno o l'altro la metto in cantina, quindi deve diventare la frase. Vabbè.

0: niente. Sentiamo.
1: Vai. Ciao splendidi.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono 14 anni che ho il vestito da sposa nell'armadio.
0: Sì.
1: E non mi decido a buttarlo, visto come è andato a finire il mio matrimonio, che praticamente solo dopo un anno ci siamo lasciati. Solo a rientro dal viaggio di nozze il signorino mi ha messo le corna con una colombiana.
0: Aia.
2: Va bene.
1: Ciao ciao.
0: Beh, lo tieni già buono per il prossimo matrimonio, dai, che andrà sicuramente meglio per forza.
2: Basta poco.
3: Tiello lì, sì, è che ci voglia molto, insomma.
2: Sì, no, pure.
3: A meno che uno lo faccia già durante il viaggio, il pranzo,
2: dai,
3: di nozze.
2: Su, forza.
3: Ma insomma, va bene, dai, coraggio, forza, avanti, andiamo avanti, sentiamo.
1: Buongiorno banda, io proprio questa mattina, prima di uscire, sacco enorme di scarpe nel cassonetto.
0: Brava.
1: Dove si recuperano i vestiti, le scarpe, via. Si è chiusa un'era, gli anni passano e ci si rinnova. Ciao.
0: Mi sembra giusto, e torna tutto.
3: Tutti i martedì in parrocchia la saccata dei giocattoli con cui i miei figli non giocano più. Ma a proposito di giochi e giocattoli,
2: no, ragazzi,
3: c'è stata una scena dal libro,
2: no, ragazzi,
3: cuore,
2: no,
3: qua.
2: Non potete capire.
3: Di recente, uno che vi diremo dopo.
2: Va bene.
3: Come avete sentito in sottofondo.
0: Perché adesso torna il grande Yannick Sinner alla banda di R101.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao,
4: 32
2: Yannick.
4: Vittorie consecutive al Master 1000.
2: Basta però. Cioè no,
0: sei
2: no,
0: felice?
2: Continua, continua.
3: Ha superato tutti i record.
4: Sì. Adesso stavo provando il discorso di ringraziamento per quando vincerò l'internazionale.
2: No, aspetti, ecco, facciamoci dare un attimo di
3: tastatina.
4: Volete sentirlo?
3: Sì.
4: La vittoria arriva grazie a Best Drink, il drink energetico per diventare
2: forte. No, non metta in mezzo gli sponsor nel ringraziamento, almeno, scusi.
4: Comunque,
2: oggi intanto con Medvedev, giusto?
0: Lui.
4: Con Pavel Medvedev.
2: Con Pavel Medvedev.
0: Un padel.
4: Ho comunque pensato di andare a fare la doccia mentre c'è la partita.
2: Ma sì, cioè,
0: se riesci tra uno shampoo e un balsamo.
3: Approdato in semifinale, quindi Sinner, c'è stato il quarto di finale contro questo tennista russo. Leggo da Twitter Sandro Brusco che scrive: vedo commenti su Sinner che ha vinto nonostante la presenza di Salvini, ma credo che ci sia un equivoco. Salvini tifava per il russo. Ecco, fatto molto ridere.
2: Però fa una battuta bella.
3: Quando ce vo, ce vo.
0: È lì con lui Salvini, mi sembra.
4: Posso dire. Sono stato bravo a farlo, vero?
2: Sì, bravo. Anche bravo italiano. Nelle imitazioni, complimenti.
4: 100% italiano. Sì.
2: Senta, hanno messo il derby alle 12. Può ancora andare anche a giocare una partita con la Roma, con la Lazio?
3: Sì.
2: Vero, Gianni?
4: Ma io ormai quando vado al campo di allenamento non mi esercito più a giocare.
3: No?
4: No, mi esercito a fare discorsi di ringraziamento quando vinco. Comunque sono il figlio preferito della mia famiglia, non so perché.
0: Ma non
2: è l'unico,
0: è vero,
2: forse. Forse è il figlio unico, tra l'altro.
4: Da piccolo,
0: no,
4: mi prendevano mi prendevano a racchettate a casa per farmi studiare. Poi la racchetta l'ho presa in mano e sono diventato il figlio preferito di mio madre e mia padre.
2: Dai, perché sbaglio il pronome?
0: Veramente.
4: Così. Sono una persona molto semplice, faccio cose normali.
0: Ma de che?
3: Tipo?
4: Vado, non lo so, a confessarmi, vado dal papa come tutte le persone normali.
2: Come tutti, sì.
4: E forza ragazzi. C'è tempo anche per non vincere.
2: Ma arriverà, no. Speriamo di no.

0: Stop the Challenge.
1: Stop the Challenge. Timberlake, perché adesso c'è il Trutrella Challenge.
2: Prego.
0: Grazie, Bruno.
2: Sigla?
1: Sigla.
0: La sfida, la battuta più brutta del giorno, eh no.
2: Mancava il sotto.

0: fischio, gli urli sono quelli di Giuseppe Milano. Le lacrime sono quelle di Matteo Torri in produzione. Ci siamo tutti, insomma. E tantissimi di voi al 331 80 90 101 per tirare un po' su anche la mia ape, la sua bimba non sta tanto bene.
1: Dove è andata?
0: Dalla pediatra.
1: Alla pediatra. Eccolo. Bene.
2: La pediatra. Facciamo entrare anche l'aperitivo e Paola Perego. Benissimo.
1: La Perego. Okay.
3: Paola apostrofo ape.
2: La Perego.
0: Meno male che non ne hai bruciata nessuno. Allora, fuori dagli animi tutte le. I problemi sportivi che ci sono stati in questi giorni. Bene. Si apre una nuova sfida, un nuovo campionato per il Tortorella Challenge. Primo sfidante.
4: Poverina, aveva la pertosse.
0: Una roba così.
1: Sarà tutto così?
3: Sì.
1: Mamma mia.
0: No, tranquillo, c'è anche lui.
5: Ciao, sono Luca da Carpi per il Tortorella Challenge. Sì. Un gnomo dice una gnoma. Gnamo.
1: Boia. Sa che era meglio le api? Possiamo tornare alle battute sulle api?
3: Mio nonno accanto al caminetto.
1: E nessuno già rideva.
3: No, mio nonno prima di buttarsi dentro il caminetto acceso me la diceva.
0: Ricky, tu chiedi e sarai accontentato. Ieri era il tuo compleanno, quindi prego.
1: Grazie.
6: Una domanda.
0: Ciao.
6: Sai che la mia invece, la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
1: La pernacchia. Come questa battuta.
3: Boia. Ma delle battute
1: la pernacchia.
3: Basse del. Che abbia mai sentito.
0: Quindi rimane lì in lizza per trionfare prima del weekend.
3: Si può
0: tra
3: sempre
0: l'altro.
3: Fare peggio però.
0: La peggio?
1: La peggio! Attenzione, aspetta, ne aggiungiamo altre.
0: No, arriva lei.
7: Buongiorno, panda.
0: No, Giulio.
7: Cara, ma io so che la pediatra non esercita più.
1: Perché?
7: Ora prende la pensione.
1: Madonna.
7: Ciao da Giulio.
1: Bella.
7: Da Catania.
1: Oh, Giulio. Agnomo e gnomali, che forse era meglio.
2: Raga, scusate raga, bro.
1: Raga, ma come parla?
0: Così.
3: Perché ci chiami bro?
2: Bro. Parliamo linguaggio dei giovani. Per acquistare ancora dobbiamo fare molto di più.
1: Sì.
2: Scusate.
0: Per conquistare i giovani?
2: Tutti giovani, certo.
0: Beh, guarda, ne abbiamo uno tra gli sfidanti, prego.
8: Ciao, sono Nicolò da Montecatini.
0: Ciao, Nicolò.
8: E questa è la mia barzelletta.
1: Sì. Vai.
8: Fra Cactus, ti devo dire un segreto, ma te lo dirò domani. Non tenermi sulle spine.
0: Mi sembra giusto.
3: Senti, sai che la comicità toscana, quella verace.
1: Bravi,
3: stito,
1: complimenti.
3: Amico da Montecatino.
1: Sfornate sempre dei comici.
3: A proposito di comicità verace toscana, appunto Chiara, ti mando questi ultimi due siluri dalla rubrica Mistero di Ettore Ferrini, il vernacoliere di maggio. Se chiami il cane Chuck, si gira?
0: Certo.
3: Ok. In India si sta in fila italiana? Ecco, con queste due perle che tu sicuramente,
1: sai che
3: tutti quelli come te avrete
1: dal vernacoliere io già un po' tremavo perché sono battute a volte
3: effetti,
1: molto spinte,
3: infatti.
1: Ma queste sono peggio delle peggio.
3: Sì, infatti le lasciano in ultima pagina, naturalmente.
0: Avrei detto settimana enigmistica.
3: No, invece vedi, la rubrica si chiama Mistero perché è un mistero come facciate a ridere,
1: esatto,
3: con queste battute qui.
1: Va bene.
0: Ormai è fuori gara. Il nostro Bruno Vespa non le prenderà in considerazione, dovrà stabilire il vincitore di oggi tra gli sfidanti ufficiali.
2: Fuori tutti, facciamo entrare la Vespa 5 di Cesare Cremonini, eccola. Dopo il grande successo di qualche settimana fa è tornata.
1: Ecco qua quando sfonda.
2: Invadeteci di messaggi dopo questa grande performance.
1: Grazie.
0: Oddio. E allora, quindi
2: the winner is.
1: Bravo.
0: Ehi là!
6: Sai che la mia invece, la mia ape, è una maleducata, è la pernacchia.
1: Sì. Non poteva che vincere questa schifezza qua.
3: In effetti.
1: È vero, è vero.
3: Sì, sei soddisfatta, Chiara?
0: Potrà vantarsene fino a lunedì.
1: Pensa
0: perché
1: te.
0: Nei prossimi giorni vi lasciamo tranquilli nel weekend.
1: Grazie.
0: E quindi lui potrà lanciare il suo guanto di sfida a tutti i suoi amici, parenti, per poter sfidarci anche lunedì con il Tortorella
1: Pensi
0: Challenge.
1: Pensi abbia dei parenti questo qui. è disconosciuto da tutti.
3: Se li è giocati tutti,
1: ma
3: secondo
1: sì.
3: me.
0: Grazie a Bruno Vespa che ha fatto da giudice quest'oggi.
3: Ciao Bruneo, alla prossima!
2: Luigi. Venga qua, l'aspetto.
3: Va bene, va
0: e
3: bene.
0: E dici dei parenti?
3: Ma no, la tua madre è youtuber, come sta?
0: Molto bene.
3: Ha riscosso, ho saputo. Sì. Dovete sapere che Chiara Tortorella ha una mamma youtuber.
1: A voglia.
3: Prende dei quattrini dalle visualizzazioni.
1: Sì, sì, ha ritirato Ben.
3: Ben, quanto ha guadagnato?
0: Beh, adesso così per l'ufficio delle entrate, no? 40 euro in 6 mesi.
3: Cioè, le entrate non si muove nemmeno.
1: Cioè, le entrate te ne dà altri, forse, adesso che hai detto questo. No.
2: Io in 10 anni.
0: Vediamo quanto salgono le sue visualizzazioni sul suo canale YouTube. Si chiama Turtle Turtle Alpha Omega.
1: Sì, ma tu pensa che.
3: Scusate.
0: Questo è il nome.
3: La bassezza.
0: E la puoi vedere mentre gioca con un videogioco famoso.
3: Porco cane.
1: Quindi non è quella che sta peggio a casa Tortorella.
3: No, ma da qualcuno
1: chi avrà la più sana?
2: Cioè, abbiamo la più sana.
3: No? La genetica, amica, acqua fresca.
0: Dica Bruno.
3: Ci dica Bruno.
2: Ti cafonarci che non siete altro.
0: Sì.
2: Il Tortorella c'ha. Torna.

0: Dopo il giro di Chiara Oche, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, oh, ce la state cantando. Allora vi ascoltiamo.
1: Subito,
0: siete tantissimi.
1: Subito.
2: Oh,

0: Bastava solo oh, oh,
1: eh.
0: Sì. Ottimo inglese. Oxfordiano.
2: È americano, in realtà.
0: Americano.
1: Dovrebbe essere Tarzan Boy, ciao Sonia da Pisa.
2: Ciao Sonia! Bellissimo.

0: si separa.
1: Cosa ha preso lui?
2: Grande.
0: Ninja. Fabio da Malerbio.
2: Bella. Bella Fabio.
3: Quando i bambini fanno
4: Che meraviglia.
3: Che meraviglia.
1: Certo.
0: Oh, Fabio. Mia bella Madonina.
2: Che te brilla.
0: Che te brilla da lontan. Tutta d'ore vicinina.
2: Ti te domine.
0: Ti te domine a Milano. La banda della Ispra
5: contro il cielo.
1: Non potevo mancare. Bravissimo.
6: E sempre. E no. Solo. Faccia.
7: Ma dov'è la
8: host? Sempre solo. Ha detto solo.
2: Domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo.
1: Bene. Ma solo a Milano.
7: Quella che avevo in mente io
2: ancora non
7: l'ha
2: c'è.
7: Fatta
1: no,
7: nessuna.
2: Sentiamo.
0: Di Omar quando è bello.
2: Omar.
0: Tirando sentimento. Oh oh cavallo. Oh oh cavallo. Oh oh cavallo. Oh oh cavallo. Oh oh.
9: Se tu sei fidanzato grida oh, oh. Se tu sei fidanzata grida oh, oh. Sì, è una cosa allucinante. Comunque sì. La canzone di Fabri Fritz, certo. Ibra, credo sì. Rap futuristico, però mi è venuto in mente ovviamente. Ciao Carlo da Barlassina.
2: Ciao Carlo.
7: Sai, quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
1: No,
7: lo so. No, a Brianza, no? Mi pare Barlassina. Siamo, va bene. Niente, quindi?
1: No, non l'ha presa ancora la canzone
7: no,
1: tua?
7: No.
2: Diamogli un'altra possibilità.
7: Sì, vai.
10: Vamos a la playa. Oh oh.
1: Sarà questa.
10: Vamos a la playa.
1: Non è questa.
10: Oh. E wiwa.
2: Dai, un'ultimissima, vediamo se era questa.
11: Oh Sarracino, Sarracino,
1: oh Sarracino,
11: bello guaglione.
2: Bello guaglione.
1: No. Questa è grande orchestra italiana di Renz Harbor.
8: Bravissimo.
2: Tutte femmine vanno a murare.
7: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero boomer.
2: Banana Joe.
7: Ah, bello però.
2: Oh banana.
7: Perché non l'ha fatta nessuno?
2: Bella, in realtà sono tantissimi i nostri amici, non li possiamo mettere tutti.
7: Una vocale.
1: È color banana, quindi le è venuta.
7: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
1: Vediamo. Che le vocali.
7: Cosa bella.
2: La U.
7: E via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O.
1: Sì.
7: Siamo nel 1974, c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
1: Neanche più loro si ricordano di aver fatto quel gruppo.
7: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Daniel Santa Cruz saranno, capito, venezuelani. Cioè, vabbè. Così con Soleado la canzone era oh.
1: Ah, ce l'ho. Adesso mi ricordo. No, non ti spogliare. No, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da cura?
2: Ma c'è tutta così?
1: Niente, via la camicia.
8: Nudo.
1: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia.
7: Tutti insieme.
8: Preso. Alle fattorie. C'è una bontà.
7: Andiamo avanti.
1: Però me la ricordo anch'io, sai.
7: Vero?
1: Sì.
7: Vero?
1: Adesso, non con questa enfasi, però me la ricordo.
7: Sole.
10: Oh, saremmo io e te.
1: No, così. Vabbè.

0: che dice: ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Invece all'aneddoto
1: va bene, dopo.
2: Il Chiaroche che si lega così a un aneddoto bello. Beh, il Chiaroche torna venerdì,
1: sì.
2: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101 da qui fino alle 9.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. I 5 connazionali subacquei morti in una escursione alle Maldive. Sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi nella grotta a 50-60 metri di profondità. C'è l'incognita delle condizioni meteo. L'ambasciatore italiano è arrivato a Malé. Incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale, riferisce la Farnesina. Si indaga sulle cause del tragico incidente. Trump ha lasciato la Cina, conclusi i fantastici accordi commerciali con Xi, un evento storico, pietra miliare delle relazioni tra i nostri paesi, le parole del presidente americano in volo verso gli Stati Uniti. L'omologo cinese ha confermato raggiunte importanti intese, ora vengano attuate. Monito di Draghi all'Europa, per la prima volta siamo davvero soli, si trasformi la crisi in più unione, così l'ex presidente insignito della premio Carlo Magno. Non si può più contare automaticamente sugli USA, osserva, né trovare alternative affidabili in Cina perché sostiene la Russia. Nessuno può rivendicare il diritto di violare la dignità e i diritti degli altri, lo dice Papa Leone XIV in udienza con i partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dall'OSCE. Serve costruire società sicure e stabili, no alla pena di morte o alle torture. Il delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire i soldi bloccati su un conto corrente e mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi, condannato per l'omicidio. Per loro è prioritario l'accertamento della verità, spiega il legale Gianluigi Tizzoni. Calcio intesa tra Prefettura e Lega Serie A, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide per le coppe europee. Tennis agli internazionali al Foro Italico, oggi nelle semifinali maschili si sfidano Ruud Dardery e Sinner Medvedev. All'ultimo atto del torneo, il 17 maggio, assisterà anche Mattarella. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: Oggi non buttiamo via niente, stiamo scoprendo tutte le cose che invece voi dovreste cestinare a casa, perché c'hanno una certa.
1: Buongiornissimo, banda, 30 anni, 30, magari i primi due no, facciamo 28, che cerco di buttare la suocera, ma non riesco.
2: Lo sapevo.
1: E qui va, buon weekend a tutti.
0: Quell'oggetto, dobbiamo essere specifici.
3: È l'isola ecologica, dai.
2: Ma dai, no? Dai.
3: Cioè, è un cassonetto delle suocere proprio, Andiamo.
4: Buongiorno banditi.
0: Ciao.
4: Io è dal 1990 che non cambio il cuscino.
0: Bomba.
4: Per cui non lo butto via, perché con gli altri cuscini ne ho provati altri 7-8 tipi, non si riesce a dormire. Quindi è dal 1990 che dormo beatamente con lo stesso cuscino.
0: Cioè, ah, 36 cuscino che anni.
3: Spero non con la stessa Federer.
2: Sì, è di Italia 90. Cioè,
5: il cuscino che cambia la faccia.
3: Beh, oddio, un po' ce l'ho anch'io, sta schiavitù. Cioè, chi dorme, chi ha difficoltà nel dormire, si attacca un po' a tutto, quindi a certi rituali. Tutto l'avvolgibile tirato giù.
2: Vabbè, quello sì, il rituale, però, le cose, però cuscino. Proprio cuscino,
3: conosco gente che
2: dal 90
0: diventa ergonomico, prende la tua forma e poi perfetto.
3: Che anche se poi vanno via un giorno, li porti il trolley, il 24 ore, 48 ore, weekend, dentro c'hanno quella sacchettina cuscino. Con il cuscino, sì sì.
1: Buongiorno banda.
0: Ma buongiorno.
1: Sono Giancarlo da Cividale. Roba che dovrei buttare, c'ho una camicia col polo coreana,
2: sì,
1: che mi piace tantissimo, che risale a quando avevo 25 anni, io adesso ne ho 53,
2: ah,
1: e non lo butto perché dico un giorno la metto, e il problema è che adesso come adesso non mi entra neanche un braccio,
2: ecco,
1: in quella camicia. Però nel cambio di stagione compare sempre.
0: È bello, allora, vederla lì, ti fa stare bene.
3: Un giorno o l'altro la metto in cantina, quindi deve diventare la frase, vabbè.

0: riuscite a buttare. L'Italia è campionessa europea di riciclo, eppure alcuni non riescono a cestinare niente. Sentiamo.
1: Vai. Ciao splendidi.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono 14 anni che ho il vestito da sposa nell'armadio,
0: sì,
1: e non mi decido a buttarlo, visto come è andato a finire il mio matrimonio, che praticamente solo dopo un anno ci siamo lasciati.
2: Aia.
1: Solo al rientro dal viaggio di nozze il signorino mi ha messo le corna con una colombiana.
0: Aia.
2: Va bene.
1: Ciao.
0: Beh, lo tieni già buono per il prossimo matrimonio, dai, che andrà sicuramente meglio, per forza.
2: Basta poco.
3: Tienilo lì, sì, è che ci voglia molto, insomma.
2: Sì, no, pure.
3: A meno che uno lo faccia già durante il viaggio, il pranzo,
2: dai,
3: di nozze.
2: Su, forza.
3: Ma insomma, va bene, dai, coraggio, forza, avanti, andiamo avanti, sentiamo.
4: Buongiorno, banda. Io proprio questa mattina, prima di uscire, sacco enorme di scarpe nel cassonetto.
0: Brava.
4: Dove si recuperano i vestiti, le scarpe, via. Si è chiusa un'era, gli anni passano e ci si rinnova. Ciao.
0: Mi sembra giusto, e torna tutto.
3: Tutti i martedì in parrocchia la saccata dei giocattoli con cui i miei figli non giocano più. Ma a proposito di giochi e giocattoli,
2: no, ragazzi,
3: c'è stata una scena dal libro cuore qua.
2: Non potete
3: alla
2: capire.
3: Banda di recente, uno che vi diremo dopo.
2: Va bene.
3: Come avete sentito in sottofondo.
0: Perché adesso torna il grande Yannick Sinner alla banda di R101.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao,
5: 32
2: Yannick.
5: Vittorie consecutive al Master 1000.
2: Basta però. Cioè no,
0: sei
2: no,
0: felice?
2: continua.
3: Ha superato tutti i record.
5: Sì. Adesso stavo provando il discorso di ringraziamento per quando vincerò l'internazionale.
2: No, aspetti, ecco. Facciamoci dare un attimo di
3: tastatina.
5: Volete sentirlo?
3: Sì.
5: La vittoria arriva grazie a Best Drink, il drink energetico per diventare forte.
2: Non metta in mezzo gli sponsor nel ringraziamento, almeno, scusi.
5: Okay,
2: oggi intanto con Medvedev, giusto?
0: Lui.
5: Pavel Medvedev.
2: Con Pavel Medvedev.
0: Un padel.
5: Ho comunque pensato di andare a fare la doccia mentre c'è la partita.
2: Ma sì, cioè,
0: se riesci tra uno shampoo e un balsamo.
3: Ha approdato in semifinale, quindi
5: sì.
3: Sinner, c'è stato il quarto di finale contro questo tennista russo. Leggo da Twitter Sandro Brusco che scrive: vedo commenti su Sinner che ha vinto nonostante la presenza di Salvini, ma credo che ci sia un equivoco. Salvini tifava per il russo. Ecco, fatto molto ridere.
2: Però fa una battuta.
3: Quando ce vo.
0: E lì con lui Salvini, mi sembra.
5: Posso dire. Sono stato bravo a farlo, vero?
2: Sì, bravo. Anche bravo italiano. Nelle imitazioni, complimenti.
5: 100% italiano. Sì.
2: Senta, hanno messo il derby alle 12. Può ancora andare anche a giocare una partita con la Roma, con la Lazio?
3: Sì.
2: Vero, Yannick?
5: Ma io ormai quando vado al campo di allenamento non mi esercito più a giocare.
3: No?
5: No, mi esercito a fare discorsi di ringraziamento quando vinco. Comunque sono il figlio preferito della mia famiglia, non so perché.
0: Ma non è l'unico, è vero,
2: forse è figlio unico, tra l'altro.
5: Piccolo mi prendevano a racchettate a casa per farmi studiare. Poi la racchetta l'ho presa in mano e sono diventato il figlio preferito di mia madre e mia padre.
2: Dai, perché sbaglia il pronome?
0: Veramente.
5: Così. Sono una persona molto semplice, faccio cose normali.
0: Ma de che?
3: Tipo?
5: Vado, non lo so, a confessarmi, vado dal Papa come tutte le persone normali.
2: Come tutti, sì.
5: E forza ragazzi. C'è tempo anche per non vincere.
2: Ma arriverà, no.
0: Noi
2: speriamo
0: siamo
2: di no.
0: Tutti

danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Can't stop the challenge.
1: Stop the challenge. Timberlake, perché adesso c'è il Trutrella challenge.
2: Prego.
0: Grazie, Bruno.
2: Sigla?
1: Sigla.
0: La sfida, la battuta più brutta del giorno, eh no.
3: Mancava il sottotitolo.

0: aperto la voliera qua. Si parlava di api e è entrato un fringuello.
1: Rossetti.
2: Fate. Che Rossetti, il suo fischio. Gli urli sono quelli di Giuseppe Milano. Le lacrime sono quelle di Matteo Torri in produzione. Ci siamo tutti, insomma. E tantissimi di voi al 331 80 90 101 per tirare un po' su anche la mia ape, la sua bimba non è stata tanto bene.
0: E dove è andata?
2: Dalla pediatra.
0: Alla pediatra. Eccolo. Bene,
1: la pediatra. Facciamo entrare anche l'aperitivo e Paola Perego. Benissimo.
0: La Perego.
3: Okay. Paul apostrofo ape. La Perego.
2: Meno male che non ne hai bruciata nessuno. Allora, fuori dagli animi tutte le i problemi sportivi che ci sono stati in questi giorni. Bene. Si apre una nuova sfida, un nuovo campionato per il Tortorella Challenge. Primo sfidante.
4: Poverina, aveva la pertosse.
2: Una roba così.
0: Sarà tutto così? Mamma mia.
2: No, tranquillo, c'è anche lui.
5: Ciao, sono Luca da Carpi per il Tortorella Challenge. Sì. Uno gnomo dice una gnoma. No. Gnamo.
0: Boia. Sai che era meglio le api? Possiamo tornare alle battute sulle api?
3: Mio nonno accanto al caminetto.
0: E nessuno già rideva.
3: No, mio nonno prima di buttarsi dentro il caminetto acceso me la diceva.
2: Ricky, tu chiedi e sarai accontentato. Ieri era il tuo compleanno, quindi prego.
0: Grazie.
6: Buongiorno, Manna.
2: Ciao.
6: Sai che la mia invece, la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
0: La pernacchia. Come questa battuta.
3: Boia. Una delle battute
0: la pernacchia
3: basse del che abbia mai sentito.
2: Quindi rimane lì in lizza per trionfare prima del weekend.
3: Si può
2: tra
3: sempre
2: l'altro
3: fare peggio però.
2: La peggio?
0: La peggio! Attenzione, aspetta, ne aggiungiamo altre.
2: No, arriva lei.
7: Buongiorno, banda.
2: Ah, no, Giulio.
7: Chiara, ma io so che la pediatra non esercita più.
0: Perché?
7: Ora prende la pensione.
0: Madonna.
7: Ciao da Giulio.
0: Bella.
7: Da Catania.
0: Possiamo chiamare agnomo e gnomali? Forse era meglio.
1: Raga, scusate, raga. Bro.
0: Raga, ma come parli
3: così? Perché ci chiami bro?
1: Bro. Parlo con il linguaggio dei giovani. Per acquistare ancora dobbiamo fare molto di più.
0: Sì.
1: Scusate.
2: Per conquistare i giovani?
1: I giovani, certo.
2: Beh, guarda, ne abbiamo uno tra gli sfidanti, prego.
8: Ciao, sono Nicolò da Montecatini.
2: Ciao, Nicolò.
8: E questa è la mia barzelletta.
2: Sì. Vai.
8: Fra Cactus, ti devo dire un segreto, ma te lo dirò domani. Non tenermi sulle spine.
2: Mi sembra giusto.
3: Senti, sai che la comicità toscana, quella verace.
0: Bravi,
3: stito,
0: complimenti.
3: Amico da Montecatini.
0: Sfornate sempre dei comici. Laggiù.
3: A proposito di comicità verace toscana, appunto, Chiara, ti mando questi ultimi due siluri dalla rubrica Mistero di Ettore Ferrini, il vernacoliere di maggio. Se chiami il cane Chuck, si gira?
2: Certo.
3: Ok. In India si sta in fila italiana? Ecco, con queste due perle che tu sicuramente,
0: sai che
3: tu, tutti quelli come te avrete
0: dal vernacoliere, io già un po' tremavo perché sono battute a volte molto spinte. Ma queste sono peggio delle peggio.
3: Sì, infatti le lasciano in ultima pagina, naturalmente.
2: Avrei detto settimana enigmistica.
3: No, invece vedi, la rubrica si chiama Mistero perché è un mistero come facciate a ridere,
0: esatto,
3: con queste battute qui.
0: Va bene.
2: Ormai è fuori gara. Il nostro Bruno Vespa non le prenderà in considerazione, dovrà stabilire il vincitore di oggi tra gli sfidanti ufficiali.
1: Fuori tutti, facciamo entrare la Vespa 5 di Cesare Cremonini, eccola. Dopo il grande successo di qualche settimana fa è tornato.
0: Ecco qua quando sfonda.
1: Invadeteci di messaggi dopo questa grande performance.
0: Grazie.
2: E allora, quindi
1: the winner is.
0: Bravo.
2: Eila!
6: Sai che la mia invece, la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
0: Sì. Non poteva che vincere questa schifezza qua.
3: In effetti,
0: è vero, è vero.
3: Sì, sei soddisfatta, Chiara?
2: Potrà vantarsene fino a lunedì.
0: Pensa
2: perché
0: te.
2: Nei prossimi giorni vi lasciamo tranquilli nel weekend.
0: Grazie.
2: E quindi lui potrà lanciare il suo guanto di sfida a tutti i suoi amici, parenti, per poter sfidarci anche lunedì con il Tortorella Challenge.
0: Pensi abbia dei parenti questo qui? è disconosciuto da tutti.
3: Se li ha giocati tutti,
0: ma
3: secondo
0: sì.
3: me.
2: Grazie a Bruno Vespa che ha fatto da giudice quest'oggi.
3: Ciao Bruneo, alla prossima!
1: Venga qua, l'aspetto.
3: Va bene, va
2: che
3: bene.
2: Che dici dei parenti?
3: Ma no, la tua madre è youtuber, come sta?
2: Molto bene.
3: Ha riscosso, ho saputo. Sì. Dovete sapere che Chiara Tortorella ha una mamma youtuber.
0: A sì. Voglia.
3: Prende dei quattrini dalle visualizzazioni, capito?
0: Sì, sì, ha ritirato Ben.
3: Ben, quanto ha guadagnato?
2: Beh, adesso così per l'ufficio delle entrate, no? 40 euro in 6 mesi.
3: Cioè, le entrate non si muove nemmeno.
0: L'ufficio delle entrate te ne dà altri forse adesso che hai detto questo. Però,
1: io in 10 anni.
2: Vediamo quanto salgono le sue visualizzazioni sul suo canale YouTube. Si chiama Turtle Turtle Alpha Omega.
0: Ma tu pensa che.
3: Scusate.
2: Questo è il nome.
3: La bassezza.
2: E la puoi vedere mentre gioca con un videogioco famoso.
3: Porco cazzo.
0: Quindi non è quella che sta peggio a casa Tortorella.
3: No,
0: chi è la
3: preso.
0: Più sana?
3: Scusa, cioè,
0: abbiamo la più sana.
3: La genetica, scusate. Mica acqua fresca,
2: Dica Bruno.
3: Ci dica Bruno.
1: Dica Fonacci che non siete altro.
2: Sì.
1: Il Tortorella c'ha, torna

0: Dopo il giro di Chiara Oke, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, oh, ce la state cantando. Allora vi ascoltiamo.
1: Siete
0: tantissimi.
1: Subito.
2: Oh,

0: Bastava solo oh, oh,
1: eh.
0: Ottimo inglese. Oxfordiano.
2: È americano in realtà.
0: Americano.
1: Dovrebbe essere Tarzan Boy, ciao Sonia da Pisa.
2: Ciao Sonia! Bellissimo.

0: Perfetto.
1: Oh, il gruppo dei ninja. Giustizia para.
2: Preso lui.
0: Grande.
1: Ninja. Fabio da Malerbio.
0: Bella. Bella Fabio.
3: Quando i bambini fanno. Che meraviglia. Che meraviglia.
2: Certo.
1: Oh, Fabio. Mia bella Madonina.
0: Che te brilla
1: da lontan. Tutta d'ore vicinina.
0: Ti te domine.
1: Ti te domine Milan. La bandata da Ispra.
4: Contro il cielo.
2: Non potevo mancare. Bravissimo.
5: È sempre. Faccia.
6: Ma dov'è la host? Ha detto solo.
0: Domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo.
6: Bene.
2: Ma solo a Milano.
6: Quella che avevo in mente io
0: ancora non c'è.
2: No,
6: nessuna.
0: Sentiamo.
4: Di Omar, se... quando è bello.
0: Omar.
4: Tirando sentimento. Cavallo. Cavallo.
7: Se tu sei fidanzato grida oh, se tu sei fidanzata grida oh.
8: Sì, è una cosa allucinante. Comunque sì. La canzone di Fabri Fritz, certo. Ibra, credo sì. Rap futuristico, però mi è venuto in mente sicuramente. Ciao Carlo da Barlassina.
0: Ciao Carlo.
6: Io quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
2: No,
6: lo so. No, a Brianza, no, mi pare Barlassina. Siamo, va bene. Niente, quindi?
2: No, non l'ha presa ancora la canzone tua.
6: No.
0: Diamogli un'altra possibilità.
6: Sì, vai.
9: Vamos a la playa. Oh.
2: Sarà questa.
9: Vamos a la playa.
2: Non è questa.
9: Oh. E viva!
0: Dai, un'ultimissima, vediamo sarà questa.
3: Sarracino. Bello guaglione.
6: No.
2: Questa
6: no.
2: Grande Sarracino. Orchestra italiana di Renz Arbor.
6: Bravissimo.
0: Grazie.

0: Chiara
1: è... una vocale
2: è color banana, quindi le è venuta.
1: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
2: Vediamo e le vocali.
1: Cosa be-
3: la U
1: e via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O,
2: sì,
1: dal 1974, c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
2: Neanche più loro si ricordano nome, di aver esatto, fatto quel gruppo.
1: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Daniel Santa Cruz saranno, capito, venezuelani. Dice, vabbè. Così, con Soleado, la canzone era
2: Ah, ce l'ho. Adesso mi ricordo. No, non ti spogliare. No, non è il caso. No, no, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da cura?
3: Ma c'è tutta così.
2: Niente, via la camicia.
4: Nudo.
2: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia.
1: Tutti insieme.
4: Preso. Alle fattorie.
1: Andiamo avanti.
2: Però me la ricordo anch'io, sai?
1: Vero?
2: Sì.
1: Vero?
2: Adesso, non con questa enfasi, però me la ricordo.
1: Sole.
5: Saremmo io e te.
2: No,
5: sì, sarà per sempre.
2: Ma la mettete ovunque.
3: La fine.
2: Non c'è la O.
3: Arriva.
2: Non c'è la O.
3: No.
1: Quando volete c'ho anche l'aneddoto bello, perché dice: ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Io c'ho l'aneddoto bello.
2: Va bene, dopo.
3: Il Chiarocche che si lega così a sì, un aneddoto bello. Beh, il Chiarocche torna venerdì.
2: Sì.
3: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101, da qui fino alle 9.

0: Francesco Cuccini. Abbiamo contato di sangue mercati a uomini e donne che sono riconciliati, si sono tornati insieme dopo 4 anni di buio.
1: È vero che lei sta in fissa, quantomeno non l'ha detto, l'ha dichiarato in un'intervista con Temptation Island e il GF VIP.
2: Ma torni a guardare Travaglio, Rai 2, 3 massimo, ma non si può sentire sta cosa.
3: Ma si sa, poi dopo una certa età si torna bambini, si perdono i freni inibitori, si può guardare anche Temptation Island. Grazie maestro, grazie
1: maestro. Anche noi abbiamo dei professori, dei dottori, robe che non ti spieghi all'ascolto della banda di R101 la mattina. Si vede per chi ha un bel cervellone.
2: Certo, ascolta noi per capire, per studiarci.
1: Esatto,
2: no?
1: Gli fa bene vedere anche tutto quello che è un po' il torbido, il trash.
2: Come potevo diventare? Invece siamo diventati noi così.
1: Esatto.
3: Siamo diventati noi così anche perché, ed è una medaglia che ci fa piacere, che solitamente saliamo sul podio, sui podi più tragici di tutte le classifiche mondiali, invece il nostro sgangherato paese sembra essere giunto ai vertici del riciclo europeo.
2: Bravi. Cioè
3: siamo in classifica, una potenza del riciclo. Questa cosa ci fa onore, insomma, e quindi a voi chiediamo qual è quella cosa che sarebbe arrivato il momento di buttare, ma che al 331 80 90 101 ci dovete confessare che in realtà non buttate.
2: Vogliamo parlare del Tortorella Challenge? Sarebbe quasi ora
3: quello, perché devi buttarlo. Parlare delle torture alle 7 e un quarto di mattina,
2: perché lì si
1: qual
2: riciclano,
1: è il cassonetto giusto,
2: si riciclano le battute,
1: esatto, quelle riciclate funzionano meglio perché sono particolarmente brutte, o quella cosa che vostro marito dovrebbe buttare perché ce l'ha lì da anni e non riuscite a convincerlo a metterla nella spazzatura.
3: Proprio quelle mutande col buco che
2: ce
3: voi
2: l'hai,
3: conoscete.
2: Anche tu ce l'hai?
3: No, io appena vedo i buchi li devo dire li butto subito nel cassonetto. È una cosa che mi dà fastidio, quella riesco a eliminarla subito.
1: Ah, non sei uno di quelli però... che prende l'ovetto per fare la
2: l'ovetto sodo lo mangia, forse mangia qualcosa Cristiano,
3: l'ovetto di legno
1: di legno per fare il ricamo e
2: è un palo della luce sembra. Ma beh, veramente di profilo se non fosse per il naso.
1: E quindi complimenti a tutti noi per questo bel record, per questo bel titolo europeo di miglior riciclatori d'Italia. Qua tra poco tutti hanno voglia di cantare, già vi vedo, già vi sento il karaoke sta per arrivare, prima un po' di bella musica. La canzone che ti fa stare bene è sempre lì, è pronta ad aspettarvi al 331 80 90 101. Se volete proporci voi una canzone potete farlo attraverso questo spazio che si ripete una volta ogni

0: ragazzi, l'abbiamo trovato. C'è qualcuno che ha il coraggio di provare a battere il nostro campione in carica Riccardo sì. Russo nelle citazioni cinepanettoniane.
1: Io sono pronto, però sentiamo chi è lo sfidante.
0: È pronto anche Christian De Sica, che tra poco ci presenterà lo sfidante, sì. Mentre noi abbiamo il campione. È abituato in realtà a perdere in finale.
1: No, se iniziamo così non gioco, io ve lo dico.
0: Ma in realtà ci crede tantissimo e si sente la vittoria in pugno. Lui arriva da Bra,
1: sì.
0: Ha 44 anni da meno di 24 ore.
1: Non diciamolo, era inutile questa cosa.
2: Eh sì.
0: Tiene alla Juve ed è Riccardo Russo.
1: Grazie. Chi ha detto prima?
0: Cristian, chi ci porti?
2: Allora, sul mio lato sinistro, Riccardo Russo, 44 anni.
1: Sì.
2: Juventino nel sacco.
1: L'hai già
2: campione
1: detto.
2: Campione europeo e di... e massimo esperto di Cristian De Sica e Massimo Boldi, sì. A volte anche di Ezio Greggio, imbattuto da 10 cinepanettoni. Il suo motto: non sono bello, piaccio.
1: Piaccio moltissimo.
2: Dall'altra parte,
0: chi abbiamo?
2: Lo sfidante,
0: sì.
2: Francesco da Napoli, tifoso del Napoli.
1: Ecco, sì.
2: Ama perfetto. Napoli, vive a Napoli, impiegato, alto 81 kg e peso 1,81.
0: Il contrario, ma
1: sì,
0: va bene.
1: Vabbè.
0: Francesco,
2: battere Riccardo Russo.
0: Eccoci, allora siamo pronti per metterti alla prova. Francesco, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Tu ti sei prenotato subito, quindi te la senti veramente questa vittoria in mano?
3: Ma sì, dai, sono preparatissimo anche io sul tema. Ora speriamo di non fare brutte figure.
1: Dai. Francesco, allora, ti metto subito alla prova velocemente con un test d'ingresso veloce. Mm? Se io ti dico Zartolin tenga
3: la mutanda.
2: No! Bravissimo,
0: bravissimo. 1-0
2: subito.
0: C'è la ciccia, sono d'accordo. E allora cominciamo subito con la sfida.
3: Dai,
0: prima citazione, vai.
4: E questa che cos'è?
5: Ferrari testa rossa, ammito, se batte tutta la vita.
4: Beh, come seconda macchina può andare. Dove vi porti?
5: Ci avevamo un viaggetto in sospeso.
4: Da qui a Bangkok via Copenaghen.
0: Prenotate il
3: Ah, questa è tosta, aspetta.
1: Vuoi dire il titolo?
0: Sì.
1: Ricky e Barabba.
6: Ricky
1: e Pozzetto.
0: Ok, dai, diciamo che questa era una prova. Francesco, quando te la Vai. Senti tu puoi prenotarti. Qual è il tuo suono del tuo bottone?
3: Faccio così.
0: Ok, esatto. Quando fai pe ti puoi prenotare. O andate avanti con la citazione o dite il titolo del film. Vai, secondo film.
7: Sono segretario dell'avvocato Covelli. Sì, guardi, no, volevo informarla che la festa di domani sera è stata rinviata a data imprecisata.
1: Capito?
7: Mi consente una...
1: Ci sei?
0: Allora, si è prenotato,
1: vai,
0: Francesco, vai.
3: L'avvocato Covelli è ovviamente Vacanze di Natale.
0: Quale?
1: Quale?
3: 95. Sparo.
0: Attenzione, no, era Vacanze di... No, sentiamo Riccardo.
1: 91.
0: Era Vacanze di Natale. 2000, ragazzi.
1: 2000.
7: Geneminga.
1: Capodanno del 2000, Geneminga.
7: Capodanno del 2000, Geneminga.
1: Lo sapevo come in finale, ma hai descritto come la Juve in finale, perdo.
6: Si esce da una terza manca.
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: Allora, concentrati tutti e due gli sfidanti. Christian, tu ci sei?
2: Eccoci qua.
0: Dai, allora, terzo film. Vi giocate tutto con questo.
8: Senti, a Dragon Ball. Ma che mi ha dato?
0: Si è prenotato Francesco da Napoli.
3: Questa la posso quasi citare a memoria.
0: Vai, fallo.
3: Senti, a Dragon Ball. Da qui è sushi. Sì, ciao. Ha rifatto i denti.
0: Film.
3: Questo è, allora, aspetta, il titolo dovrebbe essere Merry Christmas.
1: Merry Christmas! Bravo, bravissimo.
8: Allora, soltanto sushi.
7: Sì,
1: ma rifatti i denti.
0: Eccolo, perfetto Francesco.
1: Bravo,
0: allora, secondo
1: bravo.
0: Me oggi non abbiamo capito bene. Io ripeterei questa sfida magari nelle prossime settimane. Francesco, se te la senti,
6: sì,
0: ti richiamiamo.
6: Anche per corrispondenza.
3: Mi ricandido volentieri.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Alle Maldive, operazioni di ricerca delle salme dopo la morte di 5 esperti sub italiani. La procura di Roma avvia un'indagine. Si ipotizza l'iperossia. È accaduto in una grotta durante un'escursione. Un corpo è stato recuperato a 60 metri. In zona c'era un'allerta meteo. Trump lascia Pechino verso Teheran, dichiara: non avrò più molta pazienza. Le parole di Xi Jinping: raggiunte grandi intese con gli USA. Abbiamo la relazione più importante al mondo. Teheran ribadisce: lo stretto di Hormuz è nostro. Scambio di prigionieri di guerra tra Mosca e Kiev, con la liberazione di 205 detenuti per parte, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo. In Ucraina, lutto nazionale venerdì per commemorare le 24 vittime dei bombardamenti sulla capitale. Allarme della BCE, rischi sulla crescita economica, dipenderà dalla durata della guerra. L'Eurotower specifica: si è incrinata la fiducia di famiglie e imprese, aspettative di inflazione a lungo termine saldamente ancorate. L'inflazione annua in aprile è salita al 2,7%, lo certifica Istat. La causa risiede nei settori di alimentari ed energia. La stima preliminare era attestata su un più 2,8. La variazione mensile risulta del più 1,1%. Tennis: a Roma semifinali Ruud Dardery alle 15 e Sinner Medvedev alle 19. Alle 13:30 il quarto col doppio Bolelli-Vavassori. Giro d'Italia alla settima tappa, la più lunga, Formia Blockhaus, 244 km. Salita finale di 13 km e arrivo in pendenza all'8%. Maglia rosa il portoghese Eulalio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Grazie. Dopo il giro di Chiara Oche, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, oh, ce la state cantando. Allora vi ascoltiamo.
1: Subito,
0: siete tantissimi.
1: Subito.
2: Oh,

0: Bastava solo
1: oh, eh.
0: Sì. Ottimo inglese. Oxfordiano.
2: È americano in realtà.
0: È americano.
1: Dovrebbe essere Tarzan Boy, ciao Sonia da Pisa.
2: Ciao Sonia.

0: Perfetto.
1: Il gruppo dei ninja. Giustizia Fara.
2: Cosa ha preso lui?
0: Grande.
1: Ninja. Fabio da Malerbio.
0: Bella. Bella Fabio.
3: Quando i bambini fanno meraviglia, che meraviglia.
2: Certo.
1: Oh, Fabio. Bella Madonina. Ah.
0: Che te brilla
1: da lontan. Tutta d'ore vicinina.
0: Ti te domine.
1: Ti te domine a Milan. La bandata da Ispra.
4: Contro il cielo.
2: Non poteva mancare. Bravissimo.
5: E sempre. E no. Solo. Faccia.
6: Ma dov'è la
7: host? Solo! Ha detto solo!
0: Domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo.
6: Bene,
2: ma solo a Milano.
6: Quella che avevo in mente io
0: ancora non
6: l'ha
0: c'è
6: fatta
2: no,
6: nessuna.
0: Sentiamo.
4: Mario, Mario.

0: Se tu sei fidanzato grida oh, oh, e se tu sei fidanzata grida oh, e sì, è una cosa allucinante. Comunque sì, la canzone di Fabri Fibra, credo, sì, rap futuristico, però mi è venuto in mente. Ciao Carlo da Barlassina.
1: Ciao Carlo.
2: Sai che io, quando sentivo dire Barlassina, io ero sempre convinto fosse al sud.
3: No,
2: lo so. No, a Brianza, no? Mi pare Barlassina. Siamo, va bene. Niente, quindi?
3: No, non l'ha presa ancora la canzone tua.
2: No.
1: Diamogli un'altra possibilità.
2: Sì, vai.
4: Vamos a la playa. Oh oh.
3: Sarà questa.
4: Vamos a la playa.
3: Non è questa.
4: Oh. E we wa.
1: Dai, un'ultimissima, vediamo sarà questa.
5: Oh Sarracino, Sarracino,
3: oh Sarracino,
5: bello uguaglione,
1: bello uguaglione.
3: No. Questa è grande orchestra italiana di Renz Harbor.
6: Bravissimo.
1: Tutte femmine vanno a murare.
2: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero boomer.
1: Banana Joe.
2: Ah, bello, vero?
1: Oh, banana.
2: Perché non l'ha fatta nessuno?
1: In realtà sono tantissimi i nostri amici, non li possiamo mettere tutti.
2: Una vocale.
3: È color banana, quindi le è venuta.
2: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
3: Vediamo. Che le vocali.
2: Cosa bella.
1: La U.
2: E via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O.
3: Sì.
2: Dal 1974 c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
3: Neanche più loro si ricordano di aver fatto quel gruppo.
2: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Daniel Santa Cruz saranno, capito, venezuelani. Cioè, vabbè. Così, con Soleado, la canzone era
3: Ah, ce l'ho. Adesso mi ricordo. No, non ti spogliare. Non è il caso, no. No, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da cura?
1: Ma c'è tutta così?
3: Niente, via la camicia.
6: Nudo.
3: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia.
2: Tutti insieme.
3: Preso.
6: Alle fattorie.
2: Andiamo avanti.
3: Però me la ricordo anch'io, sai?
2: Vero?
3: Sì.
2: Vero?
3: Adesso, non con questa enfasi, però me la ricordo.
2: Sole.
4: Oh, saremmo io e te.
2: No, sì.

0: che dice: ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Invece ha l'aneddoto bello.
1: Va bene, dopo.
2: Il Chiaroche che si lega così a sì, un aneddoto bello. Beh, il Chiaroche torna venerdì.
1: Sì.
2: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101, da qui fino alle 9.

0: Francesco Cuscini. Ah, abbiamo contato di Simon e Katia a uomini e donne che si sono riconciliati, si sono tornati insieme dopo 4 anni di buio.
1: È vero che lei sta in fissa, lei... non l'ha detto, l'ha dichiarato in un'intervista,
2: la
1: con Temptation Island e il GF VIP.
2: Ma torni a guardare Travaglio, Rai 2, 3, il massimo, ma non si può sentire sta cosa.
3: Ma si sa, poi dopo una certa età si torna bambini, si perdono i freni inibitori, si può guardare anche Temptation Island. Grazie maestro, grazie maestro.
1: Anche noi Piccini. Abbiamo dei professori, dei dottori, che non ti spieghi all'ascolto della banda di R101 la mattina, si vede per chi ha un bel cervellone.
2: Certo, ascolta noi per capire, per studiarci.
1: Esatto,
2: no?
1: Gli fa bene vedere anche tutto quello che è un po' il torbido, il trash.
2: Come potevo diventare? Invece siamo diventati noi così.
1: Esatto.
3: Siamo diventati noi così anche perché, ed è una medaglia che ci fa piacere, perché solitamente saliamo sul podio, sui podi più tragici di tutte le classifiche mondiali, invece il nostro sgangherato paese sembra essere giunto ai vertici del riciclo europeo.
2: Bravi.
3: Siamo in classifica, una potenza del riciclo. Questa cosa ci fa onore, insomma, e quindi a voi chiediamo qual è quella cosa che sarebbe arrivato il momento di buttare, ma che al 331 80 90 101 ci dovete confessare che in realtà non buttate.
2: Vogliamo parlare del Tortorella Challenge? Sarebbe quasi ora di
3: buttare delle torture alle 7:15 di mattina,
2: perché lì si
1: qual
2: riciclano,
1: è il cassonetto giusto,
2: si riciclano le battute,
1: esatto, quelle riciclate funzionano ragione, ancora meglio perché sono particolarmente brutte, o quella cosa che vostro marito dovrebbe buttare,
2: ecco,
1: perché ce l'ha lì da anni, ecco, e non riuscite a convincerlo a metterla nella spazzatura,
3: proprio quelle mutande col buco che
2: ce l'hai,
3: conoscete
2: anche tu, ce l'hai?
3: No, io appena vedo i buchi devo dire li butto subito nel cassonetto. È una cosa che mi da fastidio, quella riesco a eliminarla subito.
1: Ah, non sei uno di quelli che prende l'ovetto per fare la
2: l'ovetto sodo, lo mangia forse, mangia qualcosa Cristiano,
3: l'ovetto di legno
1: di legno per fare il ricamo e
2: è un palo della luce sempre. Ma dai, veramente di profilo se non fosse per il naso.
1: E quindi complimenti a tutti noi per questo bel record, per questo bel titolo europeo di miglior riciclatori d'Italia. Qua tra poco tutti hanno voglia di cantare, già vi vedo, già vi sento il karaoke sta per arrivare, prima un po' di bella musica. La canzone che ti fa stare bene è sempre lì, pronta ad aspettarvi al 331 80 90 101. Se volete proporci voi una canzone potete farlo attraverso questo spazio che si ripete una volta ogni ora.

0: Ragazzi, l'abbiamo trovato. C'è qualcuno che ha il coraggio di provare a battere il nostro campione in carica Riccardo sì. Russo nelle citazioni cinepanettoniane.
1: Io sono pronto, però sentiamo chi è lo sfidante.
0: È pronto anche Christian De Sica, che tra poco ci presenterà lo sfidante, sì. Mentre noi abbiamo il campione. È abituato in realtà a perdere in finale.
1: No, se iniziamo così non gioco, io ve lo dico.
0: Ma in realtà ci crede tantissimo e si sente la vittoria in pugno. Lui arriva da Bra,
1: sì.
0: Ha 44 anni da meno di 24 ore.
1: Non diciamolo, era inutile questa cosa.
2: Eh sì.
0: Tiene alla Juve ed è Riccardo Russo.
1: Grazie. Chi ha detto primo?
0: Cristian, allora, chi ci porti?
2: Allora, sul mio lato sinistro, Riccardo Russo, 44
1: sì.
2: anni.
1: Sì.
2: Juventino nel sacco.
1: L'hai già
2: campione
1: detto.
2: Campione europeo e di... e massimo esperto di Cristian De Sica e Massimo Boldi, sì. a volte anche di Ezio Greggio, imbattuto da 10 cinepanettoni. Il suo motto: non sono bello, piaccio.
1: Piaccio moltissimo.
2: Dall'altra parte,
0: chi abbiamo?
2: Lo sfidante,
0: sì.
2: Francesco da Napoli, tifoso del Napoli,
1: ecco,
0: sì.
2: ama Napoli, vive a Napoli, impiegato, alto 81 kg e peso 1,81.
0: Il contrario, ma
1: sì.
0: va bene.
1: Francesco,
0: Francesco,
2: battere Riccardo Russo.
0: Eccoci, allora siamo pronti per metterti alla prova. Francesco, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Grazie per avermi chiamato.
0: Tu ti sei prenotato subito, quindi te la senti veramente questa vittoria in mano?
3: Ma sì, dai. Sono preparatissimo anche io sul tema, ora speriamo di non fare brutte figure.
1: Dai. Francesco, ti metto subito alla prova velocemente con un test d'ingresso veloce.
0: Mm?
1: Se io ti dico Zartolin tenga
3: la mutanda.
2: No! Bravissimo,
0: bravissimo. 1-0
2: subito.
0: C'è la ciccia, sono d'accordo. E allora cominciamo bravissimo. Subito con la sfida.
3: Dai,
0: prima citazione, vai.
4: E questa che cos'è?
5: Ferrari testa rossa, Hamilton se batte tutta la vita.
4: Beh, come seconda macchina può andare. Dove vi porti?
5: Ci avevamo un viaggetto in sospeso.
4: Da qui a Bangkok via Copenaghen.
0: Prenotate la
3: nuova. Ah, questa è tosta. Aspetta.
1: Ma dire il titolo?
0: Sì.
1: Ricky e Barabba.
0: Ricky e Barabba.
6: Giusto. Con De Sica e Pozzetto.
1: De Sica e Pozzetto.
0: Ok,
1: De Sica,
0: dai, diciamo che questa era una prova. Francesco, quando te la Vai. Senti tu puoi prenotarti. Qual è il tuo suono del tuo bottone?
3: Faccio così.
0: Ok, esatto. Quando fai pe ti puoi prenotare. O andate avanti con la citazione o dite il titolo del film. Vai, secondo film.
7: Sono segretario dell'avvocato Covelli. Sì, guardi, no, volevo informarla che la festa di domani sera è stata rinviata a data imprecisata.
4: Capito?
7: Mi consente una...
1: Ci sei?
0: Allora, si è prenotato,
1: vai,
0: Francesco, vai.
3: L'avvocato Covelli è ovviamente vacanze di Natale.
0: Quale?
1: Quale?
3: 95. Sparo.
0: Attenzione, no, era vacanze di... No, sentiamo Riccardo.
1: 91.
0: Era non vacanze meno, di Natale. 2000, esatto. Ragazzi.
1: 2000.
7: Gene Minga.
1: Capodanno del 2000, Gene Minga.
7: Capodanno del 2000, Gene Minga.
1: Lo sapevo come in finale, ma hai descritto come la Juve in finale, perdo.
6: Si esce da una terza mano.
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: Allora, concentrati tutti e due gli sfidanti. Christian, tu ci sei?
2: Eccoci qua.
0: Dai, allora, terzo film. Vi giocate dai. Tutto con questo.
8: Senti, a Dragon Ball. Ma che mi ha dato?
0: Si è prenotato Francesco da Napoli.
3: Questa la posso quasi citare a memoria.
0: Vai, fallo.
3: Senti, a Dragon Ball. Da qui è sushi. Sì, ciao. Hai rifatto i denti.
0: Film?
3: Questo è, allora, aspetta, il titolo dovrebbe essere Merry Christmas.
0: Merry Christmas!
1: Bravo, bravissimo.
0: Allora,
8: soltanto sushi. Ma dove sei, Geisha?
1: Ma rifatti i denti.
0: Eccolo, perfetto, Francesco.
1: Bravo,
0: allora, secondo
1: bravo.
0: Me oggi non abbiamo capito bene. Io ripeterei questa sfida magari nelle prossime settimane. Francesco, se te la senti,
6: sì,
0: ti richiamiamo.
6: Anche per corrispondenza.
3: Mi ricambio, volentieri.

0: buongiorno.
1: Oggi non buttiamo via niente, stiamo scoprendo tutte le cose che invece voi dovreste cestinare a casa, perché c'hanno una certa.
2: Buongiornissimo, banda, 30 anni, 30, magari i primi due no, facciamo 28,
1: sì?
2: Che cerco di buttare la suocera, ma non riesco.
3: Lo sapevo.
2: E qui buon weekend a tutti.
1: Quell'oggetto, dobbiamo essere specifici.
4: All'isola ecologica, dai.
3: Ma dai, no?
4: Cioè, è un cassonetto delle suocere proprio, eh. Andiamo.
5: Buongiorno banditi.
1: Ciao.
5: Io è dal 1990 che non cambio il cuscino.
1: Bomba.
5: Per cui non lo butto via, perché con gli altri cuscini ne ho provati altri 7-8 tipi, non si riesce a dormire. Quindi è dal 1990 che dormo beatamente con lo stesso cuscino.
1: Cioè, ah, 36 il cuscino che anni.
4: Spero non con la stessa Federa.
3: Sì, di Italia 90. Cioè,
6: è il cuscino che cambia la faccia.
4: Beh, oddio, un po' ce l'ho anch'io, sta schiavitù. Cioè, chi dorme, chi ha difficoltà nel dormire, si attacca un po' a tutto, quindi a certi rituali. Tutto l'avvolgibile tirato giù.
3: Vabbè, quello sì, ritorno, però cuscino. Proprio cuscino.
4: Conosco gente che
3: dal 90
1: diventa ergonomico, prende la tua forma e poi perfetto.
4: Che anche se poi vanno via un giorno, ti porti il troll il 24 ore, 48 ore, weekend,
3: dentro
4: c'hanno
3: quella
4: sacchettina per il cuscino, sì sì.
2: Buongiorno banda.
1: Ma buongiorno.
2: Sono Giancarlo da Cividale. Roba che dovrei buttare, c'ho una camicia col polo coreana,
3: sì,
2: che mi piace tantissimo, che risale a quando avevo 25 anni, io adesso ne ho 53,
3: ah,
2: e non lo butto perché dico un giorno la metto, e il problema è che adesso come adesso non mi entra neanche un braccio,
3: ecco,
2: in quella camicia. Però nel cambio di stagione compare sempre.
1: È bello, allora, vederla lì, ti fa stare bene.
4: Un giorno o l'altro la metto in cantina, quindi deve diventare la frase. Vabbè.

0: riuscite a buttare. L'Italia è campionessa europea di riciclo, eppure alcuni non riescono a cestinare niente. Sentiamo.
1: Vai. Ciao splendidi.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono 14 anni che ho il vestito da sposa nell'armadio,
0: sì,
1: e non mi decido a buttarlo, visto come è andato a finire il mio matrimonio, che

0: 101 che vi diremo dopo.
1: Va bene.
0: Come avete sentito in sottofondo.
2: Perché adesso torna il grande Yannick Sinner alla banda di R101.
3: Ciao ragazzi, ciao, 32 vittorie consecutive al Master 1000.
1: Basta però. Cioè no, continua.
0: Ha superato tutti i record.
3: Sì. Adesso stavo provando il discorso di ringraziamento per quando vincerò l'internazionale.
1: No, aspetti, ecco. Facciamoci dare un attimo di
0: tastatina.
3: Volete sentirlo?
0: Sì.
3: La vittoria arriva grazie a Best Drink, il drink energetico per diventare forte.
1: Non metta in mezzo gli sponsor nel ringraziamento, almeno, scusi. Okay, oggi intanto con Medvedev, giusto?
2: Lui.
3: Pavel Medvedev.
1: Con Pavel Medvedev.
2: Con Padel.
3: Ho comunque pensato di andare a fare la doccia mentre c'è la partita.
1: Ma sì, cioè.
2: Beh, se riesci tra uno shampoo e un balsamo.
0: Ha approdato in semifinale, quindi Sinner, c'è stato il quarto di finale contro questo tennista russo. Leggo da Twitter Sandro Brusco che scrive: vedo commenti su Sinner che ha vinto nonostante la presenza di Salvini, ma credo che ci sia un equivoco. Salvini tifava per il russo. Ecco, fatto molto ridere.
1: Però fa una battuta bella.
0: Quando ce vo.
2: È lì con lui Salvini, mi sembra.
3: Posso dire. Sono stato bravo a farlo, vero?
1: Sì, bravo. Anche bravo italiano. Nelle imitazioni, complimenti.
3: 100% italiano. Sì.
1: Senta, hanno messo il derby alle 12, può ancora andare anche a giocare una partita con la Roma, con la Lazio. Sì. Vero, Yannick?
3: Ma io ormai quando vado al campo di allenamento non mi esercito più a giocare.
1: No?
3: No, mi esercito a fare discorsi di ringraziamento quando vinco. Comunque sono il figlio preferito della mia famiglia, non so perché.
2: Ma non è l'unico, è vero,
1: forse è il figlio unico, tra l'altro.
3: Piccolo mi prendevano piccolo mi prendevano a racchettate a casa per farmi studiare. Poi la racchetta l'ho presa in mano e sono diventato il figlio preferito di mio madre e mia padre.
1: Dai, perché sbaglia il pronome?
2: Veramente.
3: Così. Sono una persona molto semplice, faccio cose normali.
2: Ma de che?
0: Tipo?
3: Vado, non lo so, a confessarmi, vado dal Papa come tutte le persone normali.
1: Come tutti, sì.
3: E forza ragazzi. C'è tempo anche per non vincere.
1: Ma arriverà, no? Speriamo di no.
2: Tutti

0: Can't Stop the Challenge.
1: Stop the Challenge. Timberlake, perché adesso c'è il Trutrella Challenge.
2: Prego.
0: Grazie, Bruno.
2: Sigla?
1: Sigla.
0: La sfida, la battuta più brutta del giorno, eh no.

0: aperto la voliera qua. Si parlava di api e è entrato un fringuello.
1: Rossetti.
2: Fate.
3: Che Rossetti, il suo fischio. Gli urli sono quelli di Giuseppe Milano. Le lacrime sono quelle di Matteo Torri in produzione. Ci siamo tutti, insomma. E tantissimi di voi al 331 80 90 101 per tirare un po' su anche la mia ape, la sua bimba non è stata
0: povera.
3: Tanto bene.
0: E dove è andata?
3: Dalla pediatra.
0: Alla pediatra. Eccolo. Bene.
1: La pediatra. Facciamo entrare anche l'aperitivo e Paola Perego. Benissimo.
0: La Perego.
2: Okay. Paolo apostrofo Aperego.
3: Meno male che non ne hai bruciata nessuno. Allora, fuori dagli animi tutte le i problemi sportivi che ci sono stati in questi giorni. Bene. Si apre una nuova sfida, un nuovo campionato per il Tortorella Challenge. Primo sfidante.
4: Poverina, aveva la pertosse.
3: Una roba così.
0: Sarà tutto così?
2: Sì.
0: Mamma mia.
3: No, tranquillo, c'è anche lui.
5: Ciao, sono Luca da Carpi per il Tortorella Challenge. Sì. Uno gnomo dice una gnoma.
0: No.
5: Gnamo.
2: Boia.
0: Sa che era meglio le api? Possiamo tornare alle battute sulle api?
2: Mio nonno accanto al caminetto.
0: E nessuno già rideva.
2: No, mio nonno prima di buttarsi dentro il caminetto acceso me la diceva.
3: Ricky, tu chiedi e sarai accontentato. Ieri era il tuo compleanno, quindi prego.
0: Grazie.
6: Una domanda.
3: Ciao.
6: Sai che la mia invece, la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
0: La pernacchia. Come questa battuta.
2: Boia. Una delle battute
0: la
2: basse che abbia mai sentito.
3: Quindi rimane lì in lizza per trionfare prima del weekend.
2: Si può sempre fare peggio però.
3: La peggio?
0: La peggio! Attenzione, aspetta, aggiungiamo altre.
3: No, arriva lei.
7: Buongiorno, banda.
3: Ah, no, Giulio.
7: Chiara, ma io so che la pediatra non esercita più.
0: Perché?
7: Ora prende la pensione.
0: Madonna.
7: Ciao da Giulio.
0: Bella.
7: Da Catania.
0: Oh, Giulio. Agnomo e gnomali, forse era meglio.
1: Raga, scusate, raga, bro.
0: Raga, ma come parla?
3: Così.
2: Perché ci chiami bro?
1: Bro. Parliamo con il linguaggio dei giovani. Per acquistare ancora dobbiamo fare molto di più.
0: Sì.
1: Scusate.
3: Per conquistare i giovani?
1: I giovani, certo.
3: Beh, guarda, ne abbiamo uno tra gli sfidanti, prego.
8: Ciao, sono Nicolò da Montecatini.
3: Ciao, Nicolò.
8: E questa è la mia barzelletta.
0: Sì. Vai.
8: Fra Cactus, ti devo dire un segreto, ma te lo dirò domani. Non tenermi sulle spine.
3: Mi sembra giusto.
2: Senti, sai che la comicità toscana, quella verace.
0: Bravi,
2: stito,
0: complimenti.
2: Amico da Montecatini.
0: Tornate sempre dei comici.
2: A proposito di comicità verace toscana, appunto, Chiara, ti mando questi ultimi due siluri dalla rubrica Mistero di Ettore Ferrini, il vernacoliere di maggio. Se chiami il cane Chuck, si gira?
3: Certo.
2: Ok. In India si sta in fila italiana? Ecco, con queste due perle che tu sicuramente,
0: sai che
2: tutti quelli come te avrete
0: dal vernacoliere, io già un po' tremavo perché sono battute a volte molto spinte. Ma queste sono peggio delle peggio.
2: Sì, infatti le lasciano in ultima pagina.
3: Avrei detto settimana enigmistica.
2: No, invece vedi, la rubrica si chiama Mistero perché è un mistero come facciate a ridere,
0: esatto,
2: con queste battute qui.
0: Va bene.
3: Ormai è fuori gara. Il nostro Bruno Vespa non le prenderà in considerazione, dovrà stabilire il vincitore di oggi tra gli sfidanti ufficiali.
1: Fuori tutti, facciamo entrare la Vespa 5 di Cesare Cremonini, eccola. Dopo il grande successo di qualche settimana fa è tornato.
0: Ecco qua quando sfonda.
1: Invadeteci di messaggi dopo questa grande performance.
0: Grazie.
3: E ma allora, quindi?
1: The winner is.
0: Bravo!
6: Ehi là! Sai che la mia invece, la mia ape, è una maleducata, è la pernacchia.
0: Sì. Certo. Non poteva che vincere questa schifezza qua.
2: In effetti,
0: è vero, è vero.
2: Sì, sei soddisfatta, Chiara?
3: Potrà vantarsene fino a lunedì.
0: Pensa
3: perché
0: te.
3: Nei prossimi giorni vi lasciamo tranquilli, nel weekend.
0: Grazie.
3: E quindi lui potrà lanciare il suo guanto di sfida a tutti i suoi amici, parenti, per poter sfidarci anche il lunedì con il Tortorella
0: Pensi
3: Challenge.
0: Pensi abbia dei parenti questo qui. È disconosciuto da tutti.
2: Se li hai giocati tutti.
0: Ma
2: secondo
0: sì.
2: me.
3: Grazie a Bruno Vespa che ha fatto da giudice quest'oggi.
2: Ciao Bruneo, alla prossima.
1: Venga qua, l'aspetto.
2: Va bene, va
3: che
2: bene.
3: Che dici dei parenti?
2: Ma no, la tua madre è youtuber, come sta?
3: Molto bene.
2: Ha riscosso, ho saputo. Sì. Dovete sapere che Chiara Trottolella ha una mamma youtuber.
0: Ha voglia.
2: Prende dei quattrini dalle visualizzazioni, capito?
0: Sì, sì, ha ritirato Ben.
2: Ben, quanto ha guadagnato?
3: Beh, adesso così per l'ufficio delle entrate, no? 40 euro in 6 mesi.
2: Cioè, le entrate non si muove nemmeno.
0: L'ufficio delle entrate te ne dà altri, forse, adesso che hai detto questo. Però,
1: io in 10 anni.
3: Vediamo quanto salgono le sue visualizzazioni sul suo canale YouTube. Si chiama Turtle Turtle Alpha Omega.
0: Sì, ma tu pensa che.
2: Scusate.
3: Questo è il nome.
2: La bassezza.
3: E la puoi vedere mentre gioca con un videogioco famoso.
2: Porco cane.
0: Quindi non è quella che sta peggio a casa Tortorella.
2: No, ma da qualcuno
0: chi avrà la più sana?
2: Scusa,
0: abbiamo la più sana.
2: La genetica, l'amica acqua fresca,
3: Dica Bruno.
2: Ci dica Bruno.
1: Tutti cafonacci che non siete altro.
3: Sì.
1: Il Tortorella torna.

0: Dopo il giro di Chiara Oche, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, ce la state cantando. Allora vi ascoltiamo.
1: Siete
0: tantissimi.
1: Subito.
2: Oh,

0: Bastava solo
1: oh, oh,
0: eh.
1: Sì.
0: Ottimo inglese. Oxfordiano.
2: È americano in realtà.
0: È americano.
1: Dovrebbe essere Tarzan Boy, ciao Sonia da Pisa.
2: Ciao Sonia.

0: Ciao.
1: Perfetto.
2: Il gruppo dei ninja.
3: Bravo.
2: Giustizia para.
3: Cosa ha preso lui?
1: Grande.
2: Ninja. Fabio da Malerbio.
3: Bella.
1: Bella Fabio.
4: Quando i bambini fanno
3: che meraviglia.
4: Che meraviglia.
3: Certo.
2: Oh, Fabio. Bella Madonina.
1: Che te brilla
2: da lontan. Tutta d'ore vicinina.
1: Ti te domine.
2: Ti te domine a Milan. La bandata da Ispra
5: contro il cielo.
3: Non poteva mancare. Bravissimo.
6: E sempre. E solo. Faccia.
7: Ma dov'è la
8: ho? Sempre solo. Ha detto solo.
1: Domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo.
7: Bene.
3: Ma solo a Milano.
7: Quella che avevo in mente io
1: ancora non c'è.
3: No,
7: nessuna.
1: Sentiamo.

0: Se tu sei fidanzato grida oh, se tu sei fidanzata grida oh, sì, è una cosa allucinante. Comunque sì, la canzone di Fabri Fibra, credo, sì, rap futuristico, però mi è venuto in mente sicuramente. Ciao Carlo da Barlassina.
1: Ciao Carlo.
2: Sai che quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
3: No,
2: lo so. No, a Brianza, no? Mi pare Barlassina. Sì, sì, sì. Siamo, va bene. Niente, quindi?
3: No, non l'ha presa ancora la canzone tua?
2: No.
1: Diamogli un'altra possibilità.
2: Sì, vai.
4: Vamos a la playa. Oh oh. Vamos a la playa.
3: Non è questa.
4: Oh. E viva!
1: Dai, un'ultimissima, vediamo sarà questa.
5: Oh Sarracino, Sarracino,
3: oh Sarracino,
5: l'uguaglione,
3: No. Questa grande orchestra italiana di Renz Harbor,
6: bravissimo.
1: Tutte femmine vanno a murare.
2: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero boomer.
1: Banana Joe.
2: Ah, bello però.
1: Oh banana,
2: perché non l'ha fatta nessuno?
1: In realtà sono tantissimi i nostri amici, non li possiamo mettere tutti.
2: Una vocale
3: è color banana, quindi le è venuta.
2: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
3: Vediamo le vocali.
2: Cosa
1: la U.
2: E via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O,
3: sì,
2: dal 1974, c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
3: Neanche più loro si ricordano di aver fatto quel gruppo.
2: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Daniel Santa Cruz saranno, capito, venezuelani. Dice, vabbè. Così con Soleado la canzone era
3: Ah, ce l'ho. Adesso mi ricordo. No, non ti spogliare. Non è il caso. No, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da cura?
1: Ma c'è tutta così?
3: Niente, via la camicia.
6: Nudo!
3: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia!
2: Tutti insieme!
6: Preso alle fattorie.
2: Andiamo avanti.
3: Però me la ricordo anch'io, sai?
2: Vero?
3: Sì.
2: Vero?
3: Non con questa enfasi, però me la ricordo.
2: Sole.
4: Saremmo io e te.
3: No,
4: così sarà per sempre.
3: Ma la mettete ovunque.
1: La fine.
3: Non c'è la O.
1: Arriva.
3: Non c'è la O.
1: No.
2: Quando volete c'ho anche l'aneddoto bello, perché dice: ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Invece ho l'aneddoto bello.
3: Va bene, dopo.
1: Il Chiaroche che si lega così a un aneddoto bello. Beh, il Chiaroche torna venerdì.
3: Sì.
1: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101, da qui fino alle 9.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Alle Maldive, operazioni di ricerca delle salme dopo la morte di 5 esperti sub italiani in una grotta durante un'escursione. Indaga la procura di Roma, si ipotizza l'iperossia. Recuperato a 60 metri il corpo di Monica Monfalcone, biologa marina. In zona c'era un'allerta meteo. Trump lascia Pechino, verso Teheran dichiara: non avrò più molta pazienza. Le parole di Xi Jinping: raggiunte grandi intese con gli USA, abbiamo la relazione più importante al mondo. Teheran ribadisce: lo stretto di Hormuz è nostro. Scambio di prigionieri di guerra tra Mosca e Kiev, con la liberazione di 205 detenuti per parte, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo. In Ucraina lutto nazionale per commemorare le 24 vittime dei bombardamenti sulla capitale. La ferma opposizione alle sopraffazioni è una conquista morale, così Mattarella, il messaggio del presidente al convegno triestino sui 50 anni dal processo per lo sterminio nazista alla risiera di San Sabba. In troppe parti del mondo, le parole, il diritto internazionale è apertamente violato. L'inflazione annua in aprile è salita al 2,7%, lo certifica l'Istat. La causa risiede nei settori di alimentari ed energia. La stima preliminare era attestata su un più 2,8%. La variazione mensile risulta del più 1,1%. Banca Italia intanto rende noto che il debito pubblico è cresciuto a 3.159 miliardi. Calcio tutte domenica alle 12 le sfide in chiave Champions. Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli, Roma Lazio. Tennis al Foro Italico, semifinali Ruud Dardery dalle 15 e Sinner Medvedev dalle 19. In campo il quarto col doppio Bolelli Vavassori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: ragazzi, l'abbiamo trovato. C'è qualcuno che ha il coraggio di provare a battere il nostro campione in carica Riccardo sì. Russo nelle citazioni cinepanettoniane.
1: Io sono pronto, però sentiamo chi è lo sfidante.
0: È pronto anche Christian De Sica, che tra poco ci presenterà lo sfidante, sì. Mentre noi abbiamo il campione. È abituato in realtà a perdere in finale.
1: No, se iniziamo così non gioco, io ve lo dico.
0: Ma in realtà ci crede tantissimo e si sente la vittoria in pugno. Lui arriva da Bra,
1: sì.
0: Ha 44 anni da meno di 24 ore.
1: Non diciamolo, era inutile questa cosa.
2: Eh sì.
0: Tiene alla Juve ed è Riccardo Russo.
1: Bravo! Grazie. Chi ha detto prima?
0: Cristian, allora, chi ci porti?
2: Allora, sul mio lato sinistro, Riccardo Russo, 44 anni.
1: Sì.
2: Juventino nel sacco.
1: L'hai già
2: campione
1: detto.
2: Europeo e di. E massimo esperto di Cristian De Sica e Massimo Boldi, sì. A Boldac di Ezio Greggio, imbattuto da 10 cinepanettoni. Il suo motto: non sono bello, piaccio.
1: Piaccio moltissimo.
2: Dall'altra parte,
0: chi abbiamo?
2: Lo sfidante,
0: sì.
2: Francesco da Napoli, tifoso del Napoli.
1: Ecco, sì.
2: Ama perfetto. Napoli, vive a Napoli, impiegato, alto 81 kg e peso 1,81.
0: Il contrario, ma
2: sì,
0: va bene.
2: Vabbè.
0: Francesco,
2: battere Riccardo Russo.
0: Eccoci, allora siamo pronti per metterti alla prova. Francesco, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno,
3: grazie
1: a te.
0: Tu ti sei prenotato subito, quindi te la senti veramente questa vittoria in mano?
3: Sì, dai. Sono preparatissimo anche io sul tema, ora speriamo di non fare brutte figure.
1: Dai. Francesco, ti metto subito alla prova velocemente con un test d'ingresso veloce.
0: Mm?
1: Se io ti dico Zartolin tenga
3: la mutanda.
2: No! Bravissimo,
0: bravissimo.
2: Lo zero subito.
0: C'è ciccia, sono d'accordo. E allora cominciamo bravissimo. Subito con la sfida.
3: Dai,
0: prima
3: ci
0: citazione, vai.
4: E questa che cos'è?
5: Ferrari testa rossa, a Milton se batte tutta la vita.
4: Beh, come seconda macchina può andare. Dove vi porti?
5: Ci avevamo un viaggetto in sospeso.
4: Da qui a Bangkok via Copenaghen.
0: Prenotate la
3: nuova. Ah, questa è tosta. Aspetta.
1: Vai, dire il titolo?
0: Sì.
1: Ricchi e Barabba.
0: Ricchi e Barabba.
2: Giusto.
6: Con De Sica e Pozzetto.
1: De Sica e Pozzetto.
0: Ok, diciamo che questa era una prova. Francesco, quando te la vai. Senti tu puoi prenotarti. Qual è il tuo suono del tuo bottone?
3: Faccio così.
0: Ok, esatto. Quando fai pe ti puoi prenotare. O andate avanti con la citazione o dite il titolo del film. Vai, secondo film.
7: Sono segretario dell'avvocato Covelli. Sì, guardi, no, volevo informarla che la festa di domani sera è stata rinviata a data imprecisata.
1: Capito?
7: Mi consente?
1: Ci sei?
0: Allora, si è prenotato,
1: vai,
0: Francesco, vai.
3: Beh, l'avvocato Covelli è ovviamente vacanze di Natale.
0: Quale?
3: 95.
0: Attenzione, no, era vacanze di. No, sentiamo Riccardo.
1: 91.
0: Era vacanze di Natale. 2000, ragazzi.
1: 2000.
7: Geneminga.
1: Capodanno del 2000, Geneminga.
7: Il capodanno del 2000, Geneminga.
1: Lo sapevo come in finale, ma hai descritto come la Juve in finale, perso.
6: Si esce da una terza mano.
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: Allora, concentrati tutti e due gli sfidanti. Christian, tu ci sei?
2: Eccoci qua.
0: Dai, allora, terzo film. Vi giocate dai. Tutto con questo.
8: Senti, a Dragon Ball. Ma che mi ha dato?
0: Si è prenotato Francesco da Napoli.
3: Questa la posso quasi citare a memoria.
0: Vai, fallo.
3: Senti, a Dragon Ball. Qui è sushi. Sì, ciao. Ha rifatti i denti.
0: Film.
3: Questo è, allora, aspetta, il titolo dovrebbe essere Merry Christmas.
1: Merry Christmas! Bravo, bravissimo.
8: Allora, soltanto sushi. Ma dove sei, Geisha?
1: Ma rifatti i denti.
0: Eccolo, perfetto Francesco.
1: Bravo,
0: allora, secondo
1: bravo.
0: Me oggi non abbiamo capito bene. Io ripeterei questa sfida magari nelle prossime settimane. Francesco, se te la senti,
6: sì,
0: ti richiamiamo.
6: Anche per corrispondenza.
3: Mi ricambio, volentieri.

0: riuscite a buttare. L'Italia è campionessa europea di riciclo, eppure alcuni non riescono a cestinare niente. Sentiamo.
1: Vai. Ciao splendidi.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono 14 anni che ho il vestito da sposa nell'armadio,
0: sì,
1: e non mi decido a buttarlo, visto come è andato a finire il mio matrimonio, che praticamente solo dopo un anno ci siamo lasciati. Solo al rientro dal viaggio di nozze il signorino mi ha messo le corna con una colombiana.
0: Aia.
2: Va bene.
1: Ciao ciao.
0: Beh, lo tieni già buono per il prossimo matrimonio, dai, che andrà sicuramente meglio, per forza.
2: Basta poco.
3: Ti allo lì, sì, è che ci voglia molto, insomma.
2: Sì, no,
3: pure. A meno che uno lo faccia già durante il viaggio, il pranzo,
2: dai,
3: di nozze.
2: Su, forza.
3: Ma insomma, va bene, dai, coraggio, forza, avanti, andiamo avanti, sentiamo.
4: Buongiorno banda, io proprio questa mattina, prima di uscire, sacco enorme di scarpe nel cassonetto.
0: Brava.
4: Dove si recuperano i vestiti, le scarpe, via. Si è chiusa un'era, gli anni passano e ci si rinnova. Ciao.
0: Mi sembra giusto, e torna tutto.
3: Tutti i martedì in parrocchia la saccata dei giocattoli con cui i miei figli non giocano più. Ma a proposito di giochi e giocattoli,
2: no, ragazzi,
3: c'è stata una scena dal libro,
2: no, ragazzi,
3: cuore,
2: no,
3: qua.
2: Non potete capire.
3: Di recente, uno che vi diremo dopo.
2: Va bene.
3: Come avete sentito in sottofondo.
0: Perché adesso torna il grande Yannick Sinner alla banda di R101.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao,
5: 32
2: Yannick.
5: Vittorie consecutive al Master 1000.
2: Basta però. Cioè no,
0: sei
2: no,
0: felice?
2: Continua, continua.
3: Ha superato tutti i record.
5: Sì. Adesso stavo provando il discorso di ringraziamento per quando vincerò l'internazionale.
2: No, aspetti, ecco. Facciamoci dare un attimo di
3: tastatina.
5: Volete sentirlo?
3: Sì.
5: La vittoria arriva grazie a Best Drink, il drink energetico per diventare
2: forte. No, non metta in mezzo gli sponsor nel ringraziamento, almeno, scusi.
5: Comunque,
2: oggi intanto con Medvedev, giusto?
0: Lui.
5: Pavel Medvedev.
2: Con Pavel Medvedev.
0: Con Padel.
5: Ho comunque pensato di andare a fare la doccia mentre c'è la partita.
2: Ma sì, cioè,
0: se riesci tra uno shampoo e un balsamo.
3: Approdato in semifinale, quindi Sinner, c'è stato il quarto di finale contro questo tennista russo. Leggo da Twitter Sandro Brusco che scrive: vedo commenti su Sinner che ha vinto nonostante la presenza di Salvini, ma credo che ci sia un equivoco. Salvini tifava per il russo. Ecco, fatto molto ridere.
2: Però fa una battuta
3: bella. Quando ce vo
0: è lì con lui Salvini, mi sembra.
5: Posso dire, sono stato bravo a farlo, vero?
2: Sì, bravo, anche bravo italiano. Nelle imitazioni, complimenti.
5: 100% italiano, sì.
2: Senta, hanno messo il derby alle 12, può ancora andare anche a giocare una partita con la Roma, con la Lazio, può fare.
3: Sì,
2: vero Yannick?
5: Ma io ormai quando vado al campo di allenamento non mi esercito più a giocare.
3: No?
5: No, mi esercito a fare discorsi di ringraziamento quando vinco. Comunque sono il figlio preferito della mia famiglia, non so perché.
0: Ma non è l'unico, vero,
2: forse è il figlio unico, tra l'altro.
5: Da piccolo,
0: no,
5: mi prendevano piccolo mi prendevano a racchettate a casa per farmi studiare. Poi la racchetta l'ho presa in mano e sono diventato il figlio preferito di mio madre e mia padre.
2: Dai, perché sbaglia il pronome?
0: Veramente.
5: Così. Sono una persona molto semplice, faccio cose normali.
0: Ma de che?
3: Tipo?
5: Vado, non lo so, a confessarmi, vado dal papa come tutte le persone normali.
2: Come tutti, sì.
5: E forza ragazzi. C'è tempo anche per non vincere.
2: Ma arriverà, no?
0: Noi
2: speriamo
0: siamo
2: di no.
0: Tutti

0: Stop the challenge.
1: Stop the challenge. Timberlake, perché adesso c'è il Trutrella challenge.
2: Prego.
0: Grazie, Bruno.
2: Sigla.
1: Sigla.
0: La sfida, la battuta più brutta del giorno, eh no.

0: ha aperto la voliera qua. Si parlava di api e è entrato un fringuello.
1: È Rossetti.
2: Fate. Che Rossetti, il suo fischio. Gli urli sono quelli di Giuseppe Milano. Le lacrime sono quelle di Matteo Torri in produzione. Ci siamo tutti, insomma. E tantissimi di voi al 331 80 90 101 per tirare un po' su anche la mia ape, la sua bimba non sta tanto bene.
0: E dove è andata?
2: Dalla pediatra.
0: Alla pediatra. Eccolo. Bene.
1: La pediatra. Facciamo entrare anche l'aperitivo e Paola Perego. Benissimo.
0: La Perego. Okay.
3: Paolo apostrofo Aperego.
2: Meno male che non ne hai bruciata nessuno. Allora, fuori dagli animi tutte le... i problemi sportivi che ci sono stati in questi giorni. Bene. Si apre una nuova sfida, un nuovo campionato per il Tortorella Challenge. Primo sfidante.
4: Poverina, aveva la pertosse.
2: Una roba così.
0: Sarà tutto così?
3: Sì.
0: Mamma mia.
2: No, tranquillo, c'è anche lui.
5: Ciao, sono Luca da Carpi per il Tortorella Challenge. Sì. Uno gnomo dice una gnoma. Gnamo.
0: Boia. Sa che era meglio le api? Possiamo tornare alle battute sulle api?
3: Mio nonno accanto al caminetto.
0: E nessuno già rideva.
3: No, mio nonno prima di buttarsi dentro il caminetto acceso me la diceva.
2: Ricky, tu chiedi e sarai accontentato. Ieri era il tuo compleanno, quindi prego.
0: Grazie.
2: Ciao.
6: Sai che la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
0: La pernacchia. Come questa battuta.
3: Boia. Una delle battute
0: la pernacchia
3: basse che abbia mai sentito.
2: Quindi rimane lì in lizza per trionfare prima del weekend.
3: Si può sempre fare peggio però.
2: La peggio?
0: La peggio! Attenzione, aspetta, ne aggiungiamo altre.
2: No, arriva lei.
7: Buongiorno, banda.
2: No, Giulio.
7: Chiara, ma io so che la pediatra non esercita più.
0: Perché?
7: Ora prende la pensione. Ciao da Giulio.
0: Bella.
7: Da Catania.
0: Oh, Giulio. Agnomo e gnomali, che forse era meglio.
1: Raga, scusate, raga, bro.
0: Raga, ma come parla?
3: Perché ci chiami bro?
1: Bro. Parliamo con l'impaccio dei giovani. Per acquistare ancora dobbiamo fare molto di più.
0: Sì.
1: Scusate.
2: Per conquistare i giovani?
1: I giovani, certo.
2: Beh, guarda, ne abbiamo uno tra gli sfidanti, prego.
8: Ciao, sono Nicolò da Montecatini.
2: Ciao, Nicolò.
8: E questa è la mia barzelletta.
0: Sì. Vai.
8: Fra Cactus, ti devo dire un segreto, ma te lo dirò domani. Non tenermi sulle spine.
2: Mi sembra giusto.
3: Senti, sai che la comicità toscana, quella verace.
0: Bravi, stito, complimenti.
3: Amico da Montecatino.
0: Tornate sempre dei comici.
3: A proposito di comicità verace toscana, appunto, Chiara, ti mando questi ultimi due siluri dalla rubrica Mistero di Ettore Ferrini, Il vernacoliere di maggio. Se chiami il cane Chuck, si gira?
2: Certo.
3: Ok. In India si sta in fila italiana? Ecco, con queste due perle che tu sicuramente,
0: sai che
3: tutti quelli come te avrete
0: dal vernacoliere io già un po' tremavo perché sono battute molto spinte, ma queste sono peggio delle peggio.
3: Sì, infatti le lasciano in ultima pagina.
2: Avrei detto settimana enigmistica.
3: No, invece vedi, la rubrica si chiama Mistero perché è un mistero come facciate a ridere,
0: esatto,
3: con queste battute qui.
0: Va bene.
2: Ormai è fuori gara, il nostro Bruno Vespa non le prenderà in considerazione, dovrà stabilire il vincitore di oggi tra gli sfidanti ufficiali.
1: Fuori tutti, facciamo entrare la Vespa 50 di Cesare Cremonini, eccola. Dopo il grande successo di qualche settimana fa è tornato
0: qua quando sfonda.
1: Invadeteci di messaggi dopo questa grande performance.
0: Grazie.
2: Ma quindi?
1: The winner is.
0: Bravo!
6: Ehi là! Sai che la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
0: Certo. Non poteva che vincere questa schifezza qua.
3: In effetti
0: è vero, è vero.
3: Sì, sei soddisfatta, Chiara?
2: Potrà vantarsene fino a lunedì.
0: Pensa
2: perché
0: te.
2: Nei prossimi giorni vi lasciamo tranquilli nel weekend.
0: Grazie.
2: E quindi lui potrà lanciare il suo guanto di sfida a tutti i suoi amici, parenti, per poter sfidarci anche lunedì con il Tortorella Challenge.
0: Pensi abbia dei parenti questo qui insieme. È disconosciuto da tutti.
3: Se li è giocati tutti.
0: Ma
3: secondo
0: sì.
3: me.
2: Grazie a Bruno Vespa che ha fatto da giudice quest'oggi. Luigi.
3: Ciao Bruneo, alla prossima.
1: Luigi, venga qua, l'aspetto.
3: Va bene, va
2: e
3: bene.
2: E dici dei parenti?
3: Ma no, la tua madre è youtuber, come sta?
2: Molto bene.
3: Ha riscosso, ho saputo. Sì. Dovete sapere che Chiara Tortorella ha una mamma youtuber.
0: Ha voglia.
3: Prende dei quattrini dalle visualizzazioni, capito?
0: Sì, sì, ha ritirato Ben.
3: Ben, quanto ha guadagnato?
2: Beh, adesso così per l'ufficio delle entrate, no? 40 euro in 6 mesi.
3: Cioè, delle entrate non si muove nemmeno.
0: L'ufficio delle entrate te ne dà altri, forse, adesso che hai detto questo. Però,
1: io in 10 anni.
2: Vediamo quanto salgono le sue visualizzazioni sul suo canale YouTube. Si chiama Turtle Turtle Alpha Omega.
0: Sì, ma tu pensa che.
3: Scusate.
2: Questo è il nome.
3: La bassezza.
2: E la puoi vedere mentre gioca con un videogioco famoso.
3: Porco cane.
0: Quindi non è quella che sta peggio a casa Tortorella.
3: No, ma da qualcuno
0: chi avrà la più sana?
3: Scusa,
0: abbiamo la più sana.
3: La genetica, l'amica acqua fresca,
2: Dica Bruno.
3: Ci dica Bruno.
1: Ti cafonacci che non siete altro.
2: Sì.
1: Il Tortorella c'ha, torna.

0: queste. Dopo il giro di Chiara Oche, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, oh, ce la state cantando. Allora vi ascoltiamo. Siete tantissimi.
1: Questo è Tarzan. Ottimo inglese. Oxfordiano.
0: Americano.
1: Sai gli accenti.
2: Deve essere Tarzan Boy, ciao Sonia da Pisa.
0: Ciao Sonia.

0: Ciao.
1: Perfetto.
2: Il gruppo dei Ninja.
3: Bravo.
2: Giustizia Fara.
3: Cosa ha preso lui?
0: Grande.
2: Ninja. Fabio da Malerbio.
3: Bella.
0: Bella Fabio.
4: Quando i bambini fanno
3: che meraviglia.
4: Che meraviglia.
3: Certo.
2: Oh, Fabio. Bella Madonina.
0: Che te brilla
2: da lontan. Tutta d'ore vicinina.
0: Tite domine.
2: Tite domine a Milano. La bandata da Ispra.
5: Contro il cielo.
3: Poteva mancare. Bravissimo.
6: E sempre. E solo. Faccia.
7: Ma dov'è la
3: O? Solo! Ha detto solo!
0: Domenica, la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo.
7: Bene,
3: ma solo a Milano.
7: Quella che avevo in mente io.
0: Anche
5: contro il cielo.
3: Non poteva mancare. Bravissimo.
6: E sempre! E solo!

0: Se tu sei fidanzato grida oh, oh, oh. Se tu sei fidanzata grida oh, oh, sì, è una cosa allucinante. Comunque sì, la canzone di Fabri Free, certo, Ibra, credo, sì, rap futuristico, però mi è venuto in mente. Ciao Carlo da Barlassina.
1: Ciao Carlo.
2: Sai, quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
3: No,
2: lo so. No, a Brianza, no, mi pare Barlassina. Siamo, va bene. Niente, quindi?
3: No, non l'ha presa ancora la canzone tua.
2: No.
1: Diamogli un'altra possibilità.
2: Sì, vai.
4: Vamos a la playa. Oh oh.
3: Sarà questa.
4: Vamos a la playa.
3: Non è questa.
4: Oh. E wiwa.
1: Dai, un'ultimissima, vediamo se sarà questa.
5: Oh Sarracino, oh Sarracino,
3: oh Sarracino,
5: bello uguaglione,
1: bello uguaglione.
3: No. Questa è grande orchestra italiana di Renz Harbor, bravissimo.
1: Tutte femmine vanno a murare.
2: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero boomer.
1: Banana Joe.
2: Ah, bello, vero?
1: Oh banana,
2: perché non l'ha fatta nessuno?
1: In realtà sono tantissimi i nostri amici, non li possiamo mettere tutti.
2: Una vocale
3: è color banana, quindi le è venuta.
2: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
3: Vediamo che le vocali.
2: Cosa
1: la U.
2: E via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O,
3: sì,
2: dal 1974, c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
3: Neanche più loro si ricordano di aver fatto quel gruppo.
2: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Daniel Santa Cruz saranno, capito, venezuelani. Cioè, vabbè. Così, con Soleado, la canzone era...
3: Ah, ce l'ho. Adesso mi ricordo. No, non ti spogliare. No, non è il caso. No, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da cura?
1: Ma c'è tutta così?
3: Niente, via la camicia.
6: Nudo.
3: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia.
2: Tutti insieme.
3: Preso.
6: Alle fattorie.
2: Andiamo avanti.
3: Però me la ricordo anch'io, sai?
2: Vero?
3: Sì.
2: Vero?
3: Adesso, non con questa enfasi, però me la ricordo.
2: Sole.
4: Saremmo io e te.
3: No,
4: così sarà per sempre.
3: Ma la mettete ovunque.
1: La fine.
3: Non c'è la O.
1: Arriva.
3: Non c'è la O.
1: No.
2: Quando volete c'ho anche l'aneddoto bello, perché dice: ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Invece ho l'aneddoto bello.
3: Va bene, dopo.
1: Il chiaroche che si lega così a un aneddoto bello. Beh, il chiaroche torna venerdì.
3: Sì.
1: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101, da qui fino alle 9.

0: Oggi non buttiamo via niente, stiamo scoprendo tutte le cose che invece voi dovreste cestinare a casa, perché c'hanno una certa.
1: Buongiornissimo, banda, 30 anni, 30, magari i primi due no, facciamo 28, che cerco di buttare la suocera, ma non riesco.
2: Lo sapevo.
1: E qui buon weekend a tutti.
0: Quell'oggetto, dobbiamo essere specifici.
3: All'isola ecologica, dai.
2: Ma dai, no? Dai.
3: Cioè, è un cassonetto delle suocere proprio, eh. Andiamo.
4: Buongiorno banditi.
0: Ciao.
4: Io è dal 1990 che non cambio il cuscino.
0: Bomba.
4: Per cui non lo butto via, perché con gli altri cuscini ne ho provati altri 7-8 tipi, non si riesce a dormire. Quindi è dal 1990 che dormo beatamente con lo stesso cuscino.
0: Cioè, ah, 36 il cuscino che anni.
3: Spero non con la stessa Federer.
2: Sì, di Italia 90. Cioè,
5: il cuscino che cambia la faccia.
3: Beh, oddio, un po' ce l'ho anch'io, sta schiavitù. Cioè, chi dorme, chi ha difficoltà nel dormire, si attacca un po' a tutto, quindi a certi rituali. Tutto l'avvolgibile tirato giù.
2: Vabbè, quello sì, il rituale, però, le cose, però cuscino. Proprio cuscino.
3: Conosco gente che
2: dal 90.
0: Diventa ergonomico, prende la tua forma e poi è perfetto.
3: Che anche se poi vanno via un giorno, ti porti il troll il 24 ore, 48 ore, weekend, e hanno quella sacchettina con il cuscino, sì sì.
1: Buongiorno banda.
0: Ma buongiorno.
1: Sono Giancarlo da Cividale. Roba che dovrei buttare, c'ho una camicia col polo coreana,
2: sì,
1: che mi piace tantissimo, che risale a quando avevo 25 anni, io adesso ne ho 53,
2: ah,
1: e non lo butto perché dico un giorno la metto, e il problema è che adesso come adesso non mi entra neanche un braccio,
2: ecco,
1: in quella camicia, però nel cambio di stagione compare sempre.
0: È bello, allora, vederla lì, ti fa stare bene.
3: Un giorno o l'altro la metto in cantina, quindi deve diventare la frase. Vabbè.

0: a uomini e donne che si sono riconciliati, si sono tornati insieme dopo 4 anni di buio.
1: È vero che lei sta in fissa, lei... non l'ha detto, l'ha dichiarato in un'intervista con Temptation Island del GF VIP.
2: Ma torni a guardare Travaglio, Rai 2, 3 massimo, ma non si può sentire sta cosa.
3: Ma si sa, poi dopo una certa età si torna bambini, si perdono i freni inibitori, si può guardare anche Temptation Island. Grazie maestro, grazie maestro.
1: Anche noi Piccini abbiamo dei professori, dei dottori, robe che non ti spieghi. All'ascolto della banda di R101 la mattina si vede per chi ha un bel cervellone.
2: Certo, ascolta noi per capire, per studiarci, no?
1: Esatto, gli fa bene vedere anche tutto quello che è un po' il torbido, il trash.
2: Come potevo diventare, invece siamo diventati noi così.
1: Esatto.
3: Siamo diventati noi così anche perché, ed è una medaglia che ci fa piacere, perché solitamente saliamo sul podio, sui podi più tragici di tutte le classifiche mondiali, invece il nostro sgangherato paese sembra essere giunto ai vertici del riciclo europeo.
2: Bravi.
3: Siamo in classifica, una potenza del riciclo. Questa cosa ci fa onore, insomma, e quindi a voi chiediamo qual è quella cosa che sarebbe arrivato il momento di buttare, ma che al 331 80 90 101 ci dovete confessare che in realtà non buttate.
2: Vogliamo parlare del Tortorella Challenge? Sarebbe quasi ora di
3: perché devi guardare delle torture alle 7:15 di mattina,
2: perché lì si
1: qual
2: riciclano,
1: è il cassonetto giusto,
2: si riciclano le battute,
1: esatto, quelle riciclate funzionano ancora meglio perché sono particolarmente brutte. O quella cosa che vostro marito dovrebbe buttare,
2: ecco,
1: perché ce l'ha lì da anni,
3: ecco,
1: e non riuscite a convincerlo a metterla nella spazzatura.
3: Sì, proprio quelle mutande col buco che
2: ce
3: voi
2: l'hai,
3: conoscete,
2: anche tu ce l'hai?
3: No, io appena vedo i buchi devo dire li butto subito nel cassonetto. È una cosa che mi dà fastidio, quella riesco a eliminarla subito.
1: Ah, non sei uno di quelli che prende l'ovetto per fare la
3: diamine.
2: L'ovetto sodo lo mangia, forse mangia qualcosa Cristiano.
3: L'ovetto di
1: legno per fare il ricamo e
2: un palo della luce sembra. Ma beh, veramente di profilo se non fosse per il naso.
1: E quindi complimenti a tutti noi per questo bel record, per questo bel titolo europeo di miglior riciclatori d'Italia. Qua tra poco tutti hanno voglia di cantare, già vi vedo, già vi sento, il Chiarao che sta per arrivare, prima un po' di bella musica. La canzone che ti fa stare bene è sempre lì, pronta ad aspettarvi al 331 80 90 101. Se volete proporci voi una canzone potete farlo attraverso questo spazio che si ripete una volta ogni ora.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Sospese fino a domani per il maltempo le ricerche dei corpi di 4 dei 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Recuperata una sola vittima sarebbe Monica Monfalcone, ma manca l'ufficialità. L'Università di Genova precisa: lei e la dottoressa Oddenino erano in missione per noi, ma l'escursione è stata fatta a titolo personale. Terminata la visita di Trump a Pechino, il presidente sferza Teheran: non avrò più molta pazienza, ma posso accettare 20 anni di stop al programma nucleare. Sull'invio di armi a Taiwan aggiunge di non aver preso una decisione. Xi Jinping raggiunte grandi intese. In Ucraina è lutto nazionale dopo la morte di 24 persone nei bombardamenti delle ultime ore nella capitale. Intanto nuovo scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca. Secondo i media russi sarebbero stati liberati 205 detenuti per parte. Ad aprile l'inflazione annua è salita al 2,7%, lo certifica l'Istat. Pesano i settori alimentare ed energetico, la variazione mensile risulta dell'1,1%. Banca Italia intanto rende noto che il debito pubblico è cresciuto, attestandosi a 3.159 miliardi. Da domani scatta l'obbligo di targa per i monopattini elettrici in tutta Italia. Il contrassegno, prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è adesivo e va richiesto tramite SPID o carta d'identità elettronica. Per chi non lo applicherà, multe fino a 400 euro. Calcio: tutte domenica alle 12 le sfide in chiave Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. Tennis: al Foro Italico tra poco al via la semifinale tra Ruud e Darderi, poi alle 19 Sinner contro Medvedev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: dopo il giro di Chiara Oke, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, ce la state cantando. Allora, vai, vi ascoltiamo.
1: Subito,
0: siete
1: subito,
0: tantissimi.
1: Subito.
2: Oh,

0: Bastava solo oh, oh,
1: ecco.
0: Sì. Ottimo inglese. Oxfordiano.
2: Americano in realtà.
0: Americano.
1: Dovrebbe essere Tarzan Boy, ciao Sonia da Pisa.
2: Ciao Sonia. Bellissimo.

0: giustizia para.
1: Sorpresa,
2: grande.
0: Ninja. Fabio da Malerbio.
2: Bella. Bella Fabio.
3: Quando i bambini fanno
4: che meraviglia,
3: che meraviglia.
1: Certo.
0: Oh, Fabio. Mia bella Madonina. Ah.
2: Che te brilla.
0: Che te brilla da lontan. Tutta d'ore vicinina.
2: Tite domine.
0: Tite domine a Milano. La bandata da Ispra
5: contro il cielo.
1: Non potevo mancare. Bravissimo.
6: E sempre. E no. Solo. Basta. Tite.
2: Partito il file.
7: Ma dov'è la host?
8: Sempre solo, ha detto solo.
2: Domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo.
7: Bene,
1: ma solo a Milano.
7: Quella che avevo in mente io
2: ancora non c'è.
1: No,
7: nessuna.
2: Sentiamo
0: il mare quando è bello.
2: O mare.
0: Tirando sentimento. Oh, oh, cavallo. Oh, oh, cavallo. Oh, oh, cavallo. Oh, oh, cavallo. Oh, oh.
9: Se tu sei fidanzato, grida oh, se tu sei fidanzata grida oh. Sì, è una cosa allucinante. Comunque sì, la canzone di Fabri Free, certo. Ibra, credo sì. Rap futuristico, però mi è venuto in mente. Ciao Carlo da Barlassina.
2: Ciao Carlo.
7: Sai, quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
1: No,
7: lo so. No, a Brianza, no, mi pare Barlassina. Siamo, va bene. Niente, quindi?
1: No, non l'ha presa ancora la canzone tua.
7: No.
2: Diamogli un'altra possibilità.
7: Sì, vai.
10: Vamos a la playa. Oh oh.
1: Sarà questa.
10: Vamos a la playa.
1: Non è questa.
10: Oh. E wiwa.
2: Dai, un'ultimissima, vediamo se era questa.
11: Oh Sarracino, oh Sarracino,
1: oh Sarracino,
11: bello guaglione,
2: bello guaglione.
7: No.
1: Questa
7: no,
1: grande orchestra italiana di Renz Harbor.
8: Bravissimo.
2: Tutte femmine vanno a murare.
7: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero boomer.
2: Banana Joe.
7: Ah, bello, vero?
2: Oh, banana.
7: Perché non l'ha fatta nessuno?
2: Fatta in realtà sono tantissimi i nostri amici, non li possiamo mettere tutti.
7: Una vocale.
1: È color banana, quindi le è venuta.
7: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
1: Vediamo. E le vocali.
7: Cosa bella.
2: La U.
7: E via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O.
1: Sì.
7: Siamo nel 1974, c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
1: Neanche più loro si ricordano di aver fatto quel gruppo.
7: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Daniel Santa Cruz saranno, capito, venezuelani. Vabbè. Così, con Soleado, la canzone era
1: Ah, ce l'ho. Adesso mi ricordo. No, non ti spogliare. No, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da cura?
2: Ma c'è tutta così?
1: Niente, via la camicia.
8: Nudo.
1: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia.
7: Tutti insieme.
8: Preso. Alle fattorie.
7: Andiamo avanti.
1: Però me la ricordo anch'io, sai?
7: Vero?
1: Sì.
7: Vero?
1: Adesso, non con questa enfasi, però me la ricordo.
7: Sole.
10: Saremmo io e te.
1: No,
10: così sarà per sempre.
1: Ma la mettete ovunque.
2: La fine.
1: Non c'è la O.
2: Arriva.
1: Non c'è la O.
2: No.
7: Quando volete c'ho anche l'aneddoto bello, perché dice: ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Invece c'ho l'aneddoto bello.
1: Va bene, dopo.
2: Il Chiaroche che si lega così a un aneddoto bello. Beh, il Chiaroche torna venerdì.
1: Sì.
2: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101, da qui fino alle 9.

0: Oggi non buttiamo via niente, stiamo scoprendo tutte le cose che invece voi dovreste cestinare a casa, perché ci hanno una certa.
1: Buongiornissimo, banda, 30 anni, 30, magari i primi due no, facciamo 28, che cerco di buttare la suocera, ma non riesco.
2: Lo sapevo.
1: E qui va, buon weekend a tutti.
0: Quell'oggetto, dobbiamo essere specifici.
3: L'isola ecologica, dai.
2: Ma dai, no, dai.
3: Cioè, è un cassonetto delle suocere proprio, eh. Andiamo.
4: Buongiorno banditi.
0: Ciao.
4: Io è dal 1990 che non cambio il cuscino.
0: Bomba.
4: Per cui non lo butto via, perché con gli altri cuscini ne ho provati altri 7-8 tipi, non si riesce a dormire. Quindi è dal 1990 che dormo beatamente con lo stesso cuscino.
0: Cioè, ah, 36 cuscino che anni.
3: Spero non con la stessa Federer.
2: Sì, è di Italia 90. Cioè,
5: il cuscino che cambia la faccia.
3: Beh, oddio, un po' ce l'ho anch'io, sta schiavitù. Cioè, chi dorme, chi ha difficoltà nel dormire, si attacca un po' a tutto, quindi a certi rituali, tutto l'avvolgibile tirato giù.
2: Vabbè, quello sì, il rituale, però cuscino. Proprio cuscino.
3: Conosco gente che
2: dal 90
0: diventa ergonomico, prende la tua forma e poi è perfetto.
3: Che anche se poi vanno via un giorno, ti porti il trolley, il 24 ore, 48 ore, weekend, e hanno quella sacchettina con il cuscino, sì sì.
1: Buongiorno banda.
0: Ma buongiorno.
1: Sono Giancarlo da Cividale. Roba che dovrei buttare, c'ho una camicia col polo alla coreana,
2: sì,
1: che mi piace tantissimo, che risale a quando avevo 25 anni, io adesso ne ho 53, e non lo butto perché dico un giorno la metto, e il problema è che adesso come adesso non mi entra neanche un braccio,
2: ecco,
1: in quella camicia. Però nel cambio di stagione compare sempre.
0: È bello allora vederla lì, ti fa stare bene.
3: Un giorno o l'altro la metto in cantina, quindi deve diventare la frase. Vabbè.

0: a uomini e donne che sono riconciliati, si sono tornati insieme dopo 4 anni di buio.
1: È vero che lei sta in fissa, non l'ha detto, l'ha dichiarato in un'intervista con Temptation Island e il GF VIP.
2: Ma torni a guardare Travaglio, Rai 2, 3 massimo, ma non si può sentire sta cosa.
3: Ma si sa, poi dopo una certa età si torna bambini, si perdono i freni inibitori, si può guardare anche Temptation Island. Grazie maestro, grazie
1: maestro. Anche noi abbiamo dei professori, dei dottori, robe che non ti spieghi. All'ascolto della banda di R101 la mattina si vede per chi ha un bel cervellone.
2: Certo, ascolta noi per capire, per studiarci.
1: Esatto,
2: no?
1: Gli fa bene vedere anche tutto quello che è un po' il torbido, il trash.
2: Come potevo diventare? Invece siamo diventati noi così.
1: Esatto.
3: Siamo diventati noi così anche perché, ed è una medaglia che ci fa piacere, che solitamente saliamo sul podio, sui podi più tragici di tutte le classifiche mondiali, invece il nostro sgangherato paese sembra essere giunto ai vertici del riciclo europeo.
2: Bravi. Cioè
3: siamo in classifica, una potenza del riciclo. Questa cosa ci fa onore, insomma, e quindi a voi chiediamo qual è quella cosa che sarebbe arrivato il momento di buttare, ma che al 331 80 90 101 ci dovete confessare che in realtà non buttate.
2: Vogliamo parlare del Tortorella Challenge? Sarebbe quasi ora
3: di parlare delle torture alle 7:15 di mattina.
2: Perché lì si
1: qual
2: riciclano,
1: è il cassonetto giusto?
2: Si riciclano le battute.
1: Esatto, quelle riciclate funzionano ancora meglio perché sono particolarmente brutte. O quella cosa che vostro marito dovrebbe buttare perché ce l'ha lì da anni e non riuscite a convincerlo a metterla nella spazzatura.
3: Sì, proprio quelle mutande col buco che
2: ce
3: voi
2: l'hai,
3: ben conoscete.
2: Anche tu ce l'hai.
3: No, io appena vedo i buchi devo dire li butto subito nel cassonetto. È una cosa che mi dà fastidio, quella riesco a eliminarla subito.
1: Ah, non sei uno di quelli però che prende l'ovetto per fare la
3: diamine.
2: L'ovetto sodo lo mangia, forse mangia qualcosa Cristiano.
3: L'ovetto di legno
1: di legno per fare il ricamo e
2: un palo della luce sembra. Ma beh, veramente di profilo se non fosse per il naso.
1: E quindi complimenti a tutti noi per questo bel record, per questo bel titolo europeo di miglior riciclatori d'Italia. Qua tra poco tutti hanno voglia di cantare, già vi vedo, già vi sento il karaoke sta per arrivare, prima un po' di bella musica. La canzone che ti fa stare bene è sempre lì, è pronta ad aspettarvi al 331 80 90 101. Se volete proporci voi una canzone potete farlo attraverso questo spazio che si ripete una volta ogni

0: ragazzi, l'abbiamo trovato. C'è qualcuno che ha il coraggio di provare a battere il nostro campione in carica Riccardo Russo nelle citazioni cinepanettoniane.
1: Io sono pronto, però sentiamo chi è lo sfidante.
0: È pronto anche Christian De Sica, che tra poco ci presenterà lo sfidante, sì, mentre noi abbiamo il campione. È abituato in realtà a perdere in finale.
1: No, se iniziamo così non gioco, io ve lo dico.
0: Ma in realtà ci crede tantissimo e si sente la vittoria in pugno. Lui arriva da Bra, ha 44 anni da meno di 24 ore.
1: Non diciamolo, era inutile questa cosa.
2: Eh sì.
0: Tiene alla Juve ed è Riccardo Russo.
1: Grazie. Chi ha detto prima?
0: Cristian, allora, chi ci porti?
2: Allora, sul mio lato sinistro, Riccardo Russo, 44 anni. Sì. Juventino del Sacco.
1: L'hai già
2: campione
1: detto.
2: Campione europeo e di... e massimo esperto di Christian De Sica e Massimo Boldi, a volte anche di Ezio Greggio, imbattuto da 10 cinepanettoni. Il suo motto: non sono bello, piaccio.
1: Piaccio moltissimo.
2: Dall'altra parte,
0: chi abbiamo?
2: Lo sfidante.
0: Sì.
2: Francesco da Napoli, tifoso del Napoli.
1: Ecco. Sì.
2: Ama perfetto. Napoli, vive a Napoli, impiegato, alto 81 kg e peso 1,81.
0: Il contrario, ma va bene. Vabbè.
1: Francesco,
0: Francesco
2: battere Riccardo Russo.
0: Eccoci, allora siamo pronti per metterti alla prova. Francesco, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Grazie
1: a te.
0: Tu ti sei prenotato subito, quindi te la senti veramente questa vittoria in mano?
3: Ma sì, dai, sono preparatissimo anche io sul tema. Ora speriamo di non fare brutte figure.
1: Dai. Francesco, allora, ti metto subito alla prova velocemente con un test d'ingresso veloce. Mm? Se io ti dico Zartolin tenga
3: la mutanda.
2: Bravissimo.
0: Lo zero
2: subito.
0: C'è la ciccia, sono d'accordo. E allora cominciamo subito con la sfida.
3: Dai,
0: prima citazione, vai.
4: E questa che cos'è?
5: Ferrari testa rossa, ammito, se batte tutta la vita.
4: Beh, come seconda macchina può andare. Dove vi porti?
5: Ci avevamo un viaggetto in sospeso.
4: Da qui a Bangkok via Copenaghen.
0: Prenotate la
3: nuova. Ah, questa è tosta, aspetta.
1: Vai, vai dire il titolo?
0: Sì.
1: Ricky e Barabba.
0: Ricky e Barabba.
1: Con
0: De Sica
1: e Pozzetto.
0: Questa era una prova. Francesco, quando te la senti tu puoi prenotarti. Qual è il tuo suono del tuo bottone?
3: Faccio così.
0: Ok, esatto. Quando fai pe ti puoi prenotare. O andate avanti con la citazione o dite il titolo del film. Vai, secondo film.
6: Sono segretario dell'avvocato Covelli. Sì, guardi, no, volevo informarla che la festa di domani sera è stata rinviata a data imprecisata.
1: Capito?
6: Mi consente una...
1: Ci sei?
0: Allora, si è prenotato,
1: vai,
0: Francesco, vai.
3: L'avvocato Covelli è ovviamente Vacanze di Natale.
0: Quale?
1: Quale?
3: 95. Sparo.
0: Attenzione, no, era Vacanze di... No, sentiamo Riccardo.
1: 91.
0: Era Vacanze di Natale. 2000, ragazzi.
1: 2000.
6: Geneminga.
1: Capodanno del 2000, Geneminga.
6: Capodanno del 2000, Geneminga.
1: Lo sapevo, come in finale. Ma hai descritto come la Juve in finale? Perdo.
7: Si nasce da una terza mano.
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: Allora, dai, concentrati tutti e due gli sfidanti. Christian, tu ci sei?
2: Eccoci qua.
0: Dai, allora, terzo film. Vi giocate tutto con questo.
8: Senti, a Dragon Ball. Ma che mi ha dato?
0: Si è prenotato Francesco da Napoli.
3: Questa la posso quasi citare a memoria.
0: Vai, fallo.
3: Senti, a Dragon Ball, da qui è sushi, sì, ciao, hai rifatti i denti.
0: Quindi, film?
3: Questo è, allora, aspetta, il titolo dovrebbe essere Merry Christmas.
1: Merry Christmas! Bravo, bravissimo.
0: Bravo. Allora,
8: soltanto sushi.
1: Ma dove sei, Geisha? Ma rifatti i denti.
0: Eccolo, perfetto Francesco.
1: Bravo,
0: secondo
1: bravo.
0: Me oggi non abbiamo capito bene. Io ripeterei questa sfida magari nelle prossime settimane. Francesco, se te la senti,
7: sì,
0: ti richiamiamo.
7: Anche per corrispondenza.
3: Mi ricambio, volentieri.

0: molto, insomma.
1: Sì, no,
0: pure... a meno che uno lo faccia già durante il viaggio, il pranzo,
1: dai,
0: di nozze.
1: Su, forza.
0: Ma insomma, va bene, dai, coraggio, forza, avanti, andiamo avanti, sentiamo.
2: Buongiorno banda, io proprio questa mattina, prima di uscire, sacco enorme di scarpe nel cassonetto.
3: Brava.
2: Dove si recuperano i vestiti, le scarpe, via. Si è chiusa un'era, gli anni passano e ci si rinnova. Ciao.
3: Mi sembra giusto, e torna tutto.
0: Tutti i martedì in parrocchia la saccata dei giocattoli con cui i miei figli non giocano più. Ma a proposito di giochi e giocattoli,
1: no, ragazzi,
0: c'è stata una scena dal libro,
1: no, ragazzi,
0: cuore,
1: no,
0: qua.
1: Non potete
0: alla
1: capire.
0: Banda di Arescente, uno che vi diremo dopo.
1: Va bene.
0: Come
1: dopo
0: avete sentito in sottofondo.
3: Perché adesso torna il grande Yannick Sinner alla banda di R101.
4: Ciao ragazzi,
1: ciao,
4: 32
1: Yannick.
4: Vittorie consecutive al Master 1000.
1: Basta però, cioè no,
3: sei
1: no,
3: felice?
1: Continua, continua.
0: Ha superato tutti i record.
4: Sì. Adesso stavo provando il discorso di ringraziamento per quando vincerò l'internazionale.
1: No, aspetti, ecco, facciamoci dare un attimo di
0: tastatina.
4: Volete sentirlo?
0: Sì.
4: La vittoria arriva grazie a Best Drink, il drink energetico per diventare
1: no,
4: forte.
1: Non metta in mezzo gli sponsor nel ringraziamento, almeno, scusi.
4: Okay,
1: oggi,
4: oh,
1: oggi intanto con Medvedev, giusto?
3: Lui,
4: con
3: lui.
4: Pavel,
3: sì.
4: Medvedev.
1: Con Pavel Medvedev.
3: Un padel.
4: Ho comunque pensato di andare a fare la doccia mentre c'è la partita.
1: Ma sì, cioè,
3: se riesci tra uno shampoo e un balsamo.
0: Ha approdato in semifinale, quindi
4: sì.
0: Sinner, c'è stato il quarto di finale contro questo tennista russo. Leggo da Twitter Sandro Brusco che scrive: vedo commenti su Sinner che ha vinto nonostante la presenza di Salvini, ma credo che ci sia un equivoco. Salvini tifava per il russo. Ecco, fatto molto ridere.
1: Però fa una battuta.
0: Quando ce vo' ce vo'.
3: È lì con lui Salvini, mi sembra.
4: Posso dire sono stato bravo a farlo, vero?
0: Sì, bravo.
1: Anche bravo
0: italiano
1: nelle imitazioni, complimenti.
4: 100% italiano. Sì.
1: Senta, hanno messo il derby alle 12, può ancora andare anche a giocare una partita con la Roma, con la Lazio?
0: Sì.
1: Vero, Yannick?
4: Ma io ormai quando vado al campo di allenamento non mi esercito più a giocare.
0: No?
4: No, mi esercito a fare i discorsi di ringraziamento quando vinco. Comunque sono il figlio preferito della mia famiglia, non so perché.
3: Ma non è
1: l'unico,
3: è vero,
1: forse. Forse è il figlio unico, tra l'altro.
4: Piccolo, no, mi prendevano piccolo mi prendevano a racchettate a casa per farmi studiare. Poi la racchetta l'ho presa in mano e sono diventato il figlio preferito di mia madre e mia padre.
1: Dai, perché sbaglia il pronome?
3: Veramente.
4: Così. Sono una persona molto semplice, faccio cose normali.
3: Ma de che?
0: Tipo?
4: Vado, non lo so, a confessarmi, vado dal Papa come tutte le persone normali.
1: Come tutti, sì.
4: E forza ragazzi, c'è tempo anche per non vincere.
1: Ma arriverà. No, no.
3: Noi
1: speriamo
3: siamo
1: di no
3: tutti.
1: Speriamo.

0: Can't stop the challenge.
1: Stop the challenge. Timberlake, perché adesso c'è il Trutrella challenge.
2: Prego.
0: Grazie, Bruno.
2: Sigla.
1: Sigla.
0: La sfida, la battuta più brutta del giorno, eh no.

0: Chi ha aperto la voliera qua? Si parlava di api e è entrato un fringuello.
1: Rossetti.
2: Fate. E Rossetti, il suo fischio. Gli urli sono quelli di Giuseppe Milano. Le lacrime sono quelle di Matteo Torri in produzione. Ci siamo tutti, insomma. E tantissimi di voi al 331 80 90 101 per tirare un po' su anche la mia ape. La sua bimba non è stata tanto bene.
0: E dove è andata?
2: Dalla pediatra.
0: Alla pediatra. Eccolo. Bene.
1: La pediatra. Facciamo entrare anche l'aperitivo e Paola Perego. Benissimo.
0: La Perego. Okay.
3: Paul apostrofo Aperego.
2: Meno male che non ne hai bruciata nessuno. Allora, fuori dagli animi tutte le i problemi sportivi che ci sono stati in questi giorni. Bene. Si apre una nuova sfida, un nuovo campionato per il Tortorella Challenge. Primo sfidante.
4: Poverina, aveva la pertosse.
2: Una roba così.
0: Sarà tutto così?
3: Sì.
0: Mamma mia.
2: No, tranquillo, c'è anche lui.
5: Ciao, sono Luca da Carpi per il Tortorella Challenge. Sì. Un ognomo dice un agnomo.
0: No.
5: Andiamo.
3: Boia.
0: Sai che era meglio le api? Possiamo tornare alle battute sulle api?
3: Mio nonno accanto al caminetto.
0: E nessuno già rideva.
3: No, mio nonno prima di buttarsi dentro il caminetto acceso me la diceva.
2: Ricky, tu chiedi e sarai accontentato. Ieri era il tuo compleanno, quindi prego.
0: Grazie.
6: Buongiorno, Manna.
2: Ciao.
6: Sai che la mia invece, la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
0: La pernacchia. Come questa battuta.
3: Boia. Una delle battute
0: la pernacchia
3: basse del che abbia mai sentito.
2: Quindi rimane lì in lizza per trionfare prima del weekend.
3: Si può
2: tra
3: sempre
2: l'altro
3: fare peggio però.
2: La peggio?
0: La peggio! Attenzione, aspetta, ne aggiungiamo altre.
2: No, arriva lei.
7: Buongiorno, banda.
2: Ah, no, Giulio.
7: Chiara, ma io so che la pediatra non esercita più.
0: Perché?
7: Ora prende la pensione.
0: Madonna.
7: Ciao da Giulio
0: bella
7: da Catania.
0: Possiamo chiamare agnomo e gnomali, che forse era meglio.
1: Raga, scusate, raga, bro.
0: Raga, ma come parli
3: così? Perché ci chiami bro?
1: Bro. Parlo con il linguaggio dei giovani. Per acquistare ancora dobbiamo fare molto di più.
0: Sì.
1: Scusate.
2: Per conquistare i giovani?
1: I giovani, certo.
2: Beh, guarda, ne abbiamo uno tra gli sfidanti, prego.
8: Ciao, sono Nicolò da Montecatini.
2: Ciao, Nicolò.
8: E questa è la mia barzelletta.
0: Sì. Vai.
8: Fra Cactus, ti devo dire un segreto, ma te lo dirò domani. Non tenermi sulle spine.
2: Mi sembra giusto.
3: Senti la comicità toscana, quella verace.
0: Bravi,
3: stito,
0: complimenti.
3: Amico da Montecatini.
0: Sfornate sempre dei comici.
3: A proposito di comicità verace toscana, appunto, Chiara, ti mando questi ultimi due siluri dalla rubrica Mistero di Ettore Ferrini, il vernacoliere di maggio. Se chiami il cane Chuck, si gira?
2: Certo.
3: Ok. In India si sta in fila italiana? Ecco, con queste due perle che tu sicuramente,
0: sai che
3: tutti quelli come te avrete
0: dal vernacoliere, io già un po' tremavo perché sono battute a volte
3: effetti,
0: molto spinte,
3: infatti.
0: Ma queste sono peggio delle peggio.
3: Sì, infatti le lasciano in ultima pagina, naturalmente.
2: Avrei detto settimana enigmistica.
3: No, invece vedi, la rubrica si chiama Mistero perché è un mistero come facciate a ridere,
0: esatto,
3: con queste battute qui.
0: Va bene.
2: Ormai è fuori gara. Il nostro Bruno Vespa non le prenderà in considerazione, dovrà stabilire il vincitore di oggi tra gli sfidanti ufficiali.
1: Fuori tutti, facciamo entrare la Vespa 5 di Cesare Cremonini, eccola. Dopo il grande successo di qualche settimana fa,
0: qua quando sfonda.
1: Invadeteci di messaggi dopo questa grande performance.
0: Grazie.
2: E allora, quindi?
1: The winner is.
0: Bravo!
6: Sai che la mia invece, la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
0: Non poteva che vincere questa schifezza qua.
3: In effetti
0: è vero, è vero.
3: Sì, sei soddisfatta, Chiara?
2: Potrà vantarsene fino a lunedì.
0: Pensa
2: perché
0: te.
2: Nei prossimi giorni vi lasciamo tranquilli nel weekend.
0: Grazie.
2: E quindi lui potrà lanciare il suo guanto di sfida a tutti i suoi amici, parenti, per poter sfidarci anche lunedì con il Tortorella Challenge.
0: Pensi abbia dei parenti questo qui? è disconosciuto da tutti.
3: Se li ha giocati tutti.
0: Ma
3: secondo me.
2: Grazie a Bruno Vespa che ha fatto da giudice quest'oggi. Luigi.
3: Ciao Bruneo, alla prossima.
1: Luigi, venga qua, l'aspetto.
3: Va bene, va
2: che
3: bene.
2: Che dici dei parenti?
3: Ma no, la tua madre è youtuber, come sta?
2: Molto bene.
3: Ha riscosso, ho saputo. Sì. Dovete sapere che Chiara Tortorella ha una mamma youtuber.
0: Ha sì. voglia.
3: Prende dei quattrini dalle visualizzazioni.
0: Sì, sì, ha ritirato Ben.
3: Ben, quanto ha guadagnato?
2: Beh, adesso così per l'ufficio delle entrate, no? 40 euro in 6 mesi.
3: Le entrate non si muove nemmeno.
0: L'ufficio delle entrate te ne dà altri, forse, adesso che hai detto questo. Però,
1: io in 10 anni.
2: Vediamo quanto salgono le sue visualizzazioni sul suo canale YouTube. Si chiama Turtle Turtle Alpha Omega.
0: Sì, ma tu pensa bene. Che.
3: Scusate.
2: Questo è il nome.
3: La bassezza.
2: E la puoi vedere mentre gioca con un videogioco famoso.
3: Porco cazzo.
0: Quindi non è quella che sta peggio a casa Tortorella.
3: No,
0: chi è che
3: avrà
0: la più sana?
3: Scusa, cioè,
0: abbiamo la più sana.
3: La genetica, scusate. Mica acqua fresca.
2: Dica Bruno.
3: Ci dica Bruno.
1: Ti cafonacci che non siete altro.
2: Sì.
1: Il Tortorella c'ha. Torna.

0: Dopo il giro di Chiara Oke, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, ce la state cantando. Allora vai, vi ascoltiamo.
1: Subito,
0: siete tantissimi.
1: Subito.
2: Oh,

0: Bastava solo oh, oh, eh.
1: Boy,
0: sì.
1: Red, go
0: ottimo inglese. Oxfordiano.
2: È americano in realtà.
0: Americano.
1: Dovrebbe essere Tarzan Boy. Ciao Sonia da Pisa.
2: Ciao Sonia.

0: giustizia farà.
1: Preso lui.
2: Grande.
0: Ninja Fabio da Malerbio.
1: Bella.
2: Bella Fabio.
3: Quando i bambini fanno
4: oh, che meraviglia,
3: che meraviglia.
1: Certo.
0: Oh, Fabio. Mia bella Madonnina. Ah.
2: Che te brilla
0: da lontan. Tutta d'ore vicinina.
2: Ti te domine.
0: Ti te domine a Milano. La bandata da Ispra
5: contro il cielo.
1: Non potevo mancare. Bravissimo.
6: E sempre. E solo. Faccia.
2: Il file.
7: Ma dov'è la
8: host? Sempre solo. Ha detto oh, solo.
2: Domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo.
7: Bene.
1: Ma solo a Milano.
7: Quella che avevo in mente io
2: ancora non c'è.
1: No,
7: nessuna.
2: Sentiamo.
0: Di Omar, sì. Quando è bello.
2: Omar.
0: Tirando sentimento. Oh oh cavallo. Oh oh cavallo. Oh oh cavallo. Oh oh cavallo. Oh oh,
9: se tu sei fidanzato grida oh, oh, se tu sei fidanzata grida oh, sì, è una cosa allucinante. Comunque sì. La canzone di Fabri Fri, Fibra, credo sì. Rap futuristico, però mi è venuto in mente sicuramente. Ciao Carlo da Barlassina.
2: Ciao Carlo.
7: Sai, quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
1: No,
7: lo so. No, a Brianza, no, mi pare Barlassina. Siamo, va bene. Niente, quindi?
1: No, non l'ha presa ancora la canzone tua.
7: No.
2: Diamogli un'altra possibilità.
7: Sì, vai.
10: Vamos alla playa. Oh oh. Vamos alla playa.
1: Non è questa.
10: Oh. E wiwa.
2: Dai, un'ultimissima, vediamo se era questa.
11: Oh Sarracino, Sarracino,
1: oh Sarracino,
2: bell'uguaglione.
1: No. Questa è grande orchestra italiana di Renz Harbor.
8: Bravissimo.
2: Tutte femmine vanno a murare.
7: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero boomer.
2: Banana Joe.
7: Ah, bello, vero?
2: Oh banana.
7: Perché non l'ha fatta nessuno?
2: In realtà sono tantissimi i nostri amici, non li possiamo mettere tutti.
7: Una vocale.
1: Ecco, la banana, quindi le è venuta.
7: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
1: Vediamo. Che le vocali.
7: Cosa bella.
2: La U.
7: E via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O.
1: Sì.
7: Dal 1974 c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
1: Neanche più loro si ricordano nome, di aver fatto quel gruppo.
7: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Daniel Santa Cruz saranno, capito, venezuelani. Vabbè. Così con Soleado la canzone era oh.
1: Ah, ce l'ho. Adesso mi ricordo. No, non ti spogliare. No, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da cura?
2: Ma c'è tutta così?
1: Niente, via la camicia.
8: Nudo.
1: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia.
7: Tutti insieme.
8: Preso. Alle fattorie.
7: Andiamo avanti.
1: Però me la ricordo anch'io, sai?
7: Vero?
1: Sì.
7: Vero?
1: Adesso, non con questa enfasi, però me la ricordo.
7: Sole.
10: Saremmo io e te.
1: No,
10: sarà per sempre.
1: Ma la mettete ovunque.
2: La fine.
1: Non c'è la O.
2: Arriva.
1: Non c'è la O.
2: No.
7: Quando volete c'ho anche l'aneddoto bello, perché dice: ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Invece ho l'aneddoto bello.
1: Va bene, dopo.
2: Il Chiaroche che si lega così a un aneddoto bello. Beh, il Chiaroche torna venerdì.
1: Sì.
2: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101, da qui fino alle 9.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Sarebbe di Gianluca Benedetti e non di Monica Monfalcone l'unico corpo recuperato finora dopo la morte di 5 sub italiani alle Maldive. Lo riferiscono all'ANSA fonti locali. Intanto interrotte per maltempo le ricerche delle altre 4 salme. Le operazioni riprenderanno domani. Intanto un testimone che era a bordo della barca d'appoggio nega che le condizioni meteo marine non fossero sicure. Il tempo era bello, il mare non perturbato, la visibilità ottima, dice. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Merz chiama Trump durante il suo viaggio di ritorno da Pechino. Coordinate le nostre posizioni in vista del vertice NATO. Insieme siamo più forti, dice il cancelliere tedesco. Intanto il leader cinese Xi Jinping commenta la visita di Trump. Abbiamo raggiunto grandi intese. Ha confessato il 15enne accusato di aver accoltellato a morte a Taranto un bracciante maliano di 35 anni. Il giovane sostiene di aver agito per paura che i suoi amici potessero essere aggrediti. Gli altri 3 minori fermati non si sarebbero accorti delle coltellate. L'Istat fissa l'inflazione annua ad aprile al 2,7%, leggermente sotto la soglia attesa del 2,8%. A pesare sono soprattutto energia e generi alimentari. Rispetto a marzo la variazione segna un più 1,1%. Calcio, fissate tutte alle 12 di domenica le 5 sfide di Serie A in chiave Champions. Tennis, il doppio Bolelli-Vavassori va in semifinale a Roma. Ora in campo Darderi e Ruud, in palio la finale. Alle 19 Sinner contro Medvedev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: ragazzi, l'abbiamo trovato. C'è qualcuno che ha il coraggio di provare a battere il nostro campione in carica Riccardo sì. Russo nelle citazioni cinepanettoniane.
1: Io sono pronto, però sentiamo chi è lo sfidante.
0: È pronto anche Christian De Sica, che tra poco ci presenterà lo sfidante, sì. Mentre noi abbiamo il campione. È abituato in realtà a perdere in finale.
1: No, se iniziamo così non gioco, io ve lo dico.
0: Ma in realtà ci crede tantissimo e si sente la vittoria in pugno. Lui arriva da Bra,
1: sì.
0: Ha 44 anni da meno di 24 ore.
1: Non diciamolo, era inutile questa cosa.
2: Eh sì.
0: Tiene alla Juve ed è Riccardo Russo.
2: Bravo!
1: Grazie. Bravo! Chi è detto primo?
0: Cristian, allora, chi ci porti?
2: Allora, sul mio lato sinistro, Riccardo Russo, 44
1: sì.
2: anni.
1: Sì.
2: Juventino Rezzano.
1: L'hai già
2: campione
1: detto.
2: Campione europeo e di... e massimo esperto di Cristian De Sica e Massimo Boldi,
0: sì.
2: a volte anche di Ezio Greggio, imbattuto da 10 cinepanettoni. Il suo motto: non sono bello, piaccio.
1: Piaccio moltissimo.
2: Dall'altra parte,
0: chi abbiamo?
2: Lo sfidante,
0: sì.
2: Francesco da Napoli, tifoso del Napoli,
1: ecco,
0: sì.
2: ama
0: perfetto.
2: Napoli, vive a Napoli, impiegato, alto 81 kg e peso 1,81.
0: Il contrario, ma
1: sì.
0: va bene.
1: Vabbè.
0: Francesco,
2: Francesco, battere Riccardo Russo.
0: Eccoci, allora siamo pronti per metterti alla prova. Francesco, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Grazie
1: a te.
0: Tu ti sei prenotato subito, quindi te la senti veramente questa vittoria in mano?
3: Ma sì, dai. Sono preparatissimo anche io sul tema, ora speriamo di non fare brutte figure.
1: Dai. Francesco, ti metto subito alla prova velocemente con un test d'ingresso veloce.
0: Mm?
1: Se io ti dico Zartolin tenga
3: la mutanda.
2: No! Bravissimo,
0: bravissimo. 1-0
2: subito.
0: C'è la ciccia, sono d'accordo. E allora cominciamo subito con la sfida.
3: Dai,
0: prima citazione, vai.
4: E questa che cos'è?
5: Ferrari testa rossa, a Milton se batte tutta la vita.
4: Beh, come seconda macchina può andare. Dove vi porti?
5: Ci avevamo un viaggetto in sospeso.
4: Da qui a Bangkok via Copenaghen.
0: Prenotate la
3: nuova. Ah, questa è tosta, aspetta.
1: Vai, Riccardo, il titolo?
0: Sì.
1: Ricky e Barabba.
2: Con De Sica e Pozzetto.
1: De Sica e Pozzetto.
0: Ok,
1: De Sica,
0: dai, diciamo che questa era una prova. Francesco, quando te la
3: Vai.
0: Senti tu puoi prenotarti. Qual è il tuo suono del tuo bottone?
3: Faccio così.
0: Ok, esatto. Quando fai pe ti puoi prenotare. O andate avanti con la citazione o dite il titolo del film. Vai, secondo film.
6: Sono segretario dell'avvocato Covelli. Sì, guardi, no, volevo informarla che la festa di domani sera è stata rinviata a data imprecisata. Mi consente una...
1: Ci sei?
0: Allora, si è prenotato,
1: vai,
0: Francesco, vai.
3: L'avvocato Covelli è ovviamente Vacanze di Natale.
0: Quale?
1: Quale?
3: 95. Sparo.
0: Attenzione, no, era Vacanze di... No, sentiamo Riccardo.
1: 91.
0: Era Vacanze di Natale. 2000, ragazzi.
1: 2000.
6: Geneminga.
1: Capodanno del 2000, Geneminga.
6: Capodanno del 2000, Geneminga.
1: Lo sapevo come in finale, ma hai descritto come la Juve in finale, perdo.
7: Si nasce da una terza mano.
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: Allora,
1: dai,
0: concentrati dai. Tutti e due gli sfidanti. Christian, tu ci sei?
2: Eccoci qua.
0: Dai, allora, terzo film. Vi giocate
1: dai.
0: Tutto con questo.
8: Senti, a Dragon Ball. Ma che mi ha dato?
0: Si è prenotato Francesco da Napoli.
3: Questa la posso quasi citare a memoria.
0: Vai, fallo.
3: Senti, a Dragon Ball. Da qui è sushi, sì, ciao. Ha rifatto i denti.
0: Film?
3: Questo è, allora, aspetta, il titolo dovrebbe essere Merry Christmas.
1: Merry Christmas! Bravo, bravissimo.
0: Allora,
8: soltanto sushi.
1: Ma rifatti i denti.
0: Eccolo, perfetto Francesco. Allora,
1: bravo,
0: secondo
1: bravo.
0: Me oggi non abbiamo capito bene. Io ripeterei questa sfida magari nelle prossime settimane. Francesco, se te la senti,
7: sì,
0: ti richiamiamo.
7: Anche per corrispondenza.
3: Mi ricambio, dopo l'intervento.

0: che non riuscite a buttare. L'Italia è campionessa europea di riciclo, eppure alcuni non riescono a cestinare niente. Sentiamo.
1: Vai. Ciao splendidi.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono 14 anni che ho il vestito da sposa nell'armadio,
0: sì,
1: e non mi decido a buttarlo, visto come è andato a finire il mio matrimonio, che praticamente solo dopo un anno ci siamo lasciati.
2: Aia, aia.
1: Solo al rientro dal viaggio di nozze il signorino mi ha messo le corna con una colombiana.
0: Aia.
2: Va bene.
1: Ciao ciao.
0: Beh, lo tieni già buono per il prossimo matrimonio, dai, che andrà sicuramente meglio, per forza.
2: Basta poco.
3: E allora lì sì, è che ci voglia molto, insomma.
2: Sì, no, pure.
3: A meno che uno lo faccia già durante il viaggio, il pranzo,
2: dai,
3: di nozze.
2: Su, forza.
3: Ma insomma, va bene, dai, coraggio, forza, avanti, andiamo avanti, sentiamo.
4: Buongiorno banda, io proprio questa mattina, prima di uscire, sacco enorme di scarpe nel cassonetto.
0: Brava.
4: Dove si recuperano i vestiti, le scarpe, via. Si è chiusa un'era, gli anni passano e ci si rinnova. Ciao.
0: Mi sembra giusto, e torna tutto.
3: Tutti i martedì in parrocchia la saccata dei giocattoli con cui i miei figli non giocano più, ma a proposito di giochi e giocattoli.
2: No, ragazzi.
3: C'è stata una scena dal libro,
2: no, ragazzi,
3: cuore,
2: no,
3: qua.
2: Non potete capire.
3: Di recente, uno che vi diremo dopo.
2: Va bene.
3: Come avete sentito in sottofondo.
0: Perché adesso torna il grande Yannick Sinner alla banda di R101.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao,
5: 32 vittorie consecutive al Master 1000.
2: Basta però. Cioè no,
0: sei
2: no,
0: felice?
2: continua.
3: Ha superato tutti i record.
5: Sì. Adesso stavo provando il discorso di ringraziamento per quando vincerò l'internazionale.
2: No, aspetti, facciamoci dare un attimo di
3: tastatina.
5: Volete sentirlo?
3: Sì.
5: La vittoria arriva grazie a Best Drink, il drink energetico per diventare forte.
2: No, non metta in mezzo gli sponsor nel ringraziamento, almeno, scusi.
5: Okay,
2: oggi intanto con Medvedev, giusto?
0: Lui.
5: Pavel Medvedev.
2: Con Pavel Medvedev.
0: Con Padel.
5: Ho comunque pensato di andare a fare la doccia mentre c'è la partita.
2: Ma sì, cioè,
0: se riesci tra uno shampoo e un balsamo.
3: Ha approdato in semifinale, quindi
5: sì.
3: Sinner, c'è stato il quarto di finale contro questo tennista russo. Leggo da Twitter Sandro Brusco che scrive: vedo commenti su Sinner che ha vinto nonostante la presenza di Salvini, ma credo che ci sia un equivoco. Salvini tifava per il russo. Ecco, fatto molto ridere.
2: Però fa una battuta.
3: Quando ce vo
0: è lì con lui Salvini, mi sembra.
5: Posso dire sono stato bravo a farlo, vero?
2: Sì, bravo, anche bravo italiano. Nelle imitazioni, complimenti.
5: 100% italiano, sì.
2: Senta, hanno messo il derby alle 12, può ancora andare anche a giocare una partita con la Roma, con la Lazio, può fare.
0: Sì,
2: vero Yannick?
5: Ma io ormai quando vado al campo di allenamento non mi esercito più a giocare.
3: No?
5: No, mi esercito a fare i discorsi di ringraziamento quando vinco. Comunque sono il figlio preferito della mia famiglia, non so perché.
0: Ma non è l'unico, è vero,
2: forse è il figlio unico, tra l'altro.
5: Piccolo, no, mi prendevano piccolo mi prendevano a racchettate a casa per farmi studiare. Poi la racchetta l'ho presa in mano e sono diventato il figlio preferito di mio madre e mia padre.
2: Dai, perché sbaglia il pronome?
0: Veramente.
5: Così. Sono una persona molto semplice, faccio cose normali.
0: Ma di che?
3: Tipo?
5: Vado, non lo so, a confessarmi, vado dal Papa come tutte le persone.
2: Come tutti, sì.
5: E forza ragazzi. C'è tempo anche per non vincere.
2: Ma arriverà. No, no.
0: Noi
2: speriamo
0: siamo
2: di no.
0: Tutti

I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Stop the challenge.
1: Stop the challenge. Timberlake, perché adesso c'è il Trutrella challenge.
2: Prego.
0: Grazie, Bruno.
2: Sigla.
1: Sigla.
0: La sfida, la battuta più brutta del giorno, eh no.

0: tuo fischio, gli urli sono quelli di Giuseppe Milano, le lacrime sono quelle di Matteo Torri in produzione. Ci siamo tutti, insomma, e tantissimi di voi al 331 80 90 101 per tirare un po' su anche la mia ape. La sua bimba non sta stata
1: povera,
0: tanto bene.
1: E dove è andata?
0: Dalla pediatra.
1: Alla pediatra. Eccolo. Bene,
2: la pediatra. Facciamo entrare anche l'aperitivo e l'aperego. Benissimo.
1: L'aperego. Okay.
3: Paolo apostrofo aperego.
0: Meno male che non ne hai bruciata nessuno. Allora, fuori dagli animi tutte le... i problemi sportivi che ci sono stati in questi giorni. Bene. Si apre una nuova sfida, un nuovo campionato per il Tortorella Challenge. Primo sfidante.
4: Poverina, aveva la pertosse.
0: Una roba così.
1: Sarà tutto così?
3: Sì.
1: Mamma mia.
0: No, tranquillo, c'è anche lui.
5: Ciao, sono Luca da Carpi per il Tortorella Challenge. Sì. Uno gnomo dice una gnoma. Gnamo.
1: Boia. Sa che era meglio le api? Possiamo tornare alle battute sulle api?
3: Mio nonno accanto al caminetto.
1: E nessuno già rideva.
3: No, mio nonno prima di buttarsi dentro il caminetto acceso me la diceva.
0: Ricky, tu chiedi e sarai accontentato. Ieri era il tuo compleanno, quindi prego.
1: Grazie.
0: Ciao.
6: Sai che la mia ape è una maleducata. È la pernacchia.
1: La pernacchia. Come questa battuta.
3: Boia. Una delle battute
1: la pernacchia
3: basse che abbia mai sentito.
0: Quindi rimane lì in lizza per trionfare prima del weekend.
3: Si può sempre
0: l'altro
3: fare peggio, però.
0: La peggio?
1: La peggio! Attenzione, aspetta, aggiungiamo altre.
0: No, arriva lei.
7: Buongiorno, banda.
0: Anna Giulio.
7: Chiara, ma io so che la pediatra non esercita più.
1: Perché?
7: Ora prende la pensione.
1: Madonna.
7: Ciao da Giulio.
1: Bella.
7: Da Catania.
0: Oh, Giulio.
1: Agnomo e gnomali. Forse era meglio.
2: Raga, scusate, raga. Bro.
1: Raga, ma come parla?
0: Così.
3: Perché ci chiami bro?
2: Bro. Parliamo con il linguaggio dei giovani. Per acquistare ancora dobbiamo fare molto di più.
1: Sì.
2: Scusate.
0: Per conquistare i giovani?
2: I giovani, certo.
0: Beh, guarda, ne abbiamo uno tra gli sfidanti, prego.
8: Ciao, sono Nicolò da Montecatini.
0: Ciao, Nicolò.
8: E questa è la mia barzelletta.
1: Sì. Vai.
8: Fra Cactus, ti devo dire un segreto, ma te lo dirò domani. Non tenermi sulle spine.
0: Mi sembra giusto.
3: Senti, senti la comicità toscana, quella verace.
1: Bravi,
3: stito,
1: complimenti.
3: Amico da Montecatini.
1: Tornate sempre dei comici.
3: A proposito di comicità verace toscana, appunto, Chiara, ti mando questi ultimi due siluri dalla rubrica Mistero di Ettore Ferrini, il vernacoliere di maggio. Se chiami il cane Chuck, si gira?
0: Certo.
3: Ok. In India si sta in fila italiana? Ecco, con queste due perle che tu sicuramente,
1: sai,
3: che
1: tu,
3: tutti quelli come te avrete
1: dal vernacoliere, io già un po' tremavo perché sono battute a volte
3: effetti,
1: molto spinte,
3: infatti,
1: ma queste sono peggio delle peggio.
3: Sì, infatti le lasciano in ultima pagina, naturalmente.
0: Avrei detto settimana enigmistica.
3: No, invece vedi, la rubrica si chiama Mistero perché è un mistero come facciate a ridere,
1: esatto,
3: con queste battute qui.
1: Va bene.
0: Ormai è fuori gara. Il nostro Bruno Vespa non le prenderà in considerazione, dovrà stabilire il vincitore di oggi tra gli sfidanti ufficiali.
2: Fuori tutti, facciamo entrare la Vespa 5 di Cesare Cremonini, eccola. Dopo il grande successo di qualche settimana fa è tornato.
1: Ecco qua quando sfonda.
2: Invadeteci di messaggi dopo questa grande performance.
1: Grazie.
0: E ma allora, quindi?
2: The winner is.
1: Bravo!
6: Ehi là! Sai che la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
1: Certo. Non poteva che vincere questa schifezza qua.
3: In effetti
1: è vero, è vero.
3: Sì, sei soddisfatta, Chiara?
0: Potrà vantarsene fino a lunedì.
1: Pensa
0: perché
1: te.
0: Nei prossimi giorni vi lasciamo tranquilli nel weekend.
1: Grazie.
0: E quindi lui potrà lanciare il suo guanto di sfida a tutti i suoi amici, parenti, per poter sfidarci anche lunedì con il Tortorella
1: Pensi
0: Challenge.
1: Pensi abbia dei parenti questo qui. È disconosciuto da tutti.
3: Se li ha giocati tutti.
1: Ma
3: secondo
1: sì.
3: me.
0: Grazie a Bruno Vespa che ha fatto da giudice quest'oggi. Reggi.
3: Ciao Bruneo, alla prossima.
2: Reggi, venga qua, l'aspetto.
3: Va bene, va
0: e
3: bene.
0: E dici dei parenti?
3: Ma no, la tua madre è youtuber, come sta?
0: Molto bene.
3: Ha riscosso, ho saputo. Sì. Dovete sapere che Chiara Tortorella ha una mamma youtuber.
1: A voglia.
3: Prende dei quattrini dalle visualizzazioni, capito?
1: Sì, sì, ha ritirato Ben.
3: Ben, quanto ha guadagnato?
0: Beh, adesso così per l'ufficio delle entrate, no? 40 euro in 6 mesi.
3: Non si muove nemmeno.
1: Cioè, delle entrate te ne dà altri forse adesso che hai detto questo. No.
2: Io in 10 anni.
0: Vediamo quanto salgono le sue visualizzazioni sul suo canale YouTube. Si chiama Turtle Turtle Alpha Omega.
1: Sì, ma tu pensa che.
3: Scusate.
0: Questo è il nome.
3: La bassezza.
0: E la puoi vedere mentre gioca con un videogioco famoso.
3: Porco cane.
1: Quindi non è quella che sta peggio a casa Tortorella.
3: No, ma da qualcuno
1: chi
3: avrà
1: la più sana?
2: Scusa, cioè, abbiamo la più sana.
3: No? La genetica, amica, acqua fresca.
0: Dica Bruno.
3: Ci dica Bruno.
2: Ti cafonacci che non siete altro.
0: Sì.
2: Il Tortorella, cioè, torna.

0: Dopo il giro di Chiara Oche, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, ce la state cantando. Allora vai, vi ascoltiamo.
1: Siete
0: tantissimi.
2: Subito. Oh,

0: Bastava solo
1: oh, oh,
0: eh.
1: Sì.
0: Ottimo inglese. Oxfordiano.
2: È americano in realtà.
0: È americano.
1: Dovrebbe essere Tarzan Boy, ciao Sonia da Pisa.
2: Ciao Sonia.

0: giustizia fa. Cosa ha
1: preso lui? Grande.
0: Ninja Fabio da Malerbio.
1: Bella. Bella Fabio.
2: Quando i bambini fanno meraviglia, che meraviglia.
1: Certo.
0: Oh, Fabio. Mia bella Madonina. Ah.
1: Che te brilla.
0: Che te brilla, te lontan. Tutta d'ore vicinina.
1: Ti te domine.
0: Ti te domine a Milano. La bandata da Ispra
3: contro il cielo.
4: Non poteva mancare. Bravissimo.
5: E sempre. E no. Solo. Faccia.
6: Ma
7: dov'è la solo ha detto solo
1: domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo.
6: Bene,
4: ma solo a Milano.
6: Quella che avevo in mente io
1: ancora non,
6: l'ha
1: non c'è
6: no, nessuna.
1: Sentiamo
0: il mare quando è bello.
1: Oh mare,
0: dando sentimento. Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh.
8: Se tu sei fidanzato grida oh, oh, e se tu sei fidanzata grida oh, oh, e sì, è una cosa allucinante. Comunque sì, la canzone di Fabri Fri, certo. Fibra, credo, sì. Rap futuristico, però mi è venuto in mente. Ciao, Carlo da Barlassina.
1: Ciao Carlo.
6: Sai che quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
4: No,
6: lo so,

0: no, a Brianza, no? Mi pare Barlassina.
1: Sì, sì,
0: siamo, va bene. Niente, quindi?
2: No, non l'ha presa ancora la canzone,
0: no,
2: tua?
0: No, no, no, no.
1: Diamogli un'altra volta questa?
3: Oh Sarracino, oh Sarracino,
2: oh Sarracino,
3: bello uguaglione.
1: Bello uguaglione.
2: No, no, no, no. Questa grande orchestra italiana di Renzo.

0: da viaggino se il signorino mi ha messo le corna con una colombiana.
1: Aia.
2: Va bene.
0: Ciao ciao.
1: Beh, lo tieni già buono per il prossimo matrimonio, dai, che andrà sicuramente meglio per forza.
2: Basta poco.
3: Tienilo lì, sì, è che ci voglia molto, insomma.
2: Sì, no, pure.
3: A meno che uno lo faccia già durante il viaggio, il pranzo,
2: dai,
3: di nozze.
2: Su, forza.
3: Ma insomma, va bene, dai, coraggio, forza, avanti, andiamo avanti, sentiamo.
4: Buongiorno banda, io proprio questa mattina, prima di uscire, sacco enorme di scarpe nel cassonetto.
1: Brava.
4: Dove si recuperano i vestiti, le scarpe, via. Si è chiusa un'era, gli anni passano e ci si rinnova. Ciao.
1: Mi sembra giusto, e torna tutto.
3: Tutti i martedì in parrocchia la saccata dei giocattoli con cui i miei figli non giocano più. Ma a proposito di giochi e giocattoli,
2: no, ragazzi,
3: c'è stata una scena dal libro,
2: no, ragazzi,
3: cuore,
2: no,
3: qua.
2: Non potete
3: alla
2: capire.
3: Di recente, uno che vi diremo dopo.
2: Va bene.
3: Come avete sentito in sottofondo.
1: Perché adesso torna il grande Yannick Sinner alla banda di R101.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao,
5: 32 vittorie consecutive al Master 1000.
2: Basta però. Cioè no,
1: sei
2: no,
1: felice?
2: Continua, continua.
3: Ha superato tutti i record.
5: Sì. Adesso stavo provando il discorso di ringraziamento per quando vincerò l'internazionale.
2: No, aspetti, ecco. Facciamoci dare un attimo di
3: tastatina.
5: Volete sentirlo?
3: Sì.
5: La vittoria arriva grazie a Best Drink, il drink energetico per diventare
2: forte. No, non metta in mezzo gli sponsor nel ringraziamento, almeno, scusi.
5: Comunque,
2: oggi intanto con Medvedev, giusto?
1: Lui.
5: Pavel Medvedev.
2: Con Pavel Medvedev.
1: Un padel.
5: Ho comunque pensato di andare a fare la doccia mentre c'è la partita.
2: Ma sì, cioè,
1: se riesci tra uno shampoo e un balsamo.
3: Ha approdato in semifinale, quindi Sinner, c'è stato il quarto di finale contro questo tennista russo. Leggo da Twitter Sandro Brusco che scrive: vedo commenti su Sinner che ha vinto nonostante la presenza di Salvini, ma credo che ci sia un equivoco. Salvini tifava per il russo. Ecco, fatto molto ridere.
2: Però fa una battuta bella.
3: Quando ce vo.
1: È lì con lui Salvini, mi sembra.
5: Posso dire. Sono stato bravo a farlo, vero?
2: Sì, bravo. Anche bravo italiano. Nelle imitazioni, complimenti.
5: 100% italiano. Sì.
2: Senta, hanno messo il derby alle 12, può ancora andare anche a giocare una partita con la Roma, con la Lazio.
3: Sì.
2: Vero, Yannick?
5: Ma io ormai quando vado al campo di allenamento non mi esercito più a giocare.
3: No?
5: No, mi esercito a fare discorsi di ringraziamento quando vinco. Comunque sono il figlio preferito della mia famiglia, non so perché.
1: Ma non è
2: l'unico,
1: vero,
2: forse è il figlio unico, tra l'altro.
5: Da piccolo,
1: no,
5: mi prendevano a racchettate a casa per farmi studiare. Poi la racchetta l'ho presa in mano e sono diventato il figlio preferito di mio madre e mia padre.
2: Dai, perché sbaglio il pronome?
1: Veramente.
5: Così. Sono una persona molto semplice, faccio cose normali.
1: Ma di che?
3: Tipo?
5: Vado, non lo so, a confessarmi, vado dal Papa come tutte le persone.
2: Come tutti, sì.
5: E forza ragazzi. C'è tempo anche per non vincere.
2: Ma arriverà. No, no.
1: Noi siamo
2: di no.
1: Tutti

0: Can't stop the challenge.
1: Stop the challenge. Timberlake, perché adesso c'è il Trutrella challenge.
2: Prego.
0: Grazie, Bruno.
2: Sigla?
1: Sigla.
0: La sfida, la battuta più brutta del giorno, eh no.
2: Mancava il sottotitolo.
0: È vero.
3: Trutrella.
0: Parole
3: in codice. È un giochino pazzello dove dice questo.

0: Chi ha aperto la voliera qua? Si parlava di api e è entrato un fringuello.
1: Il Rossetti.
2: Fate. Il Rossetti, il suo fischio. Gli urli sono quelli di Giuseppe Milano. Le lacrime sono quelle di Matteo Torri in produzione. Ci siamo tutti, insomma. E tantissimi di voi al 331 80 90 101 per tirare un po' su anche la mia ape, la sua bimba non è stata tanto bene.
0: E dove è andata?
2: Dalla pediatra.
0: Alla pediatra. Eccolo. Bene,
1: la pediatra. Facciamo entrare anche l'aperitivo e Paola Perego. Benissimo.
0: La Perego.
3: Paolo apostrofo ape. La Perego.
2: Meno male che non ne hai bruciata nessuno. Allora, fuori dagli animi tutte le. I problemi sportivi che ci sono stati in questi giorni. Bene. Si apre una nuova sfida, un nuovo campionato per il Tortorella Challenge. Primo sfidante.
4: Poverina, aveva la pertosse.
2: Una roba così.
0: Sarà tutto così?
3: Sì.
0: Mamma mia.
2: No, tranquillo, c'è anche lui.
5: Ciao, sono Luca da Carpi per il Tortorella Challenge. Sì. Uno gnomo dice una gnoma.
0: No.
5: Gnamo.
0: Boia. Sa che era meglio le api? Possiamo tornare alle battute sulle api?
3: Mio nonno accanto al caminetto.
0: E nessuno già rideva.
3: No, mio nonno prima di buttarsi dentro il caminetto acceso me la diceva.
2: Ricky, tu chiedi e sarai accontentato. Ieri era il tuo compleanno, quindi prego.
0: Grazie.
6: Buongiorno, man.
2: Ciao.
6: Sai che la mia invece, la mia ape maleducata,
0: che
6: la pernacchia.
0: La come questa battuta però.
3: Boia. Ma delle battute
0: la pernacchia
3: basse del che abbia mai sentito.
2: Quindi rimane lì in lizza per trionfare prima del weekend.
3: Si può sempre
2: l'altro
3: fare peggio però.
2: La peggio?
0: La peggio! Attenzione, aspetta, ne aggiungiamo altre.
2: No, arriva lei.
7: Buongiorno, banda.
2: Ah, no, Giulio.
7: Chiara, ma io so che la pediatra non esercita più.
0: Perché?
7: Ora prende la pensione.
0: Madonna.
7: Ciao da Giulio.
0: Bella.
7: Da Catania.
0: Possiamo chiamare agnomo e gnomali, che forse era meglio.
1: Raga, scusate, raga, bro.
0: Raga, ma come parli
3: così? Perché ci chiami bro?
1: Bro. Parliamo il linguaggio dei giovani. Per acquistare ancora dobbiamo fare molto di più.
0: Sì.
1: Scusate.
2: Per conquistare i giovani?
1: Tutti giovani, certo.
2: Beh, guarda, ne abbiamo uno tra gli sfidanti, prego.
8: Ciao, sono Nicolò da Montecatini.
2: Ciao, Nicolò.
8: E questa è la mia barzelletta.
2: Sì. Vai.
8: Fra cactus, ti devo dire un segreto, ma te lo dirò domani. Non tenermi sulle spine.
2: Mi sembra giusto.
3: Senti, sai che la comicità toscana, quella verace.
0: Bravi,
3: stito,
0: complimenti,
3: Nico da Montecatini.
0: Sfornate sempre dei comici.
3: A proposito di comicità verace toscana, appunto, Chiara, ti mando questi ultimi due siluri dalla rubrica Mistero di Ettore Ferrini, il vernacoliere di maggio. Se chiami il cane Chuck, si gira?
2: Certo.
3: Ok. In India si sta in fila italiana? Ecco, con queste due perle che tu sicuramente,
0: sai che
3: tutti quelli come te avrete
0: dal vernacoliere, io già un po' tremavo perché sono battute a volte molto spinte. Ma queste sono peggio delle peggio.
3: Sì, infatti le lasciano in ultima pagina.
2: Avrei detto settimana enigmistica.
3: No, invece vedi, la rubrica si chiama Mistero perché è un mistero come facciate a ridere con queste battute qui.
0: Va bene.
2: Ormai è fuori gara. Il nostro Bruno Vespa non le prenderà in considerazione, dovrà stabilire il vincitore di oggi tra gli sfidanti ufficiali.
1: Fuori tutti, facciamo entrare la Vespa 50 di Cesare Cremonini, eccola. Dopo il grande successo di qualche settimana fa è tornato.
0: Ecco qua quando sfonda.
1: Invadeteci di messaggi dopo questa grande performance.
0: Grazie.
2: E allora, quindi
1: the winner is.
0: Bravo.
6: Sai che la mia invece, la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
0: Non poteva che vincere questa schifezza qua.
3: In effetti
0: è vero, è vero.
3: Sì, sei soddisfatta, Chiara?
2: Potrà vantarsene fino a lunedì.
0: Pensa
2: perché
0: te.
2: Nei prossimi giorni vi lasciamo tranquilli nel weekend.
0: Grazie.
2: E quindi lui potrà lanciare il suo guanto di sfida a tutti i suoi amici, parenti, per poter sfidarci anche lunedì con il Tortorella Challenge.
0: Pensi abbia dei parenti questo qui? è disconosciuto da tutti.
3: Se li hai giocati tutti.
0: Ma
3: secondo
0: sì.
3: me.
2: Grazie di parenti, a Bruno Vespa che ha fatto da giudice quest'oggi.
3: Ciao Bruneo, alla prossima.
1: Venga qua, l'aspetto.
3: Va bene, va
2: che
3: bene.
2: Che dici dei parenti?
3: Ma no, la tua madre è youtuber, come sta?
2: Molto bene.
3: Ha riscosso, ho saputo. Sì. Dovete sapere che Chiara Tortorella ha una mamma youtuber.
0: A sì. Voglia.
3: Prende dei quattrini dalle visualizzazioni, capito?
0: Sì, sì, ha ritirato Ben.
3: Ben, quanto ha guadagnato?
2: Beh, adesso così per l'ufficio delle entrate, no? 40 euro in 6 mesi.
3: Le entrate non si muove nemmeno.
0: L'ufficio delle entrate te ne dà altri forse adesso che hai detto questo. No.
1: Io in 10 anni.
2: Vediamo quanto salgono le sue visualizzazioni sul suo canale YouTube. Si chiama Turtle Turtle Alpha Omega.
0: Ma tu pensa che.
3: Scusate.
2: Questo è il nome.
3: La bassezza.
2: E la puoi vedere mentre gioca con un videogioco famoso.
3: Porco cazzo.
0: Quindi non è quella che sta peggio a casa Tortorella.
3: No, ma
0: chi
3: era
0: la più sana?
3: Scusa, cioè,
0: abbiamo la più sana.
3: La genetica, scusate. Mica acqua fresca,
2: Dica Bruno.
3: Ci dica Bruno.
1: Dica Fonacci che non siete altro.
2: Sì.
1: Il Tortorella c'ha. Mm-hmm. Torna.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Ben trovati da Mattia Venini. La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Recuperato il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti. Le operazioni di ricerca sono state interrotte per il maltempo, riprenderanno domani. Indaga la Procura di Roma. Tra le possibili cause, un problema alla miscela di gas. Tra le vittime anche Monica Monfalcone, docente dell'Università di Genova e ricercatrice di fama internazionale. Nel 2004 era sopravvissuta allo tsunami del sud-est asiatico. Da più di 20 anni studiava i fondali delle Maldive. Il suo collega di Ateneo, Giorgio Bavestrello, la ricorda così.
2: Abbiamo perso una professoressa che era veramente incredibilmente in gamba, amata dagli studenti e trascinatrice di studenti. Una ricercatrice che nella biologia marina italiana e non solo lascia uno spazio veramente gigante.
1: Ha confessato uno dei minorenni accusato di aver ucciso sabato mattina il bracciante maliano di 35 anni Bakary Sako. Il 15enne ha dichiarato di averlo accoltellato per difendere gli amici. Nell'inchiesta risultano coinvolti anche 2 maggiorenni. Per tutti l'accusa è di omicidio volontario aggravato. Dopo la visita in Cina, Trump è tornato a parlare della guerra in Iran, aprendo a uno stop ventennale al programma nucleare di Teheran. Ma servono garanzie, ha detto il presidente. Presidente degli Stati Uniti, potremmo intervenire di nuovo per fare un po' di pulizia. L'Unione Europea ha aderito all'accordo per l'istituzione del Tribunale Speciale sui crimini in Ucraina, per Bruxelles fondamentale per garantire il risarcimento dei danni commessi. Mentre Putin continua ad attaccare, 24 morti e 48 feriti negli ultimi raid su Kiev. Tennis è per ora sospesa a causa maltempo, la semifinale degli internazionali di Roma tra Dardery e Ruud. Stasera meteo permettendo in programma Sinner Medvedev. Nel ciclismo al danese Vingegaard la 7ª tappa del Giro d'Italia. La maglia rosa resta al portoghese Eulalio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: ragazzi, l'abbiamo trovato. C'è qualcuno che ha il coraggio di provare a battere il nostro campione in carica Riccardo sì. Russo nelle citazioni cinepanettoniane.
1: Io sono pronto, però sentiamo chi è lo sfidante.
0: È pronto anche Christian De Sica, che tra poco ci presenterà lo sfidante, sì. Mentre noi abbiamo il campione. È abituato in realtà a perdere in finale.
1: No, se iniziamo così non gioco, io ve lo dico.
0: Ma in realtà ci crede tantissimo e si sente la vittoria in pugno. Lui arriva da Bra,
1: sì.
0: Ha 44 anni da meno di 24 ore.
1: Non diciamolo, era inutile questa cosa.
2: Eh sì.
0: Tiene alla Juve ed è Riccardo Russo.
1: Grazie. Chi ha detto prima?
0: Cristian, chi ci porti?
2: Allora, sul mio lato sinistro, Riccardo Russo, 44 anni.
1: Sì.
2: Juventino nel sacco.
1: L'hai già detto.
2: Campione europeo e massimo esperto di Christian De Sica e Massimo Boldi, sì. A volte anche di Ezio Greggio. Imbattuto da 10 cinepanettoni. Il suo motto: non sono bello, piaccio.
1: Piaccio moltissimo.
2: Dall'altra parte,
0: chi abbiamo?
2: Lo sfidante.
0: Sì.
2: Francesco da Napoli, tifoso del Napoli.
1: Ecco. Sì.
2: Ama perfetto. Napoli, vive a Napoli. Impiegato, alto 81 kg e peso 1,81.
0: Il contrario, ma
1: sì.
0: Va bene.
1: Vabbè.
0: Francesco,
2: battere Riccardo Russo.
0: Eccoci, allora siamo pronti per metterti alla prova. Francesco, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Tu ti sei prenotato subito, quindi te la senti veramente questa vittoria in mano?
3: Ma sì, dai. Sono preparatissimo anche io sul tema, ora speriamo di non fare brutte figure.
1: Dai. Francesco, allora, ti metto subito alla prova velocemente con un test d'ingresso veloce. Mm? Se io ti dico Zartolin tenga
3: la mutanda.
2: Bravissimo,
0: bravissimo.
2: Lo zero subito.
0: Ciccia, sono d'accordo. E allora cominciamo subito con la sfida.
3: Dai,
0: prima citazione, vai.
4: E questa che cos'è?
5: Ferrari testa rossa, ammito, se batte tutta la vita.
4: Beh, come seconda macchina può andare. Dove vi porti?
5: Ci avevamo un viaggetto in sospeso.
4: Da qui a Bangkok, via Copenaghen.
0: Prenotate la
3: nuova. Ah, questa è tosta, aspetta.
1: Bisogna dire Riccardo? Il titolo?
0: Sì.
1: Ricky e Barabba.
0: Ricky e Barabba.
2: Con De Sica e Pozzetto.
0: Era una prova. Francesco, quando te la vai. Senti tu puoi prenotarti. Qual è il tuo suono del tuo bottone?
3: Faccio così.
0: Ok, esatto. Quando fai pe ti puoi prenotare. O andate avanti con la citazione o dite il titolo del film. Vai, secondo film.
6: Sono segretario dell'avvocato Covelli. Sì, guardi, no, volevo informarla che la festa di domani sera è stata rinviata a data imprecisata. Mi consente una...
1: Ci sei?
0: Allora, si è prenotato,
1: vai,
0: Francesco, vai.
3: L'avvocato Covelli è ovviamente vacanze di Natale.
0: Quale?
3: 95.
0: Attenzione, no, era vacanze di... No, sentiamo Riccardo.
1: 91.
0: Era vacanze di Natale 2000, esatto. Ragazzi.
1: 2000.
6: Geneminga.
1: Capodanno del 2000, Geneminga.
6: Capodanno del 2000, Geneminga.
1: Lo sapevo come in finale, ma hai descritto come la Juve in finale, perdo.
7: Si nasce da una terza mano.
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: Allora, dai, concentrati dai. Tutti e due gli sfidanti. Christian, tu ci sei?
2: Eccoci qua.
0: Dai, allora, terzo film, vi giocate tutto con questo.
8: Senti, a Dragon Ball, ma che mi ha dato?
0: Si è prenotato Francesco da Napoli.
3: Questa la posso quasi citare a memoria.
0: Vai, fallo.
3: Senti, a Dragon Ball, qui è sushi, sì, ciao, ha rifatto i denti.
0: Film?
3: Questo è, allora, aspetta, il titolo dovrebbe essere Merry Christmas.
1: Merry Christmas! Bravo, bravissimo.
8: Allora, soltanto sushi.
1: Siete parecchi. Ma rifatti i denti.
0: Eccolo, perfetto Francesco.
1: Bravo,
0: allora, secondo
1: bravo.
0: Me oggi non abbiamo capito bene. Io ripeterei questa sfida magari nelle prossime settimane. Francesco, se te la senti,
7: sì,
0: ti richiamiamo.
7: Anche per corrispondenza.
3: Mi ricambio, volentieri.

0: che non riuscite a buttare. L'Italia è campionessa europea di riciclo, eppure alcuni non riescono a cestinare niente. Sentiamo.
1: Vai. Ciao splendidi.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono 14 anni che ho il vestito da sposa nell'armadio,
0: sì,
1: e non mi decido a buttarlo, visto come è andato a finire il mio matrimonio, che praticamente solo dopo un anno ci siamo lasciati. Solo a rientro dal viaggio di nozze il signorino mi ha messo le corna con una colombiana.
0: Aia.
2: Va bene.
1: Okay. Ciao ciao.
0: Bello, tieni già buono per il prossimo matrimonio, dai, che andrà sicuramente meglio per forza.
2: Basta poco.
3: E allora lì sì, è che ci voglia molto, insomma.
2: Sì, no, pure.
3: A meno che uno lo faccia già durante il viaggio, il pranzo,
2: dai,
3: di nozze.
2: Su, forza.
3: Ma insomma, va bene, dai, coraggio, forza, avanti, andiamo avanti, sentiamo.
4: Buongiorno banda, io proprio questa mattina, prima di uscire, sacco enorme di scarpe nel cassonetto.
0: Brava.
4: Dove si recuperano i vestiti, le scarpe, via. Si è chiusa un'era, gli anni passano e ci si rinnova. Ciao.
0: Mi sembra giusto, e torna tutto.
3: Tutti i martedì in parrocchia la saccata dei giocattoli con cui i miei figli non giocano più. Ma a proposito di giochi e giocattoli,
2: no, ragazzi,
3: c'è stata una scena dal libro,
2: no, ragazzi,
3: cuore,
2: no,
3: qua.
2: Non potete
3: alla
2: capire.
3: Banda di recente, uno che vi diremo dopo.
2: Va bene.
3: Come avete sentito in sottofondo.
0: Perché adesso torna il grande Yannick Sinner alla banda di R101.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao,
5: 32
2: Yannick.
5: Vittorie consecutive al Master 1000.
2: Basta però. Cioè no,
0: sei
2: no,
0: felice?
2: Continua, continua.
3: Ha superato tutti i record.
5: Sì. Adesso stavo provando il discorso di ringraziamento per quando vincerò l'internazionale.
2: No, aspetti, ecco. Facciamoci dare un attimo di
3: tastatina.
5: Volete sentirlo?
3: Sì.
5: La vittoria arriva grazie a Best Drink, il drink energetico per diventare
2: forte. No, non metta in mezzo gli sponsor nel ringraziamento, almeno, scusi.
5: Okay,
2: oggi intanto con Medvedev, giusto?
0: Lui.
5: Con Pavel Medvedev.
2: Con Pavel Medvedev.
0: Un padel.
5: Ho comunque pensato di andare a fare la doccia mentre c'è la partita.
2: Ma sì, cioè,
0: se riesci tra uno shampoo e un balsamo.
3: Approdato in semifinale, quindi Sinner, c'è stato il quarto di finale contro questo tennista russo. Leggo da Twitter Sandro Brusco che scrive: vedo commenti su Sinner che ha vinto nonostante la presenza di Salvini, ma credo che ci sia un equivoco. Salvini ti fava per il russo. Ecco, fatto molto ridere.
2: Però fa una battuta.
3: Quando ce vo
0: è lì con lui Salvini, mi sembra.
5: Posso dire sono stato bravo a farlo, vero?
2: Sì, bravo, anche bravo italiano. Nelle imitazioni, complimenti.
5: 100% italiano, sì.
2: Senta, hanno messo il derby alle 12, può ancora andare anche a giocare una partita con la Roma, con la Lazio, può fare.
0: Sì,
2: vero Yannick?
5: Ma io ormai quando vado al campo di allenamento non mi esercito più a giocare.
3: No?
5: No, mi esercito a fare discorsi di ringraziamento quando vinco. Comunque sono il figlio preferito della mia famiglia, non so perché.
0: Ma non è
2: l'unico,
0: è vero,
2: forse è il figlio unico, tra l'altro.
5: Da piccolo mi prendevano a racchettate a casa per farmi studiare. Poi la racchetta l'ho presa in mano e sono diventato il figlio preferito di mia madre e mia padre.
2: Dai, perché sbaglia il pronome?
0: Veramente.
5: Così. Sono una persona molto semplice, faccio cose normali.
0: Ma de che?
5: Tipo? Vado, non lo so, a confessarmi, vado dal Papa come tutte le persone normali.
2: Come tutti, sì.
5: E forza ragazzi. C'è tempo anche per non vincere.
2: Ma arriverà, no, no. Speriamo di no.

0: Can't Stop the Challenge.
1: Stop the Challenge. Timberlake, perché adesso c'è il Trutrella Challenge.
2: Prego.
0: Grazie, Bruno.
2: Sigla?
1: Sigla.
0: La sfida, la battuta più brutta del giorno, eh no.

0: Chi ha aperto la voliera qua? Si parlava di api e è entrato un fringuello.
1: Rossetti.
2: Fate. Il che Rossetti, il suo fischio. Gli urli sono quelli di Giuseppe Milano. Le lacrime sono quelle di Matteo Torri in produzione. Ci siamo tutti, insomma. E tantissimi di voi al 331 80 90 101 per tirare un po' su anche la mia ape, la sua bimba non è stata tanto bene.
0: E dove è andata?
2: Dalla pediatra.
0: Alla pediatra. Eccolo. Bene.
1: La pediatra. Facciamo entrare anche l'aperitivo e Paola Perego. Benissimo.
0: La Perego.
3: Paul apostrofo Aperego.
2: Meno male che non ne hai bruciata nessuno. Allora, fuori dagli animi tutte le i problemi sportivi che ci sono stati in questi giorni. Bene. Si apre una nuova sfida, un nuovo campionato per il Tortorella Challenge. Primo sfidante.
4: Poverina, aveva la pertosse.
2: Una roba così.
0: Sarà tutto così?
3: Sì.
0: Mamma mia.
2: No, tranquillo, c'è anche lui.
5: Ciao, sono Luca da Carpi per il Tortorella Challenge. Sì. Un ognomo dice un agnomo.
0: No.
5: Andiamo.
0: Boia. Sai che era meglio le api? Possiamo tornare alle battute sulle api?
3: Mio nonno accanto al caminetto.
0: E nessuno già rideva.
3: No, mio nonno prima di buttarsi dentro il caminetto acceso me la diceva.
2: Ricky, tu chiedi e sarai accontentato. Ieri era il tuo compleanno, quindi prego.
0: Grazie.
6: Buongiorno, Manna.
2: Ciao.
6: Sai che la mia invece, la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
0: La pernacchia. Come questa battuta.
3: Boia. Una delle battute
0: la pernacchia
3: basse del che abbia mai sentito.
2: Quindi rimane lì in lizza per trionfare prima del weekend.
3: Si può
2: tra
3: sempre
2: l'altro
3: fare peggio però.
2: La peggio?
0: La peggio! Attenzione, aspetta, ne aggiungiamo altre.
2: No, arriva lei.
7: Buongiorno, banda.
2: Ah, no, Giulio.
7: Chiara, ma io so che la pediatra non esercita più.
0: Perché?
7: Ora prende la pensione.
0: Madonna.
7: Ciao da Giulio.
0: Bella.
7: Da Catania.
0: Oh, sempre Giulio. Agnomo e gnomali. Forse era meglio.
1: Raga, scusate, raga. Bro.
0: Raga, ma come parli
3: così? Perché ci chiami bro?
1: Bro. Parlo con l'impaccio dei giovani. Per acquistare ancora dobbiamo fare molto di più.
0: Sì.
1: Scusate.
2: Per conquistare i giovani?
1: I giovani, certo.
2: Beh, guarda, ne abbiamo uno tra gli sfidanti, prego.
8: Ciao, sono Nicolò da Montecatini.
2: Ciao, Nicolò.
8: E questa è la mia barzelletta.
0: Sì. Vai.
8: Fra Cactus, ti devo dire un segreto, ma te lo dirò domani. Non tenermi sulle spine.
2: Mi sembra giusto.
3: Senti la comicità toscana, quella verace.
0: Bravi,
3: stito,
0: complimenti.
3: Amico da Montecatini.
0: Sfornate sempre dei comici.
3: A proposito di comicità verace toscana, appunto, Chiara, ti mando questi ultimi due siluri dalla rubrica Mistero di Ettore Ferrini, il vernacoliere di maggio. Se chiami il cane Chuck, si gira?
2: Certo.
3: Ok. In India si sta in fila italiana? Ecco, con queste due perle che tu sicuramente,
0: sai che
3: tutti quelli come te avrete
0: dal vernacoliere, io già un po' tremavo perché sono battute a volte molto spinte. Ma queste sono peggio delle peggio.
3: Sì, infatti le lasciano in ultima pagina. Naturalmente.
2: Avrei detto settimana enigmistica.
3: No, invece vedi, la rubrica si chiama Mistero perché è un mistero come facciate a ridere,
0: esatto,
3: con queste battute qui.
0: Va bene.
2: Ormai è fuori gara. Il nostro Bruno Vespa non le prenderà in considerazione, dovrà stabilire il vincitore di oggi tra gli sfidanti ufficiali.
1: Fuori tutti, facciamo entrare la Vespa 5 di Cesare Cremonini, eccola. Dopo il grande successo di qualche settimana fa, è tornata.
0: Ecco qua quando sfonda.
1: Invadeteci di messaggi dopo questa grande performance.
0: Grazie.
2: E allora, quindi?
1: The winner is.
0: Bravo!
6: Sai che la mia invece, la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
0: Non poteva che vincere questa schifezza qua.
3: In effetti
0: è vero, è vero.
3: Sì, sei soddisfatta, Chiara?
2: Potrà vantarsene fino a lunedì.
0: Pensa
2: perché
0: te.
2: Nei prossimi giorni vi lasciamo tranquilli nel weekend.
0: Grazie.
2: E quindi lui potrà lanciare il suo guanto di sfida a tutti i suoi amici, parenti, per poter sfidarci anche lunedì con il Tortorella Challenge.
0: Pensi abbia dei parenti questo qui. è disconosciuto da tutti.
3: Se li ha giocati tutti.
0: Ma
3: secondo me.
2: Grazie a Bruno Vespa che ha fatto da giudice quest'oggi. Luigi.
3: Ciao Bruneo, alla prossima.
1: Luigi, venga qua, l'aspetto.
3: Va bene, va
2: che
3: bene.
2: Che dici dei parenti?
3: Ma no, la tua madre è youtuber, come sta?
2: Molto bene.
3: Ha riscosso, ho saputo. Sì. Dovete sapere che Chiara Trottarella ha una mamma youtuber.
0: A sì. Voglia.
3: Prende dei quattrini dalle visualizzazioni.
0: Sì, sì, ha ritirato Ben.
3: Ben, quanto ha guadagnato?
2: Beh, adesso così per l'ufficio delle entrate, no? 40 euro in 6 mesi.
3: Le entrate non si muove nemmeno.
0: L'ufficio delle entrate te ne dà altri, forse, adesso che hai detto questo. No.
1: Io in 10 anni.
2: Vediamo quanto salgono le sue visualizzazioni sul suo canale YouTube. Si chiama Turtle Turtle Alpha Omega.
0: Ma tu pensa che.
3: Scusate.
2: Questo è il nome.
3: La bassezza.
2: E la puoi vedere mentre gioca con un videogioco famoso.
3: Porco cazzo.
0: Quindi non è quella che sta peggio a casa Tortorella.
3: No, ma da qualcuno
0: chi
3: avrà
0: la più sana?
3: Scusa, cioè,
0: abbiamo la più sana.
3: La genetica, scusate. Mica acqua fresca.
2: Dica Bruno.
3: Ci dica Bruno.
1: Ti cafonacci che non siete altro.
2: Sì.
1: Il Tortorella c'ha. Torna.

0: Dopo il giro di Chiara Oke, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, oh, ce la state cantando. Allora vi ascoltiamo.
1: Subito,
0: siete tantissimi.
1: Subito.
2: Oh,

0: Bastava solo oh, oh,
1: ecco.
0: Ottimo inglese. Oxfordiano.
2: È americano in realtà.
0: È americano.
1: Dovrebbe essere Tarzan Boy, ciao Sonia da Pisa.
2: Ciao Sonia. Bellissimo.

0: giustizia para.
1: Preso lui.
2: Grande.
0: Ninja. Fabio da Malerbio.
1: Bella.
2: Bella Fabio.
3: Quando i bambini fanno
1: oh, che meraviglia.
3: Che meraviglia.
1: Certo.
0: Oh, Fabio. Via della Madonnina. Ah.
2: Che te brilla.
0: Che te brilla de lontan. Tutta d'ore vicinina.
2: Ti te domine.
0: Ti te domine a Milano. La bandata da Ispra.
4: Contro il cielo.
1: Non potevo mancare. Bravissimo.
5: E sempre. E solo. Basta. Ito.
2: Partito il file.
6: Ma dov'è la host?
7: Sempre solo, ha detto oh, solo
2: domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo.
6: Bene,
1: ma solo a Milano.
6: Quella che avevo in mente io
2: ancora non c'è.
1: No,
6: nessuna.
2: Sentiamo
4: il mare se... quando è bello,
2: o mare
4: dando sentimento. Oh, oh, cavallo, oh, oh, cavallo, oh, oh, cavallo, oh,
1: sì.
4: Oh, cavallo, oh, oh.
8: Se tu sei fidanzato, grida oh, oh, oh. Se tu sei fidanzata, grida oh, oh. Sì, è una cosa allucinante. Comunque sì. La canzone di Fabri Free, certo. Ibra, credo sì. Rap futuristico, però mi è venuto in mente
2: ovviamente.
8: Ciao, Carlo da Barlassina.
2: Ciao Carlo.
6: Sai, quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
1: No,
6: lo so. No, a Brianza, no? Mi pare Barlassina. Siamo, va bene. Niente, quindi?
1: No, non l'ha presa ancora la canzone tua?
6: No.
2: Diamogli un'altra possibilità.
6: Sì, vai.
9: Vamos a la playa. Oh, oh.
1: Sarà questa.
9: Vamos a la playa.
1: Non è questa.
9: Oh, oh, oh. E
2: dai, un'ultimissima. Vediamo se era questa.
10: Oh Sarracino, oh Sarracino,
1: oh Sarracino,
10: bello guaglione,
2: bello guaglione,
1: no. Questa è grande orchestra italiana di Renz Harbor,
7: bravissimo.
2: Tutte femmine vanno a murare.
6: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero boomer.
2: Banana Joe.
6: Ah, bello però.
2: Oh banana.
6: Perché non l'ha fatta nessuno?
2: Fatta in realtà sono tantissimi i nostri amici, non li possiamo mettere tutti.
6: Una vocale.
1: È color banana, quindi le è venuta.
6: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
1: Vediamo. Le vocali.
6: Cosa
2: la U.
6: E via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O.
1: Sì.
6: Siamo nel 1974, c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
1: Neanche più loro si ricordano di aver fatto quel gruppo.
6: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Daniel Santa Cruz saranno, capito, venezuelani. Sì, vabbè. Così con Soleado la canzone era
1: Ah, ce l'ho. Adesso mi ricordo. No, non ti spogliare. No, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da cura?
2: Ma c'è tutta così?
1: Niente, via la camicia.
7: Nudo.
1: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia.
6: Tutti insieme.
1: Preso.
7: Alle fattorie.
6: Andiamo avanti.
1: Però me la ricordo anch'io, sai.
6: Vero?
1: Sì.
6: Vero?
1: Adesso, non con questa enfasi, però me la ricordo.
6: Sole.
9: Saremmo io e te.
1: No,
9: così sarà per sempre.
1: Ma la mettete ovunque.
2: Non
1: c'è la O.
2: Arriva.
1: Non c'è la O.
2: No.
6: Quando volete c'ho anche l'aneddoto bello, perché dice ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Invece ho l'aneddoto bello.
1: Va bene, dopo.
2: Il Chiaroche che si lega così a un aneddoto bello. Beh, il Chiaroche torna venerdì.
1: Sì.
2: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101 da qui fino alle

0: Oggi non buttiamo via niente, stiamo scoprendo tutte le cose che invece voi dovreste cestinare a casa, perché ci hanno una certa.
1: Buongiornissimo, banda, 30 anni, magari i primi due no, facciamo 28, che cerco di buttare la suocera, ma non riesco.
2: Lo sapevo.
1: E qui va, buon weekend a tutti.
0: Quell'oggetto, dobbiamo essere specifici.
3: L'isola ecologica, dai.
2: Ma dai, no?
3: Cioè, è un cassonetto delle suocere proprio, andiamo.
4: Buongiorno banditi.
0: Ciao.
4: Io è dal 1990 che non cambio il cuscino.
0: Bom.
4: Per cui non lo butto via, perché con gli altri cuscini ne ho provati altri 7-8 tipi, non si riesce a dormire. Quindi è dal 1990 che dormo beatamente con lo stesso cuscino.
0: Cioè, ah, 36 cuscino che anni.
3: Spero non con la stessa Federer.
2: Sì, è di Italia 90. Cioè,
5: il cuscino che cambia la faccia.
3: Beh, oddio, un po' ce l'ho anch'io, sta schiavitù. Cioè, chi dorme, chi ha difficoltà nel dormire, si attacca un po' a tutto, quindi a certi rituali, tutto l'avvolgibile tirato giù.
2: Vabbè, quello sì, il rituale, però cuscino. Proprio cuscino,
3: conosco gente che
2: dal 90
0: diventa ergonomico, prende la tua forma e poi è perfetto.
3: Che anche se poi vanno via un giorno, ti porti il trolley, il 24 ore, 48 ore, weekend, e hanno quella sacchettina per il cuscino, sì sì.
1: Buongiorno banda.
0: Ma buongiorno.
1: Sono Giancarlo da Cividale. Roba che dovrei buttare, c'ho una camicia col polo coreana,
2: sì,
1: che mi piace tantissimo, che risale a quando avevo 25 anni, io adesso ne ho 53, e non lo butto perché dico un giorno la metto, e il problema è che adesso come adesso non mi entra neanche un braccio,
2: ecco,
1: in quella camicia. Però nel cambio di stagione compare sempre.
0: È bello, allora, vederla lì, ti fa stare bene.
3: Un giorno o l'altro la metto in cantina, quindi deve diventare la frase. Vabbè.

0: Francesco Cuscini. Abbiamo raccontato di Simon e Katia a uomini e donne che si sono riconciliati, si sono tornati insieme dopo 4 anni di buio.
1: È vero che lei sta in fissa, lei... non l'ha detto, l'ha dichiarato in un'intervista con Temptation Island e il GF VIP.
2: Ma torni a guardare Travaglio, Rai 2, 3 massimo, ma non si può sentire sta cosa.
3: Ma si sa, poi dopo una certa età si torna bambini, si perdono i freni inibitori, si può guardare anche Temptation Island. Grazie maestro, grazie
1: anche noi Piccini. Abbiamo dei professori, dei dottori, robe che non ti spieghi. All'ascolto della banda di R101 la mattina si vede per chi ha un bel cervellone.
2: Certo, ascolta noi per capire, per studiarci.
1: Esatto,
2: no?
1: Gli fa bene vedere anche tutto quello che è un po' il torbido, il trash.
2: Come potevo diventare? Invece siamo diventati noi così.
1: Esatto.
3: Siamo diventati noi così anche perché, ed è una medaglia che ci fa piacere, che solitamente saliamo sul podio, sui podi più tragici di tutte le classifiche mondiali, invece il nostro sgangherato paese sembra essere giunto ai vertici del riciclo europeo.
2: Bravi.
3: Siamo in classifica, una potenza del riciclo. Questa cosa ci fa onore, insomma, e quindi a voi chiediamo qual è quella cosa che sarebbe arrivato il momento di buttare, ma che al 331 80 90 101 ci dovete confessare che in realtà non buttate.
2: Vogliamo parlare del Tortorella Challenge? Sarebbe quasi ora
3: delle torture alle 7 e un quarto di mattina,
2: perché lì si riciclano.
1: Qual è il cassonetto giusto?
2: Si riciclano le battute.
1: Esatto, quelle riciclate funzionano ancora meglio perché sono particolarmente brutte. O quella cosa che vostro marito dovrebbe buttare,
2: ecco,
1: perché ce l'ha lì da anni, ecco, e non riuscite a convincerlo a metterla nella spazzatura.
3: Sì, proprio quelle mutande col buco che
2: ce
3: voi
2: l'hai,
3: conoscete.
2: Anche tu ce l'hai?
3: No, io appena vedo i buchi devo dire li butto subito nel cassonetto. È una cosa che mi dà fastidio, quella riesco a eliminarla subito.
1: Ah, non sei uno di quelli che prende l'ovetto per fare
2: l'ovetto sodo, lo mangia forse, mangia qualcosa Cristiano.
3: L'ovetto di legno.
1: Di legno per fare il ricamo e tappare
2: un palo della luce sembra. Ma beh, veramente, di profilo, se non fosse per il naso.
1: E quindi complimenti a tutti noi per questo bel record, per questo bel titolo europeo di miglior riciclatori d'Italia. Qua tra poco tutti hanno voglia di cantare, già vi vedo, già vi sento il karaoke sta per arrivare, prima un po' di bella musica. La canzone che ti fa stare bene è sempre lì, pronta ad aspettarvi al 331 80 90 101. Se volete proporci voi una canzone potete farlo attraverso questo spazio che si ripete una volta

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di niente.

0: Dopo il giro di Chiara Oche, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, oh, ce la state cantando. Allora vi ascoltiamo.
1: Siete
0: tantissimi.
1: Subito.
2: Oh.

0: Bastava solo ottimo inglese oxfordiano
1: americano, in realtà
0: americano.
2: Dovrebbe essere Tarzan Boy, ciao Sonia da Pisa.
1: Ciao Sonia.

0: giustizia para.
1: Ha preso lui.
2: Grande.
0: Ninja. Fabio da Malerbio.
1: Bella.
2: Bella Fabio.
3: Quando i bambini fanno
4: oh, che meraviglia,
3: che meraviglia.
1: Certo.
0: Oh, Fabio. Mia bella Madonina. Ah.
2: Che te brilla.
0: Che te brilla da lontan. Da lontan. Tutta d'ore vicinina.
2: Ti te domine.
0: Ti te domine Milano. La bandata da Ispra.
5: Contro il cielo.
1: Non potevo mancare. Bravissimo.
6: E sempre. E solo. Faccia. Ito.
2: Partito il file.
7: Ma dov'è la host?
8: Sempre solo, ha detto oh, solo
2: domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo.
7: Bene,
1: ma solo a Milano.
7: Quella che avevo in mente io
2: ancora non,
7: l'ha
2: c'è.
7: Fatta
1: no,
7: nessuna.
2: Sentiamo
0: il mare quando è bello,
2: o mare
0: dando sentimento. Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh.
9: Se tu sei fidanzato grida oh, se tu sei fidanzata grida oh, sì, è una cosa allucinante comunque sì. La canzone di Fabri Free, certo. Ibra credo sì. Rap futuristico però mi è venuto in mente ciao Carlo da Barlassina.
2: Ciao Carlo.
7: Sai, quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
1: No,
7: lo so. No, a Brianza, no? Mi pare Barlassina. Siamo, va bene. Niente, quindi?
1: No, non l'ha presa sono? Ancora la canzone
7: no,
1: tua.
7: No.
2: Diamogli un'altra possibilità.
7: Sì, vai.
10: Vamos a la playa. Oh oh. Vamos a la playa.
1: Non è questa.
10: Oh. E viva!
2: Dai, un'ultimissima, vediamo se era questa.
11: Oh Sarracino, oh Sarracino,
1: oh Sarracino,
11: bello guaglione,
2: bello guaglione.
1: No. Questa è grande orchestra italiana di Renz Arbor.
8: Bravissimo.
2: Tutte femmine vanno a murare.
7: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero boomer.
2: Banana Joe.
7: Ah, bello, vero?
2: Oh banana,
7: perché non l'ha fatta nessuno?
2: In realtà sono tantissimi i nostri amici, non li possiamo mettere tutti.
7: Una vocale
1: è color banana, quindi le è venuta.
7: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
1: Vediamo. E le vocali.
7: Cosa bella?
2: La U.
7: E via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O.
1: Sì.
7: Siamo nel 1974, c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
1: Neanche più loro si ricordano di aver fatto quel gruppo.
7: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Daniel Santa Cruz saranno, capito, venezuelani. Cioè, vabbè. Così con Soleado la canzone era
1: Ah, ce l'ho. Adesso mi ricordo. No, non ti spogliare. Non è il caso, no. No, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da cura?
2: Ma c'è tutta così?
1: Niente, via la camicia.
8: Nudo!
1: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia.
7: Tutti insieme!
1: Preso.
8: Alle fattorie.
7: Andiamo avanti.
1: Però me la ricordo anch'io, sai?
7: Vero?
1: Sì.
7: Vero?
1: Adesso, non con questa enfasi, però me la ricordo.
7: Sole.
10: Saremmo io e te.
1: No,
10: così sarà per sempre.
1: Ma la mettete ovunque.
2: La fine.
1: Non c'è la O.
2: Arriva.
1: Non c'è la O.
2: No.
7: Quando volete c'ho anche l'aneddoto bello, perché dice ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Io c'ho l'aneddoto bello.
1: Va bene, dopo.
2: Il Chiaroche che si lega così a un aneddoto bello. Beh, il Chiaroche torna venerdì.
1: Sì.
2: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101 da qui fino alle 9.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Mattia Venini. Sospese causa maltempo le ricerche dei 5 subitaliani morti alle Maldive. Per ora è stato recuperato solo il corpo di Gianluca Benedetti. L'Università di Genova ha chiarito che l'immersione è stata svolta a titolo personale. Indaga la Procura di Roma. Tra le possibili cause della tragedia, un problema alla miscela di gas. Tra le vittime anche Monica Monfalcone, docente dell'Università di Genova e ricercatrice di fama internazionale, e la figlia Giorgia di 23 anni. Carlo Sommacal, marito e padre delle due, ha ribadito come fossero delle subacquee esperte, come tutto il gruppo.
2: Mia moglie è una persona rigida, meticolosa, cioè non avrebbe mai portato nostra figlia, non avrebbe mai portato a fare una cosa di quel genere, ma nel modo più assoluto, su questo ci metto la mano sul fuoco. Quindi su questo io non è che devo garantire, tutelare mia moglie, mia figlia, Gianluca e gli altri, erano tutti subacquei super esperti.
1: Trump minaccia la ripresa delle operazioni militari in Iran e avverte Taiwan: non voglio che dichiari l'indipendenza e si scateni una guerra. Dopo aver ricevuto il presidente americano, il leader cinese Xi Jinping accoglierà settimana prossima il russo Putin. Allarme della Banca Centrale Europea sulla crescita: la guerra in Medio Oriente ha incrinato la fiducia di consumatori e imprese. Dall'inizio del conflitto il prezzo del petrolio è aumentato del 67%, quello del gas del 47%, sottolinea Francoforte. Interrogati i 4 minori accusati dell'omicidio del bracciante maliano di 35 anni Bakary Sakho sabato mattina a Taranto. Un 15enne ha confessato di averlo accoltellato per difendere gli amici. Coinvolti anche 2 maggiorenni. Per tutti l'accusa è di omicidio volontario aggravato. Tennis: sfumata la possibile finale tutta italiana agli internazionali di Roma. Il norvegese Ruud sconfigge Dardery in 2 set. Sinner sfida Medvedev. Nel ciclismo al danese Vingegaard la settima tappa del Giro d'Italia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: ragazzi, l'abbiamo trovato. C'è qualcuno che ha il coraggio di provare a battere il nostro campione in carica Riccardo Russo nelle citazioni cinepanettoniane?
1: Io sono pronto, però sentiamo chi è lo sfidante.
0: È pronto anche Christian De Sica, che tra poco ci presenterà lo sfidante, mentre noi abbiamo il campione. È abituato in realtà a perdere in finale.
1: No, se iniziamo così non gioco, io ve lo dico.
0: Ma in realtà ci crede tantissimo e si sente la vittoria in pugno. Lui arriva da Bra, ha 44 anni da meno di 24 ore.
1: Non diciamolo, era inutile questa cosa.
2: Sì.
0: Tiene alla Juve ed è Riccardo Russo.
1: Grazie. Chi è detto primo?
0: Cristian, allora, chi ci porti?
2: Allora, sul mio lato sinistro, Riccardo Russo, 44 anni. Juventino del Sacco.
1: L'hai già
2: campione
1: detto.
2: Campione europeo e di... e massimo esperto di Cristian De Sica e Massimo Boldi, a Bordac anche di Ezio Greggio, imbattuto da 10 cinepanettoni, il suo botto non sono bello, piaccio
1: moltissimo.
2: Dall'altra parte,
0: chi abbiamo?
2: Lo sfidante.
0: Sì.
2: Francesco da Napoli, tifoso del Napoli.
1: Ecco.
2: Ama perfetto. Napoli, vive a Napoli, impiegato, alto 81 kg e peso 1,81.
0: Il contrario, ma va bene. Vabbè.
1: Francesco,
2: padre Riccardo Russo.
0: Eccoci, allora siamo pronti per metterti alla prova. Francesco, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Tu ti sei prenotato subito, quindi te la senti veramente questa vittoria in mano?
3: Ma sì, dai. Sono preparatissimo anche io sul tema, ora speriamo di non fare brutte figure.
1: Dai. Francesco, allora, ti metto subito alla prova velocemente con un test d'ingresso veloce. Mm? Se io ti dico Zartolin tenga
3: la mutanda.
2: Bravissimo.
0: Lo zero
2: subito.
0: C'è la ciccia, sono d'accordo. E allora cominciamo subito con la sfida.
3: Dai,
0: prima citazione, vai.
4: E questa che cos'è?
5: Ferrari testa rossa, ammito, non si batte tutta la vita.
4: Beh, come seconda macchina può andare. Dove vi porti?
5: Ci avevamo un viaggetto in sospeso.
4: Da qui a Bangkok via Copenaghen.
0: Prenotate il
3: Ah, questa è tosta, aspetta.
1: Bisogna dire il titolo?
0: Sì.
1: Ricky e Barabba.
6: Ricky
1: e Pozzetto.
0: Ok, dai, diciamo che questa era una prova. Francesco, quando te la senti tu puoi prenotarti. Qual è il tuo suono del tuo bottone?
3: Faccio così.
0: Ok, esatto. Quando fai pe ti puoi prenotare. O andate avanti con la citazione o dite il titolo del film. Vai, secondo film.
7: Sono segretario dell'avvocato Covelli. Sì, guardi, no, volevo informarla che la festa di domani sera è stata rinviata a data imprecisata.
1: Capito?
7: Mi consente una...
1: Ci sei?
0: Allora, si è prenotato,
1: vai,
0: Francesco, vai.
3: L'avvocato Covelli è ovviamente vacanze di Natale.
0: Quale?
1: Quale?
3: 95. Sparo.
0: Attenzione, no, era vacanze di... No, sentiamo Riccardo.
1: 91.
0: Era vacanze di Natale. 2000, ragazzi.
1: 2000.
7: Geneminga.
1: Capodanno del 2000, Geneminga.
7: Capodanno del 2000, Geneminga.
1: Lo sapevo come in finale, ma hai descritto come la Juve in finale, perdo.
6: Si esce da una terza manca.
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: Allora, concentrati tutti e due gli sfidanti. Cristian, tu ci sei?
2: Eccoci qua.
0: Dai, allora, terzo film. Vi giocate tutto con questo.
8: Senti, a Dragon Ball. Ma che mi ha dato?
0: Si è prenotato Francesco da Napoli.
3: Questa la posso quasi citare a memoria.
0: Vai, fallo.
3: Senti, a Dragon Ball. Da qui è sushi. Sì, ciao. Ha rifatti i denti.
0: Quindi film.
3: Questo è, allora, aspetta, il titolo dovrebbe essere Merry Christmas.
1: Merry Christmas! Bravo, bravissimo.
8: Allora, soltanto sushi.
1: Ma devi stare geisha. Ma rifatti i denti.
0: Eccolo, perfetto Francesco.
1: Bravo,
0: secondo
1: bravo.
0: Me oggi non abbiamo capito bene. Io ripeterei questa sfida magari nelle prossime settimane. Francesco, se te la senti,
6: sì,
0: ti richiamiamo.
6: Anche per corrispondenza.
3: Mi ricambio, volentieri.

0: riuscite a buttare. L'Italia è campionessa europea di riciclo, eppure alcuni non riescono a cestinare niente. Sentiamo.
1: Vai. Ciao splendidi.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono 14 anni che ho il vestito da sposa nell'armadio,
0: sì,
1: e non mi decido a buttarlo, visto come è andato a finire il mio matrimonio, che praticamente solo dopo un anno ci siamo lasciati.
2: Aia, aia.
1: Solo al rientro dal viaggio di nozze il signorino mi ha messo le corna con una colombiana.
0: Aia.
2: Va bene.
1: Ciao ciao.
0: Beh, lo tieni già buono per il prossimo matrimonio, dai, che andrà sicuramente meglio, per forza.
2: Basta poco.
3: Allora lì sì, è che ci voglia molto, insomma.
2: Sì, no, pure.
3: A meno che uno lo faccia già durante il viaggio, il pranzo,
2: dai,
3: di nozze.
2: Su, forza.
3: Ma insomma, va bene, dai, coraggio, forza, avanti, andiamo avanti, sentiamo.
4: Buongiorno banda, io proprio questa mattina, prima di uscire, sacco enorme di scarpe nel cassonetto.
0: Brava.
4: Dove si recuperano i vestiti, le scarpe, via. Si è chiusa un'era, gli anni passano e ci si rinnova. Ciao.
0: Mi sembra giusto, e torna tutto.
3: Tutti i martedì in parrocchia la saccata dei giocattoli con cui i miei figli non giocano più. Ma a proposito di giochi e giocattoli,
2: no, ragazzi,
3: c'è stata una scena dal libro,
2: no, ragazzi,
3: cuore,
2: no,
3: qua.
2: Non potete capire.
3: Di recente, uno che vi diremo dopo.
2: Va bene.
3: Come avete sentito in sottofondo.
0: Perché adesso torna il grande Yannick Sinner alla banda di R101.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao,
5: 32
2: Yannick.
5: Vittorie consecutive al Master 1000.
2: Basta però. Cioè no,
0: sei
2: no,
0: felice?
2: Continua, continua.
3: Ha superato tutti i record.
5: Sì. Adesso stavo provando il discorso di ringraziamento per quando vincerò l'internazionale.
2: No, aspetti, ecco, facciamoci dare un attimo di
3: tastatina.
5: Volete sentirlo?
3: Sì.
5: La vittoria arriva grazie a Best Drink, il drink energetico per diventare
2: forte. No, non metta in mezzo gli sponsor nel ringraziamento, almeno, scusi.
5: Comunque,
2: oggi intanto con Medvedev, giusto?
0: Lui.
5: Pavel Medvedev.
2: Con Pavel Medvedev.
0: Con Padel.
5: Sì, ho comunque pensato di andare a fare la doccia mentre c'è la partita.
2: Ma sì, cioè,
0: se riesci tra uno shampoo e un balsamo.
3: Ha approdato in semifinale, quindi
5: sì.
3: Sinner, c'è stato il quarto di finale contro questo tennista russo. Leggo da Twitter Sandro Brusco che scrive: vedo commenti su Sinner che ha vinto nonostante la presenza di Salvini, ma credo che ci sia un equivoco. Salvini tifava per il russo. Ecco, fatto molto ridere.
2: Però fa una battuta.
3: Bella, quando ce vo, ce vo.
0: È lì con lui Salvini, mi sembra.
5: Posso dire. Sono stato bravo a farlo, vero?
2: Sì, bravo. Anche bravo italiano. Nelle imitazioni, complimenti.
5: 100% italiano. Sì.
2: Senta, hanno messo il derby alle 12. Può ancora andare anche a giocare una partita con la Roma, con la Lazio? Può fare.
0: Sì.
2: Vero, Yannick?
5: Ma io ormai quando vado al campo di allenamento non mi esercito più a giocare.
0: No?
5: No, mi esercito a fare discorsi di ringraziamento quando vinco. Comunque sono il figlio preferito della mia famiglia, non so perché.
0: Ma non è l'unico, è vero,
2: forse è il figlio unico, tra l'altro.
5: Da piccolo mi prendevano a racchettate a casa per farmi studiare. Poi la racchetta l'ho presa in mano e sono diventato il figlio preferito di mio madre e mia padre.
2: Dai, perché sbaglio il pronome?
0: Veramente.
5: Così. Sono una persona molto semplice, faccio cose normali.
0: Ma de che?
3: Tipo?
5: Vado, non lo so, a confessarmi, vado dal Papa come tutte le persone.
2: Come tutti, sì.
5: E forza ragazzi. C'è tempo anche per non vincere.
2: Ma arriverà, no, no.
0: Noi
2: speriamo
0: siamo
2: di no.
0: Tutti

0: Can't stop the challenge.
1: Timberlake, perché adesso c'è il Trutrella Challenge.
2: Prego.
0: Grazie, Bruno.
2: Sigla?
1: Sigla.
0: La sfida, la battuta più brutta del giorno, eh no.

0: suo fischio, gli urli sono quelli di Giuseppe Milano. Le lacrime sono quelle di Matteo Torri in produzione. Ci siamo tutti, insomma. E tantissimi di voi al 331 80 90 101 per tirare un po' su anche la mia ape, la sua bimba non sta tanto bene.
1: E dove è andata?
0: Dalla pediatra.
1: Alla pediatra. Eccolo. Bene.
2: La pediatra. Facciamo entrare anche l'aperitivo e Paola Perego. Benissimo.
1: La Perego.
3: Paul apostrofo ape. La Perego.
0: Meno male che non ne hai bruciata nessuno. Allora, fuori dagli animi tutte le. I problemi sportivi che ci sono stati in questi giorni. Bene. Si apre una nuova sfida, un nuovo campionato per il Tortorella Challenge. Primo sfidante.
4: Poverina, aveva l'apertosi.
0: Una roba così.
1: Sarà tutto così?
3: Sì.
1: Mamma mia.
0: No, tranquillo, c'è anche lui.
5: Ciao, sono Luca da Carpi per il Tortorella Challenge. Sì. Uno gnomo dice una gnoma.
1: No.
5: Gnamo.
1: Boia. Sa che era meglio le api? Possiamo tornare alle battute sulle api?
3: Mio nonno accanto al caminetto.
1: E nessuno già rideva.
3: No, mio nonno prima di buttarsi dentro il caminetto acceso me la diceva.
0: Ricky, tu chiedi e sarai accontentato. Ieri era il tuo compleanno, quindi prego.
1: Grazie.
6: Buongiorno, Manna.
0: Ciao.
6: Sai che la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
1: La pernacchia. Come questa battuta.
3: Boia. Una delle battute
1: la
3: basse che abbia mai sentito.
0: Quindi rimane lì in lizza per trionfare prima del weekend.
3: Si può sempre fare peggio però.
0: La peggio?
1: La peggio! Attenzione, aspetta, ne aggiungiamo altre.
0: No, arriva lei.
7: Buongiorno, banda.
0: Ah, no, Giulio.
7: Chiara, ma io so che la pediatra non esercita più.
1: Perché?
7: Ora prende la pensione.
1: Madonna.
7: Ciao da Giulio.
1: Bella.
7: Da Catania.
1: Oh, Giulio. Agnomo e gnomali. Forse era meglio.
2: Raga, scusate, raga. Bro.
1: Raga, ma come parla?
3: Così. Perché ci chiami bro?
2: Bro. Parli con il bacio dei giovani. Per acquistare ancora dobbiamo fare molto di più.
1: Sì.
2: Scusate.
0: Per conquistare i giovani?
2: I giovani, certo.
0: Beh, guarda, ne abbiamo uno tra gli sfidanti, prego.
8: Ciao, sono Nicolò da Montecatini.
0: Ciao, Nicolò.
8: E questa è la mia barzelletta.
1: Sì. Vai.
8: Fra Cactus, ti devo dire un segreto, ma te lo dirò domani. Non tenermi sulle spine.
0: Mi sembra giusto.
3: Senti, senti la comicità toscana, quella verace.
1: Bravi,
3: stito,
1: complimenti.
3: Amico da Montecatino.
1: Tornate sempre dei comici. Laggiù.
3: A proposito di comicità verace toscana, appunto, Chiara, ti mando questi ultimi due siluri dalla rubrica Mistero di Ettore Ferrini, Il Vernacoliere di Maggio. Se chiami il cane Chuck, si gira?
0: Certo.
3: Ok. In India si sta in fila italiana? Ecco, con queste due perle che tu sicuramente
1: sai che
3: tutti quelli come te avrete
1: dal Vernacoliere io già un po' tremavo perché sono battute
3: molto spinte
1: ma queste sono peggio delle peggio.
3: Sì, infatti le lasciano in ultima pagina.
0: Avrei detto settimana enigmistica.
3: No, invece vedi la rubrica si chiama Mistero perché è un mistero come facciate a ridere con queste battute qui.
0: Ormai è fuori gara, il nostro Bruno Vespa non le prenderà in considerazione, dovrà stabilire il vincitore di oggi tra gli sfidanti ufficiali.
2: Fuori tutti, facciamo entrare la Vespa 5 di Cesare Cremonini, eccola. Dopo il grande successo di qualche settimana fa è tornata.
1: Ecco qua quando sfonda.
2: Invadeteci di messaggi dopo questa grande performance.
1: Grazie.
0: Oddio. E allora, quindi
2: the winner is.
1: Bravo.
6: Sai che la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
1: Sì. Certo. Non poteva che vincere questa schifezza qua.
3: In effetti,
1: è vero.
3: Sì, sei soddisfatta, Chiara?
0: Potrà vantarsene fino a lunedì.
1: Pensa
0: perché nei prossimi giorni vi lasciamo tranquilli nel weekend.
1: Grazie.
0: E quindi lui potrà lanciare il suo guanto di sfida a tutti i suoi amici, parenti, per poter sfidarci anche lunedì con il Tortorella Challenge.
1: Pensi abbia dei parenti questo qui, è disconosciuto da tutti.
3: Se li è giocati tutti.
1: Ma
3: secondo me.
0: Grazie a Bruno Vespa che ha fatto da giudice quest'oggi. Luigi.
3: Ciao Bruneo, alla prossima.
2: Luigi, venga qua, l'aspetto.
3: Va bene, va
0: e
3: bene.
0: E dici che dei parenti?
3: Ma no, la tua madre è youtuber, come sta?
0: Molto bene.
3: Ha riscosso, ho saputo. Sì. Dovete sapere che Chiara Tortorella ha una mamma youtuber.
1: A sì. Voglia.
3: Prende dei quattrini dalle visualizzazioni, capito?
1: Sì, sì, ha ritirato Ben.
3: Ben, quanto ha guadagnato?
0: Beh, adesso così per l'ufficio delle entrate, no? 40 euro in 6 mesi.
3: Cioè, le entrate non si muove nemmeno.
1: Cioè, le entrate te ne dà altri forse adesso che hai detto questo. No.
2: Io in 10 anni.
0: Vediamo quanto salgono le sue visualizzazioni sul suo canale YouTube. Si chiama Turtle Turtle Alpha Omega.
1: Beh, ma tu sì, pensa che.
3: Scusate.
0: Questo è il nome.
3: La bassezza.
0: E la puoi vedere mentre gioca con un videogioco famoso.
3: Porco cane.
1: Quindi non è quella che sta peggio a casa Tortorella.
3: No, ma da qualcuno
1: chi
3: avrà
1: la più sana?
3: Scusa,
1: abbiamo la più sana.
3: La genetica, mica acqua fresca, eh.
0: Dica Bruno.
3: Ci dica Bruno.
2: Ti cafonacci che non siete altro.
0: Sì.
2: Il Tortorella c'ha, torna

0: dopo il giro di Chiara Oche, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, ce la state cantando. Allora vi ascoltiamo.
1: Siete
0: tantissimi.
1: Subito.
2: Oh, oh, oh.

0: Bastava solo oh, oh,
1: eh.
0: Ottimo inglese. Oxfordiano.
2: Americano in realtà.
0: Americano.
1: Dovrebbe essere San Zamboy, ciao Sonia da Pisa.
2: Ciao Sonia.

0: Perfetto.
1: Oh, il gruppo dei ninja. Giustizia para.
2: Preso lui.
0: Grande.
1: Ninja. Fabio da Malerbio.
0: Bella. Bella Fabio.
3: Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia.
2: Certo.
1: Oh, Fabio. Mia bella Madonnina. Ah.
0: Che te brilla.
1: Che te brilla da lontan. Tutta d'ore vicinina.
0: Ti te domine.
1: Ti te domine a Milano. La bandata da Isbra
4: contro il cielo.
2: Non potevo mancare. Bravissimo.
5: E sempre. E solo. Faccia.
0: Il file.
6: Ma dov'è la
7: ho? Sempre solo. Ha detto oh, solo.
0: Domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo.
6: Oh, bene.
2: Ma solo a Milano.
6: Quella che avevo in mente io.
0: Ancora non
6: l'ha
0: c'è.
6: Fatta
2: no,
6: nessuna.
0: Sentiamo.
1: Di mare quando è bello.
0: O mare.
1: Dando sentimento. Oh oh cavallo. Oh oh cavallo. Oh oh cavallo.
2: Questa sì.
1: Oh oh cavallo. Oh, oh.
8: Se tu sei fidanzato grida oh, oh, oh. Se tu sei fidanzata grida oh, oh, oh.
9: Sì, è una cosa allucinante. Comunque sì. La canzone di Fabri Fri, Fibra, credo sì. Rap futuristico però mi è venuto in mente sicuramente. Ciao Carlo da Barlassina.
0: Ciao Carlo.
6: Sai che quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
2: No,
6: lo so. No, a Brianza, no? Mi pare Barlassina. Siamo, va bene. Niente, quindi?
2: No, non l'ha presa ancora la canzone tua.
6: No.
0: Diamogli un'altra possibilità.
6: Sì, vai.
10: Vamos a la playa. Oh oh. Vamos a la playa.
2: Non è questa.
10: Oh oh. E viva!
0: Dai, un'ultimissima, vediamo se era questa.
11: Oh Sarracino, oh Sarracino,
2: oh Sarracino,
11: bello uguaglione.
6: No.
2: Questa
6: no.
2: Grande orchestra italiana di Renz Harbor.
7: Bravissimo.
0: Tutte femmine vanno a murare.
2: No. Questa grande orchestra italiana di Renz Harbor.
7: Bravissimo.
0: Tutte femmine vanno a murare.
6: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero

0: Allora, la canzone con la O,
1: sì,
0: siamo nel 1974, c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
1: Neanche più loro si ricordano nome, di aver, esatto, fatto quel gruppo.
0: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Daniel Santa Cruz saranno, capito, venezuelani. Cioè, vabbè. Così, con Soleado, la canzone era Oh, oh,
1: ah, ce l'ho. Adesso, oh, mi ricordo. No, non ti spogliare. No, non è il caso. No, no, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da cura?
2: Ma c'è tutta così?
1: Niente, via la camicia.
3: Nudo.
1: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia.
0: Tutti insieme.
3: Preso. Oh, alle fattorie.
0: E andò avanti.
1: Però me la ricordo anch'io, sai?
0: Vero?
1: Sì.
0: Vero?
1: Adesso, non con questa enfasi, però me la ricordo.
0: Sole.
4: Oh, saremmo io e te.
1: No, così. Vabbè,

0: che dice: ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Invece l'aneddoto
1: va bene, dopo.
2: Il Chiaroche che si lega così a un aneddoto bello. Beh, il Chiaroche torna venerdì,
1: sì.
2: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101 da qui fino alle 9.

0: Oggi non buttiamo via niente, stiamo scoprendo tutte le cose che invece voi dovreste cestinare a casa, perché c'hanno una certa.
1: Buongiornissimo, banda, 30 anni, 30, magari i primi due no, facciamo 28, che cerco di buttare la suocera, ma non riesco.
2: Lo
1: sapevo. E buon weekend a tutti.
0: Quell'oggetto, dobbiamo essere specifici.
3: È un'isola ecologica, dai.
2: Ma dai, dai.
3: Cioè, è un cassonetto delle suocere proprio, andiamo.
4: Buongiorno banditi.
0: Ciao.
4: Io è dal 1990 che non cambio il cuscino.
0: Bomba.
4: Per cui non lo butto via, perché con gli altri cuscini ne ho provati altri 7-8 tipi, non si riesce a dormire. Quindi è dal 1990 che dormo beatamente con lo stesso cuscino.
0: Cioè, ah, 36 cuscino che anni.
3: Spero non con la stessa Federer.
2: Sì, è di Italia 90. Cioè,
5: il cuscino che cambia la faccia.
3: Beh, oddio, un po' ce l'ho anch'io, sta schiavitù. Cioè, chi dorme, chi ha difficoltà nel dormire, si attacca un po' a tutto, quindi a certi rituali. Tutto l'avvolgibile tirato giù.
2: Vabbè, quello sì, il rituale, però, le cose, però cuscino. Proprio cuscino.
3: Conosco gente che
2: dal 90
0: diventa ergonomico, prende la tua forma e poi perfetto.
3: Che anche se poi vanno via un giorno, ti porti il trolley, il 24 ore, 48 ore, weekend, dentro c'hanno quella sacchettina cuscino. Con il cuscino, sì sì.
1: Buongiorno banda.
0: Ma buongiorno.
1: Sono Giancarlo da Cividale. Roba che dovrei buttare, c'ho una camicia col polo coreana,
2: sì,
1: che mi piace tantissimo, che risale a quando avevo 25 anni, io adesso ne ho 53,
2: ah,
1: e non lo butto perché dico un giorno la metto, e il problema è che adesso come adesso non mi entra neanche un braccio,
2: ecco,
1: in quella camicia. Però nel cambio di stagione compare sempre.
0: È bello vederla lì, ti fa stare bene.
3: Un giorno o l'altro la metto in cantina, quindi deve diventare la frase, vabbè.

0: a uomini e donne che si sono riconciliati, si sono tornati insieme dopo 4 anni di buio.
1: È vero che lei sta in fissa, non l'ha detto, l'ha dichiarato in un'intervista con Temptation Island e il GFV.
2: Ma torni a guardare Travaglio, Rai 2, 3 al massimo, ma non si può sentire sta cosa.
3: Ma si sa, poi dopo una certa età si torna bambini, si perdono i freni inibitori, si può guardare anche Temptation Island. Grazie maestro, grazie maestro.
1: Anche noi abbiamo dei professori, dei dottori, che non ti spieghi all'ascolto della banda di R101 la mattina, si vede per chi ha un bel cervellone.
2: Certo, ascolta noi per capire, per studiarci.
1: Esatto,
2: no?
1: Gli fa bene vedere anche tutto quello che è un po' il torbido, il trash.
2: Come potevo diventare? Invece siamo diventati noi così.
1: Esatto.
3: Siamo diventati noi così anche perché, ed è una medaglia che ci fa piacere, perché solitamente saliamo sul podio, sui podi più tragici di tutte le classifiche mondiali, invece il nostro sgangherato paese sembra essere giunto ai vertici del riciclo europeo.
2: Bravi.
3: Siamo in classifica, una potenza del riciclo. Questa cosa ci fa onore, insomma, e quindi a voi chiediamo qual è quella cosa che sarebbe arrivato il momento di buttare. Ma che al 331 80 90 101 ci dovete confessare che in realtà non buttate.
2: Vogliamo parlare del Tortorella Challenge? Sarebbe quasi ora di.
3: Ma che devi parlare delle torture alle 7 e un quarto di mattina?
2: Perché lì si
1: qual
2: riciclano.
1: Qual è il cassonetto giusto?
2: Si riciclano le battute.
1: Esatto, quelle riciclate funzionano ancora meglio perché sono particolarmente brutte. O quella cosa che vostro marito dovrebbe buttare perché ce l'ha lì da anni e non riuscite a convincerlo a metterla nella spazzatura.
3: Sì, proprio le mutande col buco che
2: ce
3: voi
2: l'hai,
3: conoscete.
2: Anche tu ce l'hai.
3: No, io appena vedo i buchi devo dire li butto subito nel cassonetto. È una cosa che mi dà fastidio. Quella riesco a eliminarla subito.
1: Ah, non sei uno di quelli che prende l'ovetto per fare la.
2: L'ovetto sodo, lo mangia forse. Mangia qualcosa, Cristiano.
3: L'ovetto di legno.
1: Di legno per fare il ricamo e
2: tappare un palo
1: il buco.
2: Della luce sembra. Ma beh, veramente. Di profilo, se non fosse per il naso.
1: E quindi complimenti a tutti noi per questo bel record, per questo bel titolo europeo di miglior riciclatori d'Italia. Qua tra poco tutti hanno voglia di cantare, già vi vedo, già vi sento il karaoke sta per arrivare, prima un po' di bella musica. La canzone che ti fa stare bene è sempre lì, pronta ad aspettarvi al 331 80 90 101. Se volete proporci voi una canzone potete farlo attraverso questo spazio che si ripete una volta ogni

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Ester Oletto. Domani riprendono le operazioni di ricerca dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vahu alle Maldive durante un'immersione. Uno dei corpi è stato ritrovato dalla Guardia Costiera e quello del padovano Gianluca Benedetti. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta contro ignoti. Trump avverte: con Teheran non avrò più molta pazienza, potremmo tornare in Iran per fare un po' di pulizia. Alto là del presidente americano anche su Taiwan: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Restano in carcere i quattro minorenni arrestati per l'omicidio del bracciante maliano aggredito sabato mattina a Taranto. Lo ha deciso il GIP, che ha escluso l'aggravante dei futili motivi. Uno dei ragazzi ha confessato di aver accoltellato il 35enne per difendere gli amici. In tutto 6 fermati, 2 sono maggiorenni. Il delitto di Garlasco: il garante della privacy rinnova il fermo richiamo ai mass media al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole deontologiche dei giornalisti. Nella nota si legge: si assiste ad una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto con il principio di essenzialità dell'informazione. Inflazione ad aprile in leggero rialzo, più 2,7% in un anno con energetici alimentari. E secondo i dati Istat, il costo del carrello della spesa nel mese scorso è salito del 2,3%. La Banca Centrale Europea avverte: rischi su crescita e risparmi. È finita l'avventura di Luciano Darderi agli internazionali di tennis di Roma. L'azzurro scarico e senza energia ha ceduto in 2 set a Ruud, chiede scusa ai tifosi. Nell'ultimo atto di domenica il norvegese dovrà vedersela tra il vincente della sfida tra Sinner e Medvedev, ora in campo. La coppia Boleli-Vavassori alle semifinali di doppio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: Dopo il giro di Chiara Oke, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, oh, ce la state cantando. Allora vi ascoltiamo.
1: Siete
0: tantissimi.
1: Subito.
2: Oh.

0: Bastava solo oh, eh.
1: Boy.
0: Sì. Ottimo inglese. Oxfordiano.
2: È americano in realtà.
0: È americano.
1: Dovrebbe essere Tarzan Boy, ciao Sonia da Pisa.
2: Ciao Sonia.

0: Perfetto.
1: Il gruppo dei ninja. Giustizia para.
2: Cosa ha preso lui?
0: Grande.
1: Ninja. Fabio da Malerbio.
0: Bella. Bella Fabio.
3: Quando i bambini fanno meraviglia, che meraviglia.
2: Certo.
1: Oh, Fabio. Mia bella Madonina.
0: Che te brilla
1: da lontan. Tutta d'ore vicinina.
0: Ti te domine
1: a Milano. La bandata da Isbra
4: contro il cielo.
2: Non potevo mancare. Bravissimo.
5: E sempre è solo faccia
0: partito il file.
6: Ma dov'è la
7: sempre solo ha detto solo
0: domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo.
6: Bene,
2: ma solo a Milano
6: quella che avevo in mente io
0: ancora non c'è
6: nessuna.
0: Sentiamo
1: il mare quando è bello
0: Omare
1: tirando sentimento. Cavallo cavallo cavallo cavallo
8: se tu sei fidanzato grida se tu sei fidanzata grida sì è una cosa allucinante comunque sì. La canzone di Fabri Fibra credo rap futuristico però mi è venuto in mente ciao Carlo da Barlassina.
0: Ciao Carlo.
6: Sai che quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
2: No,
6: lo so. No, a Brianza, no? Mi pare Barlassina. Siamo, va bene. Niente, quindi.
2: No, non l'ha presa ancora la canzone tua.
6: No.
0: Diamogli un'altra possibilità.
6: Sì, vai.
9: Vamos a la playa. Vamos a la playa.
2: Non è questa.
1: E viva!
0: Dai, un'ultimissima, vediamo se era questa.
3: Sarracino.
2: Sarracino.
0: Bell'uguaglione.
2: No. Questo è il grande orchestra italiana di Renzo Arbore.
7: Bravissimo.
0: Tutte femmine vanno a murare.
6: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero boomer.
0: Banana Joe.
6: Ah, bello però.
0: Banana,
6: perché non l'ha fatta nessuno?
0: In realtà sono tantissimi i nostri amici, non li possiamo mettere tutti.
6: Una vocale
2: è color banana, quindi le è venuta.
6: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
2: Vediamo. E le vocali.
6: Cosa bella?
0: La U.
6: E via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O.
2: Sì.
6: Siamo nel 1974, c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
2: Neanche più loro si ricordano di aver fatto quel gruppo.
6: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Daniel Santa Cruz saranno, capito, venezuelani. Cioè, vabbè. Così con Soleado la canzone era
2: ce l'ho. Adesso mi ricordo. Non ti spogliare. No, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da cura?
0: Ma c'è tutta così?
2: Niente, via la camicia.
7: Nudo.
2: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia.
6: Tutti insieme.
7: Preso. Alle fattorie. C'è una bontà.
6: Andiamo avanti.
2: Però me la ricordo anch'io, sai?
6: Vero?
2: Sì.
6: Vero?
2: Adesso, non con questa enfasi, però me la ricordo.
6: Sole.
9: Saremmo io e te. No, così sarà per sempre.
2: Ma la mettete ovunque.
0: La fine.
2: Non c'è la O.
0: Arriva.
2: Non c'è la O.
0: No.
6: Quando volete c'ho anche l'aneddoto bello, perché dice: ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Io c'ho l'aneddoto bello.
2: Va bene, dopo.
0: Il chiaroche che si lega così a un aneddoto bello. Beh, il chiaroche torna venerdì.
2: Sì.
0: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101, da qui fino alle 9.

0: Oggi non buttiamo via niente, stiamo scoprendo tutte le cose che invece voi dovreste cestinare a casa, perché c'hanno una certa.
1: Buongiornissimo, banda, 30 anni, 30, magari i primi due no, facciamo 28, che cerco di buttare la suocera, ma non riesco.
2: Lo sapevo.
1: E qui va, buon weekend a tutti.
0: Quell'oggetto, dobbiamo essere specifici.
3: All'isola ecologica, dai.
2: Ma dai, no, dai.
3: Cioè, è un cassonetto delle suocere proprio, Andiamo.
4: Buongiorno banditi.
0: Ciao.
4: Io è dal 1990 che non cambio il cuscino.
0: Bom.
4: Per cui non lo butto via, perché con gli altri cuscini ne ho provati altri 7-8 tipi, non si riesce a dormire. Quindi è dal 1990 che dormo beatamente con lo stesso cuscino.
0: Cioè, 36 anni.
3: Spero non con la stessa Federa.
2: Sì, di Italia 90. Cioè,
5: il cuscino che cambia la faccia.
3: Beh, oddio, un po' ce l'ho anch'io, sta schiavitù. Cioè, chi dorme, chi ha difficoltà nel dormire, si attacca un po' a tutto, quindi a certi rituali, tutto l'avvolgibile tirato giù.
2: Vabbè, quello sì, il rituale, però, però cuscino. Proprio cuscino.
3: Conosco gente che
2: dal 90.
0: Diventa ergonomico, prende la tua forma e poi perfetto.
3: Che anche se poi vanno via un giorno, ti porti il troll il 24 ore, 48 ore, weekend, dentro c'hanno quella sacchettina con il cuscino, sì sì.
1: Buongiorno banda.
0: Ma buongiorno.
1: Sono Giancarlo da Cividale. Roba che dovrei buttare, c'ho una camicia col polo coreana,
2: sì,
1: che mi piace tantissimo, che risale a quando avevo 25 anni, io adesso ne ho 53, e non lo butto perché dico un giorno la metto, e il problema è che adesso come adesso non mi entra neanche un braccio,
2: ecco,
1: in quella camicia. Però nel cambio di stagione compare sempre.
0: È bello, allora, vederla lì, ti fa stare bene.
3: Un giorno o l'altro la metto in cantina, quindi deve diventare la frase. Vabbè.

0: Francesco Cuccini. Ho contato di sangue leccati a uomini e donne che si sono riconciliati, si sono tornati insieme dopo 4 anni di buio.
1: È vero che lei sta in fissa, non l'ha detto, l'ha dichiarato in un'intervista con Temptation Island e il GF VIP.
2: Ma torni a guardare Travaglio, Rai 2, 3 massimo, ma non si può sentire sta cosa.
3: Ma si sa, poi dopo una certa età si torna bambini, si perdono i freni inibitori, si può guardare anche Temptation Island. Grazie maestro, grazie maestro.
1: Anche noi abbiamo dei professori, dei dottori, robe che non ti spieghi all'ascolto della banda di R101 la mattina. Si vede per chi ha un bel cervellone.
2: Certo, ascolta noi per capire, per studiarci.
1: Esatto,
2: no?
1: Gli fa bene vedere anche tutto quello che è un po' il torbido, il trash.
2: Come potevo diventare? Invece siamo diventati noi così.
1: Esatto.
3: Siamo diventati noi così anche perché, ed è una medaglia che ci fa piacere, perché solitamente saliamo sul podio, sui podi più tragici di tutte le classifiche mondiali, invece il nostro sgangherato paese sembra essere giunto ai vertici del riciclo europeo.
2: Bravi.
3: Siamo in classifica, una potenza del riciclo. Questa cosa ci fa onore, insomma, e quindi a voi chiediamo qual è quella cosa che sarebbe arrivato il momento di buttare, ma che al 331 80 90 101 ci dovete confessare che in realtà non buttate.
2: Vogliamo parlare del Tortorella Challenge? Sarebbe quasi ora
3: di parlare delle torture alle 7:15 di mattina.
2: Perché lì si
1: qual
2: riciclano,
1: è il cassonetto giusto?
2: Si riciclano le battute.
1: Esatto, quelle riciclate funzionano ancora meglio perché sono particolarmente brutte. O quella cosa che vostro marito dovrebbe buttare,
2: ecco,
1: perché ce l'ha lì da anni,
3: ecco,
1: e non riuscite a convincerlo a metterla nella spazzatura.
3: Sì, proprio quelle mutande col buco che
2: ce
3: voi
2: l'hai,
3: conoscete.
2: Anche tu ce l'hai.
3: No, io appena vedo i buchi devo dire li butto subito nel cassonetto. È una cosa che mi dà fastidio, quella riesco a eliminarla subito.
1: Ah, non sei uno di quelli che prende l'ovetto per fare la
2: l'ovetto sodo, lo mangia forse, mangia qualcosa Cristiano.
3: L'ovetto di
1: legno per fare il ricamo e
2: è un palo della luce sempre. Ma dai, veramente di profilo se non fosse per il naso.
1: E quindi complimenti a tutti noi per questo bel record, per questo bel titolo europeo di miglior riciclatori d'Italia. Qua tra poco tutti hanno voglia di cantare, già vi vedo, già vi sento il karaoke sta per arrivare, prima un po' di bella musica. La canzone che ti fa stare bene è sempre lì, pronta ad aspettarvi al 331 80 90 101. Se volete proporci voi una canzone potete farlo attraverso questo spazio che si ripete una volta ogni

0: ragazzi, l'abbiamo trovato. C'è qualcuno che ha il coraggio di provare a battere il nostro campione in carica Riccardo Russo nelle citazioni cinepanettoniane.
1: Io sono pronto, però sentiamo chi è lo sfidante.
0: È pronto anche Christian De Sica, che tra poco ci presenterà lo sfidante, sì, mentre noi abbiamo il campione. È abituato in realtà a perdere in finale.
1: No, se iniziamo così non gioco, io ve lo dico.
0: Ma in realtà ci crede tantissimo e si sente la vittoria in pugno. Lui arriva da Bra, ha 44 anni da meno di 24 ore.
1: Non diciamolo, era inutile questa cosa.
2: Eh sì.
0: Tiene alla Juve ed è Riccardo Russo.
1: Grazie. Chi ha detto prima?
0: Cristian, allora, chi ci porti?
2: Allora, sul mio lato sinistro, Riccardo Russo, 44 anni. Sì. Juventino nel sacco.
1: L'hai già detto.
2: Campione europeo e di... e massimo esperto di Cristian De Sica e Massimo Boldi, a volte anche di Ezio Greggio, imbattuto da 10 cinepanettoni. Il suo motto: non sono bello, piaccio.
1: Piaccio moltissimo.
2: Dall'altra parte,
0: chi abbiamo?
2: Lo sfidante.
0: Sì.
2: Francesco da Napoli, tifoso del Napoli.
1: Ecco. Sì.
2: Ama perfetto. Napoli, vive a Napoli, impiegato, alto 81 kg e peso 1,81.
0: Il contrario, ma va bene. Vabbè.
1: Francesco,
2: cassetto, battere Riccardo Russo.
0: Eccoci, allora siamo pronti per metterti alla prova. Francesco, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno,
3: grazie
1: a te.
0: Tu ti sei prenotato subito, quindi te la senti veramente questa vittoria in mano?
3: Ma sì, dai, sono preparatissimo anche io sul tema. Ora speriamo di non fare brutte figure.
1: Dai. Francesco, allora, ti metto subito alla prova velocemente con un test d'ingresso veloce. Mm? Se io ti dico Zartolin tenga
3: la mutanda.
2: Bravissimo.
0: Lo zero
2: subito.
0: C'è la ciccia, sono d'accordo. E allora cominciamo subito con la sfida.
3: Dai,
0: prima citazione, vai.
4: E questa che cos'è?
5: Ferrari testa rossa, ammito, se batte tutta la vita.
4: Beh, come seconda macchina può andare. Dove vi porti?
5: Ci avevamo un viaggetto in sospeso.
4: Da qui a Bangkok, via Copenaghen.
0: Prenotate la
3: mano. Ah, questa è tosta, aspetta.
1: Bisogna dire il titolo?
0: Sì.
1: Ricky e Barabba.
6: Ricky e
1: Pozzetto.
0: Ok, dai, diciamo che questa era una prova. Francesco, quando te la senti tu puoi prenotarti. Qual è il tuo suono del tuo bottone?
3: Faccio così.
0: Ok, esatto. Quando fai pe ti puoi prenotare. O andate avanti con la citazione o dite il titolo del film. Vai, secondo film.
7: Sono segretario dell'avvocato Covelli. Sì, guardi, no, volevo informarla che la festa di domani sera è stata rinviata a data imprecisata.
1: Capito?
7: Mi consente una...
1: Ci sei?
0: Allora, si è prenotato,
1: vai,
0: Francesco, vai.
3: L'avvocato Covelli è ovviamente Vacanze di Natale.
0: Quale?
1: Quale?
3: 95. Sparo.
0: Attenzione, no, era Vacanze di... No, sentiamo Riccardo.
1: 91.
0: Era Vacanze di Natale. 2000, ragazzi.
1: 2000.
7: Geneminga.
1: Capodanno del 2000, Geneminga.
7: Capodanno del 2000, Geneminga.
1: Lo sapevo come in finale, ma hai descritto come la Juve in finale, perdo.
6: Si esce da una terza manca.
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: Allora, dai, concentrati tutti e due gli sfidanti. Christian, tu ci sei?
2: Eccoci qua.
0: Dai, allora, terzo film. Vi giocate tutto con questo.
8: Senti, a Dragon Ball. Ma che mi ha dato?
0: Si è prenotato Francesco da Napoli.
3: Questa la posso quasi citare a memoria.
0: Vai, fallo.
3: Senti, a Dragon Ball. Da qui è sushi. Sì, ciao. Ha rifatto i denti.
0: Film.
3: Questo è, allora, aspetta, il titolo dovrebbe essere Merry Christmas.
1: Merry Christmas! Bravo, bravissimo.
8: Allora, soltanto sushi. Ma di parecchio.
1: Ma rifatti i denti.
0: Eccolo, perfetto Francesco.
1: Bravo,
0: allora, secondo
1: bravo.
0: Me oggi non abbiamo capito bene. Io ripeterei questa sfida magari nelle prossime settimane. Francesco, se te la senti,
6: sì,
0: ti richiamiamo.
6: Anche per corrispondenza.
3: Mi ricandido volentieri.

0: riuscite a buttare. L'Italia è campionessa europea di riciclo, eppure alcuni non riescono a cestinare niente. Sentiamo.
1: Vai. Ciao splendidi.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono 14 anni che ho il vestito da sposa nell'armadio,
0: sì,
1: e non mi decido a buttarlo, visto come è andato a finire il mio matrimonio, che praticamente solo dopo un anno ci siamo lasciati.
2: Aia, aia.
1: Solo a rientro dal viaggio di nozze il signorino mi ha messo le corna con una colombiana.
0: Aia.
2: Va bene.
1: Ciao ciao.
0: Beh, lo tieni già buono per il prossimo matrimonio, dai, che andrà sicuramente meglio, per forza.
2: Basta poco.
3: Allora lì sì, non è che ci voglia molto, insomma.
2: Sì, no, pure.
3: A meno che uno lo faccia già durante il viaggio, il pranzo,
2: dai,
3: di nozze.
2: Su, forza.
3: Ma insomma, va bene, dai, coraggio, forza, avanti, andiamo avanti, sentiamo.
4: Buongiorno banda, io proprio questa mattina, prima di uscire, sacco enorme di scarpe nel cassonetto.
0: Brava.
4: Dove si recuperano i vestiti, le scarpe, via. Si è chiusa un'era, gli anni passano e ci si rinnova. Ciao.
0: Mi sembra giusto, e torna tutto.
3: Tutti i martedì in parrocchia la saccata dei giocattoli con cui i miei figli non giocano più. Ma a proposito di giochi e giocattoli,
2: no, ragazzi,
3: c'è stata una scena dal libro,
2: no, ragazzi,
3: cuore,
2: no,
3: qua.
2: Non potete
3: alla
2: capire.
3: Banda di Recente, uno che vi diremo dopo.
2: Va bene.
3: Come avete sentito in sottofondo.
0: Perché adesso torna il grande Yannick Sinner alla banda di R101.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao,
5: 32
2: Yannick.
5: Vittorie consecutive al Master 1000.
2: Basta però. Cioè no,
0: sei
2: no,
0: felice?
2: Continua, continua.
3: Ha superato tutti i record.
5: Sì. Adesso stavo provando il discorso di ringraziamento per quando vincerò l'internazionale.
2: No, aspetti, ecco, facciamoci dare un attimo di
3: tastatina.
5: Volete sentirlo?
3: C'è uno che vi diremo dopo.
2: Va bene.
3: Come avete sentito in sottofondo.
0: Perché adesso torna il grande Yannick Sinner alla banda di R101.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao,
5: 32 vittorie consecutive al Master 1000.

0: ringraziamento almeno, scusi. Okay, oggi, oggi intanto con Medvedev, giusto?
1: Lui.
2: Con Pavel Medvedev.
0: Con Pavel Medvedev.
1: Con Padel.
2: Ho comunque pensato di andare a fare la doccia mentre c'è la partita.
0: Ma sì, cioè,
1: se riesci tra uno shampoo e un balsamo.
3: Approdato in semifinale, quindi sì. Sinner, c'è stato il quarto di finale contro questo tennista russo. Leggo da Twitter Sandro Brusco che scrive: vedo commenti su Sinner che ha vinto nonostante la presenza di Salvini, ma credo che ci sia un equivoco. Salvini tifava per il russo. Ecco, fatto molto ridere.
0: Però fa una battuta.
3: Quando ce vo' ce vo'.
1: È lì con lui Salvini, mi sembra.
2: Posso dire. Sono stato bravo a farlo, vero?
0: Sì, bravo, anche bravo italiano. Nelle imitazioni, complimenti.
2: 100% italiano. Sì.
0: Senta, hanno messo il derby alle 12, può ancora andare anche a giocare una partita con la Roma, con la Lazio, può fare. Sì. Vero, Yannick?
2: Ma io ormai quando vado al campo di allenamento non mi esercito più a giocare.
3: No.
2: No, mi esercito a fare discorsi di ringraziamento quando vincono. Comunque sono il figlio preferito della mia famiglia, non so perché.
1: Ma non è l'unico, è vero,
0: forse è il figlio unico tra l'altro.
2: Piccolo mi prendevano piccolo mi prendevano racchettate a casa per farmi studiare. Poi la racchetta l'ho presa in mano e sono diventato il figlio preferito di mio madre e mia padre.
0: Dai, perché sbaglia il pronome?
1: Veramente.
2: Così. Sono una persona molto semplice, faccio cose normali.
1: Ma de che?
2: Tipo? Vado, non lo so, a confessarmi, vado dal Papa come tutte le persone.
0: Come tutti, sì.
2: E forza ragazzi. C'è tempo anche per non vincere.
0: Ma arriverà. No, no.
1: Noi
0: speriamo
1: siamo
0: di no.
1: Tutti
0: speriamo.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: Can't Stop the Challenge.
1: Stop the Challenge. Timberlake, perché adesso c'è il Trutrella Challenge.
2: Prego.
0: Grazie, Bruno.
2: Sigla?
1: Sigla.
0: La sfida, la battuta più brutta del giorno, eh no.

0: con la moliera qua. Si parlava di api e è entrato un fringuello.
1: Rossetti.
2: Fate. Che Rossetti, il suo fischio. Gli urli sono quelli di Giuseppe Milano. Le lacrime sono quelle di Matteo Torri in produzione. Ci siamo tutti, insomma. E tantissimi di voi al 331 80 90 101 per tirare un po' su anche la mia ape, la sua bimba non sta tanto bene.
0: E dove è andata?
2: Dalla pediatra.
0: Alla pediatra. Eccolo. Bene,
1: la pediatra. Facciamo entrare anche l'aperitivo e Paolo. Benissimo.
0: La Perego.
3: Paolo apostrofo Aperego.
2: Meno male che non ne hai bruciata nessuno. Allora, fuori dagli animi tutte le i problemi sportivi che ci sono stati in questi giorni. Si apre una nuova sfida, un nuovo campionato per il Tortorella Challenge. Primo sfidante.
4: Poverina, aveva la pertosse.
2: Una roba così.
0: Sarà tutto così?
1: Sì.
0: Mamma mia.
2: No, tranquillo, c'è anche lui.
5: Ciao, sono Luca da Carpi per il Tortorella Challenge. Sì. Un ognomo dice un agnomo.
0: No.
5: Andiamo.
3: Boia.
0: Sai che era meglio le api? Possiamo tornare alle battute sulle api?
3: Mio nonno accanto al caminetto.
0: E nessuno già rideva.
3: No, mio nonno prima di buttarsi dentro il caminetto acceso me la diceva.
2: Ricky, tu chiedi e sarai accontentato. Ieri era il tuo compleanno, quindi prego.
0: Grazie.
6: Buongiorno, Manna.
2: Ciao.
6: Sai che la mia invece, la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
0: La pernacchia. Come questa battuta.
3: Boia. Una delle battute
0: la pernacchia
3: basse del che abbia mai sentito.
2: Quindi rimane lì in lizza per trionfare prima del weekend.
3: Si può
2: tra
3: sempre
2: l'altro
3: fare peggio però.
2: La peggio?
0: La peggio! Attenzione, aspetta, ne aggiungiamo altre.
2: No, arriva lei.
7: Buongiorno, banda.
2: Ah, no, Giulio.
7: Chiara, ma io so che la pediatra non esercita più.
0: Perché?
7: Ora prende la pensione.
0: Madonna.
7: Ciao da Giulio.
0: Bella.
7: Da Catania.
0: Possiamo chiamare agnomo e gnomali? Forse era meglio.
1: Raga, scusate, raga. Bro.
0: Raga, ma come parli
3: così? Perché ci chiami bro?
1: Bro. Parliamo il linguaggio dei giovani. Per acquistare ancora dobbiamo fare molto di più.
0: Sì.
1: Scusate.
2: Per conquistare i giovani?
1: I giovani, certo.
2: Beh, guarda, ne abbiamo uno tra gli sfidanti, prego.
8: Ciao, sono Nicolò da Montecatini.
2: Ciao, Nicolò.
8: E questa è la mia barzelletta.
0: Sì. Vai.
8: Fra Cactus, ti devo dire un segreto, ma te lo dirò domani. Non tenermi sulle spine.
2: Mi sembra giusto.
3: Senti la comicità toscana, quella verace.
0: Bravi,
3: stito,
0: complimenti.
3: Amico da Montecatini.
0: Sfornate sempre dei comici.
3: A proposito di comicità verace toscana, appunto, Chiara, ti mando questi ultimi due siluri dalla rubrica Mistero di Ettore Ferrini, il vernacoliere di maggio. Se chiami il cane Chuck, si gira?
2: Certo.
3: Ok. In India si sta in fila italiana? Ecco, con queste due perle che tu sicuramente,
0: sai che
3: tutti quelli come te avrete
0: dal vernacoliere, io già un po' tremavo perché sono battute spinte. Ma queste sono peggio delle peggio.
3: Sì, infatti le lasciano in ultima pagina. Naturalmente.
2: Avrei detto settimana enigmistica.
3: No, invece vedi, la rubrica si chiama Mistero perché è un mistero come facciate a ridere,
0: esatto,
3: con queste battute qui.
0: Va bene.
2: Ormai è fuori gara. Il nostro Bruno Vespa non le prenderà in considerazione, dovrà stabilire il vincitore di oggi tra gli sfidanti ufficiali.
1: Fuori tutti, facciamo entrare la Vespa 5 di Cesare Cremonini, eccola. Dopo il grande successo di qualche settimana fa è tornato.
0: Ecco qua quando sfonda.
1: Invadeteci di messaggi dopo questa grande performance.
0: Grazie.
2: E allora, quindi
1: the winner is.
0: Bravo.
6: Ehi là! Sai che la mia invece, la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
0: Sì. Certo. Non poteva che vincere questa schifezza qua.
3: In effetti,
0: è vero, è vero.
3: Sì, sei soddisfatta, Chiara?
2: Potrà vantarsene fino a lunedì.
0: Pensa
2: perché
0: te.
2: Nei prossimi giorni vi lasciamo tranquilli nel weekend.
0: Grazie.
2: E quindi lui potrà lanciare il suo guanto di sfida a tutti i suoi amici, parenti, per poter sfidarci anche lunedì con il Tortorella Challenge.
0: Pensi abbia dei parenti questo qui, è disconosciuto da tutti.
3: Se li hai giocati tutti,
0: ma
3: secondo
0: sì.
3: me.
2: Grazie a Bruno Vespa che ha fatto da giudice quest'oggi.
3: Ciao Bruneo, alla prossima.
1: Venga qua, l'aspetto.
3: Va bene, va
2: che
3: bene.
2: Che dici dei parenti?
3: Ma no, la tua madre è youtuber, come sta?
2: Molto bene.
3: Ha riscosso, ho saputo. Sì. Dovete sapere che Chiara Trottarella ha una mamma youtuber.
0: Ha sì. voglia.
3: Prende dei quattrini dalle visualizzazioni.
0: Sì, sì, ha ritirato Ben.
3: Ben, quanto ha guadagnato?
2: Beh, adesso così per l'ufficio delle entrate, no? 40 euro in 6 mesi.
3: L'ufficio delle entrate non si muove nemmeno.
0: L'ufficio delle entrate te ne dà altri forse adesso che hai detto questo. Però.
1: Io in 10 anni.
2: Vediamo quanto salgono le sue visualizzazioni sul suo canale YouTube. Si chiama Turtle Turtle Alpha Omega.
0: Ma tu pensa che.
3: Scusate.
2: Questo è il nome.
3: La bassezza.
2: E la puoi vedere mentre gioca con un videogioco famoso.
3: Porco cazzo.
0: Quindi non è quella che sta peggio a casa Tortorella.
3: No, ma
0: chi
3: avrà
0: la più sana?
3: Scusa, cioè,
0: abbiamo la più sana.
3: La genetica, amica, acqua fresca,
2: Dica Bruno.
3: Ci dica Bruno.
1: Ti cafonacci che non siete altro.
2: Sì.
1: Il Tortorella c'ha, torna

0: Abbracciami.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
0: R101.
1: R101.

0: ragazzi, l'abbiamo trovato. C'è qualcuno che ha il coraggio di provare a battere il nostro campione in carica Riccardo sì. Russo nelle citazioni cinepanettoniane.
1: Io sono pronto, però sentiamo chi è lo sfidante.
0: È pronto anche Christian De Sica, che tra poco ci presenterà lo sfidante, sì. Mentre noi abbiamo il campione. È abituato in realtà a perdere in finale.
1: No, se iniziamo così non gioco, io ve lo dico.
0: Ma in realtà ci crede tantissimo e si sente la vittoria in pugno. Lui arriva da Bra,
1: sì.
0: Ha 44 anni da meno di 24 ore.
1: Non diciamolo, era inutile questa cosa.
2: Eh sì.
0: Tiene alla Juve ed è Riccardo Russo.
1: Grazie. Chi è detto primo?
0: Cristian, allora, chi ci porti?
2: Allora, sul mio lato sinistro, Riccardo Russo, 44
1: sì.
2: anni.
1: Sì.
2: Juventino nel sacco.
1: L'hai già
2: campione
1: detto.
2: Europeo e di. E massimo esperto di Cristian De Sica e Massimo Boldi, sì. a volte anche di Ezio Greggio, imbattuto da 10 cinepanettoni. Il suo motto: non sono bello, piaccio.
1: Piaccio moltissimo.
2: Dall'altra parte,
0: chi abbiamo?
2: Lo sfidante,
0: sì.
2: Francesco da Napoli, tifoso del Napoli.
1: Ecco, sì.
2: Ama perfetto. Napoli, vive a Napoli, impiegato, alto 81 kg e peso 1,81.
0: Il contrario, ma
2: sì,
0: va bene. Vabbè.
1: Francesco,
2: battere Riccardo Russo.
0: Eccoci, allora siamo pronti per metterti alla prova. Francesco, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno,
3: grazie
1: a te.
0: Tu ti sei prenotato subito, quindi te la senti veramente questa vittoria in mano?
3: Ma sì, dai. Sono preparatissimo anche io sul tema, ora speriamo di non fare brutte figure.
1: Francesco, ti metto subito alla prova velocemente con un test d'ingresso veloce.
0: Mm?
1: Se io ti dico Zartolin tenga
3: la mutanda.
2: No! Bravissimo, bravissimo.
0: 1-0
2: subito.
0: C'è la ciccia, sono d'accordo. E allora cominciamo subito con la sfida.
3: Dai,
0: prima citazione, vai.
4: E questa che cos'è?
5: Ferrari testa rossa, a me non si batte tutta la vita.
4: Beh, come seconda macchina può andare. Dove vi porti?
5: Ci avevamo un viaggetto in sospeso.
4: Da qui a Bangkok via Copenaghen.
0: Prenotate la
3: nuova. Ah, questa è tosta. Aspetta.
1: Bisogna dire il titolo?
0: Sì.
1: Ricchi e Barabba.
0: Ricchi e Barabba.
6: Con De Sica e Pozzetto.
1: De Sica e Pozzetto.
0: Ok, dai, diciamo che questa era una prova. Francesco, quando te la senti, tu puoi prenotarti. Qual è il tuo suono del tuo bottone?
3: Faccio così.
0: Ok, esatto. Quando fai pe ti puoi prenotare. O andate avanti con la citazione o dite il titolo del film. Vai, secondo film.
7: Sono segretario dell'avvocato Covelli. Sì, guardi, no, volevo informarla che la festa di domani sera è stata rinviata a data imprecisata.
1: Capito?
7: Mi consente una...
1: Ci sei?
0: Allora, si è prenotato,
1: vai,
0: Francesco, vai.
3: Beh, l'avvocato Covelli è ovviamente vacanze di Natale.
0: Quale?
1: Quale?
3: 95. Sparo.
0: Attenzione, no, era vacanze di... No, sentiamo Riccardo.
1: 91.
0: Era vacanze di Natale. 2000, ragazzi.
1: 2000.
7: Gene Minga.
1: Capodanno del 2000, Gene Minga.
7: Capodanno del 2000, Gene Minga.
1: Lo sapevo, come in finale. Ma hai descritto come la Juve in finale? Perdo.
6: Si esce da una terza mano.
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: Allora, concentrati tutti e due gli sfidanti. Christian, tu ci sei?
2: Eccoci qua.
0: Dai, allora, terzo film. Vi giocate tutto con questo.
8: Senti, a Dragon Ball. Ma che mi ha dato?
0: Sushi. Si è prenotato Francesco da Napoli.
3: Questa la posso quasi citare a memoria.
0: Vai, fallo.
3: Senti, a Dragon Ball. Da qui è sushi. Sì, ciao. Ha rifatto i denti.
0: Film.
3: Questo è, allora, aspetta, il titolo dovrebbe essere Merry Christmas.
1: Merry Christmas!
2: Bravo,
1: bravissimo.
0: Allora,
8: sushi. Ma dove sei?
1: Ma rifatti i denti.
0: Eccolo, perfetto Francesco.
1: Bravo,
0: allora, secondo
1: bravo.
0: Me oggi non abbiamo capito bene. Io ripeterei questa sfida magari nelle prossime settimane. Francesco, se te la senti,
6: sì,
0: ti richiamiamo.
6: Anche per corrispondenza.
3: Mi ricambio, dopo l'intervento.

0: riuscite a buttare. L'Italia è campionessa europea di riciclo, eppure alcuni non riescono a cestinare niente. Sentiamo.
1: Vai. Ciao splendidi.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono 14 anni che ho il vestito da sposa nell'armadio,
0: sì,
1: e non mi decido a buttarlo, visto come è andato a finire il mio matrimonio, che praticamente solo dopo un anno ci siamo lasciati. Solo a rientro dal viaggio di nozze il signorino mi ha messo le corna con una colombiana.
0: Aia.
2: Va bene.
1: Ciao ciao.
0: Beh, lo tieni già buono per il prossimo matrimonio, dai, che andrà sicuramente meglio, per forza.
2: Basta poco.
3: Ti allo lì, sì, è che ci voglia molto, insomma.
2: Sì, no, pure.
3: A meno che uno lo faccia già durante il viaggio, il pranzo,
2: dai,
3: di nozze.
2: Su, forza.
3: Ma insomma, va bene, dai, coraggio, forza, avanti, andiamo avanti, sentiamo.
4: Buongiorno banda, io proprio questa mattina, prima di uscire, sacco enorme di scarpe nel cassonetto.
0: Brava.
4: Dove si recuperano i vestiti, le scarpe, via. Si è chiusa un'era, gli anni passano e ci si rinnova. Ciao.
0: Mi sembra giusto, e torna tutto.
3: Tutti i martedì in parrocchia la saccata dei giocattoli con cui i miei figli non giocano più. Ma a proposito di giochi e giocattoli,
2: no, ragazzi,
3: c'è stata una scena dal libro,
2: no, ragazzi,
3: cuore,
2: no,
3: qua.
2: Non potete capire.
3: Di recente, uno che vi diremo dopo.
2: Va bene.
3: Come avete sentito in sottofondo.
0: Perché adesso torna il grande Yannick Sinner alla banda di R101.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao,
5: 32
2: Yannick.
5: Vittorie consecutive al Master 1000.
2: Basta però. Cioè no,
0: sei
2: no,
0: felice?
2: Continua, continua.
3: Ha superato tutti i record.
5: Sì. Adesso stavo provando il discorso di ringraziamento per quando vincerò l'internazionale.
2: No, aspetti, ecco. Facciamoci dare un attimo di
3: tastatina.
5: Volete sentirlo?
3: Sì.
5: La vittoria arriva grazie a Best Drink, il drink energetico per diventare
2: forte. No, non metta in mezzo gli sponsor nel ringraziamento, almeno, scusi.
5: Okay,
2: oggi intanto con Medvedev, giusto?
0: Lui.
5: Con Pavel Medvedev.
2: Con Pavel Medvedev.
0: Un padel.
5: Ho comunque pensato di andare a fare la doccia mentre c'è la partita.
2: Ma sì, cioè,
0: se riesci tra uno shampoo e un balsamo.
3: Ha approdato in semifinale, quindi Sinner, c'è stato il quarto di finale contro questo tennista russo. Leggo da Twitter Sandro Brusco che scrive: vedo commenti su Sinner che ha vinto nonostante la presenza di Salvini, ma credo che ci sia un equivoco. Salvini tifava per il russo. Ecco, fatto molto ridere.
2: Però fa una battuta
3: bella, bella, quando ce vo' ce vo'.
0: È lì con lui Salvini, mi sembra.
5: Posso dire sono stato bravo a farlo, vero?
3: Sì, bravo,
2: anche bravo
5: italiano.
2: Nelle imitazioni, complimenti.
5: 100% italiano, sì.
2: Senta, hanno messo il derby alle 12, può ancora andare anche a giocare una partita con la Roma, con la Lazio, può fare.
3: Sì,
2: vero Yannick?
5: Ma io ormai quando vado al campo di allenamento non mi esercito più a giocare.
3: No?
5: No, mi esercito a fare i discorsi di ringraziamento quando vinco. Comunque sono il figlio preferito della mia famiglia, non so perché.
0: Ma non è
2: l'unico,
0: è vero,
2: forse è il figlio unico, tra l'altro.
5: Da piccolo mi prendevano a racchettate a casa per farmi studiare. Poi la racchetta l'ho presa in mano e sono diventato il figlio preferito di mia madre e mia padre.
2: Dai, perché sbaglia il pronome?
0: Veramente.
5: Così. Sono una persona molto semplice, faccio cose normali.
0: Ma de che?
3: Tipo?
5: Vado, non lo so, a confessarmi, vado dal Papa come tutte le persone normali.
2: Come tutti, sì.
5: E forza ragazzi. C'è tempo anche per non vincere.
2: Ma arriverà, no, no.
0: Noi
2: speriamo
0: siamo
2: di no.
0: Tutti

0: Timberlake.
1: Stop the challenge.
0: Stop the challenge. Timberlake, perché adesso c'è il Trutrell challenge.
2: Prego.
1: Grazie, Bruno.
2: Sigla?
0: Sigla.
1: La sfida, la battuta più brutta del giorno, eh no.
2: Mancava il sottotitolo.
1: È vero.

0: rischio. Gli urli sono quelli di Giuseppe Milano. Le lacrime sono quelle di Matteo Torri in produzione. Ci siamo tutti, insomma. E tantissimi di voi al 331 80 90 101 per tirare un po' su anche la mia ape, la sua bimba non è stata tanto bene.
1: E dove è andata?
0: Dalla pediatra.
1: Alla pediatra. Eccolo. Bene.
2: La pediatra. Facciamo entrare anche l'aperitivo e Paola Perego. Benissimo.
1: La Perego.
3: Paola apostrofo ape. La Perego.
0: Meno male che non ne hai bruciata nessuno. Allora, fuori dagli animi tutte le. I problemi sportivi che ci sono stati in questi giorni. Bene. Si apre una nuova sfida, un nuovo campionato per il Tortorella Challenge. Primo sfidante.
4: Poverina, aveva la pertosse.
0: Una roba così.
1: Sarà tutto così?
3: Sì.
1: Mamma mia.
0: No, tranquillo, c'è anche lui.
5: Ciao, sono Luca da Carpi per il Tortorella Challenge. Sì. Uno gnomo dice una gnoma.
1: No.
5: Gnamo.
1: Boia. Sa che era meglio le api? Possiamo tornare alle battute sulle api?
3: Mio nonno accanto al caminetto.
1: E nessuno già rideva.
3: No, mio nonno prima di buttarsi dentro il caminetto acceso me la diceva.
0: Ricky, tu chiedi e sarai accontentato. Ieri era il tuo compleanno, quindi prego.
1: Grazie.
6: Buongiorno, Manna.
0: Ciao.
6: Sai che la mia invece, la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
1: La pernacchia. Come questa battuta però.
3: Boia. Ma delle battute
1: la
3: basse del, che abbia mai sentito.
0: Quindi rimane lì in lizza per trionfare prima del weekend.
3: Si può
0: tra
3: sempre
0: l'altro
3: fare peggio però.
0: La peggio?
1: La peggio! Attenzione, aspetta, ne aggiungiamo altre.
0: No, arriva lei.
7: Buongiorno, banda.
0: Ah, no, Giulio.
7: Chiara, ma io so che la pediatra non esercita più.
1: Perché?
7: Ora prende la pensione.
1: Madonna.
7: Ciao da Giulio.
1: Bella.
7: Da Catania.
1: Possiamo chiamare agnomo e gnomali? Forse era meglio.
2: Raga, scusate, raga. Bro.
1: Raga, ma come parla?
0: Parli così.
3: Perché ci chiami bro?
2: Bro. Parliamo il linguaggio dei giovani. Per acquistare ancora dobbiamo fare molto di più.
1: Sì.
2: Scusate.
0: Per conquistare i giovani?
2: I giovani, certo.
0: Beh, guarda, ne abbiamo uno tra gli sfidanti, prego.
8: Ciao, sono Nicolò da Montecatini.
0: Ciao, Nicolò.
8: E questa è la mia barzelletta.
1: Sì. Vai.
8: Fra Cactus, ti devo dire un segreto, ma te lo dirò domani. Non tenermi sulle spine.
0: Mi sembra giusto.
3: Senti, senti la comicità toscana, quella verace.
1: Bravi,
3: stito,
1: complimenti.
3: Amico da Montecatino.
1: Sfornate sempre dei comici.
3: A proposito di comicità verace toscana, appunto, Chiara, ti mando questi ultimi due siluri dalla rubrica Mistero di Ettore Ferrini, il vernacoliere di maggio. Se chiami il cane Chuck, si gira?
0: Certo.
3: Ok. In India si sta in fila italiana? Ecco, con queste due perle che tu sicuramente,
1: sai che
3: tutti quelli come te avrete
1: dal vernacoliere, io già un po' tremavo perché sono battute molto spinte. Ma queste sono peggio delle peggio.
3: Sì, infatti le lasciano in ultima pagina.
0: Avrei detto settimana enigmistica.
3: No, invece vedi, la rubrica si chiama Mistero perché è un mistero come facciate a ridere,
1: esatto,
3: con queste battute qui.
1: Va bene.
0: Ormai è fuori gara. Il nostro Bruno Vespa non le prenderà in considerazione, dovrà stabilire il vincitore di oggi tra gli sfidanti ufficiali.
2: Fuori tutti, facciamo entrare la Vespa 5 di Cesare Cremonini, eccola. Dopo il grande successo di qualche settimana fa è tornato.
1: Ecco qua quando sfonda.
2: Impareteci di sbagliarci dopo questa grande performance.
1: Grazie.
0: E ma allora, quindi?
2: The winner is.
1: Bravo!
6: Ehi là! Sai che la mia invece, la mia ape, è una maleducata, è la pernacchia.
1: Sì. Certo. Non poteva che vincere questa schifezza qua.
3: In effetti,
1: è vero, è vero.
3: Sì, sei soddisfatta, Chiara?
0: Potrà vantarsene fino a lunedì.
1: Pensa
0: perché
1: te.
0: Nei prossimi giorni vi lasciamo tranquilli nel weekend.
1: Grazie.
0: E quindi lui potrà lanciare il suo guanto di sfida a tutti i suoi amici, parenti, per poter sfidarci anche lunedì con il Tortorella
1: Pensi
0: Challenge.
1: Pensi abbia dei parenti questo qui, è disconosciuto da tutti.
3: Se li hai giocati tutti.
1: Ma
3: secondo
1: sì.
3: me.
0: Grazie a Bruno Vespa che ha fatto da giudice quest'oggi.
3: Ciao Bruneo, alla prossima.
2: Luigi, venga qua, l'aspetto.
3: Va bene, va
0: e
3: bene.
0: E dici dei parenti?
3: Ma no, la tua madre è youtuber, come sta?
0: Molto bene.
3: Ha riscosso, ho saputo. Sì. Dovete sapere che Chiara Tortorella ha una mamma youtuber.
1: A voglia.
3: Prende dei quattrini dalle visualizzazioni, capito?
1: Sì, sì, ha ritirato Ben.
3: Ben, quanto ha guadagnato?
0: Beh, adesso così per l'ufficio delle entrate, no? 40 euro in 6 mesi.
3: Non si muove nemmeno.
1: Cioè, delle entrate te ne dà altri forse adesso che hai detto questo. No.
2: Io in 10 anni.
0: Vediamo quanto salgono le sue visualizzazioni sul suo canale YouTube. Si chiama Turtle Turtle Alpha Omega.
1: Ma tu pensa che.
3: Scusate.
0: Questo è il nome.
3: La bassezza.
0: E la puoi vedere mentre gioca con un videogioco famoso.
3: Porco cane.
1: Quindi non è quella che sta peggio a casa Tortorella.
3: No, ma da qualcuno
1: chi
3: avrà
1: la
3: preso?
1: Più sana.
3: Scusa,
1: abbiamo la più sana.
3: La genetica, amica, acqua fresca,
0: Dica Bruno.
3: Ci dica Bruno.
2: Ti cafonacci che non siete altro.
0: Sì.
2: Il Tortorella c'ha, torna

0: Dopo il giro di Chiara Oche, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, oh, ce la state cantando. Allora vi ascoltiamo.
1: Subito,
0: siete tantissimi.
1: Subito.
2: Oh, oh, oh.

0: Bastava solo oh,
1: sì.
0: Ottimo inglese. Oxfordiano.
2: È americano in realtà.
0: Americano.
1: Dovrebbe essere Tarzan Boy, ciao Sonia da Pisa.
2: Ciao Sonia. Bellissimo.

0: Ciao.
1: Perfetto.
2: Oh, il gruppo dei ninja.
3: Bravo.
2: Giustizia fa. Cosa
3: ha preso lui?
0: Grande.
2: Ninja. Fabio da Malerbio.
3: Bella.
0: Bella Fabio.
4: Quando i bambini fanno
3: che meraviglia.
4: Che meraviglia.
3: Certo.
2: Oh, Fabio. Mia bella Madonina.
0: Che te brilla.
2: Che te brilla da lontan. Tutta d'ore vicinina.
0: Ti te domine.
2: Ti te domine Milan. La bandata da Ispra
5: contro il cielo.
3: Non poteva mancare. Bravissimo.
6: E sempre. E solo. Faccia.
7: Ma dov'è la
3: host? Sempre solo. Ha detto solo.
0: Domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo.
7: Bene.
3: Ma solo a Milano.
7: Quella che avevo in mente io
0: ancora non
7: l'ha
0: c'è.
7: No, nessuna.
0: Sentiamo.
2: Dio mare se... quando è bello.
0: Oh mare.
2: Tirando sentimento. Oh oh cavallo. Cavallo. Se tu sei fidanzato grida oh, se tu sei fidanzata grida oh. Sì, è una cosa allucinante. Comunque sì. La canzone di Fabri Fri,
0: certo.
2: Ibra, credo sì. Rap futuristico, però mi è venuto in mente ultimamente. Ciao Carlo da Barlassina.
0: Ciao Carlo.
7: Sai, quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
3: No,
7: lo so. No, a Brianza, no, mi pare Barlassina. Siamo, va bene. Niente, quindi?
3: No, non l'ha presa ancora la canzone tua.
7: No.
0: Diamogli un'altra possibilità.
7: Sì, vai.
8: Vamos a la playa. Oh oh.
3: Sarà questa.
8: Vamos a la playa.
3: Non è questa.
8: Oh. E wiwa.
0: Dai, un'ultimissima, vediamo se era questa.
4: Sarracino. Bello uguaglio.
3: No. Questo è il grande orchestra italiana di Renz Harbor.
9: Bravissimo.
0: Tutte femmine vanno a murare.
7: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero boomer.
0: Banana Joe.
7: Ah, bello però.
0: Oh banana.
7: Perché non l'ha fatta nessuno?
0: In realtà sono tantissimi i nostri amici, non li possiamo mettere tutti.
7: Una vocale.
3: Color banana, quindi le è venuta.
7: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
3: Vediamo. Le vocali.
7: Cosa bella.
0: La U.
7: E via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O.
3: Sì.
7: Siamo nel 1974, c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
3: Neanche più loro si ricordano di aver fatto quel gruppo.
7: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Daniel Santa Cruz saranno, capito, venezuelani. Dice, vabbè. Così con Soleado la canzone era
3: ce l'ho. Adesso mi ricordo. No, non ti spogliare. No, non è il caso. No, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da cura?
0: Ma c'è tutta così?
3: Niente, via la camicia.
9: Nudo!
3: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia!
7: Tutti insieme!
3: Preso
9: alle fattorie. Ci lascio una bocca.
7: Andiamo avanti.
3: Però me la ricordo anch'io, sai?
7: Vero?
3: Sì.
7: Vero?
3: Adesso, non con questa enfasi, però me la ricordo.
7: Sole.
8: Saremmo io e te, sarà per sempre.
3: Ma la mettete ovunque.
0: Non c'è la O. Arriva.
3: Non c'è la O.
0: No.
7: Quando volete c'ho anche l'aneddoto bello, perché dice: ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Invece c'ho l'aneddoto bello.
3: Va bene, dopo.
0: Il Chiaroche che si lega così a un aneddoto bello. Beh, il Chiaroche torna venerdì.
3: Sì.
0: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101, da qui fino alle 9.

0: Oggi non buttiamo via niente, stiamo scoprendo tutte le cose che invece voi dovreste cestinare a casa, perché c'hanno una certa.
1: Buongiornissimo, banda, ai 30 anni, 30, magari i primi due no, facciamo 28, che cerco di buttarla su oggi, ma non riesco.
2: Lo
1: e qui buon weekend a tutti.
0: E l'oggetto, dobbiamo essere specifici.
3: All'isola ecologica, dai.
2: Ma dai, no?
3: Cioè, è un cassonetto delle suocere proprio, andiamo.
4: Buongiorno banditi.
0: Ciao.
4: Io è dal 1990 che non cambio il cuscino.
0: Bom.
4: Per cui non lo butto via, perché con gli altri cuscini ne ho provati altri 7-8 tipi, non si riesce a dormire. Quindi è dal 1990 che dormo beatamente con lo stesso cuscino.
0: Cioè, 36 il cuscino che anni.
3: Spero non con la stessa Federa.
2: Sì, è di Italia 90. Cioè,
5: il cuscino che cambia la faccia.
3: Beh, oddio, un po' ce l'ho anch'io, sta schiavitù. Cioè, chi dorme, chi ha difficoltà nel dormire, si attacca un po' a tutto, quindi a certi rituali, tutto l'avvolgibile tirato giù.
2: Vabbè, quello sì, il rituale, però cuscino. Cuscino
3: conosco gente che
2: dal 90
0: diventa ergonomico, prende la tua forma e poi è perfetto.
3: Che anche se poi vanno via un giorno, ti porti il trolley, il 24 ore, 48 ore, weekend, dentro c'hanno quella sacchettina con il cuscino, sì sì.
1: Buongiorno banda.
0: Ma buongiorno.
1: Sono Giancarlo da Cividale. Roba che dovrei buttare, c'ho una camicia col polo coreana,
2: sì,
1: che mi piace tantissimo, che risale a quando avevo 25 anni, io adesso ne ho 53, e non lo butto perché dico un giorno la metto, e il problema è che adesso come adesso non mi entra neanche un braccio,
2: ecco,
1: in quella camicia. Però nel cambio di stagione compare sempre.
0: È bello allora vederla lì, ti fa stare bene.
3: Un giorno o l'altro la metto in cantina, quindi deve diventare la frase. Vabbè, la

0: Francesco Cuscini. Mi ho contato di Simon e Katia a uomini e donne che si sono riconciliati, si sono tornati insieme dopo 4 anni di buio.
1: È vero che lei sta in fissa, non l'ha detto, l'ha dichiarato in un'intervista con Temptation Island e il GF VIP.
2: Ma torni a guardare Travaglio, Rai 2, 3 massimo, ma non si può sentire sta cosa.
3: Ma si sa, poi dopo una certa età si torna bambini, si perdono i freni inibitori, si può guardare anche Temptation Island. Grazie maestro, grazie
1: maestro. Anche noi abbiamo dei professori, dei dottori, robe che non ti spieghi. All'ascolto della banda di R101 la mattina si vede per chi ha un bel cervellone.
2: Certo, ascolta noi per capire, per studiarci.
1: Esatto,
2: no?
1: Gli fa bene vedere anche tutto quello che è un po' il torbido, il trash.
2: Come potevo diventare? Invece siamo diventati noi così.
1: Esatto.
3: Siamo diventati noi così anche perché, ed è una medaglia che ci fa piacere, che solitamente saliamo sul podio, sui podi più tragici di tutte le classifiche mondiali, invece il nostro sgangherato paese sembra essere giunto ai vertici del riciclo europeo.
2: Bravi. Cioè
3: siamo in classifica, una potenza del riciclo. Questa cosa ci fa onore, insomma, e quindi a voi chiediamo qual è quella cosa che sarebbe arrivato il momento di buttare, ma che al 331 80 90 101 ci dovete confessare che in realtà non buttate.
2: Vogliamo parlare del Tortorella Challenge? Sarebbe quasi ora
3: ma che devi parlare delle torture alle 7:15 di mattina?
2: Perché lì si
1: qual
2: riciclano,
1: è il cassonetto giusto?
2: Ci riciclano le battute.
1: Esatto, quelle riciclate funzionano ancora meglio perché sono particolarmente brutte. O quella cosa che vostro marito dovrebbe buttare perché ce l'ha lì da anni e non riuscite a convincerlo a metterla nella spazzatura.
3: Sì, proprio quelle mutande col buco che
2: ce
3: voi
2: l'hai,
3: ben conoscete.
2: Anche tu ce l'hai?
3: No, io appena vedo i buchi devo dire li butto subito nel cassonetto. È una cosa che mi dà fastidio, quella riesco a eliminarla subito.
1: Ah, non sei uno di quelli però che prende l'ovetto per fare
2: l'ovetto sodo, lo mangia forse, mangia qualcosa Cristiano.
3: L'ovetto di legno.
1: Di legno per fare il ricamo e
2: è un palo della luce sembra. Ma beh, veramente, di profilo, se non fosse per il naso.
1: E quindi complimenti a tutti noi per questo bel record, per questo bel titolo europeo di miglior riciclatori d'Italia. Qua tra poco tutti hanno voglia di cantare, già vi vedo, già vi sento il karaoke sta per arrivare, prima un po' di bella musica. La canzone che ti fa stare bene è sempre lì, è pronta ad aspettarvi al 331 80 90 101. Se volete proporci voi una canzone potete farlo attraverso questo spazio che si ripete una volta ogni ora.

0: ragazzi, l'abbiamo trovato. C'è qualcuno che ha il coraggio di provare a battere il nostro campione in carica Riccardo sì. Russo nelle citazioni cinepanettoniane.
1: Io sono pronto, però sentiamo chi è lo sfidante.
0: È pronto anche Christian De Sica, che tra poco ci presenterà lo sfidante, sì. Mentre noi abbiamo il campione. È abituato in realtà a perdere in finale.
1: No, se iniziamo così non gioco, io ve lo dico.
0: Ma in realtà ci crede tantissimo e si sente la vittoria in pugno. Lui arriva da Bra,
1: sì.
0: Ha 44 anni da meno di 24 ore.
1: Non diciamolo, era inutile questa cosa.
2: Eh sì.
0: Tiene alla Juve ed è Riccardo Russo.
1: Grazie. Chi ha detto primo?
0: Cristian, allora, chi ci porti?
2: Allora, sul mio lato sinistro, Riccardo Russo, 44
1: sì.
2: anni.
1: Sì.
2: Juventino nel sacco.
1: L'hai già
2: campione
1: detto.
2: Campione europeo e di... e massimo esperto di Cristian De Sica e Massimo Boldi, sì. a volte anche di Ezio Greggio, imbattuto da 10 cinepanettoni. Il suo motto: non sono bello, piaccio.
1: Piaccio moltissimo.
2: Dall'altra parte,
0: chi abbiamo?
2: Lo sfidante,
0: sì.
2: Francesco da Napoli, tifoso del Napoli.
1: Ecco,
0: sì.
2: Ama
0: perfetto.
2: Napoli, vive a Napoli, impiegato, alto 81 kg e peso 1,81.
0: Il contrario, ma
1: sì,
0: va bene.
1: Vabbè.
0: Francesco,
2: cassetto, battere Riccardo Russo.
0: Eccoci, allora siamo pronti per metterti alla prova. Francesco, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Grazie per avermi chiamato.
0: Tu ti sei prenotato subito, quindi te la senti veramente questa vittoria in mano?
3: Ma sì, dai, sono preparatissimo anche io sul tema. Ora speriamo di non fare brutte figure.
1: Dai. Francesco, ti metto subito alla prova velocemente con un test d'ingresso veloce.
0: Mm?
1: Se io ti dico Zartolin tenga
3: la mutanda.
2: No! Bravissimo,
0: bravissimo.
2: Subito.
0: C'è la ciccia, sono d'accordo. E allora cominciamo bravissimo. Subito con la sfida.
3: Dai,
0: prima citazione, vai.
4: E questa che cos'è?
5: Ferrari testa rossa, ammito, se batte tutta la vita.
4: Beh, come seconda macchina può andare. Dove vi porti?
5: Ci avevamo un viaggetto in sospeso.
4: Da qui a Bangkok, via Copenaghen.
0: Prenotate la
3: nuova. Ah, questa è tosta, aspetta.
1: Vuoi dire il titolo?
0: Sì.
1: Ricky e Barabba.
2: Ricky e Barabba.
0: Con De Sica e Pozzetto. Era una prova. Francesco, quando te la vai. Senti, tu puoi prenotarti. Qual è il tuo suono del tuo bottone?
3: Faccio così.
0: Ok, esatto. Quando fai pe ti puoi prenotare. O andate avanti con la citazione o dite il titolo del film. Vai, secondo film.
6: Sono segretario dell'avvocato Covelli. Sì, guardi, no, volevo informarla che la festa di domani sera è stata rinviata a data imprecisata.
1: Capito?
6: Mi consente una...
1: Ci sei?
0: Allora, si è prenotato,
1: vai,
0: Francesco, vai.
3: Beh, l'avvocato Covelli è ovviamente vacanze di Natale.
0: Quale?
1: Quale?
3: 95. Sparo.
0: Attenzione, no, era vacanze di... No, sentiamo Riccardo.
1: 91.
0: Era vacanze di Natale. 2000, esatto. Ragazzi.
1: 2000.
6: Gene Minga.
1: Capodanno del 2000, Gene Minga.
6: Capodanno del 2000, Gene Minga.
1: Lo sapevo come in finale, ma hai descritto come la Juve in finale. Perdo.
7: Si esce da una terza mano.
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: Allora, concentrati tutti e due gli sfidanti. Christian, tu ci sei?
2: Eccoci qua.
0: Dai, allora, terzo film. Vi giocate dai. Tutto con questo.
8: Senti, a Dragon Ball, ma che mi ha dato?
0: Si è prenotato Francesco da Napoli.
3: Questa la posso quasi citare a memoria.
0: Vai, fallo.
3: Senti, a Dragon Ball, qui è sushi, sì, ciao, hai rifatto i denti. Questo è, allora, aspetta, il titolo dovrebbe essere Merry Christmas.
1: Merry Christmas! Bravo, bravissimo.
8: Allora, soltanto sushi.
1: Ma dove sei, Geisha? Ma rifatti i denti.
0: Eccolo, perfetto Francesco.
1: Bravo,
0: allora, secondo
1: bravo.
0: Me oggi non abbiamo capito bene. Io ripeterei questa sfida magari nelle prossime settimane. Francesco, se te la senti,
7: sì,
0: ti richiamiamo.
7: Anche per corrispondenza.
3: Mi ricambio, volentieri.

giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: Grazie. Dopo il giro di Chiara Oche, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, oh, ce la state cantando. E allora vi ascoltiamo. Siete tantissimi.
1: Questo è Tarzan. Ottimo inglese. Oxfordiano.
0: Americano in realtà.
1: Americano.
2: Dovrebbe essere Tarzan Boy, ciao Sonia da Pisa.
0: Ciao Sonia. Bellissimo.

0: giustizia fa. Cosa
1: ha preso lui?
2: Grande.
0: Ninja. Fabio da Malerbio.
1: Bella. Bella Fabio.
3: Quando i bambini fanno
1: che meraviglia.
3: Che meraviglia.
1: Certo.
0: Oh, Fabio. Mia bella Madonina. Ah.
1: Che te brilla.
0: Che te brilla da lontan. Tutta d'ore vicinina.
1: Ti te domine.
0: Ti te domine Milan. La bandata da Ispra
4: contro il cielo.
1: Non
5: potevo mancare. Bravissimo.
6: E sempre. E solo. Faccia. Ita.
1: Partito il file.
7: Ma dov'è la host?
5: Sempre solo, ha detto solo.
1: Domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo.
7: Bene,
5: ma solo a Milano.
7: Quella che avevo in mente io
1: ancora non c'è.
7: No, nessuna.
1: Sentiamo
0: di Omar. Se... quando è bello,
1: Omar.
0: Tirando sentimento. Oh, oh, cavallo. Cavallo. Oh, oh.
8: Se tu sei fidanzato, grida oh, e se tu sei fidanzata grida oh. Sì, è una cosa allucinante comunque. Sì. La canzone di Fabri Fibra, credo. Sì. Rap futuristico. Però mi è venuto in mente. Ciao Carlo da Barlassina.
1: Ciao Carlo.
7: Sai, quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
5: No,
7: lo so. No, a Brianza, no, mi pare Barlassina. Siamo, va bene. Niente, quindi?
5: No, non l'ha presa ancora la canzone
7: no,
5: tua.
7: No.
1: Diamogli un'altra possibilità.
7: Sì, vai.
9: Vamos a la playa. Oh oh.
5: Sarà questa.
9: Vamos a la playa.
5: Non è questa.
9: Oh. E wiwa.
1: Dai, un'ultimissima, vediamo se era questa.
3: Sarracino. Bello uguaglio.
5: No. Questa no. Grande orchestra italiana di Renz Harbor.
10: Bravissimo.
1: Tutte femmine vanno a murare.
7: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero boomer.
1: Banana Joe.
7: Ah, bello però.
1: Oh banana.
7: Perché non l'ha fatta nessuno?
1: Perché in realtà sono tantissimi i nostri amici, non li possiamo mettere tutti.
7: Una vocale.
5: È color banana, quindi le è venuta.
7: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
5: Vediamo. Le vocali.
7: Cosa bella.
1: La U.
7: E via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O.
5: Sì.
7: Siamo nel 1974, c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
5: Neanche più loro si ricordano di aver fatto quel gruppo.
7: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Sono già Daniel Santa Cruz, saranno, capito, venezuelani. Cioè, vabbè. Così con Soleado la canzone era
5: Ah, ce l'ho. Adesso mi ricordo. No, non ti spogliare. Non è il caso, no, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da cura?
1: Ma c'è tutta così?
5: Niente, via la camicia.
10: Nudo!
5: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia!
7: Tutti insieme!
5: Preso
10: alle fattorie. C'è solo una bocca.
7: Andiamo avanti.
5: Però me la ricordo anch'io, sai?
7: Vero?
5: Sì.
7: Vero?
5: Adesso, non con questa enfasi, però me la ricordo.
7: Sole.
9: Saremmo io e te.
5: No,
9: così.
5: Vabbè,

0: che dice: ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Invece l'aneddoto
1: va bene, dopo.
2: Il Chiaroche che si lega così a un aneddoto bello. Beh, il Chiaroche torna venerdì,
1: sì.
2: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101 da qui fino alle 9.

0: Oggi non buttiamo via niente, stiamo scoprendo tutte le cose che invece voi dovreste cestinare a casa, perché c'hanno una certa.
1: Buongiornissimo, banda, hai 30 anni, 30! Magari i primi due no, facciamo 28 che cerco di buttarla su altre, ma non riesco.
2: Lo
1: e qui buon weekend a tutti.
0: Quell'oggetto, dobbiamo essere specifici.
3: L'isola ecologica, dai.
2: Ma dai, no?
3: Cioè, è un cassonetto delle suocere proprio, andiamo.
4: Buongiorno banditi.
0: Ciao.
4: Io è dal 1990 che non cambio il cuscino.
0: Bomba.
4: Per cui non lo butto via, perché con gli altri cuscini ne ho provati altri 7-8 tipi, non si riesce a dormire. Quindi è dal 1990 che dormo beatamente con lo stesso cuscino.
0: Cioè, 36 anni.
3: Spero non con la stessa Federer.
2: Sì, è di Italia 90.
5: Il cuscino che cambia la faccia.
3: Beh, oddio, un po' ce l'ho anch'io, sta schiavi. Cioè, chi dorme, chi ha difficoltà nel dormire, si attacca un po' a tutto, quindi a certi rituali, tutto l'avvolgibile tirato giù.
2: Vabbè, quello sì, il rituale, però, le cose, però cuscino. Proprio cuscino. Dopo,
3: conosco gente che
2: dal 90
0: diventa ergonomico, prende la tua forma e poi è perfetto.
3: Che anche se poi vanno via un giorno, ti porti il troll il 24 ore, 48 ore, weekend, dentro c'hanno quella sacchettina con il cuscino, sì sì.
1: Buongiorno banda.
0: Ma buongiorno.
1: Sono Giancarlo da Cividale. Roba che dovrei buttare, c'ho una camicia col polo coreana che mi piace tantissimo, che risale a quando avevo 25 anni, io adesso ne ho 53 e non lo butto perché dico un giorno la metto, e il problema è che adesso come adesso non mi entra neanche un braccio in quella camicia. Però nel cambio di stagione compare sempre.
0: È bello vederla lì, ti fa stare bene.
3: Un giorno o l'altro la metto in cantina, quindi deve diventare la frase. Vabbè.

0: Francesco Cuccini. Abbiamo contato di Simon e Katia a uomini e donne che sono riconciliati, si sono tornati insieme dopo 4 anni di buio.
1: È vero che lei sta in fissa, non l'ha detto, l'ha dichiarato in un'intervista con Temptation Island e il GF VIP.
2: Ma torni a guardare Travaglio, Rai 2, 3 massimo, ma non si può sentire sta cosa.
3: Ma si sa, poi dopo una certa età si torna bambini, si perdono i freni inibitori, si può guardare anche Temptation Island. Grazie maestro, grazie
1: maestro. Anche noi abbiamo dei professori, dei dottori, robe che non ti spieghi all'ascolto della banda di R101 la mattina. Si vede per chi ha un bel cervellone.
2: Certo, ascolta noi per capire, per studiarci.
1: Esatto,
2: no?
1: Gli fa bene vedere anche tutto quello che è un po' il torbido, il trash.
2: Come potevo diventare? Invece siamo diventati noi così.
1: Esatto.
3: Siamo diventati noi così anche perché, ed è una medaglia che ci fa piacere, che solitamente saliamo sul podio, sui podi più tragici di tutte le classifiche mondiali, invece il nostro sgangherato paese sembra essere giunto ai vertici del riciclo europeo.
2: Bravi. Cioè
3: siamo in classifica, una potenza del riciclo. Questa cosa ci fa onore, insomma, e quindi a voi chiediamo qual è quella cosa che sarebbe arrivato il momento di buttare, ma che al 331 80 90 101 ci dovete confessare che in realtà non buttate.
2: Vogliamo parlare del Tortorella Challenge? Sarebbe quasi ora
3: di parlare delle torture alle 7:15 di mattina.
2: Perché lì si
1: qual
2: riciclano,
1: è il cassonetto giusto?
2: Si riciclano le battute.
1: Esatto, quelle riciclate funzionano ancora meglio perché sono particolarmente brutte. O quella cosa che vostro marito dovrebbe buttare, perché ce l'ha lì da anni e non riuscite a convincerlo a metterla nella spazzatura.
3: Sì, proprio quelle mutande col buco che
2: ce
3: voi
2: l'hai,
3: conoscete.
2: Anche tu ce l'hai.
3: No, io appena vedo i buchi devo dire li butto subito nel cassonetto. È una cosa che mi dà fastidio. Quella riesco a eliminarla subito.
1: Ah, non sei uno di quelli che prende l'ovetto per fare
2: l'ovetto sodo, lo mangia forse. Mangia qualcosa, Cristiano.
3: L'ovetto di legno.
1: Di legno per fare il ricamo e
2: tappare un palo della luce sempre. Ma veramente di profilo, se non fosse per il naso.
1: E quindi complimenti a tutti noi per questo bel record, per questo bel titolo europeo di miglior riciclatori d'Italia. Qua tra poco tutti hanno voglia di cantare, già vi vedo, già vi sento il karaoke sta per arrivare. Prima un po' di bella musica, la canzone che ti fa stare bene è sempre lì, è pronta ad aspettarvi al 331 80 90 101. Se volete proporci voi una canzone potete farlo attraverso questo spazio.

0: ragazzi, l'abbiamo trovato. C'è qualcuno che ha il coraggio di provare a battere il nostro campione in carica Riccardo sì. Russo nelle citazioni cinepanettoniane.
1: Io sono pronto, però sentiamo chi è lo sfidante.
0: È pronto anche Christian De Sica, che tra poco ci presenterà lo sfidante, sì. Mentre noi abbiamo il campione. È abituato in realtà a perdere in finale.
1: No, se iniziamo così non gioco, io ve lo dico.
0: Ma in realtà ci crede tantissimo e si sente la vittoria in pugno. Lui arriva da Bra,
1: sì.
0: Ha 44 anni da meno di 24 ore.
1: Non diciamolo, era inutile questa cosa.
2: Eh sì.
0: Tiene alla Juve ed è Riccardo Russo.
1: Grazie. Chi ha detto prima?
0: Cristian, chi ci porti?
2: Allora, sul mio lato sinistro, Riccardo Russo, 44 anni.
1: Sì.
2: Juventino nel sacco.
1: L'hai già detto.
2: Campione europeo e massimo esperto di Christian De Sica e Massimo Boldi, sì. A volte anche di Ezio Greggio. Imbattuto da 10 cinepanettoni. Il suo motto: non sono bello, piaccio.
1: Piaccio moltissimo.
2: Dall'altra parte,
0: chi abbiamo?
2: Lo sfidante.
0: Sì.
2: Francesco da Napoli, tifoso del Napoli.
1: Ecco. Sì.
2: Ama perfetto. Napoli, vive a Napoli. Impiegato, alto 81 kg e peso 1,81.
0: Il contrario, ma
1: sì,
0: va bene.
1: Vabbè.
0: Francesco,
2: nel cassetto, battere Riccardo Russo.
0: Eccoci, allora siamo pronti per metterti alla prova. Francesco, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Tu ti sei prenotato subito, quindi te la senti veramente questa vittoria in mano?
3: Ma sì, dai. Sono preparatissimo anche io sul tema, ora speriamo di non fare brutte figure.
1: Dai. Francesco, ti metto subito alla prova velocemente con un test d'ingresso veloce. Mm? Se io ti dico Zartolin tenga
3: la mutanda.
2: No, bravissimo.
0: Lo zero
2: subito.
0: C'è la ciccia. Sono d'accordo e allora cominciamo subito con la sfida.
3: Dai,
0: prima citazione, vai.
4: E questa che cos'è?
5: Ferrari testa rossa, a me non si batte tutta la vita.
4: Beh, come seconda macchina può andare. Dove vi porti?
5: Ci avevamo un viaggetto in sospeso.
4: Da qui a Bangkok via Copenaghen.
0: Prenotate il
3: Ah, questa è tosta, aspetta.
1: Ma hai dire il titolo?
0: Sì.
1: Ricky e Barabba.
0: Ricky e Barabba.
6: Con De Sica e Pozzetto.
1: De Sica e Pozzetto.
0: Ok, diciamo che questa era una prova. Francesco, quando te la senti tu puoi prenotarti. Qual è il tuo suono del tuo bottone?
3: Faccio così.
0: Ok, esatto. Quando fai pe ti puoi prenotare. O andate avanti con la citazione o dite il titolo del film. Vai, secondo film.
7: Sono segretario dell'avvocato Covelli. Sì, guardi, no, volevo informarla che la festa di domani sera è stata rinviata a data imprecisata. Mi consente una...
1: Ci sei?
0: Allora, si è prenotato Francesco, vai.
3: L'avvocato Covelli è ovviamente vacanze di Natale.
1: Quale?
3: 95.
0: Attenzione, no, era vacanze di... No, sentiamo Riccardo.
1: 91.
0: Era vacanze di Natale. 2000, ragazzi.
1: 2000.
7: Gene Minga.
1: Capodanno del 2000, Gene Minga.
7: Del 2000, Gene Minga.
1: Lo sapevo, come in finale. Ma hai descritto come la Juve in finale? Perdo.
6: Si nasce da una terza mano.
1: Sì,
0: dai. Allora, concentrati tutti e due gli sfidanti. Christian, tu ci sei?
2: Eccoci qua.
0: Dai, allora, terzo film. Vi giocate tutto con questo.
8: Senti, a Dragon Ball. Ma che mi ha dato?
0: Si è prenotato Francesco da Napoli.
3: Questa la posso quasi citare a memoria.
0: Vai, fallo.
3: Senti, a Dragon Ball. Qui è sushi. Sì, ciao. Ha rifatto i denti.
0: Film.
3: Questo è, allora, aspetta, il titolo dovrebbe essere Merry Christmas.
1: Merry Christmas! Bravo, bravissimo.
8: Allora, soltanto sushi.
1: Ma rifatti i denti.
0: Eccolo, perfetto Francesco.
1: Bravo,
0: allora, secondo
1: bravo.
0: Me oggi non abbiamo capito bene. Io ripeterei questa sfida magari nelle prossime settimane. Francesco, se te la senti,
6: sì,
0: ti richiamiamo.
6: Anche per corrispondenza.
3: Mi ricambio, volentieri.

0: cose che non riuscite a buttare. L'Italia è campionessa europea di riciclo, eppure alcuni non riescono a cestinare niente. Sentiamo.
1: Vai. Ciao splendidi.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono 14 anni che ho il vestito da sposa nell'armadio,
0: sì,
1: e non mi decido a buttarlo, visto come è andato a finire il mio matrimonio, che praticamente solo dopo un anno ci siamo lasciati.
2: Aia.
1: Solo a rientro dal viaggio di nozze il signorino mi ha messo le corna con una colombiana.
0: Aia.
2: Va bene.
1: Ciao ciao.
0: Bello, tieni già buono per il prossimo matrimonio, dai, che andrà sicuramente meglio per forza.
2: Basta poco.
3: Ti allo lì, sì, è che ci voglia molto, insomma.
2: Sì, no, pure.
3: A meno che uno lo faccia già durante il viaggio, il pranzo,
2: dai,
3: di nozze.
2: Su, forza.
3: Ma insomma, va bene, dai, coraggio, forza, avanti, andiamo avanti, sentiamo.
4: Buongiorno banda, io proprio questa mattina, prima di uscire, sacco enorme di scarpe nel cassonetto.
0: Brava.
4: Dove si recuperano i vestiti, le scarpe, via. Si è chiusa un'era, gli anni passano e ci si rinnova. Ciao.
0: Mi sembra giusto, e torna tutto.
3: Tutti i martedì in parrocchia la saccata dei giocattoli con cui i miei figli non giocano più. Ma a proposito di giochi e giocattoli,
2: no, ragazzi,
3: c'è stata una scena dal libro,
2: no, ragazzi,
3: cuore,
2: no,
3: qua.
2: Non potete capire.
3: Di uno che vi diremo dopo.
2: Va bene.
3: Come avete sentito in sottofondo.
0: Perché adesso torna il grande Yannick Sinner alla banda di R101.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao,
5: 32
2: Yannick.
5: Vittorie consecutive al Master 1000.
2: Basta però. Cioè no,
0: sei
2: no,
0: felice?
2: continua.
3: Ha superato tutti i record.
5: Sì. Adesso stavo provando il discorso di ringraziamento per quando vincerò l'internazionale.
2: No, aspetti, ecco, facciamoci dare un attimo di
3: tastatina.
5: Volete sentirlo?
3: Sì.
5: La vittoria arriva grazie a Best Drink, il drink energetico per diventare
2: forte. No, non metta in mezzo gli sponsor nel ringraziamento, almeno, scusi.
5: Okay,
2: oggi intanto con Medvedev.

0: Vedo commenti su Sinner che ha vinto nonostante la presenza di Salvini, ma credo che ci sia un equivoco. Salvini ti fava per il russo. Ecco, fatto molto ridere.
1: Però fa una battuta bella.
0: Bella, bella. Quando ce vo', ce vo'.
2: E lì con lui Salvini, mi sembra.
3: Posso dire. Sono stato bravo a farlo, vero?
1: Sì, bravo, anche bravo italiano. Nelle imitazioni, complimenti.
3: 100% italiano. Sì.
1: Senta, hanno messo il derby alle 12, può ancora andare anche a giocare una partita con la Roma, con la Lazio, può fare. Sì. Vero, Yannick?
3: Ma io ormai quando vado al campo di allenamento non mi esercito più a giocare.
1: No?
3: No, mi esercito a fare discorsi di ringraziamento quando vincono. Comunque sono il figlio preferito della mia famiglia, non so perché.
2: Ma non è l'unico, è vero,
1: forse è il figlio unico, tra l'altro.
3: Piccolo mi prendevano piccolo mi prendevano racchettate a casa per farmi studiare. Poi la racchetta l'ho presa in mano e sono diventato il figlio preferito di mia madre e mia padre.
1: Dai, perché sbaglia il pronome?
2: Veramente.
3: Così. Sono una persona molto semplice, faccio cose normali.
2: Ma de che?
3: Quando vado, non lo so, a confessarmi, vado dal Papa come tutte le persone normali.
1: Come tutti, sì.
3: E forza ragazzi. C'è tempo anche per non vincere.
1: Ma arriverà, no. Speriamo
2: noi siamo
1: di no.
2: Tutti

0: Can't stop the challenge.
1: Stop the challenge. Timberlake, perché adesso c'è il Trutrella challenge.
2: Prego.
0: Grazie, Bruno.
2: Sigla.
1: Sigla.
0: La sfida, la battuta più brutta del giorno, eh no.

0: Fischio, gli urli sono quelli di Giuseppe Milano. Le lacrime sono quelle di Matteo Torri in produzione. Ci siamo tutti, insomma. E tantissimi di voi al 331 80 90 101 per tirare un po' su anche la mia ape, la sua bimba non sta stata
1: povera.
0: Tanto bene.
1: E dove è andata?
0: Dalla pediatra.
1: Alla pediatra. Eccolo. Bene,
2: la pediatra. Facciamo entrare anche l'aperitivo e Paola Perego. Benissimo.
1: La Perego. Okay.
3: Paola apostrofo Aperego.
0: Meno male che non ne hai bruciata nessuno. Allora, fuori dagli animi tutte le i problemi sportivi che ci sono stati in questi giorni. Bene. Si apre una nuova sfida, un nuovo campionato per il Tortorella Challenge. Primo sfidante.
4: Poverina, aveva la pertosse.
0: Una roba così.
1: Sarà tutto così?
3: Sì.
1: Mamma mia.
0: No, tranquillo, c'è anche lui.
5: Ciao, sono Luca da Carpi per il Tortorella Challenge. Sì. Un ognomo dice una gnoma. Gnamo.
1: Boia. Sai che era meglio le api? Possiamo tornare alle battute sulle api?
3: Mio nonno accanto al caminetto.
1: E nessuno già rideva.
3: No, mio nonno prima di buttarsi dentro il caminetto acceso me la diceva.
0: Ricky, tu chiedi e sarai accontentato. Ieri era il tuo compleanno, quindi prego.
1: Grazie.
0: Ciao.
6: Sai che la mia ape una maleducata,
1: è
6: la pernacchia.
1: La pernacchia. Come questa battuta.
3: Boia. Una delle battute
1: la pernacchia
3: basse che abbia mai sentito.
0: Quindi rimane lì in lizza per trionfare prima del weekend.
3: Si può
0: tra
3: sempre
0: l'altro
3: fare peggio, però.
0: La peggio?
1: La peggio! Attenzione, aspetta, ne aggiungiamo altre.
0: No, arriva lei.
7: Buongiorno, panda.
0: Anna Giulio.
7: Chiara, ma io so che la pediatra non esercita più.
1: Perché?
7: Ora prende la pensione.
1: Madonna.
7: Ciao da Giulio.
1: Bella.
7: Da Catania.
1: Possiamo tornare a gnomo e gnoma lì, che forse era meglio.
2: Raga, scusate, raga, bro.
1: Raga, ma come parla?
3: Perché ci chiami bro?
2: Bro. Parliamo il linguaggio dei giovani. Per acquistare ancora dobbiamo fare molto di più.
1: Sì.
2: Scusate.
0: Per conquistare i giovani?
2: I giovani, certo.
0: Beh, guarda, ne abbiamo uno tra gli sfidanti, prego.
8: Ciao, sono Nicolò da Montecatini.
0: Ciao, Nicolò.
8: E questa è la mia barzelletta.
1: Sì. Vai.
8: Fra Cactus, ti devo dire un segreto, ma te lo dirò domani. Non tenermi sulle spine.
0: Mi sembra giusto.
3: Senti la comicità toscana, quella verace.
1: Bravi,
3: stito,
1: complimenti.
3: Amico da Montecatini.
1: Sfornate sempre dei comici.
3: A proposito di comicità verace toscana, appunto, Chiara, ti mando questi ultimi due siluri dalla rubrica Mistero di Ettore Ferrini, il vernacoliere di maggio. Se chiami il cane Chuck, si gira?
0: Certo.
3: Ok. In India si sta in fila italiana? Ecco, con queste due perle che tu sicuramente,
1: sai che
3: tutti quelli come te avrete
1: dal vernacoliere, io già un po' tremavo perché sono battute a volte molto spinte. Ma queste sono peggio delle peggio.
3: Sì, infatti le lasciano in ultima pagina, naturalmente.
0: Avrei detto settimana enigmistica.
3: No, invece vedi, la rubrica si chiama Mistero perché è un mistero come facciate a ridere,
1: esatto,
3: con queste battute qui.
1: Va bene.
0: Ormai è fuori gara. Il nostro Bruno Vespa non le prenderà in considerazione, dovrà stabilire il vincitore di oggi tra gli sfidanti ufficiali.
2: Fuori tutti, facciamo entrare la Vespa 5 di Cesare Cremonini, eccola. Dopo il grande successo di qualche settimana fa è tornato.
1: Ecco qua quando sfonda.
2: Impareteci di messaggi dopo questa grande performance.
1: Grazie.
0: E ma allora, quindi?
2: The winner is.
1: Bravo!
6: Sai che la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
1: Certo. Non poteva che vincere questa schifezza qua.
3: In effetti
1: è vero, è vero.
3: Sì, sei soddisfatta, Chiara?
0: Potrà vantarsene fino a lunedì.
1: Pensa
0: perché
1: te.
0: Nei prossimi giorni vi lasciamo tranquilli nel weekend.
1: Grazie.
0: E quindi lui potrà lanciare il suo guanto di sfida a tutti i suoi amici, parenti, per poter sfidarci anche lunedì con il Tortorella Challenge.
1: Pensi abbia dei parenti questo qui? È disconosciuto da tutti.
3: Se li hai giocati tutti,
1: ma
3: secondo
1: sì.
3: me.
0: Grazie a Bruno Vespa che ha fatto da giudice quest'oggi.
3: Ciao Bruneo, alla prossima.
2: Venga qua, l'aspetto.
3: Va bene, va
0: che
3: bene.
0: Che dici dei parenti?
3: No, la tua madre è youtuber, come sta?
0: Molto bene.
3: Ha riscosso, ho saputo. Sì. Dovete sapere che Chiara Trottarella ha una mamma youtuber.
1: A sì. voglia.
3: Prende dei quattrini dalle visualizzazioni, capito?
1: Sì, sì, ha ritirato Ben.
3: Ben, quanto ha guadagnato?
0: Beh, adesso così per l'ufficio delle entrate, no? 40 euro in 6 mesi.
3: L'ufficio delle entrate non si muove nemmeno.
1: L'ufficio delle entrate te ne dà altri, forse, adesso che hai detto questo. Però.
2: Io in 10 anni.
0: Vediamo quanto salgono le sue visualizzazioni sul suo canale YouTube. Si chiama Turtle Turtle Alpha Omega.
1: Ma tu pensa che.
3: Scusate.
0: Questo è il nome.
3: La bassezza.
0: E la puoi vedere mentre gioca con un videogioco famoso.
3: Porco cane.
1: Quindi non è quella che sta peggio a casa Tortorella.
3: No,
1: chi è che
3: era
1: la più sana?
3: Scusa, cioè,
1: abbiamo la più sana.
3: La genetica. Scusate. Amica, acqua fresca.
0: Dica Bruno.
3: Ci dica Bruno.
2: Ti cafonacci che non siete altri.
0: Sì.
2: Il Tortorella c'ha, torna

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: ragazzi, l'abbiamo trovato. C'è qualcuno che ha il coraggio di provare a battere il nostro campione in carica Riccardo Russo nelle citazioni cinepanettoniane.
1: Io sono pronto, però sentiamo chi è lo sfidante.
0: È pronto anche Christian De Sica, che tra poco ci presenterà lo sfidante, sì, mentre noi abbiamo il campione. È abituato in realtà a perdere in finale.
1: No, se iniziamo così non gioco, io ve lo dico.
0: Ma in realtà ci crede tantissimo e si sente la vittoria in pugno. Lui arriva da Bra,
1: sì,
0: ha 44 anni da meno di 24 ore.
1: Non diciamolo, era inutile questa cosa.
2: Eh sì.
0: Tiene alla Juve ed è Riccardo Russo.
1: Grazie. Chi ha detto prima?
0: Cristian, allora, chi ci porti?
2: Allora, sul mio lato sinistro, Riccardo Russo, 44 anni.
1: Sì.
2: Juventino nel sangue.
1: L'hai già
2: campione
1: detto.
2: Campione europeo e di... e massimo esperto di Christian De Sica e Massimo Boldi, sì, a volte anche di Ezio Greggio, imbattuto da 10 cinepanettoni. Il suo motto: non sono bello, piaccio.
1: Piaccio moltissimo.
2: Dall'altra parte,
0: chi abbiamo?
2: Lo sfidante.
0: Sì.
2: Francesco da Napoli, tifoso del Napoli.
1: Ecco.
0: Sì.
2: Ama perfetto. Napoli, vive a Napoli, impiegato, alto 81 kg e peso 1,81.
0: Il contrario, ma
2: sì,
0: va bene.
2: Vabbè.
0: Francesco,
2: Francesco, battere Riccardo Russo.
0: Eccoci, allora siamo pronti per metterti alla prova. Francesco, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno,
3: grazie
1: a te.
0: Tu ti sei prenotato subito, quindi te la senti veramente questa vittoria in mano?
3: Ma sì, dai, sono preparatissimo anche io sul tema. Ora speriamo di non fare brutte figure.
1: Dai. Francesco, allora, ti metto subito alla prova velocemente con un test d'ingresso veloce.
0: Mm?
1: Se io ti dico Zartolin tenga
3: la mutanda.
2: Bravissimo.
0: 1-0
2: subito.
0: C'è la ciccia, sono d'accordo. E allora cominciamo subito con la sfida.
3: Dai,
0: prima citazione, vai.
4: E questa che cos'è?
5: Ferrari testa rossa, a me non si batte tutta la vita.
4: Beh, come seconda macchina può andare. Dove vi porti?
5: Ci avevamo un viaggetto in sospeso.
4: Da qui a Bangkok via Copenaghen.
0: Prenotate il
3: numero. Ah, questa è tosta. Aspetta.
1: Vai, dire il titolo?
0: Sì.
1: Ricky e Barabba.
0: Ricky e Barabba.
2: Giusto.
6: Con De Sica e Pozzetto.
1: De Sica e Pozzetto.
0: Ok, diciamo che questa era una prova. Francesco, quando te la Vai. Senti tu puoi prenotarti. Qual è il tuo suono del tuo bottone?
3: Faccio così.
0: Ok, esatto. Quando fai pe ti puoi prenotare. O andate avanti con la citazione o dite il titolo del film. Vai, secondo film.
7: Sono segretario dell'avvocato Covelli. Sì, guardi, no, volevo informarla che la festa di domani sera è stata rinviata a data imprecisata.
1: Capito?
7: Mi consente una...
1: Ci sei?
0: Allora, si è prenotato,
1: vai,
0: Francesco, vai.
3: L'avvocato Covelli è ovviamente vacanze di Natale.
0: Quale?
3: 95. Sparo.
0: Attenzione, no, era vacanze di... No, sentiamo Riccardo.
1: 91.
0: Era non vacanze di Natale. 2000, ragazzi.
1: 2000.
7: Geneminga.
1: Capodanno del 2000, Geneminga.
7: Capodanno del 2000, Geneminga.
1: Lo sapevo come in finale, ma hai descritto come la Juve in finale, perdo.
6: Si esce da una terza mano.
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: Allora, concentrati tutti e due gli sfidanti. Christian, tu ci sei?
2: Eccoci qua.
0: Dai, allora, terzo film. Vi giocate tutto con questo.
8: Senti, a Dragon Ball. Ma che mi ha dato?
0: Si è prenotato Francesco da Napoli.
3: Questa la posso quasi citare a memoria.
0: Vai, fallo.
3: Senti, a Dragon Ball. Da qui è sushi. Sì, ciao. Ha rifatti i denti.
0: Quindi film.
3: Queste, allora, aspetta, il titolo dovrebbe essere Merry Christmas.
1: Merry Christmas!
2: Bravo,
1: bravissimo.
8: Allora, tanto sushi.
2: Ma devi stare geisha.
1: Ma rifatti i denti.
0: Eccolo, perfetto Francesco.
1: Bravo,
0: allora, secondo
1: bravo.
0: Me oggi non abbiamo capito bene. Io ripeterei questa sfida magari nelle prossime settimane. Francesco, se te la senti,
6: sì,
0: ti richiamiamo.
6: Anche per corrispondenza.
3: Mi ricambio, volentieri.

0: riuscite a buttare. L'Italia è campionessa europea di riciclo, eppure alcuni non riescono a cestinare niente. Sentiamo.
1: Vai. Ciao splendidi.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono 14 anni che ho il vestito da sposa nell'armadio,
0: sì,
1: e non mi decido a buttarlo, visto come è andato a finire il mio matrimonio, che praticamente solo dopo un anno ci siamo lasciati. Solo a rientro dal viaggio di nozze il signorino mi ha messo le corna con una colombiana.
0: Aia.
2: Va bene.
1: Ciao ciao.
0: Beh, lo tieni già buono per il prossimo matrimonio, dai, che andrà sicuramente meglio per forza.
2: Basta poco.
3: E allora lì sì, è che ci voglia molto, insomma.
2: Sì, no, pure.
3: A meno che uno lo faccia già durante il viaggio, il pranzo,
2: dai,
3: di nozze.
2: Su, forza.
3: Ma insomma, va bene, dai, coraggio, forza, avanti, andiamo avanti, sentiamo.
4: Buongiorno banda, io proprio questa mattina, prima di uscire, sacco enorme di scarpe nel cassonetto.
0: Brava.
4: Dove si recuperano i vestiti, le scarpe, via. Si è chiusa un'era, gli anni passano e ci si rinnova. Ciao.
0: Mi sembra giusto, e torna tutto.
3: Tutti i martedì in parrocchia la saccata dei giocattoli con cui i miei figli non giocano più. Ma a proposito di giochi e giocattoli,
2: no, ragazzi,
3: c'è stata una scena dal libro,
2: no, ragazzi,
3: cuore,
2: no,
3: qua.
2: Non potete
3: alla
2: capire.
3: Banda di recente, uno che vi diremo dopo.
2: Va bene.
3: Come
2: dopo
3: avete sentito in sottofondo.
0: Perché adesso torna il grande Yannick Sinner alla banda di R101.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao,
5: 32
2: Yannick.
5: Vittorie consecutive al Master 1000.
2: Basta però. Cioè no,
0: sei
2: no,
0: felice?
2: Continua, continua.
3: Ha superato tutti i record.
5: Sì. Adesso stavo provando il discorso di ringraziamento per quando vincerò l'internazionale.
2: No, aspetti, ecco, facciamoci dare un attimo di
3: tastatina.
5: Volete sentirlo?
3: Sì.
5: La vittoria arriva grazie a Best Drink, il drink energetico per diventare
2: forte. No, non metta in mezzo gli sponsor nel ringraziamento, almeno, scusi.
5: Okay,
2: oggi intanto con Medvedev, giusto?
0: Lui.
5: Pavel Medvedev.
2: Con Pavel Medvedev.
0: Un padel.
5: Ho comunque pensato di andare a fare la doccia mentre c'è la partita.
2: Ma sì, cioè,
0: se riesci tra uno shampoo e un balsamo.
3: Ha approdato in semifinale, quindi Sinner, c'è stato il quarto di finale contro questo tennista russo. Leggo da Twitter Sandro Brusco che scrive: vedo commenti su Sinner che ha vinto nonostante la presenza di Salvini, ma credo che ci sia un equivoco. Salvini tifava per il russo. Ecco, fatto molto ridere.
2: Però fa una battuta.
3: Bella, quando ce vo
0: è lì con lui Salvini, mi sembra.
6: Posso dire,
5: sono stato bravo a farlo, vero?
2: Sì, bravo, anche bravo italiano. Nelle imitazioni, complimenti.
6: 100% italiano, sì.
2: Senta, hanno messo il derby alle 12, può ancora andare anche a giocare una partita con la Roma, con la Lazio, può fare.
0: Sì,
2: vero Yannick?
5: Ma io ormai quando vado al campo di allenamento non mi esercito più a giocare.
3: No?
5: No, mi esercito a fare discorsi di ringraziamento quando vinco. Comunque sono il figlio preferito della mia famiglia, non so perché.
0: Ma non è
2: l'unico,
0: vero,
2: forse è il figlio unico, tra l'altro.
5: Da piccolo,
0: no,
5: mi prendevano piccolo mi prendevano a racchettate a casa per farmi studiare. Poi la racchetta l'ho presa in mano e sono diventato il figlio preferito di mio madre e mia padre.
2: Dai, perché sbaglia il pronome?
0: Veramente.
5: Così. Sono una persona molto semplice, faccio cose normali.
0: Ma de che?
3: Tipo?
5: Vado, non lo so, a confessarmi, vado dal Papa come tutte le persone.
2: Come tutti, sì.
5: E forza ragazzi. C'è tempo anche per non vincere.
2: Ma arriverà. No, no.
0: Noi
2: speriamo
0: siamo
2: di no.
0: Tutti

0: Can't stop the challenge.
1: Stop the challenge. Timberlake, perché adesso c'è il Trutrella challenge.
2: Prego.
0: Grazie, Bruno.
2: Sigla.
1: Sigla.
0: La sfida, la battuta più brutta del giorno, eh no.

0: Chi ha aperto la voliera qua? Si parlava di api e è entrato un fringuello.
1: Rossetti.
2: Fate. Il che Rossetti, il suo fischio. Gli urli sono quelli di Giuseppe Milano. Le lacrime sono quelle di Matteo Torri in produzione. Ci siamo tutti, insomma. E tantissimi di voi al 331 80 90 101 per tirare un po' su anche la mia ape. La sua bimba non è stata tanto bene.
0: E dove è andata?
2: Dalla pediatra.
0: Alla pediatra. Eccolo. Bene.
1: La pediatra. Facciamo entrare anche l'aperitivo e Paola Perego. Benissimo.
0: La Perego. Okay.
3: Paul apostrofo ape. La Perego.
2: Meno male che non ne hai bruciata nessuno. Allora, fuori dagli animi tutte le. I problemi sportivi che ci sono stati in questi giorni. Bene. Si apre una nuova sfida, un nuovo campionato per il Tortorella Challenge. Primo sfidante.
4: Poverina, aveva la pertosse.
2: Una roba così.
0: Sarà tutto così?
1: Sì.
0: Mamma mia.
2: No, tranquillo, c'è anche lui.
5: Ciao, sono Luca da Carpi per il Tortorella Challenge. Sì. Un ognomo dice un agnomo. Andiamo.
0: Boia. Sa che era meglio le api? Possiamo tornare alle battute sulle api?
3: Mio nonno accanto al caminetto.
0: E nessuno già rideva.
3: No, mio nonno prima di buttarsi dentro il caminetto acceso me la diceva.
2: Ricky, tu chiedi e sarai accontentato. Ieri era il tuo compleanno, quindi prego.
0: Grazie.
6: Buongiorno, Manna.
2: Ciao.
6: Sai che la mia ape è una maleducata. È la pernacchia.
0: La pernacchia. Come questa battuta però.
3: Boia. Ma delle battute.
0: La pernacchia.
3: Basse che abbia mai sentito.
2: Quindi rimane lì in lizza per trionfare prima del weekend.
3: Si può
2: tra
3: sempre
2: l'altro.
3: Fare peggio però.
2: La peggio?
0: La peggio! Attenzione, aspetta, ne aggiungiamo altre.
2: No, arriva lei.
7: Buongiorno, banda.
2: Anna Giulio.
7: Cara, ma io so che la pediatra non esercita più.
0: Perché?
7: Ora prende la pensione.
0: Madonna.
7: Ciao da Giulio.
0: Bella.
7: Da Catania.
0: Possiamo tornare a gnomo e gnomali, che forse era meglio.
1: Raga, scusate, raga, bro.
0: Raga, ma come parla?
3: Così. Perché ci chiami bro?
1: Bro. Parliamo il linguaggio dei giovani. Per acquistare ancora dobbiamo fare molto di più.
0: Sì.
1: Scusate.
2: Per conquistare i giovani?
1: I giovani, certo.
2: Beh, guarda, ne abbiamo uno tra gli sfidanti, prego.
8: Ciao, sono Nicolò da Montecatini.
2: Ciao, Nicolò.
8: E questa è la mia barzelletta.
0: Sì. Vai.
8: Fra Cactus, ti devo dire un segreto, ma te lo dirò domani. Non tenermi sulle spine.
2: Mi sembra giusto.
3: Senti la comicità toscana, quella verace.
0: Bravi,
3: stito,
0: complimenti.
3: Amico da Montecatini.
0: Sfornate sempre dei comici.
3: A proposito di comicità verace toscana, appunto, Chiara, ti mando questi ultimi due siluri dalla rubrica Mistero di Ettore Ferrini, il vernacoliere di maggio. Se chiami il cane Chuck, si gira?
2: Certo.
3: Ok. In India si sta in fila italiana? Ecco, con queste due perle che tu sicuramente,
0: sai che
3: tutti quelli come te avrete
0: dal vernacoliere, io già un po' tremavo perché sono battute a volte molto spinte. Ma queste sono peggio delle peggio.
3: Sì, infatti le lasciano in ultima pagina, naturalmente.
2: Avrei detto settimana enigmistica.
3: No, invece vedi, la rubrica si chiama Mistero perché è un mistero come facciate a ridere,
0: esatto,
3: con queste battute qui.
0: Va bene.
2: Ormai è fuori gara. Il nostro Bruno Vespa non le prenderà in considerazione, dovrà stabilire il vincitore di oggi tra gli sfidanti ufficiali.
1: Fuori tutti, facciamo entrare la Vespa 5 di Cesare Cremonini, eccola. Dopo il grande successo di qualche settimana fa è tornato.
0: Ecco qua quando sfonda.
1: Impareteci di messaggi dopo questa grande performance.
0: Grazie.
2: E allora, quindi?
1: The winner is.
0: Bravo!
6: Sai che la mia invece, la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
0: Non poteva che vincere questa schifezza qua.
3: In effetti
0: è vero, è vero.
3: Sì, sei soddisfatta, Chiara?
2: Potrà vantarsene fino a lunedì.
0: Pensa
2: perché
0: te.
2: Nei prossimi giorni vi lasciamo tranquilli nel weekend.
0: Grazie.
2: E quindi lui potrà lanciare il suo guanto di sfida a tutti i suoi amici, parenti, per poter sfidarci anche lunedì con il Tortorella Challenge.
0: Pensi abbia dei parenti questo qui. È disconosciuto da tutti.
3: Se li hai giocati tutti.
0: Ma
3: secondo
0: sì.
3: me.
2: Grazie
3: di parenti.
2: A Bruno Vespa che ha fatto da giudice quest'oggi.
3: Ciao Bruneo, alla prossima.
1: Venga qua, l'aspetto.
3: Va bene, va
2: e
3: bene.
2: E dici dei parenti?
3: Ma no, la tua madre è youtuber, come sta?
2: Molto bene.
3: Ha riscosso, ho saputo. Sì. Dovete sapere che Chiara Trottorella ha una mamma youtuber.
0: A sì. Voglia.
3: Prende dei quattrini dalle visualizzazioni, capito?
0: Sì, sì, ha ritirato Ben.
3: Ben, quanto ha guadagnato?
2: Beh, adesso così per l'ufficio delle entrate, no? 40 euro in 6 mesi.
3: Non si muove nemmeno.
0: Cioè, le entrate te ne da altri forse adesso che hai detto questo. No.
1: Io in 10 anni.
2: Vediamo quanto salgono le sue visualizzazioni sul suo canale YouTube. Si chiama Turtle Turtle Alpha Omega.
0: Ma tu pensa che.
3: Scusate.
2: Questo è il nome.
3: La bassezza.
2: E la puoi vedere mentre gioca con un videogioco famoso.
3: Porco cane.
0: Quindi non è quella che sta peggio a casa Tortorella.
3: No, ma da
0: chi
3: avrà
0: è la più sana?
3: Scusa, cioè,
0: abbiamo la più sana.
3: La genetica, amica, acqua fresca,
2: Dica Bruno.
3: Ci dica Bruno.
1: Ti cafonacci che non siete altro.
2: Sì.
1: Il Tortorella c'ha, torna

0: Grazie. Dopo il giro di Chiara Oche, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, oh, ce la state cantando. Allora vai, vi ascoltiamo. Siete tantissimi.
1: Questo è Tarzan. Ottimo inglese. Oxfordiano.
0: Americano.
2: Dovrebbe essere Tarzan Boy, ciao Sonia da Pisa.
0: Ciao Sonia.

0: Perfetto.
1: Il gruppo dei ninja. Giustizia fa.
2: Ha preso lui.
0: Grande.
1: Ninja. Fabio da Malerbio.
0: Bella. Bella Fabio.
3: Quando i bambini fanno. Oh, che meraviglia. Che meraviglia.
2: Certo.
1: Oh, Fabio. Mia bella Madonnina.
0: Che te brilla.
1: Da lontan. Tutta d'ore vicinina.
0: Tite domine.
1: Tite domine a Milano. La bandata da Ispra.
4: Contro il cielo.
2: Non poteva mancare. Bravissimo.
5: E sempre. E solo. Faccia.
6: Ma dov'è la
7: O? Solo! Ha detto oh, solo!
0: Domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo.
6: Bene,
2: ma solo a Milano.
6: Quella che avevo in mente io
0: ancora non c'è.
2: No,
6: nessuna.
0: Sentiamo
1: il mare quando è bello.
0: O mare.
1: Dando sentimento. Oh, oh, cavallo. Oh, cavallo. Oh, oh.
8: Se tu sei fidanzato, grida. Oh, se tu sei fidanzata, grida. Sì, è una cosa allucinante. Comunque, sì. La canzone di Fabri Fri, certo. Ibra, credo, sì. Rap futuristico. Però mi è venuto in mente. Ciao, Carlo da Barlassina.
0: Ciao, Carlo.
6: Sai, quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
2: No,
6: lo so. No, a Brianza, no, mi pare Barlassina. Siamo, va bene. Niente, quindi?
2: No, non l'ha presa ancora la canzone tua.
6: No.
0: Diamogli un'altra possibilità.
6: Sì, vai.
9: Vamos a la playa. Oh oh.
2: Sarà questa.
9: Vamos a la playa.
2: Non è questa.
9: Oh. E wiwa.
0: Dai, un'ultimissima, vediamo se era questa.
3: Sarracino. Bello uguaglio.
2: No. Questo è il grande orchestra italiana di Renz Harbor.
7: Bravissimo.
0: Tutte femmine vanno a murare.
6: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero boomer.
0: Banana Joe.
6: Ah, bello però.
0: Oh, banana.
6: Perché non l'ha fatta nessuno?
0: In realtà sono tantissimi i nostri amici, non li possiamo mettere tutti.
6: Una vocale.
2: Con la banana, quindi le è venuta.
6: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
2: Vediamo. Le vocali.
6: Cosa bella.
0: La U.
6: E via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O.
2: Sì.
6: Siamo nel 1974, c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
2: Neanche più loro si ricordano di aver fatto quel gruppo.
6: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Daniel Santa Cruz saranno, capito, venezuelani. Cioè, vabbè. Così con Soleado la canzone era
2: ce l'ho. Adesso mi ricordo. No, non ti spogliare. Non è il caso, no, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da cura?
0: Ma c'è tutta così?
2: Niente, via la camicia.
7: Nudo!
2: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia!
6: Tutti insieme!
2: Preso
7: alle fattorie. C'è una bomba.
6: Andiamo avanti.
2: Però me la ricordo anch'io, sai?
6: Vero?
2: Sì.
6: Vero?
2: Adesso, non con questa enfasi, però me la ricordo.
6: Sole.
9: Saremmo io e te. No, così sarà per sempre.
2: Ma la mettete ovunque.
0: La fine.
2: Non c'è la O.
0: Arriva.
2: Non c'è la O.
0: No.
6: Quando volete c'ho anche l'aneddoto bello, perché dice: ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Io c'ho l'aneddoto bello.
2: Va bene, dopo.
0: Il Chiaroche che si lega così a un aneddoto bello. Beh, il Chiaroche torna venerdì.
2: Sì.
0: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101, da qui fino alle 9. Che

0: Oggi non buttiamo via niente, stiamo scoprendo tutte le cose che invece voi dovreste cestinare a casa, perché c'hanno una certa.
1: Buongiornissimo, banda, 30 anni, 30, magari i primi due no, facciamo 28, che cerco di buttare la suocera, ma non riesco.
2: Lo sapevo.
1: E qui buon weekend a tutti.
0: Quell'oggetto, dobbiamo essere specifici.
3: All'isola ecologica, dai.
2: Ma dai,
3: no?
2: Dai.
3: Cioè, è un cassonetto delle suocere proprio, eh. Andiamo.
4: Buongiorno banditi.
0: Ciao.
4: Io è dal 1990 che non cambio il cuscino.
0: Bomba.
4: Per cui non lo butto via, perché con gli altri cuscini ne ho provati altri 7-8 tipi, non si riesce a dormire. Quindi è dal 1990 che dormo beatamente con lo stesso cuscino.
0: Cioè, ah, 36 il cuscino che anni.
3: Spero non con la stessa Federa.
2: Sì, è di Italia 90. Cioè,
5: il cuscino che cambia la faccia.
3: Beh, oddio, un po' ce l'ho anch'io, sta schiavitù. Cioè, chi dorme, chi ha difficoltà nel dormire, si attacca un po' a tutto, quindi a certi rituali. Tutto l'avvolgibile tirato giù.
2: Vabbè, quello sì, il ritorno, però,
3: le cose,
2: però
3: il cuscino.
2: Proprio cuscino. Dopo,
3: conosco gente che
2: dal 90
0: diventa ergonomico, prende la tua forma e poi perfetto.
3: Che anche se poi vanno via un giorno, li porti il troll il 24 ore, 48 ore, weekend, e hanno quella sacchettina con il cuscino, sì, sì.
1: Buongiorno banda.
0: Ma buongiorno.
1: Sono Giancarlo da Cividale. Roba che dovrei buttare, c'ho una camicia col polo coreana,
2: sì,
1: che mi piace tantissimo, che risale a quando avevo 25 anni, io adesso ne ho 53,
2: ah,
1: e non lo butto perché dico un giorno la metto, e il problema è che adesso come adesso non mi entra neanche un braccio,
2: ecco,
1: in quella camicia, però nel cambio di stagione compare sempre.
0: È bello, allora, vederla lì, ti fa stare bene.
3: Un giorno o l'altro la metto in cantina, quindi deve diventare la frase, va bene.

0: a uomini e donne che si sono riconciliati, si sono tornati insieme dopo 4 anni di buio.
1: È vero che lei sta in fissa, lei... non l'ha detto, l'ha dichiarato in un'intervista con Temptation Island e il GF VIP.
2: Ma torni a guardare Travaglio, Rai 2, 3 massimo, ma non si può sentire sta cosa.
3: Ma si sa, poi dopo una certa età si torna bambini, si perdono i freni inibitori, si può guardare anche Temptation Island. Grazie maestro, grazie maestro.
1: Anche noi Piccini. Abbiamo dei professori, dei dottori, robe che non ti spieghi. All'ascolto della banda di R101 la mattina si vede per chi ha un bel cervellone.
2: Certo, ascolta noi per capire, per studiarci.
1: Esatto,
2: no?
1: Gli fa bene vedere anche tutto quello che è un po' il torbido, il trash.
2: Come potevo diventare? Invece siamo diventati noi così.
1: Esatto.
3: Siamo diventati noi così anche perché, ed è una medaglia che ci fa piacere, che solitamente saliamo sul podio, sui podi più tragici di tutte le classifiche mondiali, invece il nostro sgangherato paese sembra essere giunto ai vertici del riciclo europeo.
2: Bravi.
3: Siamo in classifica, una potenza del riciclo. Questa cosa ci fa onore, insomma, e quindi a voi chiediamo qual è quella cosa che sarebbe arrivato il momento di buttare, ma che al 331 80 90 101 ci dovete confessare che in realtà non buttate.
2: Vogliamo parlare del Tortorella Challenge? Sarebbe quasi ora di
3: Delle torture alle 7:15 di mattina,
2: perché lì si
1: qual
2: riciclano,
1: è il cassonetto giusto,
2: si riciclano le battute,
1: esatto, quelle riciclate funzionano ancora meglio perché sono particolarmente brutte. O quella cosa che vostro marito dovrebbe buttare,
2: ecco,
1: perché ce l'ha lì da anni,
2: ecco,
1: e non riuscite a convincerlo a metterla nella spazzatura.
3: Sì, proprio quelle mutande col buco che
2: ce
3: voi
2: l'hai,
3: conoscete,
2: anche tu ce l'hai?
3: No, io appena vedo i buchi devo dire li butto subito nel cassonetto. È una cosa che mi dà fastidio, quella riesco a eliminarla subito.
1: Ah, non sei uno di quelli che prende l'ovetto per fare la
3: diamine.
2: L'ovetto sodo lo mangia, forse mangia qualcosa Cristiano,
3: l'ovetto di legno
1: di legno per fare il ricamo e
2: un palo della luce sembra. Ma beh, veramente di profilo se non fosse per il naso.
1: E quindi complimenti a tutti noi per questo bel record, per questo bel titolo europeo di miglior riciclatori d'Italia. Qua tra poco tutti hanno voglia di cantare, già vi vedo, già vi sento, il karaoke sta per arrivare, prima un po' di bella musica. La canzone che ti fa stare bene è sempre lì, pronta ad aspettarvi al 331 80 90 101. Se volete proporci voi una canzone potete farlo attraverso questo spazio.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: dopo il giro di Chiara Oche, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, oh, ce la state cantando. Allora vi ascoltiamo.
1: Siete
0: tantissimi.
1: Subito.
2: Oh,

0: Bastava solo ottimo inglese oxfordiano
1: americano, in realtà
0: americano.
2: Vorrei essere Tarzan Boy, ciao Sonia da Pisa.
1: Ciao Sonia.

0: si separa.
1: Cosa ha preso lui?
2: Grande.
0: Ninja Fabio da Malerbio.
1: Bella.
2: Bella Fabio.
3: Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia.
1: Certo.
0: Oh, Fabio. Mia bella Madonnina. Ah.
2: Che te brilla,
0: te lontan. Tutta d'ore vicinina.
2: Ti te domine.
0: Ti te domine a Milano. La bandata da Ispra.
4: Contro il cielo.
1: Non potevo mancare. Bravissimo.
5: E sempre. E no. Solo. Faccia.
6: Ma
7: dov'è la solo ha detto solo
2: domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo.
6: Bene,
1: ma solo a Milano.
6: Quella che avevo in mente io
2: ancora non c'è
6: nessuna.
2: Sentiamo
0: di Omar quando è bello
2: Omar
0: dando sentimento. Cavallo. Cavallo.
8: Se tu sei fidanzato grida oh, se tu sei fidanzata grida oh, sì, è una cosa allucinante. Comunque sì. La canzone di Fabri Fri, Fibra, credo sì. Rap futuristico però mi è venuto in mente ciao Carlo da Barlassina.
2: Ciao Carlo.
6: Sai che quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
1: No,
6: lo so. No, a Brianza, no? Mi pare Barlassina. Siamo, va bene. Niente, quindi?
1: No, non l'ha presa ancora la canzone tua?
6: No.
2: Diamogli un'altra possibilità.
6: Sì, vai.
9: Vamos a la playa. Oh, oh. Vamos a la playa.
1: Non è questa.
9: Oh, oh, oh. E viva!
2: Dai, un'ultimissima. Vediamo sarà questa.
3: Oh Sarracino, Sarracino.
1: Oh Sarracino.
3: L'uguaglione.
1: No. Questa grande orchestra italiana di Renz Harbor.
7: Bravissimo.
2: Tutte femmine vanno a murare.
6: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero boomer.
2: Banana Joe.
6: Ah, bello però.
2: Oh banana.
6: Perché non l'ha fatta nessuno?
2: In realtà sono tantissimi i nostri amici, non li possiamo mettere tutti.
6: Una vocale.
1: Color banana, quindi le è venuta.
6: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
1: Vediamo. E le vocali.
6: Cosa bella.
2: La U.
6: E via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O.
1: Sì.
6: Dal 1974 c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
1: Neanche più loro si ricordano di aver fatto quel gruppo.
6: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Daniel Santa Cruz saranno, capito, venezuelani. Vabbè. Così con Soleado la canzone era oh.
1: Ah, ce l'ho. Adesso mi ricordo. Non ti spogliare. No, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da cura?
2: Ma c'è tutta così?
1: Niente, via la camicia.
7: Nudo.
1: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia.
6: Tutti insieme.
7: Preso. Alle fattorie.
1: Però me la ricordo anch'io, sai?
6: Vero?
1: Sì.
6: Vero?
1: Adesso, non con questa enfasi, però me la ricordo.
6: Sole.
9: Saremmo io e te.
1: No,
9: così sarà per sempre.
1: Ma la mettete ovunque.
2: La fine.
1: Non c'è la O.
2: Arriva.
1: Non c'è la O.
2: No.
6: Quando volete c'ho anche l'aneddoto bello, perché dice: ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Invece ho l'aneddoto bello.
1: Va bene, dopo.
2: Il Chiaroche che si lega così a un aneddoto bello. Beh, il Chiaroche torna venerdì.
1: Sì.
2: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101, da qui fino alle 9.

0: buongiorno.
1: Oggi non buttiamo via niente, stiamo scoprendo tutte le cose che invece voi dovreste cestinare a casa, perché c'hanno una certa.
2: Buongiornissimo, banda, hai 30 anni, 30, magari i primi due no, facciamo 28, che cerco di buttare la suocera, ma non riesco.
3: Lo sapevo.
2: E qui va, buon weekend a tutti.
1: E l'oggetto, dobbiamo essere specifici.
4: All'isola ecologica, dai.
3: Ma dai,
4: no?
3: Dai.
4: Cioè, è un cassonetto delle suocere proprio, eh. Andiamo.
5: Buongiorno banditi.
1: Ciao.
5: Io è dal 1990 che non cambio il cuscino.
1: Bom.
5: Per cui non lo butto via, perché con gli altri cuscini ne ho provati altri 7-8 tipi, non si riesce a dormire. Quindi è dal 1990 che dormo beatamente con lo stesso cuscino.
1: Cioè, ah, 36 il cuscino che anni.
4: Spero non con la stessa Federer.
3: Sì, è di Italia 90. Cioè,
6: il cuscino che cambia la faccia.
4: Beh, oddio, un po' ce l'ho anch'io, sta schiavitù. Cioè, chi dorme, chi ha difficoltà nel dormire, si attacca un po' a tutto, quindi a certi rituali, tutto l'avvolgibile tirato giù.
3: Vabbè, quello sì, il rituale, però, le cose, però cuscino. Proprio cuscino.
4: Conosco gente che
3: dal 90
1: diventa ergonomico, prende la tua forma e poi è perfetto.
4: Che anche se poi vanno via un giorno, ti porti il troll il 24 ore, 48 ore, weekend, dentro c'hanno poi la sacchettina con il cuscino, sì sì.
2: Buongiorno banda.
1: Ma buongiorno.
2: Sono Giancarlo da Cividale. Roba che dovrei buttare, c'ho una camicia col polo coreana,
3: sì,
2: che mi piace tantissimo, che risale a quando avevo 25 anni, io adesso ne ho 53.
3: Ah,
2: e non lo butto perché dico un giorno la metto, e il problema è che adesso come adesso non mi entra neanche un braccio,
3: ecco,
2: in quella camicia. Però nel cambio di stagione compare sempre.
1: È bello, allora, vederla lì, ti fa stare bene.
4: Un giorno o l'altro la metto in cantina, quindi deve diventare la frase. Vabbè.

0: Francesco Cuccini. Abbiamo contato di Simon e Katia a uomini e donne che si sono riconciliati, si sono tornati insieme dopo 4 anni di buio.
1: È vero che lei sta in fissa, lei... non l'ha detto, l'ha dichiarato in un'intervista con Temptation Island e il GF VIP.
2: Ma torni a guardare Travaglio, Rai 2, 3 massimo, ma non si può sentire sta cosa.
3: Ma si sa, poi dopo una certa età si torna bambini, si perdono i freni inibitori, si può guardare anche Temptation Island. Grazie maestro, grazie maestro.
1: Anche noi Piccini abbiamo dei professori, dei dottori, che non ti spieghi all'ascolto della banda di R101 la mattina, si vede per chi ha un bel cervellone.
2: Certo, ascolta noi per capire, per studiarci.
1: Esatto,
2: no?
1: Gli fa bene vedere anche tutto quello che è un po' il torbido, il trash.
2: Come potevo diventare? Invece siamo diventati noi così.
1: Esatto.
3: Siamo diventati noi così anche perché, ed è una medaglia che ci fa piacere, perché solitamente saliamo sul podio, sui podi più tragici di tutte le classifiche mondiali, invece il nostro sgangherato paese sembra essere giunto ai vertici del riciclo europeo.
2: Bravi.
3: Siamo in classifica, una potenza del riciclo. Questa cosa ci fa onore, insomma, e quindi a voi chiediamo qual è quella cosa che sarebbe arrivato il momento di buttare, ma che al 331 80 90 101 ci dovete confessare che in realtà non buttate.
2: Vogliamo parlare del Tortorella Challenge? Sarebbe quasi ora di
3: Delle torture alle 7:15 di mattina,
2: perché lì si
1: qual
2: riciclano,
1: è il cassonetto giusto,
2: si riciclano le battute,
1: esatto, quelle riciclate funzionano ancora meglio perché sono particolarmente brutte, o quella cosa che vostro marito dovrebbe buttare,
2: ecco,
1: perché ce l'ha lì da anni,
3: ecco,
1: e non riuscite a convincerlo a metterla nella spazzatura.
3: Proprio quelle mutande col buco che
2: ce
3: voi
2: l'hai,
3: conoscete,
2: anche tu ce l'hai?
3: No, io appena vedo i buchi devo dire li butto subito nel cassonetto. È una cosa che mi dà fastidio, quella riesco a eliminarla subito.
1: Ah, non sei uno di quelli che prende l'ovetto per fare la
3: diamine.
2: L'ovetto sodo lo mangia, forse mangia qualcosa, Cristiano.
3: L'ovetto di legno
1: per fare il ricamo e
2: un palo
1: buco
2: della luce sembra. Ma beh, veramente di profilo se non fosse per il naso.
1: E quindi complimenti a tutti noi per questo bel record, per questo bel titolo europeo di miglior riciclatori d'Italia. Qua tra poco tutti hanno voglia di cantare, già vi vedo, già vi sento, il karaoke sta per arrivare, prima un po' di bella musica. La canzone che ti fa stare bene è sempre lì, pronta ad aspettarvi al 331 80 90 101. Se volete proporci voi una canzone potete farlo attraverso questo spazio che si ripete una volta.

0: Can't stop the challenge.
1: Stop the challenge. Timberlake, perché adesso c'è il Trutrella challenge.
2: Prego.
0: Grazie, Bruno.
2: Sigla?
1: Sigla.
0: La sfida, la battuta più brutta del giorno, eh no.
2: Mancava il sottotitolo.
0: È vero.
3: Parole in codice. Un giochino pazzello dove dice questo è quello.

0: Chi ha aperto la voliera qua? Si parlava di api e è entrato un
1: fringuello.
2: Fate.
3: Iker Rossetti, il suo fischio. Gli urli sono quelli di Giuseppe Milano. Le lacrime sono quelle di Matteo Torri in produzione. Ci siamo tutti, insomma. E tantissimi di voi al 331 80 90 101 per tirare un po' su anche la mia ape, la sua bimba non sta stata
0: povera.
3: Tanto bene.
0: E dove è andata?
3: Dalla pediatra.
0: Alla pediatra. Eccolo. Bene.
1: La pediatra. Facciamo entrare anche l'aperitivo e Paola Perego. Benissimo.
0: La Perego.
2: Paolo apostrofo Aperego.
3: Meno male che non ne hai bruciata nessuno. Allora, fuori dagli animi tutte le i problemi sportivi che ci sono stati in questi giorni. Bene. Si apre una nuova sfida, un nuovo campionato per il Tortorella Challenge. Primo sfidante.
4: Poverina, aveva l'apertosi.
3: Una roba così.
0: Sarà tutto così?
2: Sì.
0: Mamma mia.
3: No, tranquillo, c'è anche lui.
5: Ciao, sono Luca da Carpi per il Tortorella Challenge. Sì. Uno gnomo dice una gnoma.
0: No.
5: Gnamo.
2: Boia.
0: Sa che era meglio le api? Possiamo tornare alle battute sulle api?
2: Mio nonno accanto al caminetto.
0: E nessuno già rideva.
2: No, mio nonno prima di buttarsi dentro il caminetto acceso me la diceva.
3: Ricky, tu chiedi e sarai accontentato. Ieri era il tuo compleanno, quindi prego.
0: Grazie.
6: Una domanda.
3: Ciao.
6: Sai che la mia ape è una maleducata. È la pernacchia.
0: La pernacchia. Come questa battuta però.
2: Boia. Una delle battute
0: la pernacchia
2: basse che abbia mai sentito.
3: Quindi rimane lì in lizza per trionfare prima del weekend.
2: Si può sempre fare peggio però.
3: La peggio?
0: La peggio! Attenzione, aspetta, ne aggiungiamo altre.
3: No, arriva lei.
7: Buongiorno, banda.
3: Ah, no, Giulio.
7: Chiara, ma io so che la pediatra non esercita più.
0: Perché?
7: Ora prende la pensione. Ciao da Giulio
0: bella.
7: Da Catania.
0: Oh, Giulio. Agnomo e gnomali. Forse era meglio.
1: Raga, scusate, raga. Bro.
0: Raga, ma come parla?
2: Così. Perché ci chiami bro?
1: Bro. Parli con il linguaggio dei giovani. Per acquistare ancora dobbiamo fare molto di più.
0: Sì.
1: Scusate.
3: Per conquistare i giovani?
1: I giovani, certo.
3: Beh, guarda, ne abbiamo uno tra gli sfidanti, prego.
8: Ciao, sono Nicolò da Montecatini.
3: Ciao, Nicolò.
8: E questa è la mia barzelletta.
0: Sì. Vai.
8: Fra Cactus, ti devo dire un segreto, ma te lo dirò domani. Non tenermi sulle spine.
3: Mi sembra giusto.
2: Senti la comicità toscana, quella verace.
0: Bravi, stito, complimenti.
2: Nicolò da Montecatini.
0: Sfornate sempre dei comici.
2: A proposito di comicità verace toscana, appunto, Chiara, ti mando questi ultimi due siluri dalla rubrica Mistero di Ettore Ferrini, il vernacoliere di maggio. Se chiami il cane Chuck, si gira?
3: Certo.
2: Ok. In India si sta in fila italiana? Ecco, con queste due perle che tu sicuramente
0: sai che
2: tutti quelli come te avrete
0: dal vernacoliere io già un po' tremavo perché sono battute spinte,
2: infatti,
0: ma queste sono peggio delle peggio.
2: Sì, infatti le lasciano in ultima pagina.
3: Avrei detto settimana enigmistica.
2: No, invece vedi la rubrica si chiama Mistero perché è un mistero come facciate a ridere,
0: esatto,
2: con queste battute qui.
3: Ormai è fuori gara. Il nostro Bruno Vespa non le prenderà in considerazione, dovrà stabilire il vincitore di oggi tra gli sfidanti ufficiali.
1: Fuori tutti, facciamo entrare la Vespa 5 di Cesare Cremonini, eccola. Dopo il grande successo di qualche settimana fa è tornato.
0: Ecco qua quando sfonda.
1: Invadeteci di messaggi dopo questa grande performance.
0: Grazie.
3: E allora, quindi
1: the winner is.
0: Bravo.
3: Ehi là!
6: Sai che la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
0: Sì. Non poteva che vincere questa schifezza qua.
2: In effetti.
0: È vero, è vero.
2: Sì, sei soddisfatta, Chiara?
3: Potrà vantarsene fino a lunedì.
0: Pensa
3: perché nei prossimi giorni vi lasciamo tranquilli nel weekend.
0: Grazie.
3: E quindi lui potrà lanciare il suo guanto di sfida a tutti i suoi amici, parenti, per poter sfidarci anche lunedì con il Tortorella Challenge.
0: Pensi abbia dei parenti questo qui. è disconosciuto da tutti.
2: Se li è giocati tutti,
0: ma
2: secondo me.
3: Grazie a Bruno Vespa che ha fatto da giudice questa. Oggi.
2: Ciao Bruneo, alla prossima.
1: Venga qua, l'aspetto.
2: va bene, va
3: che
2: bene.
3: Che dici dei parenti?
2: Ma no, la tua madre è youtuber, come sta?
3: Molto bene.
2: Ha riscosso, ho saputo. Sì. Dovete sapere che Chiara Tortorella ha una mamma youtuber.
0: A sì. Voglia.
2: Prende dei quattrini dalle visualizzazioni, capito?
0: Sì, sì, ha ritirato Ben.
2: Ben, quanto ha guadagnato?
3: Beh, adesso così per l'ufficio delle entrate, no? 40 euro in 6 mesi. Cioè,
2: le entrate non si muove nemmeno.
0: L'ufficio delle entrate te ne dà altri forse adesso che hai detto questo. No.
1: Io in 10 anni.
3: Vediamo quanto salgono le sue visualizzazioni sul suo canale YouTube. Si chiama Turtle Turtle Alpha Omega.
0: Sì, ma tu vabbè, pensa che.
2: Scusate.
3: Questo è il nome.
2: La bassezza.
3: E la puoi vedere mentre gioca con un videogioco famoso.
2: Porco cane.
0: Quindi non è quella che sta peggio a casa Tortorella.
2: No, ma da qualcuno
0: chi
2: avrà
0: la più sana?
2: Scusa, cioè,
0: abbiamo la più sana.
2: La genetica, scusate. Mica acqua fresca, eh.
3: Dica Bruno.
2: Ci dica Bruno.
1: Ti cafonacci che non siete altro.
3: Sì.
1: Il Tortorella c'ha, torna lui.

0: ragazzi, l'abbiamo trovato. C'è qualcuno che ha il coraggio di provare a battere il nostro campione in carica Riccardo sì. Russo nelle citazioni cinepanettoniane.
1: Io sono pronto, però sentiamo chi è lo sfidante.
0: È pronto anche Christian De Sica, che tra poco ci presenterà lo sfidante, sì. Mentre noi abbiamo il campione. È abituato in realtà a perdere in finale.
1: No, se iniziamo così non gioco, io ve lo dico.
0: Ma in realtà ci crede tantissimo e si sente la vittoria in pugno. Lui arriva da Bra,
1: sì.
0: Ha 44 anni da meno di 24 ore.
1: Non diciamolo, era inutile questa cosa.
2: Eh sì.
0: Tiene alla Juve ed è Riccardo Russo.
1: Grazie. Chi ha detto prima?
0: Cristian, allora, chi ci porti?
2: Allora, sul mio lato sinistro, Riccardo Russo, 44
1: sì.
2: anni.
1: Sì.
2: Juventino nel sacco.
1: L'hai già
2: campione
1: detto.
2: Campione europeo e di... e massimo esperto di Cristian De Sica e Massimo Boldi, sì. a volte anche di Ezio Greggio, imbattuto da 10 cinepanettoni. Il suo motto: non sono bello, piaccio.
1: Piaccio moltissimo.
2: Dall'altra parte,
0: chi abbiamo?
2: Lo sfidante,
0: sì.
2: Francesco da Napoli, tifoso del Napoli,
1: ecco, sì.
2: ama perfetto. Napoli, vive a Napoli, impiegato, alto 81 kg e peso 1,81.
0: Il contrario, ma
2: sì,
0: va bene. Vabbè.
1: Francesco,
2: battere Riccardo Russo.
0: Eccoci, allora siamo pronti per metterti alla prova. Francesco, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno,
3: grazie
1: a te.
0: Tu ti sei prenotato subito, quindi te la senti veramente questa vittoria in mano?
3: Sì, dai. Sono preparatissimo anche io sul tema, ora speriamo di non fare brutte figure.
1: Francesco, allora, ti metto subito la prova più ciccia.
0: Ciccia, sono d'accordo e allora cominciamo subito con la sfida.
3: Dai,
0: prima citazione, vai.
4: E questa che cos'è?
5: Ferrari testa rossa, a Milton se batte tutta la vita.
4: Beh, come seconda macchina può andare? Dove vi porto?

0: Faccio sì.
1: Ok, esatto. Quando fai pe ti puoi prenotare. O andate avanti con la citazione o dite il titolo del film. Vai, secondo film.
2: Sono segretario dell'avvocato Covelli. Sì, guardi, no, volevo informarla che la festa di domani sera è stata rinviata a data imprecisata.
3: Capito?
2: Mi consente una...
4: Ci sei?
1: Allora, si è prenotato, vai, Francesco, vai.
0: Beh, l'avvocato Covelli è ovviamente vacanze di Natale.
1: Quale?
4: Quale?
0: 95. Sparo.
1: Attenzione, no, era vacanze di... No, sentiamo Riccardo.
4: 91.
1: Era non vacanze di Natale. 2000, ragazzi.
4: 2000.
2: Gene Minga.
4: Capodanno del 2000, Gene Minga.
2: Capodanno del 2000, Gene Minga.
4: Lo sapevo, come in finale. Ma hai descritto come la Juve in finale perde.
5: Si ne esce da una terza mano.
4: Sì,
1: dai,
4: sì,
1: dai.
4: Sì.
1: Allora, concentrati tutti e due gli sfidanti. Christian, tu ci sei?
6: Eccoci qua.
1: Dai, allora, terzo film. Vi giocate tutto con questo.
7: Senti, a Dragon Ball. Ma che mi ha dato?
1: Si è prenotato Francesco da Napoli.
0: Questa la posso quasi citare a memoria.
1: Vai, fallo.
0: Senti, a Dragon Ball. Qui è sushi, sì, ciao. Ha rifatto i denti.
1: Film?
0: Questo è, allora, aspetta, il titolo dovrebbe essere Merry Christmas.
4: Merry Christmas! Bravo, bravissimo.
7: Allora, soltanto sushi.
4: Ma rifatti i denti.
1: Eccolo, perfetto Francesco. Allora,
4: bravo,
1: secondo
4: bravo.
1: Me oggi non abbiamo capito bene. Io ripeterei questa sfida magari nelle prossime settimane. Francesco, se te la senti,
5: sì,
1: ti richiamiamo.
5: Anche per corrispondenza.
0: Mi ricambio, volentieri.

0: riuscite a buttare. L'Italia è campionessa europea di riciclo, eppure alcuni non riescono a cestinare niente. Sentiamo.
1: Vai. Ciao splendidi.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono 14 anni che ho il vestito da sposa nell'armadio,
0: sì,
1: e non mi decido a buttarlo, visto come è andato a finire il mio matrimonio, che praticamente solo dopo un anno ci siamo lasciati.
2: Aia, aia.
1: Solo al rientro dal viaggio di nozze il signorino mi ha messo le corna con una colombiana.
0: Aia.
2: Va bene.
1: Ciao ciao.
0: Beh, lo tieni già buono per il prossimo matrimonio, dai, che andrà sicuramente meglio per forza.
2: Basta poco.
3: E allora lì sì, è che ci voglia molto, insomma.
2: Sì, no, pure.
3: A meno che uno lo faccia già durante il viaggio, il pranzo,
2: dai,
3: di nozze.
2: Su, forza.
3: Ma insomma, va bene, dai, coraggio, forza, avanti, andiamo avanti, sentiamo.
4: Buongiorno banda, io proprio questa mattina, prima di uscire, sacco enorme di scarpe nel cassonetto.
0: Brava.
4: Dove si recuperano i vestiti, le scarpe, via. Si è chiusa un'era, gli anni passano e ci si rinnova. Ciao.
0: Mi sembra giusto, e torna tutto.
3: Tutti i martedì in parrocchia la saccata dei giocattoli con cui i miei figli non giocano più. Ma a proposito di giochi e giocattoli,
2: no, ragazzi,
3: c'è stata una scena dal libro,
2: no, ragazzi,
3: cuore,
2: no,
3: qua.
2: Non potete
3: alla
2: capire.
3: Banda di recente, uno che vi diremo dopo.
2: Va bene.
3: Come avete sentito in sottofondo.
0: Perché adesso torna il grande Yannick Sinner alla banda di R101.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao,
5: 32
2: Yannick.
5: Vittorie consecutive al Master 1000.
2: Basta però. Cioè no,
0: sei
2: no,
0: felice?
2: Continua, continua.
3: Ha superato tutti i record.
5: Sì. Adesso stavo provando il discorso di ringraziamento per quando vincerò l'internazionale.
2: No, aspetti, ecco. Facciamoci dare un attimo di
3: tastatina.
5: Volete sentirlo?
3: Sì.
5: La vittoria arriva grazie a Best Drink, il drink energetico per diventare forte.
2: No, non metta in mezzo gli sponsor nel ringraziamento, almeno, scusi.
5: Comunque,
2: oggi intanto con Medvedev, giusto?
0: Lui.
5: Pavel,
0: sì.
5: Medvedev.
2: Con Pavel Medvedev.
0: Con Padel.
5: Ho comunque pensato di andare a fare la doccia mentre c'è la partita.
2: Ma sì, cioè.
0: Beh, se riesci tra uno shampoo e un balsamo.
3: Ha approdato in semifinale, quindi Sinner, c'è stato il quarto di finale contro questo tennista russo. Leggo da Twitter Sandro Brusco che scrive: vedo commenti su Sinner che ha vinto nonostante la presenza di Salvini, ma credo che ci sia un equivoco. Salvini tifava per il russo. Ecco, fatto molto ridere.
2: Però fa una battuta.
3: Bella, bella, quando ce vo, ce vo.
0: È lì con lui Salvini, mi sembra.
5: Posso dire. Sono stato bravo a farlo, vero?
2: Sì, bravo. Anche bravo italiano. Nelle imitazioni, complimenti.
5: 100% italiano. Sì.
2: Senta, hanno messo il derby alle 12. Può ancora andare anche a giocare una partita con la Roma, con la Lazio? Può fare.
3: Sì.
2: Vero, Yannick?
5: Ma io ormai quando vado al campo di allenamento non mi esercito più a giocare.
3: No?
5: No, mi esercito a fare discorsi di ringraziamento quando vinco. Comunque sono il figlio preferito della mia famiglia, non so perché.
0: Ma non è l'unico, è vero,
2: forse è il figlio unico, tra l'altro.
5: Da piccolo mi prendevano a racchettate a casa per farmi studiare. Poi la racchetta l'ho presa in mano e sono diventato il figlio preferito di mia madre e mia padre.
2: Dai, perché sbaglia il pronome?
0: Veramente.
5: Così. Sono una persona molto semplice, faccio cose normali.
0: Ma de che?
3: Tipo?
5: Vado, non lo so, a confessarmi, vado dal Papa come tutte le persone normali.
2: Come tutti, sì.
5: E forza ragazzi. C'è tempo anche per non vincere.
2: Ma arriverà, no?
0: Noi
2: speriamo
0: siamo
2: di no.
0: Tutti

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Can't stop the challenge.
1: Stop the challenge. Timberlake, perché adesso c'è il Trutrella challenge.
2: Prego.
0: Grazie, Bruno.
2: Sigla?
1: Sigla.
0: La sfida, la battuta più brutta del giorno, eh no.
3: Mancava il sottotitolo.

0: aperto la voliera qua. Si parlava di api e è entrato un fringuello.
1: Rossetti.
2: I Rossetti, il suo fischio. Gli urli sono quelli di Giuseppe Milano. Le lacrime sono quelle di Matteo Torri in produzione. Ci siamo tutti, insomma. E tantissimi di voi al 331 80 90 101 per tirare un po' su anche la mia ape, la sua bimba non è stata tanto bene.
0: E dove è andata?
2: Dalla pediatra.
0: Alla pediatra. Eccolo.
1: La pediatra. Facciamo entrare anche l'aperitivo e Paolaperego. Benissimo.
0: L'aperego.
3: Paolaperego. Aperego.
2: Meno male che non ne hai bruciata nessuno. Allora, fuori dagli animi tutte le... i problemi sportivi che ci sono stati in questi giorni. Si apre una nuova sfida, un nuovo campionato per il Tortorella Challenge. Primo sfidante.
4: Poverina, aveva la pertosse.
2: Una roba così.
0: Sarà tutto così? Mamma mia.
2: No, tranquillo, c'è anche lui.
5: Ciao, sono Luca da Carpi per il Tortorella Challenge. Un ognomo dice un agnoma. Andiamo.
0: Boia. Sa che era meglio le api? Possiamo tornare alle battute sulle api?
3: Mio nonno accanto al caminetto.
0: E nessuno già rideva.
3: No, mio nonno prima di buttarsi dentro il caminetto acceso me la diceva.
2: Ricky, tu chiedi e sarai accontentato. Ieri era il tuo compleanno, quindi prego.
0: Grazie.
2: Ciao.
6: Sai che la mia invece, la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
0: La pernacchia. Come questa battuta però.
3: Boia. Ma delle battute
0: la
3: basse del, che abbia mai sentito.
2: Quindi rimane lì in lizza per trionfare prima del weekend.
3: Si può
2: tra
3: sempre
2: l'altro
3: fare peggio però.
2: La peggio?
0: La peggio! Attenzione, aspetta, ne aggiungiamo altre.
2: No, arriva lei.
7: Buongiorno banda.
2: Ah, no, Giulio.
7: Chiara, ma io so che la pediatra non esercita più.
0: Perché?
7: Ora prende la pensione.
0: Madonna.
7: Ciao da Giulio.
0: Bella.
7: Da Catania.
0: Possiamo tornare a gnomo e gnomali, che forse era meglio.
1: Raga, scusate raga, bro.
0: Raga, ma come parli
3: così? Perché ci chiami bro?
1: Bro, parliamo il linguaggio dei giovani. Per acquistare ancora dobbiamo fare molto di più.
0: Sì.
1: Scusate,
2: per conquistare i giovani?
1: I giovani, certo.
2: Beh, guarda, ne abbiamo uno tra gli sfidanti, prego.
8: Ciao, sono Nicolò da Montecatini.
2: Ciao Nicolò.
8: E questa è la mia barzelletta.
0: Sì. Vai.
8: Fra Cactus, ti devo dire un segreto, ma te lo dirò domani. Non tenermi sulle spine.
2: Mi sembra giusto.
3: Senti la comicità toscana, quella verace.
0: Bravi,
3: stito,
0: complimenti.
3: Amico da Montecatino.
0: Sfornate sempre dei comici.
3: A proposito di comicità verace toscana, appunto, Chiara, ti mando questi ultimi due siluri dalla rubrica Mistero di Ettore Ferrini, il vernacoliere di maggio. Se chiami il cane Chuck, si gira?
2: Certo.
3: Ok. In India si sta in fila italiana? Ecco, con queste due perle che tu sicuramente,
0: sai che
3: tutti quelli come te avrete
0: dal vernacoliere, io già un po' tremavo perché sono battute a volte molto spinte. Ma queste sono peggio delle peggio.
3: Sì, infatti le lasciano in ultima pagina.
2: Avrei detto settimana enigmistica.
3: No, invece vedi, la rubrica si chiama Mistero perché è un mistero come facciate a ridere con queste battute qui.
0: Va bene.
2: Ormai è fuori gara. Il nostro Bruno Vespa non le prenderà in considerazione, dovrà stabilire il vincitore di oggi tra gli sfidanti ufficiali.
1: Fuori tutti, facciamo entrare la Vespa 50 di Cesare Cremonini, eccola. Dopo il grande successo di qualche settimana fa è tornata.
0: Ecco qua quando sfonda.
1: Invadeteci di bagliaggi dopo questa grande performance.
0: Grazie.
2: E allora, quindi
1: the winner is.
0: Bravo.
6: Sai che la mia invece, la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
0: Non poteva che vincere questa schifezza qua.
3: In effetti
0: è vero, è vero.
3: Sì, sei soddisfatta, Chiara?
2: Potrà vantarsene fino a lunedì.
0: Pensa
2: perché
0: te.
2: Nei prossimi giorni vi lasciamo tranquilli nel weekend.
0: Grazie.
2: E quindi lui potrà lanciare il suo guanto di sfida a tutti i suoi amici, parenti, per poter sfidarci anche lunedì con il Tortorella Challenge.
0: Pensi abbia dei parenti questo qui? è disconosciuto da tutti.
3: Se li ha giocati tutti.
0: Ma
3: secondo
0: sì.
3: me.
2: Grazie a Bruno Vespa che ha fatto da giudice quest'oggi.
3: Ciao Bruneo, alla prossima.
1: Venga qua, l'aspetto.
3: va bene, va
2: e
3: bene.
2: E dici che dei parenti?
3: Ma no, la tua madre è youtuber, come sta?
2: Molto bene.
3: Ha riscosso, ho saputo. Sì. Dovete sapere che Chiara Tortorella ha una mamma youtuber.
0: Ha voglia.
3: Prende dei quattrini dalle visualizzazioni, capito?
0: Sì, sì, ha ritirato Ben.
3: Ben, quanto ha guadagnato?
2: Beh, adesso così per l'ufficio delle entrate, no? 40 euro in 6 mesi.
3: Le entrate non si muove nemmeno.
0: L'ufficio delle entrate te ne dà altri, forse, adesso che hai detto questo. No.
1: Io in 10 anni.
2: Vediamo quanto salgono le sue visualizzazioni sul suo canale YouTube. Si chiama Turtle Turtle Alpha Omega.
0: Ma tu pensa che.
3: Scusate.
2: Questo è il nome.
3: La bassezza.
2: E la puoi vedere mentre gioca con un videogioco famoso.
3: Porco cane.
0: Quindi non è quella che sta peggio a casa Tortorella.
3: No, ma da
0: chi
3: era
0: la più sana?
3: Scusa, cioè,
0: abbiamo la più sana.
3: La genetica, scusate. Mica acqua fresca, eh.
2: Dica Bruno.
3: Ci dica Bruno.
1: Ti cafonacci che non siete altro.
2: Sì.
1: Il Tortorella c'ha. Mm-hmm. Torna.

0: ragazzi, l'abbiamo trovato. C'è qualcuno che ha il coraggio di provare a battere il nostro campione in carica Riccardo Russo nelle citazioni cinepanettoniane.
1: Io sono pronto, però sentiamo chi è lo sfidante.
0: È pronto anche Christian De Sica, che tra poco ci presenterà lo sfidante, mentre noi abbiamo il campione. È abituato in realtà a perdere in finale.
1: No, se iniziamo così non gioco, io ve lo dico.
0: Ma in realtà ci crede tantissimo e si sente la vittoria in pugno. Lui arriva da Bra, ha 44 anni da meno di 24 ore.
1: Non diciamolo, era inutile questa cosa.
2: Sì.
0: Tiene alla Juve ed è Riccardo Russo.
1: Grazie. Chi ha detto prima?
0: Cristian, allora, chi ci porti?
2: Allora, sul mio lato sinistro, Riccardo Russo, 44 anni. Juventino del Sacco.
1: L'hai già
2: campione
1: detto.
2: Europeo e di. E massimo esperto di Cristian De Sica e Massimo Boldi, a volte anche di Ezio Greggio. Imbattuto da 10 cinepanettoni, il suo motto: non sono bello, piaccio.
1: Piaccio moltissimo.
2: Dall'altra parte,
0: chi abbiamo?
2: Lo sfidante.
0: Sì.
2: Francesco da Napoli, tifoso del Napoli.
1: Ecco.
2: Ama perfetto. Napoli, vive a Napoli, impiegato, alto 81 kg e peso 1,81.
0: Il contrario, ma va bene. Vabbè.
1: Francesco,
2: battere Riccardo Russo.
0: Eccoci, allora siamo pronti per metterti alla prova. Francesco, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Grazie
1: a te.
0: Tu ti sei prenotato subito, quindi te la senti veramente questa vittoria in mano?
3: Sì, dai. Sono preparatissimo anche io sul tema, ora speriamo di non fare brutte figure.
1: Francesco, allora, ti metto subito alla prova velocemente con un test d'ingresso veloce. Mm? Se io ti dico Zartolin tenga
3: la mutanda.
0: Ciccia, sono d'accordo. E allora cominciamo subito con la sfida.
3: Dai,
0: prima citazione, vai.
4: E questa che cos'è?
5: Ferrari testa rossa, ammito, non si batte tutta la vita.
4: Beh, come seconda macchina può andare. Dove vi porti?
5: Ci avevamo un viaggetto in sospeso.
4: Da qui a Bangkok, via Copenaghen.
0: Prenotate la
3: nave. Ah, questa è tosta, aspetta.
1: Bisogna dire il titolo?
0: Sì.
1: Ricchi e Barabba.
0: Giusto.
1: Con De Sica e Pozzetto.
0: Ok, dai, diciamo che questa era una prova. Francesco, quando te la senti, tu puoi prenotarti. Qual è il tuo suono del tuo bottone?
3: Faccio così.
0: Ok, quando fai pe ti puoi prenotare. O andate avanti con la citazione o dite il titolo del film. Vai, secondo film.
6: Sono segretario dell'avvocato Covelli. Sì, guardi, no, volevo informarla che la festa di domani sera è stata rinviata a data imprecisata.
1: Capito?
6: Mi consente una...
1: Ci sei?
0: Allora, si è prenotato,
1: vai,
0: Francesco, vai.
3: L'avvocato Covelli è ovviamente vacanze di Natale.
0: Quale?
3: 95. Paro.
0: Attenzione, no, era vacanze di... No, sentiamo Riccardo.
1: 91.
0: Era vacanze di Natale. 2000, ragazzi.
1: 2000.
6: Geneminga.
1: Capodanno del 2000, Geneminga.
6: Capodanno del 2000, Geneminga.
1: Lo sapevo come in finale, ma hai descritto come la Juve in finale, perdo.
7: Si esce da una terza mano.
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: Allora, concentrati tutti e due gli sfidanti. Christian, tu ci sei?
2: Eccoci qua.
0: Dai, allora, terzo film. Vi giocate tutto con questo.
8: Senti, a Dragon Ball. Ma che mi ha dato?
0: Si è prenotato Francesco da Napoli.
3: Questa la posso quasi citare a memoria.
0: Vai, fallo.
3: Senti, a Dragon Ball. Da qui è sushi. Sì, ciao. Ha rifatti i denti.
0: Quindi film.
3: Questo è, allora, aspetta, il titolo dovrebbe essere Merry Christmas.
1: Merry Christmas! Bravissimo!
0: Bravo.
8: Allora, tanto sushi.
1: Ma rifatti i denti.
0: Eccolo, perfetto Francesco.
1: Bravo,
0: secondo
1: bravo.
0: Me oggi non abbiamo capito bene. Io ripeterei questa sfida magari nelle prossime settimane. Francesco, se te la senti,
7: sì,
0: ti richiamiamo.
7: Anche per corrispondenza.
3: Mi ricambio, volentieri.

0: riuscite a buttare. L'Italia è campionessa europea di riciclo, eppure alcuni non riescono a cestinare niente. Sentiamo.
1: Vai. Ciao splendidi.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono 14 anni che ho il vestito da sposa nell'armadio,
0: sì,
1: e non mi decido a buttarlo, visto come è andato a finire il mio matrimonio, che praticamente solo dopo un anno ci siamo lasciati.
2: Aia, aia.
1: Solo al rientro dal viaggio di nozze il signorino mi ha messo le corna con una colombiana.
0: Aia.
2: Va bene.
1: Ciao ciao.
0: Beh, lo tieni già buono per il prossimo matrimonio, dai, che andrà sicuramente meglio, per forza.
2: Basta poco.
3: Allora lì sì, è che ci voglia molto, insomma.
2: Sì, no, pure.
3: A meno che uno lo faccia già durante il viaggio, il pranzo,
2: dai,
3: di nozze.
2: Su, forza.
3: Ma insomma, va bene, dai, coraggio, forza, avanti, andiamo avanti, sentiamo.
4: Buongiorno banda, io proprio questa mattina, prima di uscire, sacco enorme di scarpe nel cassonetto.
0: Brava.
4: Dove si recuperano i vestiti, le scarpe, via. Si è chiusa un'era, gli anni passano e ci si rinnova. Ciao.
0: Mi sembra giusto, e torna tutto.
3: Tutti i martedì in parrocchia la saccata dei giocattoli con cui i miei figli non giocano più. Ma a proposito di giochi e giocattoli,
2: no, ragazzi,
3: c'è stata una scena dal libro,
2: no, ragazzi,
3: cuore,
2: no,
3: qua.
2: Non potete
3: alla
2: capire.
3: Di recente, uno che vi diremo dopo.
2: Va bene.
3: Come avete sentito in sottofondo.
0: Perché adesso torna il grande Yannick Sinner alla banda di R101.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao,
5: 32 vittorie consecutive al Master 1000.
2: Basta però. Cioè no,
0: sei
2: no,
0: felice?
2: Continua, continua.
3: Ha superato tutti i record.
5: Sì. Adesso stavo provando il discorso di ringraziamento per quando vincerò l'internazionale.
2: No, aspetti, ecco, facciamoci dare un attimo di
3: tastatina.
5: Volete sentirlo?
3: Sì.
5: La vittoria arriva grazie a Best Drink, il drink energetico per diventare
2: forte. No, non metta in mezzo gli sponsor nel ringraziamento, almeno, scusi.
5: Comunque,
2: oggi intanto con Medvedev, giusto?
0: Lui.
5: Pavel Medvedev.
2: Con Pavel Medvedev.
0: Un padel.
5: Ho comunque pensato di andare a fare la doccia mentre c'è la partita.
2: Ma sì, cioè,
0: se riesci tra uno shampoo e un balsamo.
3: Ha approdato in semifinale, quindi Sinner, c'è stato il quarto di finale contro questo tennista russo. Leggo da Twitter Sandro Brusco che scrive: vedo commenti su Sinner che ha vinto nonostante la presenza di Salvini, ma credo che ci sia un equivoco. Salvini tifava per il russo. Ecco, fatto molto ridere.
2: Però fa una battuta
3: bella, quando ce vo ce vo.
0: È lì con lui Salvini, mi sembra.
5: Posso dire, sono stato bravo a farlo, vero?
2: Sì, bravo, anche bravo italiano. Nelle imitazioni, complimenti.
5: 100% italiano, sì.
2: Senta, hanno messo il derby alle 12, può ancora andare anche a giocare una partita con la Roma, con la Lazio, può fare.
0: Sì.
2: Vero Yannick?
5: Ma io ormai quando vado al campo di allenamento non mi esercito più a giocare.
0: No?
5: No, mi esercito a fare discorsi di ringraziamento quando vinco. Comunque sono il figlio preferito della mia famiglia, non so perché.
0: Ma non è
2: l'unico,
0: è vero,
2: forse è il figlio unico, tra l'altro.
5: Da piccolo,
0: no,
5: mi prendevano mi prendevano a racchettate a casa per farmi studiare. Poi la racchetta l'ho presa in mano e sono diventato il figlio preferito di mio madre e mia padre.
2: Dai, perché sbaglia il pronome?
0: Veramente.
5: Così. Sono una persona molto semplice, faccio cose normali.
0: Ma de che?
3: Tipo?
5: Vado, non lo so, a confessarmi, vado dal Papa come tutte le persone.
2: Come tutti, sì.
5: E forza ragazzi. C'è tempo anche per non vincere.
2: Ma arriverà. No, no.
0: Noi
2: speriamo
0: siamo
2: di no.
0: Tutti

0: dopo il giro di Chiara Oche, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, oh, ce la state cantando. Allora vi ascoltiamo.
1: Subito,
0: siete tantissimi.
1: Subito.
2: Oh, oh, oh.

0: Bastava solo oh, oh,
1: ecco.
0: Sì. Ottimo inglese. Oxfordiano.
2: È americano in realtà.
0: È americano.
1: Dovrebbe essere San Zamboy, ciao Sonia da Pisa.
2: Ciao Sonia. Bellissimo.

0: chi si separa.
1: Cosa ha preso lui?
2: Grande.
0: Ninja Fabio da Malerbio.
1: Bella.
2: Bella Fabio.
3: Quando i bambini fanno
4: oh, che meraviglia,
3: che meraviglia.
1: Certo.
0: Oh, Fabio. Mia bella Madonnina. Ah.
2: Che te brilla.
0: Che te brilla, te lontan. Tutta d'ore vicinina.
2: Tite domine.
0: Tite domine a Milan. La banda della Ispra.
5: Contro il cielo.
1: Non poteva mancare. Bravissimo.
6: E sempre. E solo. Faccia.
7: Ma dov'è bella oggi?
8: Sempre solo. Ha detto oh, solo.
2: Domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo.
7: Bene.
1: Ma solo a Milano.
7: Quella che avevo in mente io
2: ancora non,
7: non
2: c'è.
7: No, nessuna.
2: Sentiamo
0: di Omar quando è bello.
2: Omar.
0: Dando sentimento. Oh oh cavallo. Oh oh cavallo. Oh oh cavallo. Oh oh cavallo. Oh oh.
9: Se tu sei fidanzato grida oh, oh, oh. Se tu sei fidanzata grida oh, oh, oh. Sì, è una cosa allucinante. Comunque sì. La canzone di Fabri Fri, certo. Fibra, credo sì. Rap futuristico rap. Però mi è venuto in mente ultimamente. Ciao Carlo da Barlassina.
2: Ciao Carlo.
7: Sai che io, quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
1: No,
7: lo so. No, a Brianza, no, mi pare Barlassina. Siamo, va bene. Niente, quindi?
1: No, non l'ha presa ancora la canzone tua.
7: No.
2: Ah, diamogli un'altra possibilità.
7: Sì, vai.
10: Vamos alla playa. Oh oh. Vamos alla playa.
1: Non è questa.
10: Oh. E viva!
2: Dai, un'ultimissima, vediamo se era questa.
11: Oh Sarracino, oh Sarracino,
1: oh Sarracino,
11: bello guaglione.
2: Bello guaglione.
1: No. Questo è il grande orchestra italiana di Renz Harbor.
8: Bravissimo.
2: Tutte femmine vanno a murare.
7: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero boomer.
2: Banana Joe.
7: Ah, bello,
2: vero? Oh, banana.
7: Perché non l'ha fatta nessuno?
2: Fatta in realtà sono tantissimi i nostri amici, non li possiamo mettere tutti.
7: Una vocale.
1: È color banana, quindi le è venuta.
7: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
1: Vediamo. E le vocali.
7: Cosa abbiamo?
2: La U.
7: E via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O.
1: Sì.
7: Siamo nel 1974, c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
1: Neanche più loro si ricordano di aver fatto quel gruppo.
7: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Daniel Santa Cruz saranno, capito, venezuelani. Cioè, vabbè. Così con Soleado la canzone era oh.
1: Ah, ce l'ho. Adesso mi ricordo. No, non ti spogliare. No, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da cura?
2: Ma c'è tutta così?
1: Niente, via la camicia.
8: Nudo.
1: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia.
7: Tutti insieme.
8: Preso. Alle fattorie. Andiamo
7: avanti.
1: Però me la ricordo anch'io, sai?
7: Vero?
1: Sì.
7: Vero?
1: Non con questa enfasi, però me la ricordo.
7: Sole.
10: Saremmo io e te.
1: No,
10: così sarà per sempre.
1: Ma la mettete ovunque.
2: La fine.
1: Non c'è la O.
2: Arriva.
1: Non c'è la O.
2: No.
7: Quando volete c'ho anche l'aneddoto bello, perché dice: ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Invece ho l'aneddoto bello.
1: Va bene, dopo.
2: Il chiaroche che si lega così a un aneddoto bello. Beh, il chiaroche torna venerdì.
1: Sì.
2: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101, da qui fino alle 9.

0: 101. Oggi non buttiamo via niente, stiamo scoprendo tutte le cose che invece voi dovreste cestinare a casa, perché c'hanno una certa.
1: Buongiornissimo, banda. 30 anni, 30! Magari i primi due no, facciamo 28, che cerco di buttarla su oggi, ma non riesco.
2: Lo sapevo.
1: E qui va, buon weekend a tutti.
0: E l'oggetto, dobbiamo essere specifici.
3: L'isola ecologica, dai.
2: Ma dai,
3: no? Lì. Cioè, è un cassonetto delle suocere proprio, eh. Andiamo.

0: Dio, un po' ce l'ho anch'io, sta schiavitù, cioè chi dorme, chi ha difficoltà nel dormire si attacca un po' a tutto, quindi a certi rituali, tutto l'avvolgibile tirato giù.
1: Vabbè, quello sì, il rituale, orari, però cuscino. Proprio cuscino.
0: Conosco gente che
1: dal 90
2: diventa ergonomico, prende la tua forma e poi è perfetto.
0: Che anche se poi vanno via un giorno, li porti il trolley, il 24 ore, 48 ore, weekend, dentro c'hanno quella sacchettina con il cuscino, sì sì.
3: Buongiorno banda.
2: Ma buongiorno.
3: Sono Giancarlo da Cividale. Roba che dovrei buttare. C'ho una camicia col polo coreana,
1: sì,
3: che mi piace tantissimo, che risale a quando avevo 25 anni. Io adesso ne ho 53.
1: Ah,
3: e non lo butto perché dico un giorno la metto. E il problema è che adesso come adesso non mi entra neanche un braccio,
1: ecco,
3: in quella camicia. Però nel cambio di stagione compare sempre.
2: È bello, allora, vederla lì, ti fa stare bene.
0: Un giorno o l'altro la metto in cantina, quindi deve diventare la frase. Vabbè.

0: Francesco Cuscini. Ah, ho raccontato Cuscini, di Simon e Katia a uomini e donne che si sono riconciliati, si sono tornati insieme dopo 4 anni di buio.
1: È vero che lei sta in fissa, lei... non l'ha detto, l'ha dichiarato in un'intervista con Temptation Island e il GF VIP.
2: Ma torni a guardare Travaglio, Rai 2, 3, massimo, ma non si può sentire sta cosa.
3: Ma si sa, poi dopo una certa età si torna bambini, si perdono i freni inibitori, si può guardare anche Temptation Island. Grazie maestro, grazie maestro.
1: Anche noi Piccini. Abbiamo dei professori, dei dottori, robe che non ti spieghi all'ascolto della banda di R101 la mattina, si vede per chi ha un bel cervellone.
2: Certo, ascolta noi per capire, per studiarci.
1: Esatto,
2: no?
1: Gli fa bene vedere anche tutto quello che è un po' il torbido, il trash.
2: Come potevo diventare? Invece siamo diventati noi così.
1: Esatto.
3: Siamo diventati noi così anche perché, ed è una medaglia che ci fa piacere, che solitamente saliamo sul podio, sui podi più tragici di tutte le classifiche mondiali, invece il nostro sgangherato paese sembra essere giunto ai vertici del riciclo europeo.
2: Bravi. Cioè
3: siamo in classifica, una potenza del riciclo. Questa cosa ci fa onore, insomma, e quindi a voi chiediamo qual è quella cosa che sarebbe arrivato il momento di buttare. Ma che al 331 80 90 101 ci dovete confessare che in realtà non buttate.
2: Vogliamo parlare del Tortorella Challenge? Sarebbe quasi ora di
3: perché devi buttarlo. Parlare delle torture alle 7 e un quarto di mattina.
2: Perché lì si
1: qual
2: riciclano.
1: È il cassonetto giusto?
2: Si riciclano le battute.
1: Esatto, quelle riciclate funzionano ancora meglio perché sono particolarmente brutte. O quella cosa che vostro marito dovrebbe buttare,
2: ecco.
1: Perché ce l'ha lì da anni, ecco. E non riuscite a convincerlo a metterla nella spazzatura.
3: Sì, proprio le mutande col buco che
2: ce
3: voi
2: l'hai,
3: conoscete.
2: Anche tu ce l'hai.
3: No, io appena vedo i buchi devo dire li butto subito nel cassonetto. È una cosa che mi dà fastidio, quella riesco a eliminarla subito.
1: Ah, non sei uno di quelli che prende l'ovetto per fare la
2: l'ovetto sodo, lo mangia forse, mangia qualcosa Cristiano.
3: L'ovetto di
1: legno per fare il ricamo e
2: è un palo della luce sembra. Ma dai, veramente di profilo se non fosse per il naso.
1: E quindi complimenti a tutti noi per questo bel record, per questo bel titolo europeo di miglior riciclatori d'Italia. Qua tra poco tutti hanno voglia di cantare, già vi vedo, già vi sento il karaoke sta per arrivare, prima un po' di bella musica. La canzone che ti fa stare bene è sempre lì, pronta ad aspettarvi al 331 80 90 101. Se volete proporci voi una canzone potete farlo attraverso questo spazio che si ripete una volta ogni ora.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.